discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì di bel tempo su tutta la Campania grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica, garantendo un contesto di assoluta stabilità atmosferica sulla regione con ampi spazi assolati, cieli sereni e tersi, o al più di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di lievi velature. Contesto climatico estivo, temperature massime non oltre i 28-29 gradi, dunque caldo sì, ma si tratterà di un caldo nel complesso sopportabile. La ventilazione in generale risulterà debole. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

Aspettate, perché martedì molti di voi hanno fatto festa, il 2 giugno, festa della Repubblica, per molti, non per tutti, noi sempre a lavorare, qualcuno dirà, magari però la radio non si è venuto, ho capito, ma io non è che faccio solo la radio, ragazzi, faccio altri mille mestieri, faccio l'agricoltore, faccio l'apicoltore, ogni tanto faccio anche il padre di famiglia, ci sono tanti mestieri, faccio gli spettacoli, faccio l'influencer, adesso mi beccherò una marea di insulti da tutti i nostri pipistrelli, quello che adoro di più, al 342 00 00 100. A proposito, faccio pure l'insegnante, tra le tante cose che faccio, abbastanza assenteista, ma lo faccio perché ho poco tempo, ogni tanto mi vedete a Roma, cerco di coltivare il piano A, il piano B, il piano C, il piano D, perché non si può mai sapere, una scialuppa di salvataggio la dovete avere anche voi, mi raccomando, non scegliete un unico lavoro, non vi dovete fossilizzare. Dopo queste perle di saggezza saluto Fabio Esposito, 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp.

0: Ma già siete tantissimi alle 7:05 minuti, ancora buongiorno. Voglio salutare anche ecco, io non volevo dirlo. Voglio salutare un amico che ho incontrato sull'autostrada. Noi diciamo sempre le stesse cose. Mi ha offerto il caffè, non volevo salutarlo, non volevo dire anche il fatto che mi abbia offerto il caffè. Si chiama Giovanni e fa il falegname. Tutti i giorni si fa Cardito, Caserta. L'ho incrociato e mi ha detto: "No, sarei onorato di pagarti il caffè". Ho detto: "Va bene, tutto a posto. Mi saluti alla radio?". "Vabbè, ti saluto, però vorrei non dire il fatto del caffè". "No, no, dillo, dillo, così mi spezziamo poco". "Allora, mi piace proprio". Ecco, lo diciamo. Va bene, grazie mille. Ancora, vediamo. Mangani, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli. Buon giovedì da Marco da Zurigo, sempre presente il nostro Marco. "Ciao Manga, ma puoi andare a cagare oggi simpaticamente? Filmato Antonio, per quale motivo?". No, fammi sapere, magari sono 3-4 giorni che soffro di stitichezza, credimi, veramente. Hai qualche rimedio? Vorrei tanto risolvere il problema, ogni tanto mi capita, probabilmente perché sto mangiando riso quasi tutti i santi giorni. Il riso fa bene, ma non credo alle evacuazioni. Poi, buongiorno Manganiello, un grazie a Ignazio il Saldatore e le telline Fulgenzio Fiat di Pomigliano. Guardate che piatto di spaghetti, sembrano più linguine in realtà, con le telline. Grazie a Ignazio il Saldatore che va a prendere le telline e invece l'altro amico si magna. Sentiamo un po' di messaggi vocali, quelli giunti copiosi come sempre al 342-000-100. Via! Hello, what's your name?
1: Stani, Luigi da Nola, buongiorno.
0: Vai, vai Luigi.
1: A Juana, rese poco, o puttuale, a Macugia.
0: Cos'è? Non ho capito. Ancora perle di saggezza.
2: Mangare quanta cosa fai, che denaro. Secondo me in mattina alla casa tu stavo tutto quanto.
0: Ragazzi, allora vi dico una cosa, sono tutti lavoretti onesti, onesti. E adesso lancerò qualcosa, una bomba. Non voglio dire che chi ha i soldi, per l'amor di Dio, però veramente credetemi, le spese sono tante. Una moglie, due figli, un gatto, mangiano in continuazione, le tasse, ma ci guadagnano poco colla, capito Fabio? E allora
3: buongiorno,
0: non arriviamo mai a fine mese. Buongiorno
3: Ciccio Shrek.
0: Vai Ciccio Shrek.
3: Voglio solo dire una cosa.
0: Vai.
3: Buona giornata a tutto quanto.
0: Sentite che voce, la voce del sonno.
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciccio da Pompei, mi giocalizzo 268 direzione Casora. Mangani a zuppo per tutto parte.
0: Lo sapevo, ragazzi.
4: Insegnando, influencer, rarati, spettacolo.
0: Vabbè,
4: mamma mia, che denaro.
0: Ragazzi, non è quello, è una scelta, è una scelta. C'è chi vuole fare solo il bidello, si fa le 6 ore, le 7 ore, va a casa, dorme, riposa e si lamenta. Si lamenta perché non può comprare una macchina migliore, fa una vita un pochettino striminzita, e poi c'è quello che si fa un culo così come il sottoscritto e tanti altri e si fa passare ogni tanto uno sfizio. Ecco, quella è la vita. Ma fondamentalmente c'è una cosa sacra, una sola, che non ti può restituire nessuno, cioè è il tempo. Quindi trovate il tempo giusto per i vostri figli, per la vostra mogliettina, per fare un viaggio. Ecco, quello manca a noi che lavoriamo sempre e che è una cosa sbagliata. Beh, pronto?
5: Buongiorno, magari Raffaello Maron.
0: Vai, Raffaello Maron.
5: Che dice che sa fare tutto e che lui pensa che fa proprio niente.
0: Vabbè, una cosa, ragazzi, allora l'attività principale è questa, lo speaker, spero di saperlo fare, poi tutte le altre cose sono collaterali. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno,
0: buongiorno.
6: Peppe da Brusciano.
0: Vai, Peppe.
6: Geolocalizzo, Brusciano, direzione Casalnuovo. Un bacio ai ragazzi del sogno.
0: E vai, un bacio anche da parte mia. Tra le altre cose sono anche agricoltore, questo ve lo voglio dire. È vero, sto cogliendo le albicocche, se volete vi faccio dei video. Ho un terreno con tante albicocche, un terreno ereditato da mio suocero, non ha cominciato, mio suocero l'ha dato alla figlia. E io mi sono appropriato e sto cogliendo le albicocche che si chiamano i crisomala, ma anche mennala. Voi sapete che si possono chiamare i mennala. Pronto?
6: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno Pipistrelli.
0: Vai.
6: Manganiello, ma quanti mestiere fai?
0: E tu sto ricevendo. Allora, modo di grado.
6: Ma stamattina hai fatto una lavoro tardi.
0: Ma quando mai? Ma quando mai? Sono le 7 e un minuto. Allora, ragazzi, io faccio lo speaker radiofonico ed è la prima cosa. Se mi togli la radio, mi fai morire, cioè proprio la cosa che non posso fare a meno, il mio lavoro principale, la passione, l'amore, poi serate quando capita, ma ti appadura finanze, quindi devo stare molto attento, adesso è un macello, vabbè, non vi voglio dire tutte queste cose che mi riguardano, poi faccio l'influenza, faccio l'insegnante di sostegno, poi che faccio più? Ah, l'agricoltore, poi faccio un padre di famiglia e basta, che già faccio? Raga, ma posso mai fare una cosa? Cioè due, se, ma voi nella vostra mente, no? Due ore di radio e noi abbiamo finito. Magari, cioè, lo speaker due ore va a casa e va a dormire, secondo voi? Cioè, alle 7 alle 9 ho finito? E come gamba? Ciao, miseria,
7: manna. Magari, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistelli. Ma che ho fatto, Mangani? Chiedo tutta l'aeronave. Poi di scelati, per una caffetta e fatta la sigaretta.
0: Ma qua, a parte che non fumo, è uno. Due, non faccio solo questo. Magari facessi solo questo. Pensa, solo 400 euro di spese per arrivare da Cicciano alla radio, tra tangenziale, benzina e ancora parcheggio, 65 euro. Ragazzi, non è tutt'oro quello che luccica, ma nonostante ciò voglio stare qui. Mi voglio lamentare stamattina. Aspetto i vostri messaggi, non lo faccio mai. Vi sto un pochettino così influenzando in negativo, perché poi mi piace quando mi criticate. Tra poco, qui.

0: sangue, sudore. Detto questo, a parte gli scherzi, mica tanto. Ok, allora proverò con frutta e verdura, ma secondo me c'è un rimedio, uno solo, infallibile, contro la stitichezza, ed è il caffè di Gaetano. Se Gaetano mi sta guardando dalla sua caffetteria, siamo molto amici, è proprio a me che fa questo effetto, non è che il caffè di Gaetano faccia cagare nel vero senso della parola. Io quando assaggio quel tipo di caffè, sarà la miscela, sarà proprio Gaetano, sarà la sua arte, e dopo 10 minuti capita il bisognino. Quindi Gaetano, che sei qui al Rione Alto e siamo amici da tanti anni, mi permetto di dirti, se riesci, portami personalmente un caffè, ok? Uno solo, hummus hai fa tu, mi raccomando, grazie. Detto questo, ancora un po' di messaggi al 342 00 00 100. Poi tra poco contestualizziamo il programma e abbiamo un argomento che ha a che fare con l'infedeltà, pensate un po'. Pronto?
1: Buongiorno Antonio Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
1: Ma non potessimo fare anche noi 3 mesi di ferie al lavoro, come i professori,
0: tu e
1: i bidelli scolastici.
0: Magari, devi prendere il posto nelle scuole e fai anche te 3 mesi. Questo è il periodo in cui tutti quanti noi invidiamo, i collaboratori scolastici, i dipendenti scolastici, perché fanno 3 mesi, ragazzi. Forse i bidelli qualcosa in meno, ma il prof i 3 mesi li fa. E pagati, tra l'altro. Pronto?
2: Sì, buongiorno.
0: Da
2: Botto, manchi te di Camposanto. Mi fa tacchi, cudo e grammeggia.
0: Non ho capito niente. Questa è un'altra perla di saggezza. Pronto? Risentiamo, cerchiamo di decriptare. Che ti devo dire?
2: Mangani, buongiorno. Da Botto, manchi te di Camposanto. Mi fa tacchi, cudo e grammeggia.
0: Allora, ho capito. Non da Botto, manchi te di Camposanto vuol dire che non ti abbuffi mai, non ti accontenti mai, più o meno quello. Pronto?
3: Antonio, buongiorno, sono Patrizio D'Amore.
0: Grande.
3: Innanzitutto voglio salutare a Fabio Esposito, perché ho sentito che c'è lui alla regia, lo faccio con affetto.
0: Lo so.
3: Da vicino è una persona bravissima, veramente una bravissima persona.
0: È una bellissima
3: Fabio,
0: persona.
3: Fabio, ho messo una tua foto, se ti fa piacere, ma penso di sì.
0: Sì.
3: Sul mio canale YouTube Patrizio D'Amore, ne sono felice di averlo fatto.
0: Allora Fabio, un like, mettilo dopo. Commenta.
3: Anche dal fatto che tu hai detto mille mestieri,
0: sì.
3: È difficile anche con gli spettacoli.
0: Bravo, molto difficile, però se ami il tuo lavoro diventa tutto più semplice. È stressante, ma non il fatto che tu dica ma no, ma già fai un altro spettacolo oppure devo andare in radio, questo non mi pesa mai. Però Fabio, metti un like, ma lo segui, sì.
4: Buongiorno, devi seguire. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Un ma se fa buona parte spagnata una tua caffè con
0: va bene, guarda
4: il tuo proprio, mamma mia,
0: a parte che quel caffè non mi piaceva neanche,
4: non lo so,
0: ma com'è, sull'autogrill. Tra l'altro vi dico non quale, ma non lo gradisco tanto su quel particolare autogrill. Pronto?
5: Sì, Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: A vacca satrate zizzo.
0: Ragazzi, stamattina veramente tutti con messaggi meravigliosi e perle di saggezza che porterò nel mio cuore per sempre. Pronto?
6: Buongiorno Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Marco da Addis Abeba, tutto a posto.
0: Addis Abeba.
6: Porca
0: miseria. Cioè, proprio dietro
6: quindi
0: l'angolo.
6: Forza Napoli.
0: Un abbraccio a te e a tutti i pipistrelli internazionali. Pronto?
7: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Manganiello, stai giocando da terra tu. Sugio da rimasta a terra.
0: Insomma.
7: Sì. Ma tutti sti buoni, Manganiello.
0: Ma quali buoni, quali buoni. Che le mennole non vanno a niente, se non sbaglio 15 centesimi, mi ha detto mio suocero, non so c'è quanto, un chilo, 15 centesimi può essere, forse anche di più, e poi li vendono al mercato, il mercato li fa salire, ma la materia prima costa pochissimo, pronto?
8: Don Mangani,
0: sì.
8: Buongiorno. Mi geolocalizzo,
0: bravo.
8: Pasquale da Bosco Trecase.
0: Mm.
8: Ma quando Maronne sordo Bosco, riesci a stire fa.
5: Magari buongiorno,
0: buongiorno.
5: Come si dice a Napoli?
0: Che
5: è già da cosce, capito? No? È già da cosce.
0: E vabbè ragazzi. Ognora, però ognora ha come genero il sottoscritto, c'è Antonio Manganiello, Radio Kiskis Napoli. Quando va alla posta dice sono il suocero di Manganiello e fanno passandanza. Quando va ho compagnia per la pensione, ovviamente, sia mio suocero e sia mia mamma. Ogni tanto mi fanno un regalino dalla pensione. Che volete fare? Io poi mica posso dire di no. Un cinquantino al mese ci sta, ragazzi. Che mi fa? Mi sanno stipare, stanno portando da uno. Cioè, procuro proprio. Sono il loro procuratore.

si parla di tradimenti, ogni tanto bisogna farlo e per me è come un assegno circolare, nel senso che funziona tantissimo alla radio. Secondo diverse indagini internazionali, l'Italia sarebbe il terzo paese con il più alto tasso di infedeltà al mondo. Ma devo ringraziare anche Fabio Esposito, senti che colonna sonora in sottofondo, ci sta benissimo. Pensate che al primo posto come traditori ci sono i thailandesi, secondo posto i danesi, ma tu ti rendi conto, e al terzo posto gli italiani. Circa il 45% degli italiani avrebbe tradito il proprio partner almeno una volta. Tra coloro che tradiscono, il 49% ritiene che sia possibile essere infedeli pur continuando ad amare il proprio partner. Eccolo qui il paradosso. Le principali motivazioni indicate sono la ricerca di novità e la fuga dalla routine, la mancanza di attenzioni nella relazione e l'insoddisfazione sessuale, che non manca mai. E allora la domanda di stamattina è la seguente: dopo i dati che avete ascoltato, che indicano che l'Italia è tra i paesi più infedeli al mondo, secondo voi è davvero possibile tradire il proprio partner continuando ad amarlo? Ecco la variazione. Vi è mai capitato? Avete vissuto una situazione simile da una parte o dall'altra? Raccontateci la vostra esperienza. Si può commettere un errore senza che i sentimenti finiscano? Oppure chi tradisce ha già smesso di amare? Mamma mia, domandona! Aspetto i vostri messaggi, anche esperienze vissute. In questo caso potete tranquillamente rimanere anonimi, oppure potete tranquillamente chiamare con un altro nome, non c'è problema, cercheremo, ecco, di darvi spazio. 342 00 00 100, tra poco i vostri messaggi.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bella, bella, un po' messicana, no? 7:29, ancora buongiorno, il pipistrello fino alle 9. È un giovedì caldo, si prospetta un bel weekend, meno male, 4 di giugno 2026 e stiamo parlando di tradimenti, ma di particolari, perché a quanto pare l'Italia sarebbe il terzo paese più infedele al mondo, il 45%, che è una percentuale altissima degli italiani, ammette un tradimento. Tra le cause principali, noia, mancanza di attenzione, insoddisfazione sessuale. Secondo le statistiche c'è anche un'altra chicca: il 18 novembre è il giorno più a rischio per le coppie. Cioè, per quale motivo è il 18 novembre? Poi dopo vi do maggiori informazioni, potete inviare i messaggi al 342 00 00 100 per esperienze vissute. Vi sto chiedendo anche, secondo voi, tradire e amare allo stesso tempo è possibile? Sono due cose compatibili? Se avete vissuto un tradimento da protagonisti o da persone tradite, potete raccontarlo al 342 00 00 100. Leggo un messaggio un po' lunghetto di Mario e poi ascoltiamo un po' di vocali. Dice: spesso si dice che gli uomini e donne tradiscano per motivi diversi. L'uomo, nella maggior parte dei casi, tradisce per solitudine, per noia, per desiderio fisico o semplicemente per quella continua ricerca di emozioni nuove. È un tradimento che nasce più dal corpo che dal cuore. La donna, invece, quando arriva a tradire, spesso lo fa perché qualcosa si è già spezzato dentro, cerca attenzioni, comprensione, emozioni che non trova più nella sua relazione. Per questo il suo tradimento è più legato al cuore che al corpo. Naturalmente esistono eccezioni da entrambe le parti, ma una cosa è certa: il tradimento fisico può essere un momento, quello emotivo è quasi sempre una scelta che nasce da un sentimento già cambiato. Beh, Mario, anche questo messaggio fa riflettere moltissimo. Cioè, tu stai asserendo che l'uomo in genere tradisce per una questione fisica, quindi per dare spazio al piacere, no? Invece la donna per mancanza di emozioni, di sensazione, di sentimento. Mettiamo anche questo nel calderone. Sentiamo un po' di messaggi. Pronto?
1: Buongiorno Antonio, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a te.
1: Senza far sapere niente a nessuno, sì, io mi vedo con la signora al gruppo pianerottole, via Sant'Andrea 12.
0: Hai detto anche... Poi... Ho capito, ma hai detto tutto. Adesso andremo tutti quanti lì sul pianerottolo, via Sant'Andrea 12. Ma sei un pazzo, andiamo avanti, pronto?
2: Ah boh, magari ma sta gente di 7:30 che fa i filosofi, magari dice che mandano i messaggi a bigliotti.
0: Però devo dire, un po' lunghetto, ma molto molto molto riflessivo. Pronto?
3: Se potete chiamatevi, vi racconto la mia esperienza.
0: Ah, e allora segna il numero, Fabio, più tardi ti chiamiamo, ti diamo proprio spazio, così siamo curiosi di sentirti. Pronto? Vediamo se c'è ancora qualcuno che ha voglia
3: se
0: di raccontare.
3: Potete chiamatevi, vi racconto.
0: Allora chiamiamolo, è urgente, Fabio, chiamiamolo immediatamente. Nel frattempo, ciao Antonio, nel 2014 a me è capitato di tradire semplicemente perché il rapporto non andava più bene, però poi dopo 2 anni siamo tornati insieme, io e mia moglie, e adesso siamo felici più di prima. E ad oggi ti dico che se dovessi rifarlo non la tradirei, vorrei restare anonimo, ok? Non ho letto il tuo nome, anzi addirittura molti miei amici mi dicono che dopo aver tradito la moglie o la fidanzata, il rapporto è andato meglio. Assurdo ma vero. Pronto? Eccoti qua. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Antonio.
0: Ciao. Ciao. Come ti chiami?
4: Io mi chiamo Giuseppe.
0: Giuseppe, raccontaci questa esperienza, vai.
4: Allora, io ti dico la verità, non avevi mai pensato di poter tradire la mia compagna.
0: Ok.
4: Fino al famoso Covid. Che ci ha rotto un po' le scatole, cose del genere. La convivenza in casa si era fatta un pochettino particolare.
0: Pesante?
4: Perché... sì, perché praticamente quando stai sempre in casa nascono critiche, ci si accorge di alcune cose che magari il partner dà fastidio o che tu dai fastidio a lui nella routine di casa.
0: Sì, è quello.
4: Mancano quelle attenzioni, un pochettino di cose. Sì. E praticamente stai tanto tempo sui social e cose del genere, fino a quando non contatti su una banalissima fotografia una persona che hai conosciuto tanti anni fa. E tutto è nato da un semplice contatto, saluti e cose del genere, prendiamoci un caffè. E hai scoperto che poi quella persona praticamente aveva vissuto delle situazioni particolari molto simili alle tue. Ed è nata una frequentazione che è andata avanti 3 anni. Anto.
0: 3 anni, quindi è una cosa anche importante. Diciamo c'è un coinvolgimento anche sentimentale, se ho capito bene, in questa situazione?
4: Sì, sì, praticamente sì. Però nello stesso momento, diciamo che tu quando nasce questa situazione, tu metti in preventivo di poter perdere tranquillamente la tua compagna.
0: Certo, lei non se ne è mai accorta poi? Mai. Giuseppe, mai?
4: No, mai, mai.
0: Ah, sei stato
4: però
0: bravissimo.
4: Praticamente metti sul lago della bilancia i tuoi figli.
0: Infatti, i rimorsi, no? Allora, i sensi di colpa.
4: Esattamente. Fino a quando poi è venuta fuori questa situazione tramite dei messaggi, tramite delle cose, e ti rendi conto che fondamentalmente hai fatto una cappellata, se così vogliamo dire.
0: Sì.
4: Ed
0: ora sei ritornato.
4: Spesso...
0: Sì, ora sei di nuovo con tua moglie.
4: Io sono con mia moglie.
0: Cioè, tu sei sempre stato con tua moglie, diciamo, in questi 3 anni.
4: Io sono sempre stato.
0: Ah, okay,
4: io ti dico, da questa storia ti dico una cosa molto molto semplice.
0: Sì.
4: Ho riscoperto di amare mia moglie in una maniera forse anche maggiore a quella di prima.
0: Vedi? Vedi?
4: Perché apprezzi realmente le cose quando le stai perdendo.
0: Tu sai che è proprio vero, me lo dicono molti amici miei che hanno tradito le proprie mogli, compagne, e poi mi dicono paradossalmente il rapporto adesso va meglio. Cioè allora bisogna tradire per renderti conto di quello che hai.
4: No, non bisogna tradire. Io se tornassi indietro non lo rifarei,
0: non
4: anche se ti devo dire la verità. Napoletanamente parlando, ma non ci visto bene, però comunque fondamentalmente dico la verità.
0: Era solo sesso, la maggior parte.
4: Come ti avevo detto prima, tu mettevi anche in preventivo il fatto di voler perdere,
0: sì,
4: capito? Dicevo
0: sì,
4: che
0: sì,
4: io la perdo, sì, la mia compagna, non è un problema.
0: Sì, sì, certo.
4: Però quanto è diverso.
0: Vabbè, vabbè, hai dato un po' di informazioni, secondo me adesso molti messaggi saranno legati proprio alla tua esperienza. Ti abbraccio forte e in bocca
4: grazie
0: al lupo. Ciao, ciao, un bacio forte a te.
4: Ciao.
0: Ok, c'è un messaggio veramente preoccupante, però riflessivo, dice: "Buongiorno Antonio, il 45% è quasi la metà. Quindi se non sono io a tradire, lo è lei." Scusate, perché 45%, siamo quasi là. E voi cosa ne pensate? Non solo potete commentare la telefonata di Giuseppe, ma secondo voi poi dopo il tradimento veramente la coppia risplende di nuovo? 3, 4...

0: pezzone del Petagnone, Roxette su Radio Kiss Kiss Napoli. Beh, devo dire, argomento meraviglioso, meraviglioso, si fa per dire. Qualcuno si fa i calcoli, dice: ma se il 45% tradisce, allora o sono cornuto o sono io che tradisco, no? Più o meno l'ho detto in modo maccheronico. C'è l'avvocato Fiore, sempre presente, che dice: Antonio, tradire è facile, ma poiché non penso ci siano molti Rocco Siffredi sulla faccia della terra, il problema nasce quando la principessa vuole diventare regina e non si ferma al sesso e dal messaggino, ma vuole entrare a gamba tesa nella tua vita. Stavamo dicendo proprio questo poco fa con Fabio Esposito, perché poi quando l'argomento è interessante ne parliamo anche in privato, no? Ancora c'è un amico invece che dice: buongiorno Antonio, vorrei dire questo a questo amico, a Giuseppe, che ha tradito, ma non posso leggerlo. Vabbè, visto che siamo nel pipistrello, lo leggo come lo hai scritto. Oh, mia merda, 3 anni hai tradito tua moglie, metto di scuorn. Ma non puoi offendere in questo modo, anche perché è ritornato poi dalla moglie, ha ammesso di aver sbagliato, ma se ne ha visto pure bene. Pronto, sentiamo
1: magari
0: qualcuno.
1: Buongiorno, buongiorno. La gente, mi segni 18 novembre, chiamare la commara.
0: Perché quanto pare, dopo andiamo a verificare, 18 novembre è il giorno in cui tradiscono di più uomini e donne. Boh, pronto?
2: Ma Manganì, esagerato, Manganì. Chiamatemi, devo raccontare. Sì, ma cosa ha detto? Cosa hai detto?
0: Come cosa ha detto? Ragazzi, cosa ha detto?
2: Sei il numero uno.
0: Cioè, ha detto di tutto e di più. Cioè, ha confessato una relazione extraconiugale durata 3 anni. Ha confessato che c'era del tenero. Ha confessato che poi ha chiuso il rapporto. Ma cosa doveva dire? Pronto?
3: Ciao Antonio. Ho ascoltato la storia di questo ragazzo che hai chiamato.
0: Sì.
3: Che ha detto che ha tradito la ragazza, la moglie, non lo so.
0: La moglie.
3: È stata una vera cappellata, ha detto, no? Ma io dico che è stata proprio una capocciata, amico.
0: Vabbè, ci volevi tu, ecco, per rovinare un momento così bello dove si parla di cappellata anziché di cose un po' più pesanti, e invece arriva sempre a da fare la traduzione poca.
4: Antonio, buongiorno. Buongiorno Pasquale da Marigliano.
0: Vai Pasquale.
4: Andò, volevo dire una cosa a Giuseppe, quello della telefonata.
0: Sì, prego, come no.
4: Ma Giuseppe, senti una cosa, ma in questi 3 anni tu hai tradito a tua moglie, te ne hai vista bene,
0: sì,
4: come si dice a Napoli.
0: Sì.
4: Ma sei sicuro che non se l'ha vista bene pure essa?
0: Questo possiamo chiederlo a Giuseppe.
4: Come facesse il suo pensiero, dai, ci la verità.
0: Ragazzi, ma bisogna farlo, bisogna togliere queste cose così maschiliste dalla nostra testa. Cioè, io sono uomo, posso tradire mia moglie? No, è una santa, non mi tradirebbe mai. Sì, pronto?
5: Ti dici una cosa, potevo mettere un argomento nuovo con Giuseppe stamattina, mamma mia.
0: Perché?
5: Ti faccio questa piccola cosa, io ho letto un po' di tempo fa,
0: sì?
5: Che ai tempi dei Romani, non mi ricordo il nome dell'imperatore,
0: ai tempi dei Romani,
5: sì? Storia,
0: sì?
5: Se l'uomo trovava la moglie che lo tradiva,
0: sì?
5: Aveva il diritto, proprio il diritto, era una legge,
0: sì?
5: Che la poteva accidere.
0: Ragazzi, parliamo
5: di no? Quella povera disse che c'era sempre sulle sa casa. Se ne cagava proprio perché prima si sposavano per interessi economici.
0: Certo.
5: E sulle farmacra.
0: Vabbè, ogni tanto arrivano questi messaggi astratti, un po' come i quadri di Picasso. Continuate, 342-00-00-100, secondo voi si può tradire e poi si può tornare a casa tranquillamente col pensiero che addirittura il rapporto possa andare meglio? Fatemelo sapere al 342-00-00-100.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siete letteralmente scatenati. C'è un argomento che sta andando veramente forte, un assegno circolare, ho detto prima, perché si parla di tradimenti. Addirittura l'Italia al terzo posto per tradimenti dopo la Thailandia e la Danimarca. E tra coloro che tradiscono, il 49% ritiene che sia possibile essere infedeli pur continuando ad amare il proprio partner, ed è quello il nocciolo della questione. A tal proposito abbiamo un amico che vuole restare anonimo, quindi lo chiameremo Francesco. Francesco, buongiorno.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Francesco, volevi intervenire dopo aver sentito anche la chiamata di Giuseppe? Hai un'esperienza da raccontare?
1: Tanto purtroppo io ho un'esperienza da raccontare, ma ho anche delle cicatrici ancora aperte che fanno male.
0: Sì.
1: Perché io per colpa di un tradimento ho dovuto lasciare la mia famiglia.
0: Quello è il rischio grosso.
1: Mia moglie con i miei due figli piccolini. E stamattina ascoltando la radio, perché poi ogni tanto ti ascolto, non sempre, però mi piacciono i due argomenti che sono molto appassionati.
0: Grazie, mi
1: ho
0: fa
1: sentito
0: piacere
1: parlare del tradimento. E hai detto una cosa che potrebbe sembrare una cosa stupida, hai detto il 18 novembre.
0: Ah.
1: A me il 18 ricorda tantissimo, però non è questo, diciamo, l'intervento che voglio fare.
0: Io
1: voglio solo dire, se, ovviamente, se mi date il permesso.
0: Abbiamo un paio di minuti, un paio di minuti li abbiamo.
1: Ok, perfetto. Cioè, ragazzi, pace, non tradite. Perché se veramente il karma poi si ritorce contro di voi, fate la mia stessa fine. Io ho tradito mia moglie, l'ho persa, ho perso i miei due figli, ma la cosa più brutta è che la persona con cui ho tradito mia moglie, lei mi ha tradito a me con più persone.
0: Addirittura.
1: Oggi lei è felice.
0: Cioè, aspetta un attimo, ma ti ha tradito mentre avevi la relazione con lei? Cioè, mentre tu tradivi tua moglie e lei...
1: Sì.
0: Stava con te e tradiva anche te con altri uomini?
1: Esatto.
0: Ma era sposata lei? Era sposata?
1: Era separata anche lei.
0: Ah, ok.
1: Io ho perso tutto, lei invece oggi è la donna più felice al mondo.
0: Ti sento quindi molto commosso, giustamente hai perso la famiglia.
1: Quando ogni volta che parlo dei miei figli, che riesco a vedere massimo una volta a settimana,
0: Senti, che rapporto è rimasto con tua moglie?
1: Scusami dell'emozione.
0: No,
1: siamo in guerra, perché giustamente.
0: Diciamo che Giuseppe poco fa ha raccontato una storia a lieto fine per lui, perché dopo 3 anni lui ha deciso di non tradire più ed è ritornato con la moglie, che non ha scoperto il tradimento. Tu sei stato un po' più sfortunato su questo, tua moglie ha scoperto e ti ha lasciato.
1: Ero così preso che non ho chiesto scusa a mia moglie. E dovrei farlo pubblicamente, però ho perdonato quell'altra. Cioè, sono caduto nel baratro della totale infelicità. Cioè, oramai non riesco più
0: certo. Frate, ti posso chiedere una cosa?
1: Le parole perché...
0: No, ma figurati, una cosa delicata. Perché l'hai tradita? Cioè, qual era la mancanza?
1: Perché quel giorno 18, quando ho incontrato quella persona, non ho capito più niente. Ho visto veramente una luce fuori dal tunnel di una vita monotona, una vita fatta di sacrifici, di stenti, di dolori.
0: Un'oasi felice hai trovato, apparente. Ecco,
1: esatto, però è stato un attimo. Adesso invece è ritornato il buio.
0: Mannaggia.
1: E non so.
0: Guarda, secondo me hai fatto passare la voglia di tradire a tutti noi uomini in un colpo solo.
1: Se ci sono i bambini in mezzo, no, ragazzi, non va fatto. Non va fatto.
0: Vabbè.
1: Lasciatevi, separatevi, ma non tradite, per favore.
0: Bravo, ci vogliono più attributi per separarsi anziché poi dopo tradire e ritornare all'ovile, no? Come si suol dire.
1: Ero felice, oggi invece sono una pezza da pavimento.
0: Eri felice e non lo sapevi, ecco, possiamo dire quello. Va bene, sei molto provato, io ti ringrazio di questo intervento alla radio, e che dirti, in bocca al lupo, mi auguro che tu possa trovare una persona che ti possa rendere felice, che tu possa avere un rapporto con i tuoi figli, quello è importante, va bene?
1: Certo.
0: Okay.
1: Grazie a tutti,
0: un bacio Francesco. Vabbè ragazzi, succedono anche queste cose nel pipistrello, cerchiamo di alleggerirvi, però mi ha toccato molto. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di Sfottò? È il momento giusto per farlo. Non facciamo battute, mi raccomando. 342 00 00 100, mi raccomando, se volete poi fare i telegram, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti poi perdiamo tempo noi e voi. Il pipistrello torna tra poco. Adesso le news.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri in uno stabilimento industriale in via Fasano, nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra. Per la vittima, deceduta subito dopo l'impatto, inutili tentativi di soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli che hanno avviato i primi accertamenti. Verifiche in corso anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Ancora la cronaca, una forte esplosione preceduta da un boato si è verificata a Forio sulla Borbonica nel pomeriggio di ieri, vicino alla zona collinare di Monte della Via Baiola in via Pennanova. Dall'aria si è stagliata una colonna di fumo visibile anche a lunga distanza. La deflagrazione sarebbe avvenuta nel garage di un'abitazione privata in cui erano presenti due automobili. Al momento non risultano feriti sul posto i vigili del fuoco e le autorità competenti per la messa in sicurezza dell'area. Sempre cronaca, nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel quartiere dell'Avvocata per la segnalazione di una persona con ferite da arma da taglio. L'uomo, classe 89, allo stato rimane ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Cardarelli. La dinamica è in fase di ricostruzione a opera degli agenti della locale squadra mobile del commissariato Dante che procedono. La chiusura con lo sport, il calcio. Antonio Conte dice addio al Napoli con un post sui social, termina ufficialmente la sua carriera sulla panchina azzurra in attesa dell'arrivo di Massimiliano Allegri che intanto tratta la sua buona uscita con il Milan. Il direttore sportivo Manna ufficializza il riscatto di Rasmus Højlund e pensa al futuro con Rabiot, obiettivo sensibile sul mercato al pari di un vice di Lorenzo e di un difensore centrale per cominciare a porre le basi per la prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui a più tardi.

0: Devo dire che siete letteralmente scatenati con l'argomento di stamattina. Più tardi ne riparliamo. Leggo quello di Rosario, perché fa una giusta osservazione. In questo periodo di grande crisi economica, dice: già avere una moglie e figli comporta spese, come dicevi prima. Figuriamoci a Teneburagumar, ci vogliono i soldi e anche il tempo. E hai perfettamente ragione, per stemperare un pochettino, ecco, il tutto. Buongiorno da Antonio Manganiello, questo è il pipistrello del giovedì 4 giugno 2026. In regia c'è Fabio Esposito e potete guardarci anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Andiamo velocemente a consegnare un po' di Telegram, un po' di messaggi 2.0, le dediche, che sono tantissime, che arrivano al nostro numero, che è il 342 00 00 100. Buongiorno, vorrei fare un Telegram al mio papà Gaetano da sua figlia Vittoria. Questo mi piace particolarmente. Vediamo se Gaetano ci risponde. Sempre bello poi. Pronto?
1: Pronto, mi dica.
0: Posso parlare con Vittoria?
1: No, Vittoria non c'è.
0: Ah.
1: Vive in Germania.
0: Vive in Germania e noi non abbiamo chiamato, no, perché c'è un messaggio di una persona, dice: per mio papà Gaetano da sua figlia Vittoria.
1: È mia figlia.
0: Ah, ok. E tu sei il padre allora?
1: Sì.
0: Ah, ok, allora poi devo parlare con te. Ti devo leggere un messaggio. Siamo in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Io sono Antonio Manganiello e c'è un messaggio per te che dice: per il mio papà Gaetano da sua figlia Vittoria vorrei dirgli che gli voglio un grande bene e che lo penso sempre, anche se sto lontano ormai da 6 anni, mi manca ogni giorno. Io vivo in Germania, papà, ti amo da morire. Un messaggio d'amore per te meraviglioso. E siccome lei adesso ti ascolta dalla Germania, cosa gli vuoi dire?
1: Pure io l'amo tanto.
0: Mm. Come mai è lì? Per lavoro? Per amore?
1: Ma chi? Io o mia figlia?
0: No, tua figlia.
1: Mia figlia vive là, in Germania.
0: Mm.
1: Per lavoro, comunque lavorano.
0: Ah, ok.
1: Stanno bene là.
0: E tu stai bene qua, in Italia?
1: Io sto bene qua.
0: Okay. Ogni tanto vi vedete?
1: Sì, ogni tanto ci vediamo. Quando posso vado io da lei.
0: Da lei.
1: Oppure venerdì è qua.
0: Ah, perfetto. L'importante è che ci sia ancora questo bel rapporto, no? Nonostante i chilometri di distanza, nonostante tutto.
1: Con i miei figli c'è un bel rapporto.
0: Si sente dalla tua voce, sei anche un po' emozionato, no? Senti, quanti anni ha Vittoria?
1: Vittoria adesso ha 30 anni.
0: 30 anni, ok. Vive lì, si è fatta la sua vita lì e sta bene dove sta. Vabbè. Ho capito, è una situazione un po' particolare, quindi non vado oltre, se ho captato bene.
1: Sì, ok.
0: Allora ti abbraccio forte. L'importante è che tu abbia risposto a Vittoria, che aspettava un tuo messaggio d'amore alla radio ed è arrivato. Va bene? Ti abbraccio. Grazie. Ciao Gaetano. Ciao. Ok, avevo un attimo intuito qualcosina di delicato e quindi non andiamo avanti. Antonio, buongiorno. Sono Pietro da Brescia. Volevo fare gli auguri a mia moglie. Si chiama Barbara. Va bene. Ci siamo sposati il 2 giugno qui a Bacoli. 2 giugno? Cioè, aspetta un attimo. Ma il 2 giugno adesso? L'altro ieri? Oppure il 2 giugno di parecchi anni fa? Vediamo che succede. Abbiamo parlato proprio dei matrimoni a Bacoli qualche giorno fa e adesso guarda un po', proprio ieri.
2: Sì, pronto?
0: È pronto? Barbara, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, a parte un po' giù di voce.
0: Anna, no, ma è una voce meravigliosa, ma stai scherzando? Ah. Ma tu ti sei sposata l'altro ieri oppure tanti anni fa del 2 giugno?
2: No, mi sono sposata l'altro ieri perché sono ancora giovane.
0: Ah, quanti anni hai?
2: Ne ho 33 quest'anno.
0: Giovanissima, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e io ho un messaggio da parte di Pietro da Brescia. Lo conosci, no? Te lo ricordi?
2: Sì, mi sa che è quello che mi sono sposata.
0: Il 2 giugno. Esatto. E dice: volevo fare gli auguri a mia moglie. Si chiama Barbara, ci siamo sposati il 2 giugno a Bacoli. Ma siete ancora a Bacoli o adesso siete ritornati a Brescia?
2: No, adesso siamo a Gricignano, fino a sabato.
0: Okay,
2: siamo ancora qua.
0: Bene, quindi vi state godendo un po' le temperature meravigliose della nostra Campania.
2: Esatto. Assolutamente.
0: Bene, senti, e oggi tu festeggi qualcosa o ti vuole fare gli auguri per il 2 giugno che sei riuscita a sposarlo?
2: Secondo me perché siamo riusciti a sposarci, poi okay. Farmi gli auguri. Perché è stato un po' travagliato, quindi è proprio ce l'abbiamo fatta.
0: Ah, ok, è stata una via crucis prima arrivare
2: così.
0: Al fatidico sì. Come mai le difficoltà maggiori, quali sono state?
2: Sai, noi essendo di su, portare tutti giù,
0: un
2: po' l'organizzazione, perché sono venuti amici, parenti,
0: certo,
2: e portarli
0: certo.
2: Tu, però hanno trovato un'accoglienza fantastica qua, l'hanno detto tutti, qua certo. Giù siete fantastici.
0: Certo, ma vi siete sposati giù per una scelta vostra, perché i parenti sono giù? Cioè, qual è il motivo principale per cui avete scelto di sposarvi a Bacoli?
2: Allora, per Pietro giù c'ha le nonne.
0: Ok.
2: E poi io volevo sposarmi sul mare e allora abbiamo unito queste cose.
0: E tutti quelli che abitano al nord, parenti, come sono venuti qui? A spese vostre o a spese loro?
2: No, abbiamo fatto i nordisti e abbiamo fatto a spese loro.
0: Ah, ok. Se fossimo stati noi napoletani, noi del sud, avremmo organizzato i pullman, hai capito? A spese nostre.
2: Vero. Però il giorno del matrimonio il pulmino c'era, che mi ha portato in giro tutto il giorno.
0: Però ti dico una cosa, come dice Sal Da Vinci, sarà per sempre sì. Dai, ormai esatto. Ce l'abbiamo fatta. Dai.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: Va bene. Cosa vuoi dire al tuo sposo che ti sta ascoltando?
2: Voglio dirgli che lo amo tanto e che che sono veramente felice che ce l'abbiamo fatta.
0: Dai, anch'io. Si sente dalla voce molto commossa ancora, no? Di questo matrimonio. Non ci può pensare che lo ha incastrato. Cioè, non ci può pensare.
2: Esatto. Non dirglielo.
0: No, tranquilla, però ce l'abbiamo fatta. Dai, ti abbraccio forte e tanti auguri ancora a tutti e due, va bene?
2: Grazie mille.
0: Ciao, un bacio.
2: Grazie.
0: Ciao. Allora, andiamo avanti, vediamo un po' chi possiamo sorprendere dopo Pietro da Brescia e dopo aver sorpreso anche la sua sposa Barbara. Manga, sono Peppe Arzano, voglio fare un telegramma e voglio dire che amo tantissimo mia moglie e mio figlio, va bene? Vediamo se ci risponde. Lei è Bruni e mio figlio Ciro. Bruni si chiama lei? Bruni? Probabilmente Bruna e l'ha chiamata Bruni? Sono in auto con me, è sicuro. Ah, ok, quindi ci stanno anche ascoltando, vediamo. Se ci stanno ascoltando, Peppino. Com'è possibile che non ci rispondano se sei in auto con loro e ci stanno ascoltando? Sì, allora, ma vi faccio l'imitazione, tra poco, aspettiamo giusto
3: telefono.
0: Ok,
3: sì.
0: La moglie avrà detto, oh, ma che stai facendo? Ma sai che mi metti scuole in diretta? Ma tu sei buona cagata! Cioè, mi fai chiamare la radio, Antonio Manganiere, ma devi capire? Allora, ma fai sempre sti struzzati, Ricky! Poi, ma tu le fai una sorpresa, mo, a te, a un figlio, che ti rimane di Ciro, il frutto del nostro amore. La manca figlio tuo, vabbè! Ma tu, non dire che assomiglio a Gianchiero, beh! Adesso si cosa, è già! Ti devo portare la macchina, portami la tua mamma, mo'. Ecco qua, è successo così. Vabbè, andiamo avanti. E facciamo un altro, vediamo che succede. È andata così, ragazzi, sicuro. Manganello, buongiorno, sono Carmine. Vorrei mandare un messaggio a mia moglie Rossella e dirle che la donna della mia vita e la amo. Vedi, sempre tra uomo e donna. Adesso due sono le cose. O l'uomo è diventato più romantico, o è proprio l'uomo il traditore principale, per riallacciarci al sondaggio di stamattina, che con il senso di colpa fa il telegramma alla moglie, giusto? Potrebbe anche essere così. Mettiamo un altro po' di pepe. Pronto? Hanno risposto? Rossella? Ah no, ho avuto un attimo un'allucinazione. Riproviamo. Qualcuno mi dice come faccio a riascoltare il Telegram con i nostri podcast. Tranquilli, prima o poi li sistemiamo e potete ascoltare i podcast. Quindi ci ascoltate. Sul sito invece li trovate praticamente sempre. Vediamo, vorrei farne almeno un altro. Altri due.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Posso parlare con Rossella? Sei tu?
4: Sì, sono io.
0: Rossella, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello. Ho un messaggio da parte di Carmine. Te lo posso leggere?
4: Sì.
0: Ok. Carmine dice: vorrei inviare un messaggio a mia moglie Rossella e dirle semplicemente che è la donna della mia vita e la amo da morire. Cioè, Carmine stamattina si è svegliato romantico.
4: Romantico.
0: Adesso due sono le cose. O deno serpangurp, o veramente pensa delle cose. Cosa vogliamo dire? Tu cosa pensi? Come mai Carmine ti ha fatto... No, non ci credo. si è riattaccato, si è rimasto male, tu dici? No, voglio pensare che è caduta la linea, riproviamo. Io stavo scherzando, ho detto te non serpon gol, ma stavo scherzando. È se vero che non è vero serpon gol. Vediamo. No, non ci credo, mannaggia. No, pensa che è caduta la linea, Fabio. Guarda, veramente mi rovina il weekend se non rispondo, perché poi sto col senso di colpa. No, è caduta la linea. No, non ci credo. Se non risponde, ragazzi, ci è rimasta malissimo. Avrà pensato ad uno scherzo. No, non ci credo. No, ma io che si è piato gol. No, vabbè. Perdonatemi, ogni tanto mi capita di essere un po' più istintivo, ma poco ho detto di male. Cioè, alla fine era una battuta. Facciamo l'ultimo per davvero. E allora, secondo me, qui veramente tenevo una corripaglia, te lo voglio dire. L'ultimo, per favore, puoi chiamare il mio collega di lavoro, gli fai sapere che gli voglio bene. Ok, vediamo se ci risponde al 100% da parte di Gigino. Vediamo, ci è rimasto un po' male, ragazzi. Hai già capito, Gigino, ma il tuo collega come si chiama? Non mi ha scritto il nome. Pronto?
3: Pronto,
0: buongiorno. Ti chiamo da parte di Gigino. Sei in diretta alla radio, Radio Kiskis Napoli. Sono Antonio Manganiello, ti posso leggere il messaggio? Ci capite, Gigi, però pure tu, Dimitri, no? Cioè, il nome. Cioè, se non tu sei qua, facciamo proprio l'ultimo, dai, vediamo. Il nome della persona. È normale che già non rispondono perché i call center ci bombardano. Ma tu non vorrei un home. Io, più di questo che devo fare? Gennaro, il mio amico, che ci incrociavo spesso sulla Riviera dei Ceti, ha detto: hai rovinato un matrimonio. Mica uno, spesso roviniamo i matrimoni, ma io sono molto sincero, ragazzi, sulle cose. Manganiello, puoi chiamare la mia ragazza e dirle che la amo, non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo. Ci capite? No, non c'è scritto il nome. Allora, pronto? Buongiorno. Ciao cara, non riattaccare. È Radio Kiskis Napoli, la radio. Io sono Antonio Manganiello e c'è Enzo che ti vuole lanciare un messaggio. Te lo devo leggere io, però, ok?
5: Va bene, grazie.
0: Siccome Enzo non mi ha scritto il tuo nome, mi ha detto: puoi chiamare la mia ragazza? Come ti chiami?
5: Bruna.
0: Ah, Bruna. Bruna, allora il messaggio è il seguente: ti amo da morire, non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo, suppongo perché c'è la data del matrimonio, mi butto.
5: Sì.
0: Ah, ok. Cosa vogliamo dire al tuo sposo, allora?
5: Pronto?
0: Pronto? No, ho detto cosa vogliamo dire al tuo sposo, visto che lui non vede l'ora, no? Che arrivi quel giorno.
5: Sì, infatti sto con l'ansia, non vi dico.
0: Ah, ma con l'ansia, quella buona o quella cattiva, nel senso,
5: no,
0: ma che sto facendo?
5: Quella buona.
0: Ah, quella buona, ok, anche perché
5: pronto?
0: Pronto? No, ho detto cosa vogliamo dire al tuo sposo, visto che lui non vede l'ora, no? Che arrivi quel giorno.
5: Sì, infatti sto con l'ansia, non vi dico.
0: Ah, ma con l'ansia, quella buona o quella cattiva, nel senso, ma che sto facendo?
5: Quella buona.
0: Ah, quella buona, ok, anche perché poi per la donna il matrimonio

0: pranzo del ristorante?
1: Ah, insieme.
0: Ah, dalle buste?
1: No, no.
0: Ah, no.
1: Fortunatamente lavoriamo.
0: Ah, quindi metà e metà. Va bene, va bene. Allora, ti abbraccio forte, ti faccio lavorare. Viva l'amore.
1: Va bene, grazie
0: okay.
1: mille.
0: Ok, ciao, un bacio, un bacio. Questo sta lavorando. A chi l'ha non mi ha dato un nome. A chi l'ha ancora, appena c'è scritto una battuta, ha riattaccato il telefono. Ragazzi, ma veramente, ah, ma stiamo scherzando. Vabbè, tra poco alleggeriamo un po' il programma. Parliamo di corna, di tradimenti. Quindi hai voglia ancora di più.

0: Manganiello, buongiorno. Però lo sai come si dice?
1: Sì, vai.
0: Scherzando, scherzando si dice la verità.
1: Beh, certo.
0: Ma pure tu mi sciugli a mazzare le San Giuseppe.
1: Vabbè, ragazzi, ma che devo fare? Io faccio lo speaker al mattino, cerco di intrattenervi con grande leggerezza. Mi piace sfrugare la mazzarella, se no va a fare un ragioniere, cioè facevo altri mestieri, scusatemi, con tutto il rispetto per il ragioniere. Ancora buongiorno a tutti voi, le 8:19. Ricordiamo l'argomento veramente bollente. Secondo alcune indagini internazionali raccolte da CNC Media, l'Italia sarebbe il terzo paese più infedele al mondo, dietro Thailandia, dove fanno i massaggi thailandesi, e Danimarca, Rusani e Biscotto. Vedi, c'è sempre un nesso. Il 45% degli italiani ammette almeno un tradimento e quasi uno su due sostiene che si possa essere infedeli pur restando innamorati. Tra le cause principali, le solite cose: noia, mancanza di attenzioni e insoddisfazione sessuale. Io vi sto chiedendo, ma veramente è possibile? Cioè chi sostiene che si possa tradire pur restando innamorati, voi ci credete? Avete vissuto personalmente una storia che conferma o smentisce questa idea? Raccontateci la vostra esperienza e il vostro punto di vista al 342 00 00 100. Nella prima ora abbiamo avuto due telefonate, una di Giuseppe, una di Francesco, nome di fantasia, che hanno acceso letteralmente l'argomento. Leggo giusto qualche messaggio, poi Fabio passerà qualche vocale, vediamo. Dice: non fare il mio nome, Antonio, io ho avuto una storia extraconiugale per 2 anni durante il Covid. Cioè, sto Covid, ragazzi, ha rovinato un sacco di famiglie, perché poi eri a casa e una volta che hai fatto la pizza, il pane, avevi cantato a braccia magò pu balcone,

0: cioè ti restava poca roba, allora tu te ne andavi nella stanza e cominciavi a chattare con qualcuno che anche dall'altra parte poi aveva fatto a pizzo pane, non sapeva più cosa fare. Dice, durante il Covid, stando chiuso in casa, vedi, ho visto tutte le cose che non ho mai visto di mia moglie, e mi sono reso conto che sbagliavo, ho stroncato tutto con l'altra e sono rimasto con mia moglie. Ah, ok. Ecco, a lui il Covid ha portato bene, non il contrario. L'ultimo dice, buongiorno Manganiello, Az, Francesco, nome di fantasia, fai il mio e mi riconosco nel racconto di questo tuo ascoltatore, anch'io ho perso tutto e in più la mia amante non volle lasciare il marito per stare con me. Oggi per fortuna mi sono rialzato da zero, ho recuperato il rapporto con le mie figlie e sono felicemente sposato. E meno male. Sentiamo qualche vocale. Pronto?
1: Buongiorno Antonio. Buongiorno. Anche io ho sentito la storia di questa persona.
0: Sì.
1: Ma volevo vedere se era al contrario, se lui avrebbe perdonato. Io non lo penso. Tipo io sotto tutto il conno si potrei iniziare.
0: Sì, sì, sì. No, ma c'è ancora un pochettino, il fatto di dire vabbè, la donna quando tradisce non deve essere assolutamente perdonata, l'uomo anche qualche donna lo dice, all'uomo va perdonato il tradimento, chi le omma, è veramente uno schifo, no, questo discorso. Pronto?
2: Manganini, buongiorno. Pipistrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, voglio dire solo una cosa.
0: Vai.
2: Ho fatto lo tradimento, non lo tradimento,
0: certo.
2: Ma state a sentire buono. La prima cosa, pure un meglio che si sta qua, faccia la terra, si tradisciamo ieri, un 100% vuol dire che può mettervi iscritta,
0: sì.
2: È sempre per una zingara, perché una femmina buona, una femmina seria, queste cose non è fa.
0: Che tu ci hai sposato.
2: Ma che si crede che ha fatto 13, che si tradisce questa mucosa. All'ultimo è tutto, sta cristiano, come sta con te, sta pure con l'altro.
0: E infatti,
2: tu la roba fai con lui e ammazzare tre volte.
0: È capitato.
2: Queste cose. Non ammette.
0: Quindi non ammetti, secondo te, una donna che intraprende una relazione con un uomo sposato è una donna così di poco valore, come hai detto. Pronto? Ancora qualcuno?
3: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Angelo da Giuliano.
0: Vai Angelo.
3: Andò, io sono del parere che il tradimento è comunque una brutta cosa. E quando si tradisce, o da parte dell'uno o da parte dell'altro,
0: sì,
3: vuol dire che nel rapporto di coppia fondamentalmente c'è un problema. Quindi secondo me o andrebbero risolti i problemi a monte.
0: Sì.
3: O magari uno si sta separato, perché poi non lo so, il tradimento è segno di un problema di coppia.
0: Assolutamente sì, se no come fai a tradire? E poi vi dico un'altra cosa, il tradimento è più semplice della separazione, anche a livello economico, no? È più facile, faccio così, tradisco, intraprendo una storia, torno a casa nella mia comfort zone senza problemi. Pronto, l'ultimo.
4: Buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Mi è dispiaciuto di questa testimonianza, che questa è proprio una testimonianza che ha fatto.
0: Sì.
4: Si sentiva dalla voce che è pentito.
0: Sì.
4: E
0: sì.
4: Ti posso
0: è
4: dire
0: vero.
4: Che Dio ti benedica, fratello mio, che hai capito che hai sbagliato,
0: però
4: giustamente stai
0: tutto.
4: Pagando.
0: Sì.
4: Però non ti preoccupare, che prima o poi la luce dal tunnel uscirà un'altra volta e sarai felice con i tuoi figli.
0: Lo speriamo di cuore.
4: Mi sento di dirti,
0: lo speriamo di cuore.
4: Fratello mio.
0: Grande.
4: Che Dio ti benedica.
0: Grande, veramente un messaggio che mi ha emozionato, perché poi, vedi, ci stringiamo anche intorno a un pipistrello che chiama per dire la sua. A proposito, volete raccontare un fattariello? Un po' se è successo la stessa cosa a voi, se avete tradito, com'è andata, se vi va, al 342-00-00100 potete anche scrivere chiamami, vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di chiacchierare, di raccontare la vostra esperienza nel pipistrello.
5: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
10: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bentornati, non voglio perdere tempo, senza fronzoli andiamo subito da Roberto da Bologna. Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, che piacere che
0: piacere
1: ti avete chiamato.
0: Mio, ma sai, hai l'accento bolognese, giusto?
1: Ma sì, ma qua bolognese Antonio, tengo sempre Napoli lindo.
0: Viva il genovese, viva il ragù e non la bolognese, vai. Anche la bolognese ogni tanto.
1: Da Ciccio e Friariello, Antonio, la metti.
0: Ma entriamo nei dettagli, nell'argomento, vai.
1: Allora, ti racconto, diciamo, un episodio senza fare nomi, cognomi.
0: Bravo.
1: Certo. Dico solo l'ambientazione.
0: Sì.
1: Fuori grotta.
0: Ok.
1: Qualche anno fa, insomma, io frequentavo l'università ed ero fidanzato con una ragazza, proprio feci il grave errore. Frequentavo una università prettamente femminile, cioè 300 iscritti di cui 290 donne e eravamo in 10
0: uomini. Mamma mia.
1: Più o meno, su per giù, di cui 8 quasi non uomini e 2 io e un altro ragazzo, il mio amico Mario, che saluto con amore.
0: Sì.
1: Eravamo gli unici 2, diciamo, uomini etero.
0: Ok.
1: Comunque, a un certo punto conosco questa ragazza, ci fidanziamo, però nel frattempo del corso c'era un'altra ragazza fidanzatissima, quasi sposata.
0: Sì.
1: E praticamente lei aveva un fidanzato molto geloso. Questo fidanzato era un direttore di una nota, diciamo, un noto brand bancario, diciamo, un noto brand famoso. Comunque aveva ingaggiato un investigatore privato, era così geloso di questa donna.
0: Madonna.
1: Che comunque, ovviamente, tutte le donne che si sentono oppresse, infatti questo è un messaggio che voglio mandare al mondo intero.
0: Vai.
1: Più le opprimete, più siete gelosi, più gli rompete le scatole, quelle più vi tradiscono.
0: Sì, sono d'accordo. Quindi, su questo, guarda, non ci piove. Non bisogna segregarle come nel Medioevo, assolutamente. Ma stai scherzando?
1: Esatto, sei tu che stai insicuro, non è lei che...
0: Poi bravo, bravo.
1: La induci a diventare
0: esatto.
1: Vabbè, comunque, reso conto della situazione, ti dico solo una cosa.
0: Sì.
1: Io la vedevo solo sotto casa sua, ci vedevamo sotto casa nel suo parco, sotto casa, e praticamente questo con l'investigatore privato, c'è gente, un professionista.
0: È incredibile, e lui non ti ha beccato mai?
1: Non ci hanno mai
0: beccato. No, non ci credo.
1: Non ci hanno mai beccato, Antonio.
0: Cioè, o eri bravo tu e lei,
1: del parco.
0: O eri un investigatore di merda, scusami, perché non è possibile.
1: Comunque, a prescindere da questo, ti dico solo un'ultima cosa, poi ti saluto, Antonio, perché sto entrando anche a scuola a lavorare con i miei bimbi, tu lo sai, io sono un insegnante.
0: Sì.
1: Ho scritto una... mi diletto, insomma, come cantautore, ho fatto delle piccole canzoni e ho scritto una canzone bellissima che si chiama Always Crazy.
0: Sì.
1: E Always Crazy era il messaggio che mi mandava lei ogni volta che mi voleva vedere, cioè vuol dire sempre pazzi, tradotto in inglese.
0: Okay.
1: E quando mi diceva stasera Always Crazy, e io rispondevo sì.
0: Che bello, molto eccitante questo messaggio, fantastico. Va bene, ti abbraccio e buon lavoro.
1: Realizza il mio sogno, ti prego, manda in diretta la mia canzone Always Crazy degli Aria.
0: Ok, dai, dopo vediamo un po' se riesco a trovarla. Ti abbraccio forte, ma alla prossima volta, se dovete prendere un investigatore, evitate quello di Roberto da Bologna. Abbiamo Gianfranco, buongiorno Gianfranco.
2: Buongiorno Paganiello.
0: Vai Gianfranco.
2: Gianfranco,
0: buongiorno.
2: N.
0: Vai, raccontaci.
2: Sono Gianfranco N, Mangani.
0: Gianfranco N? Ma veramente?
2: Sì.
0: No,
2: sì,
0: il nostro Gianfranco N, dovete sapere che lui è un po' l'imitazione. Falla un po', vai.
2: Manganiello,
0: sì.
2: Io ti sto ascoltando da qualche settimana. Mi metto male alle 7 e 2 minuti alla mattina e alle 10 meno 34 l'avvocato.
0: No, io dicevo sempre che lui ha la voce.
2: Ma che fai?
0: Ha la voce un po' come il nostro Antonio Niespolo, no? Quindi ci somiglia un po'. Ma andiamo nei dettagli, parliamo di corna, vai.
2: Una cosa molto breve ma molto significativa.
0: Sì, vai.
2: Un carissimo amico mio, come un fratello, tradisce la moglie. Dopo tanti vicissitudini la moglie se ne accorge, dice va bene, e lui li implorava in ginocchio di perdonarla.
0: Sì.
2: Sono intervenuto io perché siamo molto molto legati. E niente, la moglie se ne esce, dice va bene, ok, perfetto, io ti perdono, però devo fare la stessa cosa anche io.
0: È giusto. Guarda, è così.
2: Io, conoscendo lei, sono sicuro che non l'avrebbe mai fatto. Però lui ha detto di no.
0: Ci credo. Vedi, allora c'è ancora, no? Questa mentalità.
2: Si mette a pensare cosa.
0: Di dire, vabbè, io posso, ma lei no, perché lei è una santa.
2: Capito? Lui ha detto no, non esiste proprio. E allora, e si è sfasciata la famiglia?
0: Addirittura. Solo con questo, solo con questo che è stato detto.
2: Si è sfasciata perché poi lei ha detto, io va bene, io ti perdono. Però ti devo tradire anche io.
0: Hai visto? Hai detto,
2: sono sicuro che lei non l'avrebbe mai fatto, sono sicurissimo.
0: Delle cose che fanno riflettere molto, siamo ancora indietro con la mentalità, no? Nel dire l'uomo può tradire la donna, eventualmente no. Va bene, ti abbraccio. Un bacio forte, ciao, anche a te. Ciao, ciao, ciao. Poi c'è un messaggio, dice, ciao Antonio, sì, io tanto tempo fa avevo due fidanzate, mattina con una, sera con un'altra dopo, un po' ho lasciato tutte e due e sono partito per il nord, cioè si è scappato letteralmente al nord per salvarti. Mettiamo un disco, Fabio, torniamo tra poco e parliamo ancora dell'argomento veramente bollente di stamattina.

0: numero di messaggi scritti, poi passiamo ai vocali perché siete in tanti che volete dire la vostra. Dice Massimo: buongiorno, la gelosia è solo nociva e basta, avvelena chi la prova, opprime chi la subisce e sicuramente non evita tradimenti o atteggiamenti specifici, veramente inutile e distruttiva. Massimo, perfetto. Massimo, fino a un certo, io credo che la gelosia, quella costruttiva, quella minima, quella che magari possa anche accendere un po' il desiderio, quella intelligente, possa essere anche un ingrediente giusto per la coppia, ovviamente non quella ossessiva, per l'amor di Dio. Poi, buongiorno Antonio, impossibile amare la moglie e continuare il tradimento. Se ami la famiglia, non hai mancanza, hai comprensione e cerchi di riconquistare. Se inizi a tradire proprio perché non si ama più il proprio partner, ma si cerca di convincersi per i figli. Semplicemente non si hanno gli attributi per tagliare una storia. L'ho detto anch'io poco fa, è molto più difficile tagliare una storia che continuare con una storia ormai tossica solo perché ci sono i figli, solo perché dici vabbè poi avrò tanti problemi economici. Parliamo degli uomini, no? Che sotto questo punto, sotto questo aspetto sono veramente quelli che soffrono molto di più, no? Dal punto di vista economico. Vabbè, ancora qualche messaggio vocale, sentiamo, pronto?
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Pipistrelli, Lella da Castellammare.
0: Amma fornei
1: quando dici queste stronzate, cioè? Io ho tradito, ma amava mia moglie, mamma fornì categoricamente.
0: Dici non è possibile?
1: Non si può amare la moglie
0: quando si tradisce.
1: È fu bucca che l'ogna cagnella non esiste, non è proprio.
0: Ok, vabbè, la penso più o meno come te, e poi dipende se è una sbandata. Voi insomma siete di quelli che in qualche modo avete perdonato, perdonereste mai un tradimento? Cioè mettiamo che vostro marito, vostra moglie vi dice t'ho tradito, ecco, tu cosa fai? Oppure cosa hai fatto? Pronto?
2: Buongiorno Antonio, buongiorno.
0: Eccole qua, finalmente, un po' di donna.
2: Allora partiamo dal presupposto che io il tradimento non lo concepisco,
0: okay,
2: né da parte dell'uomo né da parte della donna. Mm. Allora nel momento in cui tu tradisci vuol dire che c'è qualcosa che non va,
0: ma sicuramente
2: non risaputo. Allora abbi le palle di andartene, di prendere il coraggio,
0: brava,
2: e dire me ne vado.
0: È difficile.
2: Molto più una donna adesso ha il coraggio di fare questo.
0: È vero.
2: Anche se molte donne restano in casa perché
0: non hanno un'indipendenza,
2: quelle che ricevono le corna
0: economica,
2: restano a casa magari perché non lavorano, quindi
0: esatto,
2: non sanno come,
0: vedi,
2: mantenersi. Ma l'uomo che tradisce e non se ne va per comodità, perché magari dice a me che me ne importi, torna,
0: esatto,
2: a casa, mia moglie lava, stira, ma metto piatto a nanzo, no, per me si una chiave, cascù.
0: Hai detto proprio bene, brava, brava. Sono
3: Antonio,
0: d'accordissimo.
3: Buongiorno e complimenti.
0: Grazie, buongiorno a te.
3: Rimarrò anonimo. Allora, 20 anni sposati.
0: Sì.
3: Ti racconto, lo sai, prima, anche oggi, i ristoranti si sposano 3-4 coppie. Allora, conoscemmo questa coppia nel ristorante 20 anni fa. Comunque, con il passare degli anni siamo diventati amici, loro hanno fatto i padrini ai miei figli e loro. Comunque, morale della favola, io e lei amanti da 20 anni, ma nessuno ha saputo niente. Buona giornata.
0: Ok, un bacio anche a te. Sentiamo ancora qualche vocale, dai, pronto?
4: Ciao Antonio. Buongiorno, Carletto da Sonigliano.
0: Ciao, ciao Carletto.
4: È la seconda volta che ti mando un vocale.
0: Che onore.
4: Dopo tanto tempo.
0: Allora ci deve stare la terza.
4: La gelosia è la distruzione di una relazione. Quindi non ci sono gelosie.
0: Quella patologica, secondo me.
4: Positiva o quella negativa. C'è la gelosia. E quella gelosia poi a volte diventa possessione ed è molto grave. C'è la gelosia, come chiamata tra virgolette gelosia, quando magari si scherza con la propria partner, che demisa
0: esatto, quello...
4: per valorare più o meno la donna,
0: esatto,
4: come si veste,
0: se ne ci sta anche quella, ok, gelosia sì, però non possessiva, sicuramente propedeutica. Scusatemi ragazzi. Allora ci sono 3-4 di loro che continuano a scrivermi: Manganì, buongiorno, ma tu parli, ma alla fine a Rachele, tua moglie, l'hai mai tradita? Facci sapere. Manganì, se non parli vuol dire che l'hai tradita. Ragazzi, io sono abbastanza trasparente con voi, non adesso ma molti anni fa mi è capitato, sono pentito amaramente. Alla fine siamo ritornati più forti di prima, che vi devo dire? Vi dico anche la mia esperienza, purtroppo è capitato, poi col lavoro che faccio ci sono diverse situazioni, non è così semplice, però la certezza è che mia moglie, c'è niente da fare. Pensate che trovai una persona che addirittura aveva la perversione di pagarmi quando stavo con lei. La ricetta, il suo fatto è buono, però poi dopo

0: 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno Antonio, dice un nostro ascoltatore: non accetterei mai un tradimento, non ce la farei a stare con una persona sapendo che ha avuto anche solo una sbandata, perché se ami non ti viene neanche di pensarlo. Poi per carità, ognuno è libero sia di sbagliare che di perdonare. Ah, è Maria 74, una fanciulla. NB, ci vuole anche coraggio sia a perdonare che a lasciare la persona che ha tradito. Hai voglia se ci vuole. Grazie anche a te, perché molte donne, secondo me, ascoltano in silenzio e sono un po' più restie nel dire la loro. Ancora buongiorno Antonio, l'atteggiamento allora dice di se vuoi andare con un'altra lascia tua moglie è veramente semplicistico. La gente molto spesso non è consapevole della relazione, del momento che sta attraversando, le cose accadono. Sentiamo qualche vocale, va. Quando, pronto,
1: come solito ti fai prendere la mano,
0: che cosa?
1: Ci capite che hai fatto tradimento, però addirittura che ti dai andò.
0: Allora, guarda, io non voglio giurare in diretta perché non vi permetterei mai, no? Ma ti dico che è così. Ho avuto un'esperienza del genere. Come voi parlate con me, mi state dicendo delle cose vostre personali. Siamo una famiglia, nel bene e nel male. E vi dico che anni fa una donna prese una sbandata per me e aveva... non so per quale motivo, questo non lo so, aveva questa perversione, non lo so che cosa, che doveva pagarmi, cioè lei doveva pagarmi, anche se così non ne aveva bisogno né il sottoscritto né tantomeno lei, però aveva questa cosa, non lo so per quale motivo. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Sì,
2: ma buongiorno. Vuoi finire con dei palla?
0: Allora, ma vorrei come chiamo proprio a letti, lo faccio dire.
3: Buongiorno. Questa teneva la perversione di pagarti perché hai scivolito.
0: In effetti sì, mi diceva. Sì.
1: Femmina papà te.
0: Ma stai scherzando? Allora ragazzi, io ho i testimoni addirittura, però non vi dico altro. Addirittura mi regalava jeans di marca, scarpe e tutta una serie di accessori. Poi è finita come è finita, perché ho detto basta, una situazione. Ma avete detto, tu hai mai tradito? Stai parlando dei nostri tradimenti. Vi ho detto che è capitata questa sbandata e questa tipa aveva anche questa malattia, non lo so, questa perversione di dire... Io dovevo dire dammi i soldi, cioè capito? Se Maria avevo 20 euro, 50 euro, poi glieli volevo restituire.
4: Ma non ti vergogni, ma devi vergognare. Cosa? Ma devi vergognare. Ti devi vergognare di una cosa.
0: Ma di cosa mi devo vergognare?
4: Ma vergognati.
0: Ma io dico le cose come stanno agli ascoltatori. Ma stiamo scherzando.
4: Ma vergognati.
0: Ma scusami. Ma l'ipocrisia non fa parte della mia vita.
4: Ho capito. Ma tienitela per te questa roba.
0: Ma perché?
4: Questa cosa è inaccettabile.
0: È inaccettabile che mi pagassi oppure inaccettabile?
4: Ma proprio inaccettabile tutto. Cioè nel senso, già uno che te pava a te. Già questo vuol dire.
0: Ma lei diceva.
4: Ma lascia perdere che
0: dice. Allora io ho 10 testimoni.
4: Ma non stava bene.
0: No, su questo.
4: Ma non stava bene. Un pavo a te, ma sto
0: tra l'altro,
4: buono,
0: tra l'altro ti dico che faceva il tuo stesso mestiere.
4: Sì.
0: Cioè, quello
4: giornalista?
0: No. La laurea che
4: l'avvocato?
0: Tu hai.
4: L'avvocato?
0: Sì.
4: Quindi sicuramente non stava bene.
0: E io ho tanti no, su questo non lo so, però aveva la perversione di dire quanto ti devo
4: ancora? Ma
0: no,
4: che...
0: ma anche se allora, anche bevendo un caffè.
4: Sì, ho capito.
0: Stavamo a tavola, no?
4: Sì, ho capito.
0: Che lei diceva dimmelo. Allora
4: perché,
0: dicevo,
4: che cosa
0: dovevo dire? Ram 50 euro.
4: Cioè, tu veramente non stai
0: bene. E lei me lo dava.
4: Tu non stai bene, tu, ma non stava bene neanche lei.
0: Neanche lei.
4: E tu poi approfittavi di una situazione di una persona che non stava bene.
0: Ma
4: perché ti pare normale? Uno che sta pigliando un caffè dice ram 50 euro, ti dice 50 euro. Ma tu non stai bene. Ma veramente, ma noi siamo.
0: Ma lei si eccitava di questa cosa. Eppure io mi eccitavo. Cioè...
4: E tu ti eccitavo. Uno ti piglia un caffè.
0: Mi eccitava proprio a metà benzina, 5 euro di benzina.
4: Ti devi vergognare. Vergognati.
0: Allora, ragazzi, io vi ho detto la verità. Non giuro perché non voglio giurare. Sono una persona cattolica su queste cose. Non giuro.
4: Vedi,
0: c'è qualcuno che dice: ti invidio. Voglio vivere anch'io un'esperienza del genere.
4: Sì, stai buono. Allora, non stai buono. Tu è l'avvocato. No?
0: Esistono le persone che godono sul fatto di essere. In qualche modo pagate, o meglio, di dire pagami.
4: Bella, ma è una cosa interessantissima.
0: Ma
4: complimenti,
0: io fai complimenti alla... 20 testimoni, 20 testimoni.
4: Fai complimenti ai testimoni, all'avvocato.
0: E non l'ho vista più, l'avvocato non l'ho vista più.
4: E ci credi che non l'hai vista più.
0: Pensi che poi a casa io portavo.
4: Pure. Cioè, stai insistendo ancora.
0: No, l'ultima cosa, portavo un sacco
4: di
0: abiti. No, portavo gli abiti. Abbigliamento di valore. Mia moglie diceva: ma come mai ultimamente stai comprando tutta sta roba?
4: Ah, povera, sì.
0: C'è un amico.
4: Pure un bugiardo, pure un bugiardo.
0: E che dovevo dire? Pure se c'era uno che mi dava la roba perché godeva di darmi sta roba, scusami. Vabbè.
4: Che vergogna.
0: Cioè, ragazzi, voi non siete preparati. Sì. Voi non siete.
4: Pipistrello, te devi vergognare.
0: Io sono un visionario.
4: No, tu sei. Lasciamo bene, meglio che non lo dico. Va.
0: Non siete preparati.
4: Vai, fammi fare il bar dello sport. Vai.
0: Mi hanno provocato, no?
4: Vai.
0: Hanno detto tutti quanti perché non dici la tua, l'ho detta.
4: Era meglio che non la dicevi, stammo a sentire. Vai.
0: Io guarda, mi assumo tutte le responsabilità. Perché la prima cosa, è la trasparenza con i miei ascoltatori.
4: Vergognati.
0: Mi vergogno.
4: Ti devi vergognare.
0: Saluta Fabio Esposito. Fabio! Ma se ti dico una cosa, ma in te, no. Ma giustate un po'.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura la cronaca: si è spento dopo 4 mesi di ricovero in ospedale Daniele Cesarino, 51enne di Castellammare di Stabia. È rimasto gravemente ferito nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso mentre si trovava nella casa di famiglia situata in via Martucci. L'uomo venne colpito ripetutamente con una sedia dal fratello di 40 anni, Luca Cesarino, già detenuto a Poggioreale al culmine di una lite per problemi di eredità. Sembra che volesse tutta per sé l'abitazione dei genitori defunti nella quale vivevano assieme. Per l'aggressore ora l'accusa passa da tentato omicidio a omicidio volontario. Ancora la cronaca: un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri in uno stabilimento industriale in via Fasano, nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra. Per la vittima, deceduta subito dopo l'impatto, inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli, che hanno avviato i primi accertamenti. Verifiche in corso anche da parte dell'ispettorato del lavoro. Ancora la cronaca: un incendio ha provocato ingenti danni in un garage di Forio di Ischia situato in via Pennanova. Dall'aria si è staiata una colonna di fumo visibile per molte ore anche a lunga distanza. La forte deflagrazione è avvenuta ieri nel garage di un'abitazione privata in cui erano presenti alcune automobili andate completamente distrutte. Danni anche ad una barca, per fortuna non risultano feriti. E la chiusura con lo sport, il calcio. Quest'oggi alle ore 14:30 il Napoli presenterà i programmi per i ritiri estivi a Di Maro Folgari da Castel di Sangro. Sarà presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe dare lumi in merito alla tempistica legata alla rescissione di contratto di Allegri col Milan e la conseguente firma con il Napoli. Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna pensa al futuro con Rabiot obiettivo sensibile sul mercato, al pari di un vice di Lorenzo e di un difensore centrale per cominciare a porre le basi per la prossima stagione. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, puntualissimi amici del Bar dello Sport, benvenuti, benvenuti, un grande abbraccio da parte di Gianluca Pigliotti, siamo pronti qui, continuiamo questa settimana ricca di impegni, ricca di appuntamenti. Oggi c'è questa attesa conferenza stampa a Palazzo Petrucci con la presentazione ormai tradizionale di due ritiri del Napoli, quello di Di Maro, quello di Castel di Sangro, atteso il presidente De Laurentiis. Non ci sono ancora ufficializzazioni, vediamo se nella mattina ci sarà la possibilità, dopo l'addio di Conte, il saluto di Conte, anche della risoluzione del rapporto tra il Milan e Allegri e quindi poi l'annuncio della firma come Allegri nuovo allenatore del Napoli. Voglio salutare Fabio Esposito che si trova in cabina di regia come sempre pronto per accogliere i vostri interventi, 081 546 6873, e cominciamo a leggere ed accogliere i vostri messaggi al 342 00 00 100, e lo ricordo che è anche il numero ovviamente di WhatsApp per il Festival Bar dello Sport che intorno alle 9.35 circa manderemo in onda. Ieri vi siete scatenati con dei pezzi veramente fantastici. Beh, ieri l'attenzione, oltre alla partita della nazionale ricca di giovani, con però Donnarumma e Pio Esposito che batte il Lussemburgo, con Baldini CT di transito in attesa di quello che accadrà il 22 di giugno quando sarà nominato il nuovo presidente della Federcalcio. A proposito di Federcalcio, oggi c'è un'interrogazione al ministro Abodi su eventuali motivi di ineleggibilità da parte di Malagò, che è uno ovviamente dei due candidati insieme ad Abete. Ascoltiamo sempre con attenzione quello che accade, perché ovviamente da questo può poi derivare la tipologia di scelta. Sul mercato ormai impazzano i nomi. Vlahovic non firma per la Juventus, chiede cifre mostruose. Chiellini ha detto che queste cifre possono essere date soltanto all'estero, ritiene che non possa giocare in Italia, perché insieme alla cifra dell'eventuale contratto di Vlahovic c'è anche poi la richiesta monster da parte del suo procuratore per la firma. È come se acquistasse il cartellino di un giocatore, e quindi diventa davvero complessa e complicata la trattativa. Mentre a proposito di trattative, si fa il nome di Rabiot, come sempre, si fa il nome anche del centrocampista Rios. Per quanto riguarda il terzino, ovviamente il laterale destro, c'è quello di Dodò, Calaili, insomma i nomi sono tanti, ne continueremo a sentire ancora tanti. E con il mondiale ormai alle porte, abbiamo visto il Belgio di De Bruyne, di Lukaku che è tornato al gol, e insomma ci sono tantissime notizie. Poi c'è stata quello che ci sta accompagnando un po' tutte le sere, no? Il mitico torneo, il grande slam del Roland Garros, con un italiano sicuramente in finale. Ci sarà la semifinale tra Cobolli ed Arnaldi, ieri Berrettini si è ritirato, insomma tanto spettacolo. Va bene amici, ineleggibilità, parola difficile da pronunciare, hai ragione Vittorio, però la dico, bisogna scandirla, se la scandisci cerchi di non sbagliarla. Buongiorno a tutto il Bar dello Sport, compagnia, vi seguo con amore. Avvocato, una domanda, ci sono novità per Zeballos, Peppe da Reggio Emilia? Beh, Peppe è uno dei nominativi che stiamo seguendo e che vedremo come si svilupperà, ma ripeto, il mercato del Napoli sarà molto complesso. Quello che attende Manna è davvero un grande lavoro. Stamattina volevo dire come mai si continua a parlare di Vlahovic se non era alla portata del suo stipendio, anche se a parametro zero. Luigi da Mantova: beh, sapete che c'è un rapporto forte tra Allegri e Vlahovic, quindi diventa anche quasi abbastanza naturale accostare i due nomi. Domani ci saranno i calendari, certo Jenny, li seguiremo, sono le 18.30, quindi nel calcio della sera avremo sicuramente notizie. Saluti anche da Gennaro e Giuseppe, vi ascoltiamo tutte le mattine mentre produciamo i taralli napoletani, ci puoi salutare? Ma lo faccio volentieri, Gennaro e Giuseppe. Ma scusami Gennaro, come facciamo ad avere i vostri taralli napoletani? Se c'era Manganiello già ce li faceva portare nettamente qui, ma noi insomma. Allora, è vero che non siamo italiani, io ero curioso di vedere i giovani, c'erano quasi tutti tranne i nostri, a pensar male a volte ci si azzecca, uno su tutti Vergara, Francesco TDG, però Vergara veniva da questo infortunio e non so se avrebbe potuto dare disponibilità o meno. Dobbiamo stare tranquilli, si percepisce che le situazioni di Milan e Juve sono imbarazzanti, è vero. Salvatore Piccolo e Snedder, un bacione al nostro Domenico che vado a salutare perché in linea mi pare che sia proprio lui, sentiamolo. Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: caro Domenico, come stai?
1: Bene, tu Guido?
0: Molto bene, oggi seguiremo ovviamente questa conferenza stampa. Vabbè, tu sei ma tu ti farebbe piacere Vlahovic?
1: No,
0: non lo vuoi, vabbè, non lo pigliamo. Chi vorresti come nuovo acquisto del Napoli?
1: Leao,
0: interessante, bravo Domenico. Bravo, vediamo un po' che tiro, ma lo chiediamo ad Allegri quando arriverà. Se Leao può essere.
1: A te quale piace?
0: A me quale piace? A me piace molto Dodò sulla fascia destra. Dodò mi piace molto.
1: Tutte e due, Leao e Dodò.
0: Leao e Dodò, facciamo tutto il Brasil con Alisson Santos, Leao, Dodò. No, Leao è portoghese. Vabbè, comunque, grazie Domenico, ci sentiamo domani.
1: Forse domani alle
0: 9. Alle 9, domani alle 9 non possiamo non iniziare con Domenico. Dopo che ho sentito che a Manganello. Non la posso leggere questa. Antonio di Agerola, non la posso leggere. Scusami. Buongiorno, siamo la Falegnameria, Forza Napoli. Siamo contenti che Napoli ha riscattato Højlund con Alisson. E Neres farà più gol. Vedremo. Il riscatto era obbligatorio. Ci vuole per il centenario una gara, una grande prestazione, è vero, Patrizio da Napoli, lo presentiamo al Teatro San Carlo, Allegri? Non lo so. Speriamo di fare il ritiro tutti al completo, la vedo un po' dura, saluti a tutto il bar dello sport, Mario dal Gusto Restaurante di Santa Maria Capovetere. Beh, il ritiro iniziale non potrà essere al completo, perché ci sono i giocatori, allora abbiamo tristemente Gilmour infortunato, e questa è già una cosa che non dobbiamo dimenticare, ma è una grave assenza per il Napoli. Abbiamo De Bruyne e Lukaku impegnati nei mondiali, la stessa cosa Oliveira, poi ci sta anche McTominay, attenzione a Noah Lang va a fare i mondiali, niente meno, ieri l'Olanda versa in casa con l'Algeria in questi amichevoli che stanno un po'. Angelo il Muglianese da Roma, grazie per la compagnia. Io vivo nel quartiere di Roma colpito ieri dalla tromba d'aria, siamo stati fino a stanotte a farla contare i danni, ragazzi è veramente clamoroso quello che ho visto ieri. A Roma è successa una cosa veramente incredibile, davvero, mamma mia. Manuel, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
2: Allora Gianluca, volevo un attimo fare l'inverso, cioè io fatti delle domande e tu fai il oltre, già lo sei diffuso, no? Faccio io delle domande, se mi permetti.
0: Cioè, non capito, cioè tu mi fai le domande e devo rispondere.
2: Bravi,
0: e mi metto la cuffia. Vengo
2: e ti faccio venire a bomba, come si dice.
0: Mi
2: no?
0: metto la cuffia. Il discorso
2: che volevo fare io.
0: Mi metto la cuffia.
2: Noi tutti siamo d'accordo che in questi anni Allegri è un personaggio che per noi napoletani ci ha irritato un poco, no? È irritante nel suo modo di fare.
0: Ma non è che è irritante, lui è stato l'allenatore della Juventus e quindi voglio dire è normale che si scateni.
2: Vabbè,
0: diciamo
2: anche
0: così.
2: Quando stava col Milan, quando stava col Cagliari, ti ricordi? È stato così.
0: Okay. Allora,
2: dobbiamo crescere con mentalità noi,
0: sì.
2: Ok? Nel senso, andiamo avanti a queste cose che abbiamo fatto venire Conte.
0: La domanda è?
2: La domanda è, dal punto di vista tecnico, come allenatore, no?
0: Sì.
2: Io penso che siamo stati i primi, anche che quest'anno abbiamo detto sono due anni.
0: Manuel, la domanda qual è? La domanda?
2: Quanti giocatori quest'anno nel Milan erano da Milan, secondo te? Da Milan nel senso dal marchio storico, no? Secondo me. Quanti se ne stanno secondo te nel Milan?
0: Ma insomma, Leao è giocatore da Milan, Maignan è giocatore da Milan, uno tra Rabiot, Modric è giocatore da Milan, Pavlovic è giocatore dal Milan.
2: 4/5, giusto? Ed è successo quello che è successo. La mia domanda è, ma Allegri,
0: sì,
2: che non è l'ultimo arrivato, ma non perché me l'abbiamo preso noi, se gli diamo un po' di qualità, e io penso che la rosa del Napoli a livello del Milan
0: assolutamente
2: sia un po' più di qualità,
0: sì,
2: farà qualcosa di buono o no? Questo stavo dicendo, cioè,
0: ma non
2: è la domanda che dobbiamo farci, non dobbiamo pensare.
0: Diciamo che con una rosa a disposizione di qualità, Allegri potrebbe sicuramente tirare fuori il meglio e cercare di fare il meglio possibile. Ma è una domanda, voglio dire, un po' aleatoria,
2: perché,
0: cioè, nel senso che come fai a dare una risposta certificata a una cosa del genere?
2: Che in generale sono sempre i giocatori che fanno gli allenatori la maggior parte, che se noi mettiamo a Guardiola dei giocatori che non fanno tiki-taka, Guardiola non potrà mai fare il suo gioco, quello che dico io.
0: Sì, okay,
2: poi comunque ripeto, è stato preso secondo me anche per fare qualcosa in più in Europa.
0: Sicuramente, sicuramente. Vediamo, il mercato deve veloci, ancora iniziare.
2: Due cose veloci, due cose veloci.
0: Ancora, Manuel, velocissimo, sì. Che tardi. Vai.
2: Vlahovic, secondo me, ha la portata, se esce Lukaku, prende 4, 4 e mezzo.
0: Non piglia 4, 4 e mezzo, 4 e mezzo. Che stai dicendo? Ne pigliava 12. Ne pigliava 12 l'anno scorso.
2: E poi, Gianlu, fatevi sentire, sia per quanto riguarda quella storia che non si parla più degli arbitri, sia per il calendario. Domani esce il calendario, l'ho detto poco fa. Ragazzi, il calendario è importante, il calendario influisce in una stagione.
0: È vero, hai ragione, hai ragione. Vedi il guaio che hanno combinato alla fine della stagione col derby. Ciao caro, ciao Manuel, ciao Manuel, ciao. Oh, gli amici Gennaro e Giuseppe sono a San Biagio delle Libraie. Fabio, ci hanno invitato, dobbiamo andare a San Biagio delle Libraie a pigliare i tarocchi. Buongiorno Domenico e come sempre la famiglia del Bar dello Sport, Enzo dalla gelateria di Rapallo che salutiamo, che bello iniziare con Domenico, buona giornata anche da Patrizio. Per i mondiali io tiferò per la Scozia del nostro McTominay in subordine all'Argentina del Dios. Francesco da Ferrara mi chiede ancora devo capire per i mondiali, vabbè, noi siamo sempre portati a tifare per l'Argentina, però poi ci verrà fuori sicuramente qualche squadra che siamo più come dire simpatizzanti. Dino Brasiello cederebbe Oliveira, Lobotka, Anghissa, Politano, Neres e Lukaku. Riconfermerebbe Marianucci, Marin e Noalang, prenderebbe Gaetano, Ceballos, Alibegovic e Alibegovic con il basket e Castro del poi anche Scamacca, dice Antonio, bisogna prendere. Dal Tecnopolo di Roma, Salvatore lo chef, buongiorno avvocato, grazie per i complimenti. Buondì Giallucone, eccolo qui Antonio il criticone che ci chiede: ho sentito dopo l'incontro tra Manne e Allegri, Dodò, Rabiot e Ghila mi hanno fatto dire a Safa, ovvero finalmente, questi giocatori fatti e finiti che sai che possono darti tanto e non finte scommesse come Lang e Lucca, sono perfetti per la nostra causa, avanti così. Sì, sicuramente Dodò, Rabiot e Ghila sono una sorta di assegni circolari. Giustamente Manuel dice, Michele, ma che domande hai fatto Manuel? Ah, non lo so. Gianluca, mi piacerebbe Isaksen della Lazio, Camarda del Lecce. Grazie il nostro amico che però non si firma K, si firma K ma non so chi sia. Ma le persone che oggi criticano Allegri in caso di 5 scudetti, il quinto scudetto, saranno a Via Caracciolo ad urlare al busto Allegri resta, Tonino Momò, ma certamente. Diego, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, sono Diego, il papà di Oana.
0: Amico mio, come stai? Come sta soprattutto Oana, come sta?
3: Oana, tutto bene, sta a scuola, bene. Ultimi giorni di scuola.
0: Meno male, va.
3: Poi
0: si riposa un po', pure sta creatura, si riposa un poco. Vai, vai Diego.
3: Allora, avvocato, io volevo dire una cosa. Ieri ho sentito un po' le dichiarazioni su Vlahovic, che Vlahovic vorrebbe 20 milioni di euro all'anno, ma sinceramente questo fa...
0: No, non è che vuole 20 milioni, attenzione, spieghiamo bene, Diego. Il procuratore vorrebbe un bonus, il famoso bonus alla firma, cioè essendo lui a parametro zero, quando una squadra andrà a prendere Vlahovic, oltre all'ingaggio, che non so quanto chiederà, 5, 6, 7, 8, non lo so quanto chiede Vlahovic, il procuratore vuole un bonus, la firma, dice, visto che tu ti stai comprando Vlahovic, il cartellino, mi devi dare 10, 15, 20 milioni. Questa è la nuova legge.
3: In poche parole, non esiste più il parametro zero così.
0: È qua, bravo, bravo, è qua, è molto, molto ridotto.
3: Il parametro zero non esiste più.
0: Hai ragione. L'hai detto
3: da una persona fisica e non più da una società.
0: L'hai detto molto
3: questo
0: bene.
3: È lo schifo del calcio.
0: L'hai detto molto bene. La forza dei procuratori in questo momento è questa, dici, te lo faccio pigliare a parametro zero e mi dai soldi a me. Come se comprassi il cartellino a me, è questo.
3: Noi tante volte abbiamo, diciamo, contestato De Laurentiis, ma lui ci ha sempre visto lungo su questo su questa cosa. Poi per quanto riguarda Rabiot, io spero che se va via Anghissà a questo punto sia lui il tassello a centrocampo che prenda il suo posto, perché è un giocatore a me non simpatico per carattere, non per caratteristiche, però sicuramente un ottimo centrocampista di piede buono, vede la porta, è pazzarello in mezzocampo. E poi Dodò, diciamo come sostituto di Lorenzo a questo punto, perché gioca a destra.
0: Sì, sì, Dodò gioca nei quattro dietro, se Allegri gioca a quattro.
3: Accetterebbe di fare la panchina.
0: Dodò è giocatore pallone, ragazzi, Dodò è giocatore di pallone. Vabbè,
3: Lo vedo ai livelli di Wesley della Roma, se non più forte.
0: Sì, sì, siamo a quei livelli. Wesley è un po' più giovane, Dodò forse difende un po' meno, però insomma è giocatore. Poi c'è la Champions, ragazzi, dobbiamo fare la Champions. Grazie Diego, ti abbraccio. Riccardo Emilia, io sono abbastanza d'accordo questa volta con voi, perché dice che chi prende quest'anno Ale Ibegovic vince. Mai la campagna di acquisti di quest'anno è stata così facile. Dodò e Ale Ibegovic, e puoi scegliere fra i 38 sotto contratto. Hai ragione, io su Ale Ibegovic, ragazzi, giocatore vero. Mister Allegri viene presentato dove? All'ippodromo? Non lo so, Peppe, ma non credo proprio. Wow, fratello, un'ora e mezza di presentazione. Dodò e Ale Ibegovic, e puoi scegliere fra i 38 sotto contratto. Hai ragione, io su Ale Ibegovic, ragazzi, giocatore vero. Mister Allegri viene presentato dove? All'ippodromo? Non lo so, Peppe, ma non credo proprio. Wow, fratello, un'ora e mezza di preparazione per questa domanda. Sasà da Londra con l'amico.

0: so dire. Ah, e poi che fa l'Atalanta? Vende Palestra e vende pure Bellanova. Ho qualche dubbio. E poi vado al convegno con mamma in un centro di riabilitazione. Brian, amico mio, sei un grande. Un saluto anche a Grazia, mamma Grazia. Che bello, Brian ci ha mandato una bella foto. Bello, divertitevi ragazzi. Claudio, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato. Avvocato, mi allaccio un attimino all'ascoltatore di prima con la domanda dei procuratori.
0: Ma maggio mettere pure a cuffio, no? Devo mettere una domanda.
1: No, è una domanda, anzi faccio un'ipotesi e poi te magari mi darà risposta alla radio.
0: Dimmi, Claudio.
1: Secondo la sua esperienza, soprattutto a livello giuridico, ma sarebbe possibile fare una micro clausola, nel senso, tu nell'eventualità in cui noi ipotizzassimo Vlahovic, dire io ti do 20 milioni che tu mi chiedi per questo pseudo cartellino inesistente, ma mi devi garantire tot presenze, tot gol in campionato ed in Champions.
0: Se
1: il giocatore riesce
0: una condizione
1: esatto, lei mi dà delle condizioni,
0: ma loro non lo firmerebbero mai
1: io vi ascolto tutti i giorni e molto spesso faccio battibecco con voi in macchina, ma non oso chiamarvi
0: perché che fai, che parli da solo?
1: Perché molto spesso poi ci sono degli altri
0: e tu devi intervenire, devi ribattere, devi disquisire su questi
1: nel massimo del rispetto e soprattutto del piacere di parlare con voi.
0: Bravo Claudio.
1: E sempre a prescindere,
0: Forza Napoli,
1: noi rivediamo i risultati che ci grazie, buona giornata.
0: Aspetto Claudio, un caffè Forza Napoli al bar, si deve passare la mattina per un inizio in dolce compagnia dei fratelli azzurri. Domenica sei dolcissimo, ce lo scrive Angelo. E poi ciao Gianluca, i nostri gusti quasi si avvicinano. A me piace Totò, a te piace Totò, a me piace Totò. Peppino da Modena. Gianluca, ti ascolto tutte le mattine, non puoi capire quanto mi fate bene, mi date una carica enorme per la mia situazione di salute. Siete una famiglia con un solo comune denominatore, l'amore per il nostro Napoli. Che bello. Maurizio da Massa Lubrense. Maurizio, fatti sentire. Nostro amico invece ci scrive: meglio Pavlovic che Ghila. Però Pavlovic non è in vendita, mio caro. Poi Gianluca, praticamente si può dire che i procuratori hanno reso le gare alla mazzetta. Michele, carina. Massimo Pazzo, mi sono perso qualcosa? No, niente. Stiamo parlando un po' di mercato, caro Massimo. Rabiot è per far andare via De Bruyne? Non lo so. Gianluca, hai letto l'inchiesta di Report, le commissioni pagate ai procuratori, somme enormi sottratte alla società? Enzo, sì, Enzo, l'ho vista. Devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa in più da questo servizio di Report. Insomma, non è che abbia scoperto cose clamorosissime, più o meno l'andazzo e la metodologia degli scambi, delle società, degli acquisti. Dobbiamo rinnovare il contratto a McTominay prima del mondiale. Bravo Massimo da Sclerone, hai detto una cosa sacrosanta, è vero, hai ragione. Vlahovic ha rifiutato 6 dalla Juve, lui ha chiesto 8, commissione al procuratore, spero che Napoli non si tratta con questo banchiere. Renato Fusco di Lussemburgo, no, non credo proprio, guarda, non... Lello, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Ciao Lello.
2: In questo momento non sto lavorando, sono in macchina, mi sono fermato e ti fanno la telefonata.
0: Hai fatto bene.
2: Ma stamattina vogliono fare tutte domande. Ma
0: Lello è la curiosità, giustamente ci si confronta.
2: Ma allora, i mondiali stanno per iniziare, ha trovato un giocatore adatto adesso per iniziare una nuova era con il Napoli. Abbiamo tante uscite e tante entrate, ma comunque Allegri se arriva farà una squadra che naturalmente ci merita per riportarci di nuovo in Champions, perché il primo obiettivo è la Champions. Poi se arriva e se succede, come ho detto ieri, se succede sarà ancora allegria, sarà una festa grande.
0: Allegria, ieri abbiamo sentito Pino Daniele con allegria,
2: esatto,
0: l'hai sentita anche tu.
2: Ma io mi faccio una domanda a lei.
0: Pure tu.
2: Ma
0: lei
2: acquisterebbe di nuovo Kim perché si libera dal Bayern?
0: No, non si libera niente. Kim costa 8 milioni.
2: Ho sentito,
0: ha chiamato a te. Kim ha detto proprio.
2: Fammi
0: l'imitazione di Kim che ti chiede di tornare a Napoli. Per favore.
2: Io volere pasta di patate, ecco, mangiare con voi.
0: Perfetto, è tale e quale. Buona giornata, Lello. Ti ringrazio.
2: Buona giornata, avvocato. Tante belle cose.
0: Bello, ma mi fa piacere. Di buon umore Lello, che ha fatto l'imitazione di Kim, sei un mito. Carmela Curva,

0: penso che Lukaku ha voluto fortemente il gol con il Belgio per far vedere che lui, andando lì per il recupero, è tornato bene. È vero, Gianluca, a me fa piacere non essere tra i favoriti, così il mister lavora più serenamente. Qualche giorno fa il direttore ha chiesto chi vince la prossima stagione, nessuno ha detto Napoli, hanno paura, secondo me la squadra c'è, il mister non è l'ultimo arrivato, Francesco TDG, vediamo che cosa succede. Buongiorno fratelli in fede azzurra, Dodò a 15 milioni in un affare, Antonio dall'Austria, per favore mi sapresti dire per quanto riguarda il calendario di venerdì se Napoli ha chiesto di giocare la prima in trasferta? Di solito ci sono sempre paletti, un appello ai tifosi del Napoli, lasciamo lavorare Allegri, ci divertiamo. Gennaro da Bologna. Allora, il Napoli chiede sempre di giocare la prima in trasferta, non so se l'ha fatto anche quest'anno, lo sapremo nella giornata di domani, ma solitamente la prima di campionato del Napoli, il Napoli chiede perché ci sono i concerti al Maradona. Questo ve la do in anteprima, ci sono sempre i concerti al Maradona, ovviamente cominceranno nel mese di giugno i grandi appuntamenti, e dopo che c'è stato tutti i concerti a giugno, a luglio, bisogna rimettere a posto un po' lo stadio, e quindi il Napoli per sicurezza chiede sempre il 23 agosto, la prima giornata del campionato, di giocare fuori. Poi domani vi dirò qualche cosa in più. Sento Carmine prima della pubblicità. Buongiorno Carmine.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao Carmine.
1: Salve, e tanti complimenti per la sua trasmissione.
0: Grazie Carmine.
1: Allora, avvocato, volevo fare due appunti.
0: Vuoi fare la domanda pure tu? Vuoi fare la domanda pure tu?
1: Anche... No, nel senso che le spiego subito. Una è diretta al procuratore di Vlahovic.
0: Sì, lo salutiamo con affetto, vai. Poi.
1: Anche se io preferisco che non venga, perché per il suo caratterino noi abbiamo il nostro grande Rasmus
0: Højlund appena diventato definitivamente per 44
1: ci potrebbe portare un po' di maretta dentro agli spogliatoi, il suo caratterino.
0: Non lo so.
1: Due, per quanto riguarda il suo procuratore, sì, che vuole 10-15 milioni di bonus,
0: sì,
1: io gli posso dare un solo bonus se vuole.
0: Sì,
1: per quanto mi riguarda,
0: quello è il 110%.
1: Per raccogliere 3 quintali di pomodori.
0: Ah, ottimo, ottimo.
1: Terra,
0: andavamo al Piennolo. Andavamo sul Vesuvio.
1: Avvocato, è un'offesa alla gente che scende al lavoro di mattina.
0: Purtroppo loro fanno questo mestiere. Loro fanno sto mestiere, Carmine, ne approfittano.
1: Ma fanno sto mestiere, ma che lo facciano bene, con dignità, con serietà, non con 10-15 milioni, ma stiamo scherzando.
0: Va bene, amico mio, lo so.
1: Ma infatti di pomodori, diteglielo.
0: Va bene,
1: diteglielo.
0: Va bene. Proverò. Allora, andiamo avanti. C'è la pubblicità, giusto Fabiolino? Ecco, vado in pubblicità. Mi fermo un attimo, grande inizio del Bar dello Sport. Ci vediamo tra pochissimo e a tra poco Kiss Kiss Napoli.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
6: Eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Fabiolino Esposito che è in cabina di regia di nuovo pronto ad accogliere con la linea libera i vostri interventi. 081 546 6873. Continuo a leggere tanti messaggi che stanno arrivando, ci chiedono anche Luigi da Mantova in che fascia siamo in Champion, che ci scrive proprio così, Champion, S-C-E-M, Champion. Siamo in terza fascia, Luigi, siamo in terza fascia, anche se con il nuovo regolamento, ovviamente, poi ne parleremo nel corso di queste puntate, l'appartenenza alla fascia non è più particolarmente negativa rispetto a quello che era il regolamento di prima, perché comunque, lo ricordo ancora, devi giocare 8 partite giocando con 2 formazioni per ogni fascia, la prima, la seconda, la terza e anche la quarta, quindi comunque diventa particolare invece il sorteggio. La storia recente dice che gli allenatori toscani hanno sempre fatto bene a Napoli. Mazzarri, Sarri, Spalletti, sono fiducioso. Mariano da Pontedera che ci scrive: buongiorno, visto che l'anno prossimo giocheremo un calcio anziano e di pazienza, cosa ne dice di ingaggiare il giapponese Miura con vabbè dai, grazie ai Ponti Rossi che scherza. A poco, quest'anno sarà pure repressione, ma per i residenti in Campania le trasferte, ma non si può fare nulla contro questa ingiustizia, ce lo scrive Francesco. Vediamo che cosa succede. Fabrizio: spero che Pianetta torni a essere il nostro portiere titolare, ancora un anno di contratto. Meret, chissà che cosa succede anche sul mercato del portiere. Ho sentito parlare di Kovar che potrebbe essere ceduto a Milinkovic-Savic, ma il Napoli l'ha acquistato per 21 milioni, non so chi potrebbe prenderlo. Il problema, dice, non è il procuratore che chiede 15-20 milioni alla firma, il problema è chi glieli dà. Purtroppo c'è sempre un incompetente ritorno che paga, ce lo scrive Enzo da Pianura. Quando venite al Gustrò di Roma? Ragazzi, quando appena posso. Sono Antonio da Nola, sento spesso l'interesse del Napoli per Rabiot. Ma a 31 anni non bisogna ringiovanire la rosa, non lo so, comunque ci sarà qualche cosa che chiederà il nostro amico Allegri. Enzo, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno. Enzo da Ravallo.
6: Ah, l'amico Enzo da Ravallo della gelateria, come stai?
7: Esatto,
6: come
7: tra un gelato e l'altro pigliamo, se quando posso pigliamo.
6: È un piacere. Ma ti è venuto a trovare il tranviere da Genova?
7: No, non mi è venuto a trovare, comunque la gelateria è in passeggiata mare.
6: Ah, benissimo.
7: Quindi se ci sta ascoltando.
6: Passeggiata mare a Rapallo passeggiata mare. Per tutti gli amici tifosi del Napoli c'è un gelato gratis da parte di Enzo appena andata alla gelateria. Senza esagerare, Enzo, fai un'attenzione ai tifosi del Napoli. Vai, Enzo.
7: Esatto, ho già le gratis alla Manganiello. Si vede
6: Manganiello. Ma Manganiello non paga nessuno, quindi è diverso. Cioè, il discorso di Manganiello non c'entra niente. Manganiello sarebbe capace di arrivare a Rapallo pur di prendere un gelato gratis. Vai.
7: Manganiello è meglio a perdere che a trovare.
6: No, questo no. Ma questo, Manganiello è un fratello. Vai.
7: Niente, io sono fiducioso del presidente della società, poi al di là dell'allenatore, simpatico, antipatico, ne ha messo tifoso Ronaldo, basta. Troppi chiacchiere inutili, troppo disfattismo inutile. Iniziamo a bio campionato e poi vediamo quello che succede.
6: Ok, ok, aspettiamo, tanto ci vuole ancora tempo. Il 17 iniziano i ritiri del Napoli a Di Mara, oggi saranno presentati. A proposito, ne approfitto, Enzo, per ricordare che oggi seguiremo ovviamente la conferenza stampa a Palazzo Petrucci, la manderemo in onda ovviamente poi nel corso della giornata, vedremo se arriverà in mattinata questa ufficialità di Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Qual è la tua specialità, Enzo, il gelato particolare che fai?
7: Un arachide salato con caramello, molto molto buono, molto, che è un riscontro molto positivo.
6: Complimenti, arachide salata con caramello, Esposito, sì. Non male, penso che sia... bravo Enzo, ci piace, complimenti ragazzi,
7: saluti a tutti, alla famiglia del bar dello sport, e complimenti sempre a voi, grazie, per l'armonia che ci regalate di mattina in quest'ora.
6: Grazie Enzo, un abbraccio a te, salutaci tutti i tifosi del Napoli di Rapallo. Giallo un tempo era la Coppa dei Campioni, poi venne la Champions, che con Sacchi divenne la Champions, oggi è diventata la Champion. Enzo ce lo scrive, buon caffè a tutti, Andrea da Bolzano. Che bello, aspettiamo il Napoli a Di Maro. Ah, Andrea, sarebbe bellissimo. E poi Luca da San Marco, Vlaovic ha chiesto 8 milioni più 2 di bonus come stipendio. Ascoltare il bar in pari tanto, non sapevo che a Padova esistesse la pasta e patana. Paolo d'Aversa. Facciamo gli auguri al nostro Asa, che ieri ha debuttato con la nazionale maggiore albanese. È vero, bravo. Un calciatore con un ottimo potenziale, sono sicuro saprà ritagliarsi uno spazio importante. Complice purtroppo anche l'infortunio di Gilmour, ce lo dice Gennaro. E poi vado a salutare Luca da Secondigliano. Che problemi hanno quelli che chiedono il ritorno di Kim a 30 anni quando c'è quella bestia in difesa di Solé da prendere in corsa a 26 anni? Però purtroppo, caro Luca, ti devo dire che Solé quasi certamente andrà all'Inter. E mi farebbe molto piacere Dodò al Napoli, attenzione, ci vorrebbe anche però Peppino. Dodò e Peppino, scherzo, il nostro amico. Oh, sentiamo che gelato gli piace a Felice, qual è il tuo gusto preferito? Felice, buongiorno.
3: Pistacchio.
6: Il pistacchio. Felice.
3: Intanto buongiorno sempre, buongiorno a tutti i nostri cari telespettatori, buongiorno, e radioascoltatori. Già tu, un bacione sempre a Domenica, Giorgio e Sofia, sì, e a nonno Guido.
6: Ecco, esatto, mi sembra giusto.
3: Vlahovic, lasciamolo stare dove sta.
6: A chi?
3: Non è
6: a
3: nostra portata.
6: A chi, scusa?
3: Vlahovic, come cazzo si chiama io?
6: Non si chiama Fragolic. E tu parli del gelato, già ti è venuto Fragolic, no, Vlahovic, qua Fragolic.
3: Vlahovic.
6: Con la V di Verona, Vlahovic.
3: Sì. Viva Napoli, viva chisse Napoli.
6: Chisse.
3: Non toccatevi Meret, che lo faccia giocare titolare, perché come cazzo si chiama?
6: Non si dice. Felice, ma che ti sei mangiato stamattina?
3: No, scusatemi,
6: prego.
3: Ti è scappato,
6: vabbè, non fa niente. Come si chiama il giocatore che dobbiamo comprare? Come si chiama?
3: Si compra, vabbè, non Napoli per me.
6: È un Napoli, ma quello là della Juventus che vuole venire qua, chi è?
3: Vlahovic.
6: Fragolic. Buona giornata, ciao.
3: Ciao. Mi fotti sempre.
6: Ma non è vero, tu dici Fragolic. Va bene, ti abbraccio. Sto già andando a Rapallo, ci scrive il nostro amico. E poi Vincenzo Spadarello, già stanno andando a Rapallo. Luca Normando, sono contento per l'arrivo di Allegri, voleremo. E poi Chicco, grande Chicco, che ti abbraccio. Un abbraccio anche dall'albero della Germania, tutto il bar dello sport. Andrea da Bergamo chiede anche lui di Bellanova. Abbraccia Felice da parte mia e salutiamo Fragolic, il centravanti della Rube. Fragolic, e poi c'è anche il suo compagno Limonovic, giusto? Sono impazziti con Fragolic, ovviamente. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
8: Buongiorno, avvocato, il tranvie.
6: Eccolo qua, il tranvie. Ti sta aspettando Enzo da Rapallo, tu stai là a Genova.
8: Poi ci andrò, appena mi organizzo lo vado a trovare.
6: Beh, il Rapallo sulla passeggiata del mare.
8: Sì, ma tanto è una 20 minuti da qua, non è tanto lontano. No, ci andrò anche perché il Rapallo è bellissimo.
6: Vedi, vai a salutare un abbraccio, mi mandate una foto insieme, il gelatiere di Rapallo.
8: Salutare. Allora non è difficile pigliare, io ci sto provando la
6: ricerca. Ma qua il bar è affollato, ringraziando il signore. Qua il bar.
8: Ma non lontano mi faccio sentire Africa, oh, scusate me.
6: Mai, vedi, non è vero, ti ho ricordato anche senza non avevi chiamato.
8: Lo so, io la ringrazio. Allora,
6: vedi.
8: Allora, senta, ma ecco, sta Allegri comunica, allora.
6: Ma perché lo chiedi a me? Parla tu di Allegri, perché fate domande a me stamattina? Siete voi allora, che dovete parlare.
8: Quando è stato, diciamo, ufficializzato, diciamo, da Luca Romano, è molto un parente, la sensazione quando muore un parente, no? Sono stato proprio male. Le dico la verità.
6: Lo so, immagino,
8: perché
6: immagino.
8: Si può tornare a malvengere, almeno ci divertiamo. Però comunque non è l'ultima di vado,
6: no,
8: massimo
6: no.
8: Rispetto per Allegri, poi di uno indossi quella sacca per me. Per me
6: sono
8: il primo tifoso, quello volevo dire.
6: Esatto, dobbiamo, ragazzi, aspettiamo l'ufficialità, poi cominciamo a capire che tipo di mercato sarà fatta, le dichiarazioni di Allegri. Insomma, ragazzi, ricomincia questa nuova pagina del Napoli, caro Vincenzo. Qual è il gusto, Vincenzo, che prenderai a Rapallo? Fragolic e Arachidi?
8: La sua specialità, mia moglie me lo ammazza per quel gusto lì.
6: Fai pure una bella figura con tua moglie, la porti là. Però
8: avvocato, mo fa sfaragnare a me in vicinza, no?
6: Ha detto che ti fa un'attenzione, ha detto che ti fa un'attenzione. E chiedi anche un po' di Fragolic, che va bene.
8: Ma avvocato, che tipo di cosa è come è stato? Ma sto Albegovic, ragazzi,
6: bravo,
8: non ci capisco.
6: Fortissimo, Ibegovic è fortissimo,
8: Ok, allora stiamo facendo passare per mi sembra Ibegovic.
6: No, cioè, vabbè, ma è molto forte, è ragazzo.
8: Lo prendiamo
6: che ci ha messo 18 anni, è forte, ragazzi, è forte. Ibegovic.
8: Il Napoli ci sta provando,
6: non lo so, mi dicono, leggo che la Roma sia in vantaggio, il Napoli è interessato, ma non
8: ma
6: lo so.
8: Ma da fa Ibegovic, cioè, ma pasta e patate,
6: ecco,
8: ma
6: qua.
8: Da fa chi sta.
6: Allora non aspetta altro che venire qua e mangiare pasta e patate, me l'ha detto Ibegovic.
8: Ma guarda, fa questa carbonara,
6: non lo so, chiedetelo a lui, non ve lo so dire stamattina. Ciao Vincenzo, un abbraccio.
8: Ciao,
6: sentiamoci un pezzo, che non un sacco di tempo che l'amico Mauro Perfetto con la sua fronna di limone non ci delizia. Vai Fabio.
9: Festival Bar dello Sport.

0: Perfetto, grande Mauro, perfetto, sei un grandissimo. Ragazzi, a proposito di grandissimi, ieri c'è stata un'impresa davvero incredibile, la Ranieri impiantistica Posillipo, il circolo nautico Posillipo con il mister Pino Porcia, ha vinto a Trieste, playoff, quarti di finale, la gara 2, quindi si è qualificato per le semifinali del playoff scudetto. Nelle prime 4 ritornano i vecchi albori del circolo Posillipo, insomma una bellissima stagione, quarti in classifica minimo, c'è la semifinale con il Recco dei campioni, per carità, insomma sarà difficile poter andare ancora avanti, ma un rientro in pieno titolo nelle competizioni europee, complimenti al Posillipo. Allora, ho letto che Allegri avrebbe parlato già con Di Lorenzo, Højlund ha detto che giocherà col 4-2-3-1. Massimo perfetto, non lo so, ho letto anch'io, ma non ti so dire ovviamente di più. Poi un abbraccio, sto morendo nel traffico a Foria a tutto volume, grande grazie, un abbraccio a te Gianluca. Questa è la mattinata delle domande. Baldini ha fatto bene a Pescara, poi con l'Under 21, ieri con la Nazionale mi è sembrato abbastanza capace, come mai nessun club lo prende? Michele, non lo so, non lo so, devo dirti la verità, e comunque Baldini è uno che ha insegnato e insegna calcio, L'amico tranviere di Genova che davanti al giudice della giuria popolare bramava di partire per l'Albania per il trapianto, un nuovo personaggio della trasmissione, è vero Enzo? Sono allergiche e Fragolic, ci scrive il nostro amico, con Felice si muore, uguale a Nicolò Carosio. La domanda per la pensione la posso fare a voi, Ciro da Spoleto, ma non so come poi inoltrarla all'Inps. Giacinto da Dormaggen, Germania, forza Napoli. Fragolic, Mandarini, Ceuvanovic, i nuovi acquisti del Napoli, alla ballata del Ballo Ciucce, bellissima. E poi c'è il nostro amico che Gianluca, facciamo un plauso a chi? Ai nostri giovani azzurri di ieri sera, Ciro il venditore, sì, ne abbiamo parlato, la vittoria 1-0 con Lussemburgo. Vado da Rocco, vediamo se sta anche con i suoi fratelli. Rocco, buongiorno.
1: Ciao, splendido avvocato, no, sono da solo e ti ringrazio per la compagnia che ci fai tutte le mattine, la trasmissione più equilibrata, ti piace di più sinceramente.
0: Grazie Rocco, grazie.
1: E ogni tanto c'è qualche intercessione, perché poi al primo punto prendo la linea e volevo dire due cose.
0: Sì.
1: La prima, a me non piace Allegri, ma credo che sia la migliore scelta che poteva fare De Laurentiis, sì. Quindi forza Allegri, forza Napoli, sicuramente vinceremo qualcosa quest'anno. La seconda, un pensiero al mio papà che mi ha lasciato qualche giorno fa e che mi ha trasmesso la passione per il Napoli. E quindi un abbraccio a tutti, forza Napoli.
0: Grande Rocco, un abbraccio anche a te, possiamo fare un abbraccio anche a te, sei stato così carino nei confronti di tutti, ma abbracciamo anche te per questo bel ricordo di papà, che è sempre poi bello ricordare i nostri papà, che sono quelli che ci hanno poi regalato questa grande passione e questo grande amore. Grazie Rocco, ti abbraccio forte. Allora, eccola qui, c'è una foto che ci hanno mandato, vediamo un po'. Sono il tranviere da Genova. No, non ci credo. Ma no, non è vero, mi ha mandato sapete che Vincenzo, il tranviere da Genova, è andato in Albania per fare il trapianto dei capelli, mi ha mandato i capelli che stanno crescendo. Voi non state bene, voi vi state manganellizzando tutti quanti. Allora, voglio una domanda per Vigliotti, eccolo qua, presentazione del mister Conte a Palazzo Reale. Per Max dove? Un saluto Carmela da Torre del Greco, non lo posso dire dove lo puoi fare. Francesco da Castellammare, Dodò, ci sono novità? Non lo so, al momento è uno dei nomi del mercato. Follia Vlahovic, quando chiede per firmare col Napoli, la follia, i 20 milioni alla firma, yacht, stipendio. Speriamo che ADL ci presenta anche mister italiano, no Piff, non è così. E poi Gianluca, stai vedendo il tennis italiano sicuro in finale, Nando Ercolano? Sì, ne abbiamo parlato. Vado da Ettore prima della pubblicità. Ettore, buongiorno.
2: Ciao avvocato.
0: Caro. Bene? Tutto bene, tutto bene.
2: Ascolta avvocato, io volevo evidenziare un po' la serietà professionale di alcuni calciatori del Napoli. Vale dire Kevin De Bruyne, ma Scott McTominay, questi gente qua, che andando via a Conte non l'ho mai sentito che loro volessero andare via. La loro professionalità è ammirevole, perché secondo me renderanno molto di più con Allegri, molto di più.
0: Vedremo, speriamo.
2: A questo punto ti auguro ottima giornata.
0: Ma anche a te, Ettore, ma anche noi ti auguriamo una grande giornata, la viviamo insieme con Kiss Kiss Napoli. Ci sarà ovviamente tutti i dettagli della conferenza stampa a Palazzo Petrucci, ovviamente alla presentazione dei ritiri. Grande Ettore, ti abbraccio forte. Dove lo presentiamo, Allegri? Al Teatro San Carlo? Non lo so, ragazzi. E poi Fabio, eccolo, vedi i nostri amici immediatamente, i nostri amici Gennaro e Giuseppe non solo ci hanno invitato allo store di San Biagio dell'Ibrai, ma ci hanno mandato anche la foto con i taralli. Siamo pronti, arriviamo, io e Fabio Esposito, pubblicità, tra poco.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Oh, io sono molto contento, amici del Bar dello Sport, stamattina chiacchieravo in pubblicità con l'amico Fabio Esposito, che attende come al solito i vostri interventi allo 081 546 6873, l'ultima parte della nostra trasmissione, perché noto, mi pervade ormai, mi sembra che ci sia una, siamo un po' tutti tranquillizzati, calmati, siete pronti ad affrontare questa nuova stagione, vi vedo sereni anche nell'affrontare quello che sarà un mercato molto complesso da parte del Napoli, davvero molto difficile, però sento insomma così un'aria un attimino più serena, mi fa piacere. Allora, Vlahovic è super rotto, vuole soldi di Ronaldo, negli ultimi anni ha giocato 4 partite. Ma stai sereno, che non credo proprio che il Napoli possa andare a considerare un profilo come Vlahovic. Poi non lo so, ragazzi, il mercato, vediamo. Vedo Allegri come quelle suocere che sanno fare tutto: cucinare, stirare, tenere i nipoti, governare, ma sono molto antipatiche. Alla fine, per amore di tua moglie, che sarebbe il Napoli, ti armi di sana rassegnazione e accetti di buon grado, ne guadagna la salute. Vedi il saggio Nino Nicois, che saluto. Vista la curiosità di sapere dove verrà presentato il mister, propongo Piazza per il Plebiscito, in modo da sondare anche la risposta dei tifosi. Rino Molosso. Invece c'è Ciro Montefusco della pasticceria Albino, vi seguiamo sempre. Grazie, la sorpresa del campionato sarà Lucca, con mister Allegri farai 20 gol. Mamma mia, vedremo. La pasticceria Albino. Vuoi vedere che Conte prende il posto di Oriali? No, non credo proprio. Gianluca Aria, non serena ma semplicemente rassegnata. Ci spiega Raffaele. Ufficiale, Max Allegri verrà presentato al cimitero delle Fontanelle. No, ragazzi. Robin Zud da Poggio Marino. Siamo sereni perché questo è il periodo più brutto per noi tifosi del Napoli, e credo anche per gli altri tifosi, senza le partite, insomma. Maurizio, ma per la, ragazzi, adesso inizia il mondiale, orari un po' particolari per il mondiale, poi vi terrò aggiornati. Fragolic, mi è uscito il cappuccino dal naso, Alfonso il saldatore con Fragolic. Allegri è la migliore scelta per andare lontano in Europa, vediamo. Giuseppe da Secondigliano. Intanto vado da Francesco, che è in linea. Francesco, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato, mi faccio i soldi, complimenti per la stupenda trasmissione.
4: Grazie a
5: te.
4: Devo
5: dire adesso il mio parere personale, perché chiaramente lo sfizio di voler dire le proprie cose, anche se magari non sono condivisibili. Allora, per quanto riguarda Allegri, sono contentissimo, perché comunque è stato un allenatore che nella sua carriera è stato un vincente, anche negli ultimi anni un po' meno, ma nelle carriere ci sono i momenti migliori e i momenti più negativi. E poi per quanto riguarda l'esperienza in Champions, sicuramente ha fatto meglio di Conte. Se noi andiamo a vedere i risultati di Conte, i risultati di Allegri nella Champions, i risultati di Allegri sono superiori, c'è poco da discutere, sono evidenti, sono. E poi un'altra cosa, io vedo due calciatori italiani in Serie A che vedo proprio che farebbero caso al Napoli, e sono Falcone, il portiere del Lecce.
4: Sì.
5: quell'attaccante del Sassuolo, del Spinamonti, che sta sempre una decina di gol al campionato, non costa neanche una cifra spaventosa. Secondo me si accontenterebbe di stare pure in banchina,
4: Pinamonti abbastanza regolare
5: nel giocatore possibile,
4: sì, nel suo rendimento
5: abbastanza.
4: Francesco, mo faccio uno squillo a Manna, insomma, chiacchieriamo un po', dico che mi ha chiamato Francesco se può prendere Falcone e Pinamonti, vediamo un pochettino se possono entrare nel novero delle possibilità delle scelte di mercato. Grazie Franci, un abbraccio. Premetto che Allegri non mi è simpatico, ma comunque una possibilità gliela dobbiamo dare, sperando che faccia bene. Poi logicamente se non farà bene verrà esonerato. Ah, mamma mia. A che ora è la conferenza di oggi? Se lo scrive Ettore. La conferenza è intorno alle 14:15 a Palazzo Petrucci, poi subito dopo la fine della conferenza avremo ovviamente tutte le vari servizi qui a Kiss Kiss Napoli, sentiremo tutto quello che è accaduto. Abbiamo avuto allenatori peggiori, lo stiamo trattando come l'ultimo degli scappati di casa, vedi, Pasquale dall'ecografo datore del Greco, non è che mi faccia impazzire, ma il suo palmarès parla da solo, forza Napoli a prescindere da chi lo guida. Anche nonna Teresa ha scritto, ha detto: più che sereni siamo rassegnati. Allegri è la migliore scelta per andare invece avanti in Europa, ci scrive il nostro amico. E poi nella prossima, ecco, nella prossima formazione del Napoli vi sarà una grande novità: il cono d'attacco Fragolic e Limonic. Daniele da Alfonsine in provincia, credo, di Ravenna. Champions, si dice Champions, sì, lo so che si dice Champions. Vista la passione di Allegri per i cavalli, la presentazione può essere fatta da Agnano, non lo so ragazzi, questo non ve lo so dire. Il countdown è quello giusto. Allora abbiamo ancora 5 minuti di tempo, quindi stavo andando di fretta, possiamo quindi ancora ricevere i vostri interventi, quindi possiamo linee libere 081 546 6873 per intervenire ancora in diretta. Intanto ne approfitto per leggere qualche messaggio che tentenna Alek Begovic, non so che tentenna ragazzi, è uno dei ricordo che in questo momento è di proprietà del Bayer Leverkusen, che quindi lo ha riscattato, e quindi attenzione, sarà il Bayer Leverkusen a decidere il suo futuro. Spero che Allegri, con tutta la bontà che ci sono a Napoli, ingrassi un po'. Rita ce lo scrive. Radio Kiss Kiss, penso che mister Conte, è vero che ci ha fatto vincere, ma l'ha lasciato sfracelli a livello economico. Il compito importante di Allegri sarà quello di capire chi tra la rosa vuole sposare il progetto Napoli, ce lo scrive Salvatore. Intanto vado da Francesco. Francesco, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno.
4: Buongiorno Francesco.
6: Tutto bene, come sta?
4: Francesco, io sto bene, sto a posto. Tutto,
6: posso darle del tu? Perché...
4: Ma devi, Francesco, è per me un onore.
6: No, perché tu per me sei mio zio, non so se lo sai, però
4: dice,
6: è un nipote, un nipote che ti vuole bene.
4: E dice a zio Gianluca,
6: Zio Gianluca, allora, visto che sono gli ultimi minuti della trasmissione, possiamo farli come l'ora precedente?
4: Cioè?
6: Volevo chiederle, a pranzo oggi,
4: che ti mangi? Allora, un attimo, ragazzi, io a pranzo oggi io non posso dirti quello che mangio perché sono ospite, vado al light lunch di Palazzo Petrucci a sentire la conferenza.
6: Ha detto Miranda che si mangia benissimo, ci sono
4: Miranda mangia bene, si tratta bene. Invece noi andiamo a lavorare, oggi andiamo a lavorare e ci sarà un light lunch a Palazzo Petrucci.
6: Zio Gianluca, tu già sei stato a questi eventi?
4: Conosco tanta roba.
6: Livello di regioni, tra Abruzzo e Trentino, quali preferisci tra formaggi e vini?
4: Franci, ma tu stai buono San Martino, no, è una curiosità, ti vuoi levare una curiosità?
6: Oramai nell'ora già hanno parlato di
4: tutto. Ma sono in Abruzzo, sai, cioè, diciamo così, conosciamo un po' più, mentre in Trentino sono cose un po' più particolari, in Abruzzo sono un po' più, diciamo, abituati noi alla cucina abruzzese, conosciamo, poi frequentiamo Roccaraso. Vabbè Franci, ti devo lasciare.
6: Ciao, un abbraccio.
4: Curioso Andrea da Bergamo, che chiede notizie di Bellanova stamattina, tutti di Bellanova. Vlaovic, quanti palloni ha vinto Premier e Champions per giustificare tale richiesta? Non ha vinto, però ricordo ragazzi, quando la Juve l'ho presa alla Fiorentina pagò 70-80 milioni, non mi ricordo, fu prevedo un punto interrogativo tra il primo e il quarto posto, ma udite la finale di Champions. quelli che pensano che Napoli possa avere due attaccanti, Vlahovic e Højlund, come fanno a dirlo? Come mai il Napoli va in competizione per l'acquisto di un giocatore come Alaibegovic, Saverio da Caserta, ma è molto attenzionato, quest'estate andranno a ruba le acciughine su pizza, taralli e bruschette. Ma sentiamo Salvatore, l'ultima telefonata, veloce, hai 40 secondi, vai Salvatore.
7: Avvocato Greggio, carissimo, buongiorno. Ehi,
4: vedete come state tutti quanti di buon umore stamattina, io lo sento,
7: Avvocato, io voglio ricordare una cosa.
4: Lo percepisco.
7: Ti ricordate quando Conte andò via dalla Juve? Chi se lo sostituì?
4: Allegri.
7: Cosa fece la
4: cinque scudetti.
7: Ah, e ora vi dico una cosa, a gennaio mischiamo le squadre, siamo fortissimi.
4: Va bene, mischiamo le squadre, mi piace questo finale, mi piace.
7: Mi piace, avvocato, sentirvi, Sassà dal Vomero, un abbraccio.
4: Grazie Sassà.
7: Ascoltatori.
4: Grazie Sassà, vedete stamattina, non è... cioè io quando dico le cose, perché io le percepisco avendo la gioia, il piacere di contattarvi ogni secondo, ogni momento. Stamattina siete tutti quanti sereni, tranquilli, stanno andando al lavoro, parlate bene di Allegri, del Napoli, vedete, insomma, quest'anno sarà triplete, ci scrive Giuseppe da Secondigliano, si parla di queste vittorie di Allegri, ma non mi sembra che Ancelotti sia venuto a vincere, né Ranieri abbia fatto male a Roma dopo anni e anni dell'Leicester, ce lo scrive Massimo, e poi Manna suggerisca Palestra e Pellegrino, Antonio, Palestra va all'Inter, quasi certamente all'Inter, Dumfries è andato al Real Madrid con Mourinho e l'Inter per una cinquantina di patacche prenderà il nostro Palestra, che vi devo dire la verità è un signor giocatore. Va bene ragazzi, abbiamo finito, ci vediamo domani, avvocato, se lo zio di tutti lui, va bene, domenica. Saluto intanto il grande Fabio Esposito in cabina di regia, vi do appuntamento a domani mattina, Bar dello Sport, ultimo appuntamento settimanale qui a Kiss Kiss Napoli, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, a domani alle 9, ciao.

0: Amiche, amici, sembrava una giornata nuvolosa, poi sembra essere uscito un po' di sole, poi forse qualche altra nuvoletta. Quindi la soluzione qual è? Canale 76, Radio Kiss Napoli, nelle vostre auto, nei vostri negozi. Sintonizzatevi che ora sono le 10, anzi mancano 30 secondi alle 10 e già splende il sole, rosario verde.
1: Sono il classico uomo di mezza età da spiluccare, ecco, da mangiare, da sgranocciare, da morsicciare.
0: Da morsicciare?
1: Da spellare e poi mangiare accanto a lui Marco Pesa Cane. Lo dico, sono il classico amante perché un marito non ci potrà mai credere.
0: No.
1: Ma ricorda a me, non ci potrà mai credere.
0: Però.
1: Dici che lo fai con la moglie non ci crede.
0: Non è possibile. Cioè, Buongiorno a Fabio Esposito e mi hai fatto venire in mente con questa tua autodescrizione.
1: Se ti dicono che tu hai le corna da me, tu ci credi?
0: Ma già per corna.
1: Vedi, tu vedere. È lambante!
0: Gli hanno tolto anche l'accesso facile ai siti zuzzi, ma dai, niente, su, che vuoi fare? Però mi hai fatto venire in mente una spiga che ho mangiato l'altro giorno, molto buona, con questo sgranocchio.
1: Così, questo sgranocchio. Spiga, cominciamo,
0: facciamo una puntata sulle spighe.

0: something I want to talk about.
1: Rosa, sei talmente bella e mangi tanta di quella luce e tanto di quel calore. Casi passi due ore a mandarti spalleggio.
2: Fabio, senza fare ironia, lo sanno tutti quanti che io ho una bellezza non evidente, che viaggio sott'acqua. È una bellezza, diciamo, che è con mio purpo, viaggio sott'acqua.
3: Vai, vai.
2: Una bellezza purpisca, ecco, non è evidente, ecco, non è su come.
3: Non voglio rovinare la poesia.
2: Come quelle opere d'arte che dice è bello. Brava, vogliono tutti.
3: Ma io non voglio rovinare la poesia, però spellecchia, non si può sentire. Che schifo, che schifo.
2: Quando tu spelli,
3: ma già fatta schiena chi sta andando all'occhio, che schifo, sinceramente.
2: Ma tu quando ti mangi pasta con pomodoro, tu i pellicci?
3: Sì, le mangi.
2: Come c'è tu che li latino?
3: Le pelline.
2: Le pelline. Pelline,
3: i petalini di pomodoro
2: su 7-6. Allora, signori, iniziamo la giornata. Noi ringraziamo sempre, come dire, il Comune di Napoli.
3: Sì, si prodiga tanto per tutti noi cittadini. Grazie.
2: È come Pio Russo che ci fa da redazione sempre. Che il comune.
3: E pure la Giatruppi.
2: Io ho scoperto una cosa, per esempio. Napoli, i bizzarri ordini del giorno del Consiglio Comunale. No, io per esempio i bizzarri ordini del giorno. L'ordine del giorno, ma pensavo che poco comune era l'ordine del giorno come facciamo noi quando ordiniamo un caffè, no?
4: No, no.
2: Ordiniamo amarena. Dice, pesca, che domani? Facciamo una amarena, buparuole e mortadella, no?
3: Il per pranzo. Esempio,
2: che l'ordine del giorno. Invece no, l'ordine del giorno è di quello che parlano, ecco, insomma, il tema.
3: Vabbè,
2: il tema.
3: Sì, la tematica della giornata è il dibattito comunale.
2: Allora vediamo se vi trovate. Ci sono dei bizzarri ordini del giorno, per esempio introdurre la cultura della gentilezza.
3: Adoro, questa già mi piace. Questa già mi piace.
2: Insomma, dice, ma la gentilezza nei riguardi dell'utente, la gentilezza, perché appena l'ho letto ho detto, c'è qualcuno che si prodiga,
3: si dice,
2: quando viene qualcuno al comune che da fare un documento all'ultimo esercizio.
3: Da fa?
2: No. No, allora, introduzione della cultura della riconoscenza, della gentilezza e dell'appartenenza nei rapporti con i dipendenti del Comune di Napoli. Quindi è come nel tuo comune, è uno degli ordini del giorno del calendario della discussione della riunione del Consiglio Comunale in programma domani, oggi è 4 del 5. La proposta porta la firma del consigliere del gruppo misto, questo è misto?
3: Sì.
2: Cioè, come la pasta.
3: Pasta mista. Buona però. Tu la usi per la pasta e patate?
2: Massimo Ciglienti, si chiama Massimo Ciglienti, quale che da un anno cerca di attende che sia discusso, adesso è stata calendarizzata.
3: Non lo so. Non ho capito cosa volevi dire.
2: Detto qualcosa. No.
3: Tu stavi parlando.
2: Stavo leggendo, ho detto che sta dicendo qualcosa.
3: No, tu mo dici sempre che ti interrompo, mi sono taciuto.
2: Stava applicato.
3: Stava applicato in un
2: momento. L'hanno messo in calendario, aspettava che mettevano in calendario.
3: L'hanno calendarizzata, guarda a me, guarda la bocca. Calendarizzata.
2: A quello delicato ai dipendenti del comune che secondo Ciglienti devono essere trattati con maggiore gentilezza e riconoscenza dall'ente.
3: Toto!
2: Cioè riconoscenza, dice Ciglienti, si sta perdendo il senso dell'appartenenza. Ci sono persone che passano 30, 40 anni nella propria vita.
3: Proprio così l'ha detta?
2: Sì, proprio così.
3: 30, 40 anni.
2: Vabbè, non con questo tono, con questo. Però siamo fra virgolette, sono le sue parole. Si sta perdendo il senso dell'appartenenza. Ci sono persone che passano 30, 40 anni della propria vita in un ente come il Comune di Napoli e non è proprio una passeggiata, dice.
3: Certo,
2: una passeggiata. È un una semplice pergamena per riconoscere l'impegno e il tempo dedicato alla pubblica amministrazione, darebbe un grande valore e senso di appartenenza, dice lui.
3: Non è del tutto sbagliato il suo ragionamento, secondo me.
2: No, voglio capire come sta essere l'introduzione della costruzione della riconoscenza quando se sta a mettere la mattina un sindaco sotto la porta quando sta sotto dipende, poi grazie a sé che si è venuto.
5: E no, qua ci sta proprio bene.
2: Sì.
5: Putin,
3: l'ha distratto Putin, lasciatelo stare. Sta
2: comunque
3: distratto.
2: Sono 16 queste delibere su cui l'aula presieduta da Enza Amato, che è la presidente, sarà chiamata ad esprimersi. Per esempio alcune sono simpatiche pure. Mozione per la concessione di varie cittadinanze. cittadinanza onoraria, no? A partire quella da Francesca Albanese, la conoscete, no?
3: Eh sì, per i diritti della Palestina.
2: Per i diritti della Palestina, la quale è stata sanzionata dagli Stati Uniti, a quella recente a favore del patrono del Napoli, Aurelio De Laurentiis, la quale non è passata più, oppure quella cittadinanza onoraria della città a Canè, ma pure a Jarbas Faultinho. Canè, ah, proprio così si chiama, Canè.
3: Cognome e indirizzo.
2: Calciatore simbolo di Napoli e figura storica dello sport e dell'integrazione della città, proposto dal consigliere Gennaro Esposito. Insomma, poi ci sta l'introduzione del ticket di accesso al centro storico per contrastare il sovraffollamento.
3: Attenzione.
2: Che se uno piace.
3: No, non è che mi piace, però dicono che a Venezia la cosa ha funzionato.
2: Ha funzionato. L'intitolazione di una strada a Pino Daniele.
3: Quella manca da un po', no? Ancora non l'hanno fatta, scusa, non era stato fatto qualcosa.
2: Promozione dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole, formazione di programmi per rafforzare l'inclusione. Il sesso-affettivo, pensa che sia sesso-affettivo.
3: Questo è importante, lasciate pregare.
2: Sesso-affettivo tu, c'è sesso-affettivo.
3: Beh sì.
2: Mi tengo un affetto sulla sesso-affettività.
3: No, ma
2: l'agevolazione dei canoni.
3: Tu sei ripassato per il via, non fai testo, ricordatelo. Cioè, tu sei
2: ma c'è l'agevolazione ai canoni del servizio di protezione civile, insomma, gli uffici, queste cose qua. Dai. E vabbè, insomma, di tutto si parla. Ma tutto, la cittadinanza, la gentilezza.
3: Vabbè, di cosa volevi parlare?
2: Come dice l'amica Putin, riparla, ecco, mettila là. Ecco. Mettete cacciatina a mano, Miccino.
3: Facciamo questa cosa.
2: Facciamo questo gioco.
3: Sei il consigliere comunale. Sei il consigliere comunale.
2: Questo. Allora, signore e signori che siete in ascolto, facciamo finta che io sono il presidente, pensacani e il segretario. Il presidente Faccini.
3: Ma okay. Perché devi farlo tu? Mettiamo ai voti, siamo in democrazia.
2: Il sindaco fa Fabio. No, mi sposto che tu fai sindaco, no?
3: Ma perché no?
2: Ci sposto la coppa, no?
3: Ma se il popolo lo vuole,
2: facciamo il conto che noi prendiamo queste proposte. Fateci le proposte dell'ordine del giorno. Ecco, quale allora, ordine del giorno vorreste che fosse messo in discussione al Comune di Napoli? Ecco.
3: Chiamiamo gli amici del web dall'altro lato, dei social, e facciamo questo sondaggio. Chi vorreste come sindaco di Napoli? Mettiamo ai voti.
2: No, come sindaco, quale tema, ecco, vorreste che si mettesse all'ordine del giorno? Esempio, fosse a Napoli, i trasporti, non lo so, le. A Munnezander, la differenza
3: magari sono tutte cose risolte,
2: dire, gli asili nido, oppure gli aiuti alle coppie, giovani coppie, cosa vorreste che fosse fatto oltre a cittadinanza a Canè?
3: Ma non ridere.
2: Canè, Canè ha segnato, ma tutto coppo pallone in questa cazzo.
3: No, no,
2: cioè, nasci in roba
3: la gentilezza
2: tu. Che c'è, ma tutto coppo pallone, non si capisce pallone, vai, manco consigli comunale, capisci, niente, cioè, non capisci il pallone, ma che non consigli comunale, lo capisci.
3: Non puoi fare il sindaco.
2: Ecco,
3: non ne capisce valore.
0: Signor
3: non puoi
0: presidente,
3: fare presidente,
0: signor Rosario,
3: prego.
0: Io faccio parte della giunta, sono stato eletto.
3: Ah.
0: Io controllo tutti i fitilli, ok?
2: No, ma dai, ma non basta, chiediamo scusa, ci dissociamo da questa cosa.
3: Ma forse intendeva una cosa diversa da quella che abbiamo inteso.
2: Allora,
3: noi,
2: fateci sapere voi, quale sarebbe per voi l'ordine del giorno che qui metteresti? Si tenesse questa facoltà. Ecco, parliamo di questo. Ecco, parliamo di questo, per esempio.
3: I cantieri a Napoli,
2: per esempio. Più mezzi di trasporto, più cose, non lo so. Mettiamo i pulmini per accompagnare i bambini a scuola.
3: Ecco qua, lo vedi.
2: Si stronzate.
3: Sono cose. Si devono parlare di cose realizzabili, non di quelle irrealizzabili. I sogni cioè, vanno fuori da certe cose, capito?
2: Sogniamo tanto, che ci
3: costa.
2: Siamo qua, fateci sapere al 342 000 100. Pronto?
4: Presidente, facciamo assassamento, assessore alla cultura.
2: Dammi che cai.
3: Bene, io direi sentiamo una canzone, che è meglio. C'è Paola e Chiara, festa totale.

0: causare, Marco. Ordine del giorno: chi sporca paga. Chi butta cose dentro la spazzatura che non devono essere buttate paga.
1: Ma c'è, c'è, c'è.
0: Sequestro dei veicoli, pagare.
1: Sequestro il veicolo no, però so che quando si mettono cose sbagliate nella differenziata c'è la multa al condominio, mi sbaglio, una cosa del genere.
2: Fatto il controllo, se qualcuno è andato a verificare,
1: si fa il controllo.
2: Comunque sì, c'è la sanzione assolutamente.
1: Pronto?
2: E pagano tutti, ti ricordi che volevano mettere il fatto dei sacchetti, diciamo con riferimento a quell'appartamento e quindi a quella famiglia, che venivano buttati in questi cassonetti con un codice che non si apriva?
1: Se non lo mettono così, noi gettano tu quando coppa l'assemedia.
2: Dici,
1: Pronto?
2: Non è rincuorante questa cosa.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Qui Enzo, ciao.
3: No, volevo dire, Rosario, tu hai fatto tutte le proposte che comportano un onore economico per metterli in atto, mentre che loro fanno tutto e non ci spendono una lira.
1: Ah, targo, tu dici giustamente, che prendi una piazza Pino D'Angelo.
3: A gentilezza, a cittadinanza del presidente, a Canea, che da già dice raggiungi in ufficio con la cravatta, non costano niente, mentre a fare buca, a mettere i pulmini.
1: Però ci sta, però è scosso zero.
3: Si permette, comporta molto guatnea, che da già dice raggiungi in ufficio con la cravatta, non costano niente, mentre a fare buca, a mettere i pulmini.
1: Però ci sta, però è scosso zero.
3: Si permette, comporta molto guatrini.
1: Però pure a costo zero c'è una

0: per poter far sì che quel lo spazio diventi un'altra volta uno spazio civile per la comunità. È
1: ma fosse solo quello, io farei proprio una cosa su tutta la città di Napoli, cioè tutti i parchi urbani di Napoli che hanno bisogno tutti mano.
2: Non dico perché, ma se la sovrintendenza ci tiene tanto al chioschetto, alla panchina, alla cosa sul lungomare, però la riviera... Sa, così, scusa, si ci tiene assai pure là.
1: Ci vorrebbe una mano là, sì.
2: E figli che è questa vita.
1: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno ciao. A te, ciao.
3: Ciao, sono Pasquale.
1: Ciao, Pasquale. No,
2: ciao.
3: Buongiorno. Sento, voglio dire una cosa. Quando parlando della cosa pubblica, dal mio punto di vista, quando uno va dentro un ufficio pubblico e deve spiegare una pratica, non bisogna mai dire per favore o per piacere.
1: Oh mamma mia, no.
3: Come la vedo io, perché è un segno di sottomissione, di debolezza nei confronti della persona che ti sta di fronte.
1: Sì, mamma mia.
3: Bisogna
1: la squadra, ma che è? I barbari.
3: Bisogna dire, andare dal vostro hotel, questo colloquio, e dice: senta, io devo fare questa pratica.
2: Lui dice che è una cosa dovuta, quindi perché devo chiedere la cortesia?
3: Andare, diciamo, in ufficio pubblico, cioè ufficio pubblico di tutti, e se lui è quella persona, sta lì pagando quei contributi dei cittadini, non bisogna mai dire.
2: Ma secondo me è una questione di carattere, se sei una persona gentile, no. Sei una persona gentile.
3: È di sottomissione, ragazzi.
1: Mamma mia, no.
2: Si può sottomettere.
1: Pasquale, no. Poi, cioè, nel senso, io sono sempre dell'idea che anche chi ha un ruolo dove deve fornire un servizio, deve dare una mano, così come un cameriere in un ristorante, ok, essere gentili è l'ABC.
3: Ma quella è gentilezza. È gentilezza dire... devo fare questo documento, perché quella persona sta lì per fare questo.
2: Sì, ma comunque l'ordine del giorno verteva sul fatto dell'amministrazione comunale che dovrebbe essere gentile con i suoi dipendenti diversi. Sì, abbiamo capito, grazie. Sicuramente sì, è un pensiero suo. Grazie, grazie.
1: In un'altra vita Pasquale era dittatura, probabilmente.
2: Ma no, insomma, il suo punto di vista.
1: Andiamo avanti, 081-546-6873.
4: Buongiorno, cammina Savas da Gragnano.
2: Ciao, voglio.
4: Nell'ordine del giorno io metterei... visto che non si trovano case da affittare, gli affitti, i costi delle case sono saliti alle stelle. Bra. Metterei una bella costruzione di case popolari dove mettere tutti gli operai, però gli operai dentro, e dargli la possibilità di poter pagare una somma, diciamo, ragionevole per un periodo di tempo, e dopo poterla riscattare la casa, come faceva una volta che i palazzini in casa, già scavo, cose qua. Così, oltre a dare, diciamo, un tetto sopra la testa a tante persone, darebbero anche un po' di dignità.
2: Io devo spezzare una lancia a favore del Comune di Napoli su questa cosa, perché il Comune di Napoli, per arginare l'aumento degli affitti per colpa che si fanno tutti questi B&B e roba varia, mi pare che in alcune zone di Napoli ha messo una legge che in un palazzo non possono essere più del 30% i B&B, cioè può diventare tuo palazzo un B&B. Quindi può essere su 10 appartamenti 3, ma non tutti e 7, di esso devono essere.
1: Ma vedi, ci sono le tue cellule dormienti che si scietano solo in certi frangenti. Buongiorno ragazzi, vieterei assolutamente l'uso del reggiseno. All'ordine del giorno. Se
2: anche dipende.
1: Senta, questa
2: dipende dalla misura. Dipende dalla misura.
1: Perché?
2: La terza, la seconda, no, proprio vietato.
1: La quarta?
2: Ah? Dipende da come dovrebbero venire a fare prima l'esame da me. Io penso.
1: Stai facendo questa cosa con le mani, non mi piace.
2: Io penso e stabilisco se è così o no. Ecco, la dittatura.
1: La dittaturina.
2: La dittatura. La tettatura, bravo. È una tettatura.
1: Esposito is on fire.
2: Ma che ci piace a Esposito?
1: Pronto?
2: Pronto? Luca? Sì. Oi, ciao.
1: Luca?
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Dimmi, Luca.
5: Salve.
1: Ciao.
5: Sono io, ragazzi. Buongiorno.
2: Sì. Ecco, ma fa.
1: Luca, io non ho un pensiero su questa cosa che hai detto.
2: Dimmi tu. Va bene, non va a parlare, Luca. Vai.
1: Giustamente.
5: Sto parlando.
1: No, giustamente stai parlando, Luca.
2: Dai, dici.
5: Pasquale. Perdonate.
1: Ci sta sentendo con l'app, secondo me.
2: Ah, vabbè, allora lascia stare.
5: Sto togliendo l'audio. No, perdona, io ora sto calendo l'ordine del giorno. Ho chiamato perché...

0: mi faccia piacere controbatti un attimino a Pasquale, che comunque dalla voce mi sembrava un uomo di una certa età, no?
1: Certo, sì.
0: Io sono un dipendente pubblico, ovviamente privacy, non mi dico qual è il settore, però è bello quando i cittadini vengono, la prima cosa buongiorno, salve, cioè la cortesia, io penso sia la base di tutto.
1: Certamente sì.
0: E mi dispiace che a una certa età abbia questo pensiero, perché figuriamoci cosa ha potuto trasferire ai propri figli, ai propri nipoti. Ci troviamo in una situazione abbastanza critica, dove veramente la gentilezza e la bontà abbiamo dimenticato veramente dove stanno di casa.
1: Sono d'accordo
0: per
1: con
0: quanto
1: te.
0: Riguarda Napoli, io posso dire che sicuramente i controlli devono essere, secondo me, perché da una parte va bene, ci vuole un controllo un po' più ferrato, soprattutto nel centro storico, dove ne vediamo la qualunque, soprattutto non lo faccio discorso razzista, però scontri dei migranti tutti i giorni, dove ecco si accoltellano, sono zufferiste e vengono coinvolte anche quei poveri turisti che vengono qui comunque a trascorrere le giornate in tranquillità.
1: No, ma io sul fatto del razzismo, scusami un attimo, sul fatto del razzismo mi sposto, perché ci sono un gruppo di napoletani che si chiamano Ammazzato, allora dice, ma che degrado, guarda là, si stanno ammazzate cose. Ci sono un gruppo ex comunità, dice, ma questo è razzista, però.
0: No,
1: cioè, esatto,
0: non
1: ci capite, cioè,
2: beh, degrado
1: lo
2: stesso.
1: Ma
0: la base della
2: razzista,
0: perché abbiamo perso rispetto l'aspetto reciproco, l'aiuto del settore. Noi ci vantavamo, no? Negli anni passati, anni 70, 80, di essere persone magnanime, di aiutare il prossimo, di essere di cuore. In sovranità, cioè, vedo tutto perché questo.
1: È il segno dei tempi, amico mio.
2: Io noto un profondo egoismo che si è molto, molto ed è brutto, perché il napoletano teoricamente era il contraio. Cioè, nella storia il napoletano ha sempre rappresentato.
1: Ci siamo corticizzati, capito? Come si per vortice c'ha in ballo.
2: Vergogna, cosa dici? Vergogna. Vabbè, giusto, ciao caro. Ciao. Allora, ho fatto una breve ricerca in questo minuto.
1: Non solo a Portici, a Cussi, ma pure a Napoli è diventato, sai, Portici tenendo i soldi, sai, che caro,
2: sono di una gentilezza
1: a Portici, diciamo, che bello, che
2: caro, sono di una gentilezza a Portici,
1: ti chiamate ancora cavo?
2: Eh?
1: Cavo,
2: no.
1: Salutare.
2: Per esempio, due amici, ti ho detto, ci hanno mandato i saluti da fuori al supermercato, sono stati cortesi, gentili.
1: Ci si lancia perché sempre... facciamo la radio, queste cose.
2: Vabbè,
1: qua.
2: Io lancio
1: ci vedono un getto di ello.
2: Non ho capito.
1: Getto di ello, già si chiamava, no, chi si chiama,
2: certo. Vabbè, lascia stare. Comunque, ho fatto una richiesta, per esempio, tra le
1: 100.000 euro in banca, si perde l'euro. Dopo 100.000 euro in banca si perde a M.
2: Si perde in mezzo ai soldi,
1: si fanno come dire,
2: e spende i soldi. No, dico, ho fatto una domanda, ho chiesto all'intelligenza artificiale se si possono chiedere fondi alla comunità europea per migliorare la situazione del verde, il verde a Napoli, citando Virgiliano, Villa Comunale e Parco del Poggio. In realtà sembrerebbe che il comune di Napoli ha già chiesto soldi per questa cosa.
1: Mi domanda, non Ferruro, non l'hanno risposto.
2: No, dice che sono stati stanziati 4 milioni per la Villa Comunale e 3,7 milioni per il Virgiliano.
1: Sono stati stanziati.
2: Si pare che siano anche addirittura iniziati i lavori.
1: Ovvero.
2: Sembrerebbe.
1: Ovvero.
2: Bisognerebbe chiedere informazioni. Vabbè. Il Parco del Poggio, no, al momento è stato escluso da questa cosa, però vabbè.
1: Che cosa che per solo l'intelligenza attiva. Vabbè, ci fermiamo un attimino, pubblicità e torniamo.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss

0: posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Buongiorno ragazzi, io farei un lavoro all'inverso. Sì, gli argomenti possono essere qualunque, quello che avete menzionato, quello che viene fatto, quello che non viene fatto. Però farei proprio un report pubblico settimanale per i cittadini, su una pagina web, su un giornale, su una cosa dove si dimostra quello che è stato fatto.
3: Buongiorno, in poche parole, chiamo all'ufficio anagrafe e dici: ma vuoi tu fammo un certificato di residenza?
4: Effettivamente ci aveva ragione Rosario, perché dalla quarta in poi comincia a sentirsi il peso della gravità, quindi può essere brutto senza reggiseno.
5: Qui è il mio fisico che è mesi.
6: Capasca, ma che dici? Allora che fa? Quadrasse in due bar e vicino al barista, oh, fammo un caffè, perché chi addirittura al barista lo paghi pu. Stai dicendo, la protezione civile magari ti aiuta, chi le sono volontari, quindi non le ringrazia. Pasca.
7: Ragazzi, buongiorno. In risposta al signor Pasquale vorrei dire, prima del fatto tecnico del rapporto che si ha con un ente pubblico, con un impiegato, c'è ovviamente prima il rapporto umano, quindi il salutarsi e essere gentili nella richiesta. Poi il fatto tecnico, che se richiede una certa impostazione, una certa imposizione personale, allora ci sta che uno sia più fermo, ma la gentilezza è alla base di ogni rapporto. Magari
8: buongiorno Ayu. Sul discorso dell'egoismo, io non dico nemmeno il mio nome, però non tutti siamo egoisti, perché proprio ieri mi è successo che una famiglia ha avuto bisogno, con due bambini piccoli, ha avuto bisogno di una piccola spesa e fanno i cipriati e non ci ha pensato a coppia voto, ci ha pigliato qualcosa per mangiare i cipriati, perché tengo primo figlio di 2 anni, perché se sono quasi non si può sentire, non dirò né il mio nome e né ovviamente quello che gli la ricevo, però...
5: Beh, se dice peccato, non è peccato, abbiamo Antonio al telefono. Antonio!
9: Pronto?
10: Buongiorno ragazzi, ciao, buona giornata.
5: Ciao, che sei una R bella chiara chiara.
10: Vedo che state parlando di rapporto tra clientela,
5: sì.
10: Lavoro, io svolgo un servizio che comunque mi pigli tutti gli assemi, tutto Napoli.
5: Okay.
10: Specialmente quando a volte salta qualche corsa, diciamo, io passo e dici buongiorno, ti mando a fare culo direttamente.
5: Ah, fa porti il pullman.
10: Comunque devo dire una cosa, voglio fare un appello per radio ai motociclisti di tutta Napoli e pure quelli che biciclette. Quando facciamo il formato, non sul passate, quando apriamo le porte,
5: ci sono
10: bandi pazzi, agenti, buttato l'aria.
5: Sì.
10: Messaggio social.
5: Abbiamo un grave problema sotto questo punto di vista, ultimamente, mica solo col pullman. Purtroppo con i motorini si stanno facendo cose abbastanza azzardate. Allora, 081 546 6873, se volete dire la vostra. Buongiorno ragazzi, che organizzino un laboratorio con sociologi, economisti, urbanisti, pedagoghi, anche antropologi, per mettere su un progetto a molti anni per sanare la nostra società malata, dice Salvatore.
11: Vabbè, sì, sarebbe bello, sì.
5: Allora, poi andiamo
11: a cosa ha detto un ascoltatore prima nel messaggio, non so quale paese del nord Europa, ogni anno ti manda un resoconto lo Stato a casa, no? Dice per esempio, quest'anno abbiamo incassato 1 miliardo di tasse, sul 1 miliardo abbiamo speso questo per quello, a macro, proprio in grande. Poi se vuoi sapere anche nei dettagli, vai sul sito e ti dicono anche i dettagli.
5: Non è l'Italia questo paese.
11: Non è l'Italia,
5: mi sa che non è. Buongiorno bellissimo, ce l'ha con te, ovviamente. Poi Arois. Se ne è andato il mio collega Rosario, dalla quarta in su si tengono alte perché sono finte, dice un altro amico. Buongiorno ragazzi, io proporrei un'installazione maggiore di ciastini per strada, specialmente nelle zone molto affollate dai turisti, quelle esistenti sono pochi, e aggiungerei un ripasso della pulizia delle strade. Tutto questo servirà a zittire quei turisti che dicono che Napoli è sporca, e aggiungo che se Napoli è sporca la maggior parte è colpa di loro che lasciano rifiuti dappertutto.
11: Beh certo,
5: complimenti.
11: C'è Checco al telefono. Francesco, pronto?
12: Rosario, buongiorno.
11: Buongiorno.
12: Come detto prima, 900.000 euro.
11: Dopo c'è il drive in banca.
12: Io perciò ne metto 3 in ogni parola.
5: Sei ancora alla ricerca, insomma, li stai mettendo insieme.
12: Buona giornata
11: a te. Ciao caro.
5: Vedi, anche logopedia facciamo qui a Yes and No Kiss Kiss. Pronto?
13: Ragazzi, buongiorno.
11: Buongiorno. Ciao. A lei, salve, chi è?
1: Ragazzi, io sono un umile vostro ascoltatore, sono il ragazzino di 44 anni che a breve concilia laurea.
11: Ah, oh, bravo, sì, ciao.
1: Ci siamo sentiti un po'
11: ciao.
1: Di tempo fa.
11: Come ciao, stai? Ragazzi, complimenti.
1: Io... No, ancora non lo so, aspettiamo.
11: Ma già è un passo, hai fatto un passo enorme, dimmi, vai, vai.
1: Ragazzi, io vi volevo dire una cosa, io rapporto col pubblico, ho fatto cameriere, pizzaiolo, un po' di tutto. Seppure chi è da quest'altra parte si rivolge con un sorriso, svolta la giornata anche a chi sta di fronte.
11: Certo.
1: Nel senso, io molto spesso sono andato, ho visto padri e madri che stavano con i cellulari in mano e un altro cellulare in mano figli a casa che venivano a mangiare la pizza. E io ricordo che spesso e volentieri mi avvicinavo, mica glielo dicevo, mica gli proponevo in modo burbero, semplicemente mi mettevo là, facevo due chiacchiere e dicevo: ma hai visto papà che lavoro fa, mamma che lavoro fa? Loro erano costretti, tra virgolette, a posare il telefono o per mandarmi a quel paese o per collegare. Poi alla fine uno se si porge in un certo modo, a prescindere, pure se dall'altra parte c'è uno scostumato, tu la tua parte l'hai fatta, il tuo lancio di... non benevolenza, però di voler aggiustare ed equilibrare un po' questo modus operandi che c'è oggi, lo inizi a fare, fa un passettino alla volta, se ti viene ben venga.
11: Mi chiedono dove facevi il cameriere.
1: Allora, ho fatto il cameriere a Frattamaggiore in vari localini, perché io sono della zona di Frattamaggiore.
11: A Cadenare, e... a Cadenare, sì. Il portice a Frattamaggiore, tu un ghiribò, Avezzo. Avezzo, Frattamaggiore.
5: Tutti i posti dove non ci sta lui, secondo
11: i. Io me ne accorgo quando vedi il lunch bar, per esempio, Avezzo, cofri il lunch bar, poi ci stanno i padani, Poi ho parlato
5: con lunch bar, ci stanno i padani.
11: Ho parlato con un amico mio che c'ha questo club di scambisti, e che vengono da una sola città, la maggioranza vengono da una sola città. Dice: lo sai, è strano, ma vengono tutti quando là.
5: E quale cosa c'è qua?
11: E non te lo dirò mai. È una di queste tre che ho nominato, va bene.
5: Frattamaggiore.
11: Portici, Frattamaggiore, Aversa. Vabbè, ci siamo fermati un attimo.
5: Allora, su Aversa ha aperto un po' l'occhio, quindi secondo me, però chissà, forse sbaglio.

0: Page, Cherry Lips qui su Kiss Kiss Napoli direttamente dal 2001. Wow. Allora, stiamo un po' parlando sulla scia di quelle che sono le tematiche di domani, se non sbaglio, del consiglio comunale, di tutto ciò che verrà discusso.
1: Giornalista che ha preso quelle là un pochettino più simpatiche, più insomma
0: fuori dalle righe. Quindi stiamo ragionando un po' su quelle che sono le vostre proposte di discussione in consiglio comunale. Voi di cosa vorreste parlare?
1: Quale ordine del giorno mettereste?
0: Esatto, e anche se molto si sta discutendo sulla gentilezza, perché è uno dei punti all'ordine del giorno, e poi c'è stata un po' la telefonata di Pasquale che ha aperto e infiammato la discussione. 081 546 6873, ma ci sono anche messaggi, Fabio. Sentiamo qualcosa? Ah, no, non si può mandare. Ok, allora 342 00 00 100. Ciao ragazzi, all'uscita dell'asse mediano di Villa Literno ci sono tanti sacchetti della spazzatura lungo la strada, sono arrivati fin lì. Vabbè, l'asse mediano purtroppo in diversi punti è un po' penalizzato.
1: Dove abito io, no? Sull'asse mediano lasciano la spazzatura perché ci stanno tutti i paeselli attorno, Marano, Mugnano, fanno la raccolta differenziata, la fanno bene, fanno bene. Però ci sta proprio l'irriducibile che sta da mettere un sacchetto in da macchina, fa il triplo del lavoro per non fare la raccolta differenziata, e poi l'animale, il bestio o munnez, diciamo così, l'abbandonano sull'asse mediano.
0: Che poi mettere il sacchetto di spazzatura nella macchina, io la trovo una cosa.
1: Abbiamo una volta visto uno che partiva da Giugliano e andava a buttare la spazzatura a Nola. Ti ricordi?
0: È vero.
1: Buttava la spazzatura a Nola, quindi si buttava il sacchetto con maestra, la russificasse fino a Nola per non fare la raccolta differenziata.
0: Però lasciava solo la sacchetta, non restava anche lui là.
1: Ci sta ancora gente che si sfastidi fa raccolta di avigli con meno fatti i principi. Cioè, un bicchiere di plastica da 81 euro.
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Io all'inizio che sono venuto a Mantova ero solito, per persona educata, dire buongiorno quando entravo ai colleghi, e loro non mi degnavano nemmeno di uno sguardo. Una mattina entrando dico andate a fare in culo tutti quanti, e risposero tutti.
1: Oi.
0: Adesso mi rispondono al saluto. Luigi, sempre purtroppo da Mantova. Poi altri messaggi che stanno arrivando. Buongiorno. Aspetta un attimo, qua ne parliamo dopo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io penso che il problema reale di tutti i comuni italiani, ma principalmente del sud Italia, è la burocrazia che ammazza tutto. Per la cura del verde, per la cura di tutte queste cose, no? Basterebbe fare in modo che nel parco virgiliano mettiamo quattro chioschette, mettiamo quello con le giostrine, quello che giochi, catapavano un affitto, un pigione, e tu i soldi che pigli là tieni cura del parco, a posto di mangiare, a posto di fare, con il parco invece.
0: Non sappiamo se funziona così, però c'erano i canarini che cantavano dalle sue parti. Poi c'è un altro amico che dice la differenza nord-sud per le assicurazioni, anche questa è una tematica già detta.
1: Io so che teniamo il Bosco di Capodimonte, che è tenuto benissimo, ma lo sto frequentando un pochettino più spesso.
0: Bello,
1: sai,
0: ad allenarmi. Chiudo a fare tre passi tra una coscia spazzata,
1: E vedi che là ci sono parecchi operatori, però lo tiene il ministero in mano, non lo so, mo si sa, tutti i parchi, tu verrà a mano lo comune di Napoli, ci rimane promesse.
0: Va bene, andiamo in pausa, c'è Salda Vinci con la sua nuova canzone, si chiama

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: altro messaggio. Amici cari, ma perché giriamo intorno alla verità? Lo sappiamo bene che è sempre più facile che becchi il furbacchione, diciamo così, che vuole approfittare di qualcosa per un tornaconto personale. Poi se riesce anche a coinvolgere anche altri, stanno apposta e si fanno i danni se non vengono denunciati. Ma il più delle volte nessuno denuncia per paura di essere lasciato solo di fronte a un sistema che si rivela più grande.
1: Di che state parlando?
0: Non lo so. Non è così talmente presente la cosa che io ne faccio ormai un facente parte della cultura umana. La corruzione fa parte dell'essere umano. Vabbè, penso sempre un po'.
1: Ma sta rispondendo a noi? Parliamo di corruzione, scusa. Non...
0: Beh, forse stiamo parlando comunque di politica, di gestione delle cose pubbliche, di queste cose qua. Forse lui dice anche nel momento in cui tu provi a denunciare un qualcosa che non va, poi sei un po' da solo, sei un po' abbandonato rispetto a un sistema più grande.
1: Ovvero, hai tutto fatto.
0: Non l'hai sentito?
1: No, va bene, allora, no, spiega, non l'hai accennato.
0: Sto leggendo un altro messaggio.
1: Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. A proposito della cura del verde pubblico,
1: sì.
2: Io volevo fare un applauso a quel ragazzo su TikTok, Gennaro, di Secondigliano, se non sbaglio, che insieme alle persone del posto hanno messo a posto, hanno pulito le palazzine dove abitano. E oggigiorno queste palazzine sono piene di bambini che giocano. Complimenti ragazzi, ce ne fossero gente così.
3: Buongiorno, io lavoro dalla tangenziale, sì. Su 100 persone danno il buongiorno il 10%. Ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao caro. E vabbè, vi racconto l'esperienza che ha avuto mio figlio, sta facendo la tesi del master, sta facendo in Svizzera, sì. È arrivato là, è andato nell'ufficio comunale, poi mi ha chiamato e ti sono rimasto sconvolto.
0: Perché?
1: Talmente della gentilezza dell'impiegato là. Ma talmente della gentilezza, come si è messa a disposizione, come se avesse messo in imbarazzo il ragazzo, ma una gentilezza, dice, enorme. A parte che parlavo tre lingue, la signora. E dice che non so che era pure l'italiano.
0: Quindi hanno fatto una cosa in una frase, una frase in una lingua.
1: Ma dice di una gentilezza, di una cosa che proprio ha messo.
0: Così dovrebbe essere
1: il ragazzo. Va
0: così
1: bene,
0: dovrebbe
1: pronto?
0: Essere.
1: Sì. Pasquale?
4: Pronto?
1: Buongiorno, Pasquale.
4: Senta, voglio dire un'altra cosa. Il concetto che io.
1: Ah sì, il concetto prima, di prima. Sì.
4: Il concetto che io l'ho detto prima. Io parlavo di un concetto di diritto.
1: No, io ho capito quello che stavi dicendo tu, ma pure se è un diritto bisogna essere gentili, che c'entra?
4: Sì, c'è cioè, dire. Io vado in ufficio e dico buongiorno, buonasera. Ho bisogno di questo, scusa, perché devo dire, perché devo ringraziare?
1: E se tu non manda da voi, si dice grazie a prescindere. Chi c'è?
4: Effetto missione, ragazzi.
1: Pure quando fai l'amore con tua moglie, non per dire grazie, chitarra. Taglia.
0: Ciao, facciamo. Però è bello. Buongiorno, esegui quello che mi serve. È giusto. Va bene.
1: È il mio diritto.
0: Amici, amiche, chiudiamo questa nostra prima ora dove abbiamo fatto il nostro consiglio comunale. Ecco, mettiamola così.
1: Dopo parliamo di ricchezza.
0: Giusto perché siamo poveri.
1: Dopo parliamo di ricchezza.
0: Quindi niente R nella prossima ora per te.
1: Cristiano Ronaldo si è fatta a casa nuova.
0: Ah, bene. Va bene. Scopriremo.
1: No, a casa nuova, è Garibaldi ignorante.
0: Ah, sei stupido.
1: Dai, Ronaldo in casa nuova.
0: Sai che figata però.
1: Bella la figata.
0: Sai che figata. Fermi lì che torniamo subito.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, si è spento dopo 4 mesi di ricovero in ospedale Daniele Cesarino, 51enne di Castellammare di Stabia, rimasto gravemente ferito nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso, mentre si trovava nella casa di famiglia situata in via Martucci. L'uomo venne colpito ripetutamente con una sedia dal fratello di 40 anni, Luca Cesarino, già detenuto a Poggioreale al culmine di una lite per problemi di eredità. Sembra che volesse tutta per sé l'abitazione dei genitori defunti nella quale vivevano assieme. Per l'aggressore, ora l'accusa passa da tentato omicidio a omicidio volontario. Ancora la cronaca, un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri in uno stabilimento industriale di via Fasano nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra. Per la vittima, deceduta subito dopo l'impatto, inutili tentativi di soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli che hanno avviato i primi accertamenti. Verifiche in corso anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Ancora la cronaca, un incendio ha provocato ingenti danni in un garage di Forio situato in via Pennanova. Dall'aria si è stagliata una colonna di fumo visibile per molte ore, anche a lunga distanza. La forte deflagrazione è avvenuta ieri nel garage di un'abitazione privata in cui erano presenti alcune automobili andate completamente distrutte. Danni anche ad una barca, per fortuna non risultano feriti. La chiusura con lo sport, il calcio. Quest'oggi alle ore 14:15 il Napoli presenterà i programmi per i ritiri estivi a Di Maro Folgarida e Castel di Sangro. Sarà presente anche il presidente De Laurentiis che potrebbe dare lumi in merito alla tempistica legata alla rescissione di contratto di Allegri col Milan e la conseguente firma con il Napoli. Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna pensa al futuro con Rabiot obiettivo sensibile sul mercato, al pari di un vice di Lorenzo, di un difensore centrale per cominciare a porre le basi per la prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, linea al meteo.
6: Napoli meteo.
7: Amici di KissKiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Condizioni buone nelle prossime ore in Campania, con tempo in prevalenza soleggiato, qualche nuvola di passaggio. Anche la giornata di venerdì vedrà il sole prevalere, seppur con un po' di variabilità, qualche annuvolamento sparso, specie al mattino, e poi al pomeriggio ridosso dei rilievi appennici. Temperature stazionarie, valori massimi non oltre i 27-28 gradi, poi nel weekend ancora tempo buono ma con temperature in aumento, torneremo a superare anche i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Seconda ora di Yes No Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pisacane.
0: Grazie sempre a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. Vuoi recuperare qualche messaggio o andiamo direttamente sulla nuova?
1: Come vuoi.
2: Rosa, ma non è che la vogliono ciò un figlio.
1: No, che è una signora,
0: A maggior ragione.
3: Gentile fino a un certo punto. Sociologo con me noi, se quella è troppo gentile, quella mentre parlo, non ci avrei mai nulla.
1: No, signore, è una nonna.
4: Era una cosa che un brutto caggio sono fino a mo.
1: Era una mamma, una nonna, mi diceva, gentilissima, mi dice che è proprio in imbarazzo.
0: Guarda l'associazione di idee, tuo figlio donna, ha trovato donna. Una donna gentile e c'è sempre la Rattusamma sotto in qualche modo, guarda, ecco, incredibile.
1: Fa Pisacane, ringrazio Natice, sta ancora chi è Rattuso.
0: Vabbè.
1: Allora, domanda, la nuova casa di Cristiano Ronaldo, il calciatore, no? Lo conoscete, sì. Siamo su una radio sportiva, quindi lo conoscete tutti, Cristiano Ronaldo, è costata 35 milioni. Ma l'ha comprato in questo posto esclusivo del Portogallo, c'ha i rubinetti d'oro, non ci capito perché uno mette un rubinetto d'oro, che è proprio la lega meno indicata per i rubinetti, insomma, che è mollo l'oro, non va bene,
0: c'è l'acqua mineralizzata da dentro, chissà,
1: non si sa. Cinema, c'ha un cinema all'interno che dice ma fa una camminata, tieni i miei soldi, no, rimani in ma casa. Chiama aprire un film, no, il mucino, ma casa. E quello che mi ha sconvolto a me è 300, e quando dico 300 metri quadri, Pisacane.
0: Uomo,
1: 300 metri quadrati, fatevi il conto di quanti sono.
0: Una casa grande, sono
1: tutta a casa.
0: Una
1: stanza è 300 metri quadri di camera da letto.
0: Solo la camera da letto, sono tre appartamenti.
1: Solo la camera di letto, pigliamo mutanti e cazzettini, non so, ci si tende da casa a Davide Pullman, passa l'R2 da casa di chi si.
0: C'è il monopattino elettrico per muoversi nella stanza.
1: 300 metri quadri di camera da letto. La mia domanda è questa: che te ne fai i 300 metri quadrati di camera da letto?
0: Bisognerebbe vedere le
1: foto. Ancora in Francia, ma anche il re, come si chiama, quello dei dove non andava mai il sole, come si chiamava? Teneva una camera da letto da 300 metri quadri.
0: Cioè, pensa, quando sono le 6 del mattino da un lato della stanza, dall'altro lato sono ancora le 5.
1: Ma chi so, 300 metri quadri di casa. Ma la domanda ve la faccio su quest'altra notizia. Comunque questa casa è stata costruita nel 2026, comunque hanno speso un cofino di soldi va bene. Sentite quest'altra: bonifico sconosciuto, vedete il caso, questo è successo in Turchia se non erro. Questo sta facendo la spesa, all'improvviso gli arriva un bonifico sul telefono, va a vedere, bonifico sconosciuto, si trova 20 miliardi sul conto.
0: È morto.
1: Bonifico sconosciuto, si ritrova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al mercato. Bene, un bonifico di origine sconosciuta, certamente frutto di un errore, così un cittadino turco si è ritrovato ad avere 20 miliardi di dollari sul proprio conto in banca. Il protagonista in questa incredibile storia, un 32enne, Ahmad Takallo.
0: Prego.
1: Si chiama Takallo.
0: Takallo.
1: Sarebbe Tarallo in italiano. Tarallo. Ecco. Che ha scoperto di possedere 1 trilione di lire turche dopo un malfunzionamento della sua carta di credito. Mentre faceva la spesa al mercato, la somma in questione farebbe rientrare Takallo.
0: Tarallo caldo.
1: fra i 120 uomini più ricchi del pianeta, praticamente questo in un attimo si trovava ad essere il 120esimo uomo più ricco del mondo. Allora, se controllate il vostro bonifico, cioè il vostro conto corrente, vi trovate 20 miliardi in più sul conto.
0: Vado 20 a prelevare.
1: 20 milioni, no?
0: Vado a prelevare subito. Vado 20 a chiudere miliardi. Il conto.
1: Che fate?
0: Ve ne fui subito.
1: Che fate? La prima kit pensate come la restituì? Ve ne fuite? Non lo so. Che fate con 20 miliardi di euro in più
0: sul o cercherei di ammaccare qualche decina di milioni di euro giusto per far finta di capire che
1: non
0: si vede.
1: Pronto?
0: Comunque ho visto le foto della casa in questione di
1: esagerato.
0: Cristiano Ronaldo, è un resort, ragazzi, cioè,
1: esagerato,
0: si sembrano le fotografie di un resort quando scegli le vacanze, fondamentalmente.
1: Ma non l'ammetto, non l'ammetto, cioè, puoi essere anche ricco ma avere una camera da letto da 300 metri quadri,
0: sì, sono tre appartamenti,
1: cioè, proprio a dirti anche sotto la c'è spendere una maniera, no?
0: Casa tua, che si sa, tu hai una mezza reggia, quanti metri quadri sono?
1: Mezza reggia, 175.
0: Cioè, pensa, è il doppio cioè la sua camera da letto è il doppio di casa tua. Cioè, una cosa infinita praticamente. Cioè.
5: Secondo me è uno spreco, non è avere soldi e spenderli così. Cioè.
0: Ma che cacchio ci hai messo?
5: Questo è schifo del capitalismo proprio. Vabbè, pronto?
6: Buongiorno ragazzi.
5: Buongiorno, ciao.
6: Ciao. Ragazzi, agganciandomi al discorso che facevate ieri, che ho sentito così di sfuggita della rottamazione, eccetera, eccetera.
5: Sì, sì.
6: Volevo sapere da voi un parere, se è più giusto che un contribuente paghi la rottamazione per magari per non essere riuscito a pagare le tasse in tempo debito, o sarebbe più giusto che la politica in generale, italiana, europea, eccetera, eccetera, rimborsi quelle piccole e medie imprese che sono state rottamate dalla politica stessa?
5: Una via di mezzo farei io, cioè io per esempio fare il condono per chi ha già pagato è uno sfregio, però interrogherei il Cristiano, per esempio il Sagane non ha pagato quella tassa, perché non le pavate? Cioè li avevi i soldi sul conto corrente e non l'hai voluto pagare, lavoravi, guadagnavi bene e non l'hai voluto pagare, o eri disoccupato, stavi nella cacca fine in testa e non l'hai potuto pagare?
0: Vabbè, se eri disoccupato, le tasse.
5: Se eri disoccupato, eri in difficoltà e non hai pagato quel tipo di tasso, di multa e roba varia, allora io in quel punto ti vado a fare il condono per me. Però se stavi bene, roba varia, non l'hai voluto pavare, allora.
0: Perché ti hai fatto una vacanza?
5: Perché ti hai fatto una vacanza o ti hai cattato la macchina e non hai pavato la tassa, allora è diversa.
6: Vabbè,
5: la cosa.
6: Anche alle persone.
5: Non la farei generalizzata come si fa.
6: Che hanno dovuto chiudere le aziende proprio per necessità.
5: Andrei a vedere perché.
6: Quindi dovrebbero essere rimborsati, dato che sono stati rottamati dalla politica, quei piccoli imprenditori o medi imprenditori.
5: Non dico rimborsati, però andrei a vedere perché quello ha chiuso l'azienda, oppure perché quello non ha pagato quelle tasse. Si teneva,
6: è inutile che vai a vedere, cioè praticamente dobbiamo anche ringraziare la politica espansionistica.
0: Senti, qua stiamo parlando di problemi più importanti. Stiamo parlando che Cristiano Ronaldo c'ha una camera di 300, una camera da letto di 300 metri quadri, e questo la notte quando si sveglia che deve fare pipì
5: Via
0: o pullman per chi indobagna,
6: sono monopattini,
5: 300 metri quadrati.
0: Torni a casa e ti senti stanco del percorso che devi fare per arrivare in cucina, praticamente. È una cosa imbarazzante.
5: Vabbè, pronto.
7: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Renato.
5: Lui Renato?
7: Oui, Rosario, carissimo. Senti, io pensavo una camera da 300 metri quadrati, una cosa buona è quando uno fa quella setta prima di entrare nel letto. A me la stanza è grossa, si perde.
0: Gli viene una crisi di claustrofobia la puzzetta, non sa dove deve andare.
5: Però si vai tre volte in bagno, hai fatto un chilometro. Pensi,
0: ma quello si tiene in allenamento così, capito?
7: Ma voi sai quando siete mettendo lì e punto meno siete veloce, mamma, oppure papà, porti l'acqua.
5: Ma non pensi che erano i servitori là, cara amica.
0: Ragazzi, ho visto le foto, ripeto, da lontano, da fuori sembra un resort, cioè, capito? Io ci direi, ah bello, sto posto, ci vorrei andare in vacanza. No, è la casa di Cristiano Ronaldo, vabbè.
8: Ragazzi, buongiorno, Fabio da Capodichino.
5: Fabio,
8: per quanto riguarda la notizia di Cristiano Ronaldo, certamente non ci possiamo meravigliare più, perché comunque Cristiano Ronaldo è un marchio, è come se stessimo parlando di Ferrari o di Lamborghini. Cristiano Ronaldo ormai è un'azienda personale che fa i propri interessi, lui direttore generale, direttore sportivo, l'amministratore delegato, e quindi è lui, perciò attualmente si mantiene ancora in attività, perché ovviamente ha dei contratti da rispettare e quindi probabilmente come sta giocherebbe anche per più anni ancora. Per quanto riguarda la notizia del bonifico che per errore è arrivato a Fist Turk, decidiamo nome e cognome, ma sinceramente va a pigliare la Turchia a Fist. Si va a fare in un bello trovato.
5: Penso che si trovi a NASA a casa,
0: Beh, l'amico c'ha ragione, perché sembra che Cristiano Ronaldo sia il primo calciatore miliardario della storia, con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari.
5: È proprio l'esempio della stortura del capitalismo nostrano, cioè proprio una stortura, cioè secondo me è immorale.
0: Sì, diciamo, cioè, che a un certo punto è osannato come un re, no?
5: No, ma i posteri ci studieranno e diranno, cioè, è immorale. È come una volta ci stavo sultano che teneva tutti i soldi, c'era gente che si muoveva di fame, no? Diceva, ma è immorale, mo, vedendolo all'epoca era una cosa. secondo me è immorale, cioè,
0: quello è un po' come se
5: non dico comunismo, non dico socialismo, ma che cazzo,
0: cioè. Però è un po' come se la stessa tematica dell'epoca poi si veste di nuove forme, però i sultani continuano ad esistere, cioè, in qualche modo
5: questa gente non si riesce a fare una radiografia e chi se sa fatta una stanza di 300 metri quadrati a Samuri, Putin vai te due
0: che sì tutti li stai fa l'appello totale, comunque si è fatto il centro cardiologico e radiografico pure nella casa lui, figurati.

0: Bangkok qui su Kiss Kiss Napoli. Ovviamente stanno arrivando un po' di messaggi e ci si sta mettendo un po' a confronto con la casa di Cristiano Ronaldo. Sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno. Ma poi quando la moglie era dalla Wander a San
2: Sirio, moglie, sì.
0: Giorgina.
1: Povera Cristiano.
3: Sì. Buongiorno, io e mia moglie siamo in affitto in una casa da 45 metri quadri. In poche parole, c'è Cristiano Ronaldo.
2: Ma ne ha! C'era lo sgabuzzino 45.
4: Allora, la stanza retta a 300 metri quadri, che sta pure stretta la tenda. Ma voi avete visto la moglie Giorgina? Dina, te ne sono un uomo. Praticamente una zizia e Giorgina sono 20 metri quadrati.
2: Bellissimo. Bellissima,
5: allora,
2: però
5: sapete quale potrebbe essere un tema della puntata? Proprio questo fatto di questi super ultra ricchi, mettiamo Cristiano Ronaldo, no? Cioè sì, tutto il lusso che volete voi, ma secondo voi, no? Vivere una vita dove non sai se i tuoi amici ti vanno bene a te o i soldi che tiene, non poter uscire veramente con
2: ma
5: la
2: schifato,
5: famiglia.
2: Ma schifato, ma come ne fotte?
5: Però stiamo parlando di super ma ultra dai. Ricchi, no? Che la cattana e pezzi.
2: Ma chi lo punto là che te ne porta è saluto bello? Metri,
5: tipo Ronaldo, Messi, Steve Jobs, chi sti cai,
2: che poi ti posso assicurare, più soldi tieni, più potente sì, più le caculi attorno c'hai, più gente che ti ama, ce l'hai, non ti preoccupare.
0: Vedi, per questo noi non abbiamo nessuno, perché è evidente che siamo due poveri, fondamentalmente, siamo due poveracci.
2: Non siamo poveri, perché siamo poveri?
0: Economicamente.
2: Dipende da quello che intendo tu.
6: Però sai, in una casa di 170 metri quadri, sì. A faccia mia, se sempre ritto, chi chiagna, fotta chi ride.
0: E chi chiagna? Poi parla di me, capito? Poi parla di me, vabbè, lasciamo perdere.
2: Tipo c'ha dice pure di cazzo di tuoi, lanciamo oggi dice di cazzo dei suoi parraggi, ma no, mi permette, babù, che non fa niente.
0: Io non ho detto niente, hai fatto tutto tu. 081 546 6873.
2: Ma dove fai? Cioè, cancelli, che fa?
0: 081 546 6873 per dire la vostra. Rosario, il vero problema è che noi poveri ci siamo assuefatti, abituati ormai a questa normalità. Pensa, lui invece si è abituato.
2: Ma dove fai? Cioè, ma discorde cose, cioè, cancelli, che fa?
0: 081 546 6873 per dire la vostra. Rosario, il vero problema è che noi poveri ci siamo assuefatti, abituati ormai a questa normalità. Pensa, lui invece si è abituato a quella normalità. Cioè, capito?

0: qualche altro messaggio arrivato al 342 00 00 100. Dopo che ha comprato questa casa, Ronaldo ha detto: è che sto struzzio.
1: Perché struzzi?
0: Non lo so, lui l'ha scritto così.
2: Gli venghi i soldi Ronaldo, ma va a creare un problema se la gente muove bene o non muove.
1: Ma che figurati.
2: Agli una cammana foot.
0: Ma allora, dice un amico, questa non la so sta cosa, confermatevi se, confermatemi, scusatemi se è vero o sbagliata. Voi sapete che la sorella di Giorgina, la moglie di Ronaldo, vive in povertà. Vero che loro fanno tanta beneficenza, ma al di là di quello che sia successo con la sorella, falla vivere bene anche a lei.
1: Ma non lo so, sappiamo. Non sappiamo di queste cose, no?
0: Sì, sì, pronto!
3: Buongiorno!
0: Qui, bella, amica mia!
3: Che mai dice Putin, senti, però posso dire una cosa, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sì, che ti ascoltano e cose. Però noi non sappiamo, Cristiano Ronaldo, è vero che ha la casa di tanti così, però non sappiamo se fa beneficenza, può darsi pure che fa beneficenza al silenzio, però,
1: Sì, ma la carità, sai, amica mia, non è il fatto che la carità può fare o non la può fare, la carità, per me è immorale il fatto che una persona abbia una camera da letto di 300 metri quadri, cioè ci sei getti i soldi per spendere, cioè,
3: no, vabbè,
1: talmente che ne tieni getti, cioè proprio
3: che abbia questa casa va bene, perché ci stanno delle persone miliardari che insomma fanno beneficenza in silenzio senza dire niente, per carità,
1: il vabbè, troppo, speriamo troppo, che dice, speriamo.
3: Io spero che sia come ho detto, perché se fa beneficenza con i soldi che guadagna e c'ha la casa grande va bene, noi non vogliamo tenere invidia di nessuno, però di aiutare persone che hanno bisogno.
1: E speriamo che lo fa. Grazie, amica
0: ciao,
1: mia.
0: Sì, ciao, sì, sì, ciao. Ciao. Rosario, buongiorno. Faccio parte del comitato La Terza al Vento. Ti vorremmo ospitare.
1: Vedi? Se mi fate presidente vengo. Pronto?
4: Ciao Marco, Rosario, Carletto da Secondigliano.
0: Ciao, Carlo. Ciao, Carlo.
4: Allora, lui è nato a Matera, Cristiano Ronaldo.
1: Sì.
4: Quando negli anni 90, dopo il 93 praticamente, i portoghesi iniziarono a venire in Inghilterra a lavorare invece dei russi, che non avevano praticamente la possibilità di lavorare, erano tutti di Matera. Ronaldo ha comprato praticamente mezza di questa città, o forse tutta, costruendo ospedali, dando lavoro, quindi ha fatto abbastanza e non fa ancora beneficenza. Io ho letto un po' di biografia, però fa tanto Ronaldo per questa città, che è nata totalmente in povertà e con ignoranza.
1: Cioè, ti porto un altro esempio, per te è giusto, per esempio in Italia il 5% degli abitanti detiene il 45% della ricchezza. Cioè, stai capendo? Il 5%, cioè su 100 persone, 5 persone detengono il 45% della ricchezza.
0: Via da allora.
1: Capì?
4: No, io non è
1: che cioè, ti pare normale, è un sistema giusto.
4: No, non è normale, ovviamente non è normale.
1: L'1% del mondo, della popolazione mondiale, l'1% può mettere tutto quanto in coppa in aereo. Cioè, talmente che suppongo. Detengono per il 60% della cosa. Cioè, sta gente che non può bere, un po' mangiare, nato che getti i soldi che fa senza diritti 300 metri quadrati. È normale.
4: No, non è normale, lo sai, non è normale. Però
1: diciamo, verrà una generazione che si accorgerà di questa cosa e dirà affanculo. Cioè, non esagerare.
4: Lui è nato in povertà, avendo un fratello tossico, e lui per fortuna gioca a calcio, perché il fratello giocava a calcio. Quindi è stata proprio una questione di fortuna che ha avuto lui. Però
1: fortuna è bravo, che c'entra? Noi qua non mettiamo in dubbio.
4: Io non lo parlo a livello calcistico, però so che magari le persone che comunque vivono in quel paese, Matera, ne parlano abbastanza bene. Quindi
0: guarda, stavo facendo una ricerca un po' su tutta la beneficenza che ha fatto Cristiano Ronaldo. Effettivamente risultano 300 milioni di dollari donati nel corso della sua carriera.
1: A Sanzelite, mobile a Sanzelite, a mobilire l'ingresso praticamente.
0: Tipo, per esempio, l'asta della sua scarpa d'oro del 2012 ha fatto ricavare 1,5 milioni di euro interamente devoluti per finanziare la scuola e strutture educative nella striscia di Gaza.
1: Un milione per chilo sono 10 euro non so, cioè, ma neanche 10 euro, che c'ho già
0: sì,
1: c'ho già 10 euro, vai, sì, vai, sì, vai. La pubblicità praticamente, sì.
0: Dovrebbe.
1: Ci va. No, così non continua.
0: Vogliono te.
1: Perché andata.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai?

Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siamo in diretta, tanti messaggi che stanno arrivando al 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, io penso che basterebbe avere tutto ciò che serve per vivere agiatamente senza eccedere, perché una casa come quella di Ronaldo non saprei proprio cosa farmene. Sono felice nella mia, in cui ho tutto quello che mi serve, perché come diceva adesso non ricordo chi, un orologio da 1 milione di euro segna lo stesso orario di uno da 20 euro.
1: Il problema è che hai i soldi pugni, che quando ce l'hai
0: E attenzione, non la penso così perché non ho possibilità, perché ringraziando Dio ho la possibilità e il potere di acquisto notevole, ma detesto gli sprechi. Il mese scorso ho comprato l'auto nuova, il concessionario voleva farmene prendere una più costosa, io ho detto che dal mio punto di vista la macchina è solo un mezzo per raggiungere un luogo e che il resto poi è tutto inutile. Io sono d'accordo, io per esempio se avessi tanti soldi, piuttosto che farmi una casa immensa come quella di Ronaldo, magari mi comprerei in 2 punti, 2 o 3 punti strategici, 2 o 3 case dove spostarmi.
1: Ma tu sei un pigliato di fama, pensa che voi già stai pensando in stipai, cose, non una mentalità ricca, capito? Non sei per tuo 1 miliardo di euro,
0: capito?
2: Ragazzi, sempre Fabio da Capodichino, ragazzi, aggiungerei a queste cose che sono state dette su Cristiano Ronaldo che lo stesso portoghese ha regalato al procuratore George Mendes un'isola greca per il regalo di nozze.
3: Ragazzi, buongiorno, ma la maggior parte dei soldi donati in beneficenza sono tutti soldi scalati dalle tasse, quindi alla fine non è che praticamente è tutto magnanimità.
0: Vabbè, potrebbe non
3: soltanto
0: farla e pagare le tasse, no?
3: Pagare le tasse.
1: E perché c'ha pagato le tasse? Li scarico pure.
0: Sì, dico, se non fa beneficenza, no? E quindi ha il benefit fiscale, non fa beneficenza, c'ha talmente tanti soldi che paga le tasse, il problema non c'era lo stesso.
1: E avrei almeno,
0: almeno lui, quel 1,5 milioni, per quanto possa aver risparmiato sulle tasse, quel 1,5 milioni dell'asta del pallone d'oro ha fatto del bene a qualcuno. Quindi poi che lui poi non paga le tasse, cioè, guardiamo al gesto che ha funzionato. 081 546 6873.
1: È un filantropo, come sì, Bill Gates, insomma, sono tutto brava.
4: Senti Rosario, sì. Io non ne credo a tutti gli scavi, dice no, perché volessi tenersi nei soldi e Cristiano Ronaldo si volesse tenere oppure no, ne pensa, perché chi è che non volesse tenere i soldi di Cristiano Ronaldo oppure proprio i soldi?
0: No, vabbè, io dico che il sistema è proprio sballato. Pronto?
5: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao.
1: No, scusami, ciao, perché ragazzi, abbiamo fatto tanto per uscire dalla nobiltà, no? Perché prima c'erano i nobili che tenevano i soldi e poi c'erano i poveri. Era una piccola esigua gruppo di persone che avevano i soldi, che si chiamavano nobili. Poi siamo andati, ecco, l'altro giorno abbiamo festeggiato la Repubblica appunto per fare la dipartizione dei beni. Invece no, siamo tornati di nuovo alla nobiltà, quando pare. Pronto, dimmi.
5: Ciao ragazzi, Vincenzo.
0: Ciao.
5: Io in genere sono quasi sempre d'accordo con te, Rosario, però sì, su questo aspetto non
1: ma
5: mi sono
1: comunista, capi, sì, in questo punto di vista sì.
5: Sì, perché senza i ricchi o fra virgolette, cioè il lavoro non ce n'è, nel senso che uno ricco a volte ha un'impresa.
1: Io tornerei al sistema degli anni 60, 50, 60,
5: no,
1: 70.
5: Allora, io tendo a distinguere le due cose. Se una persona vale e ha creato un'azienda dal nulla, è giusto che abbia successo, punto. Io una volta ho letto la storia del proprietario di Uxottica, ma ragazzi, tanto di cappello, ok? Tanto di cappello, una persona che non ha nulla, zero, ha creato un impero. Poi se parliamo di sfruttamento, lì ti do ragione, quello è un altro aspetto quello. Però chi merita, poi ovviamente chi...
1: Secondo te la ricchezza viene dipartita oggi?
5: No, non lo so, se io per me no, però oggi
1: siamo tornati alla nobiltà, no? Prima la nobiltà era un 5% di persone che detenevano,
5: sì,
1: i soldi di tutti.
5: Sì, ma mi trovi d'accordo.
0: La differenza però è che la nobiltà, diciamo, vantava il sangue, cioè nel senso, io sono di questa famiglia. La differenza, come sta dicendo l'amico, che magari qualche imprenditore,
1: 5%,
0: per carità, però che sì, qualche imprenditore però si è fatto da solo, cioè nel senso, da non aveva nulla, ha avuto quell'idea, quella brillantezza,
1: sì,
0: almeno ha generato un qualcosa che
1: vedere, uno poi viene quello che eredita, no? Perché c'è stato il padre, se mai ha fatto un figlio, mo eredita, per esempio El Khan non ha costruito un cazzo.
5: sì. Ma che tuo padre, scusami,
1: ma manca agnello aveva col padre, aveva costruito, cioè c'è Zic Ford,
5: sì, però,
1: ha costruito,
5: aspetta,
1: poi no, avrà l'eredità a turni, okay?
5: No, aspetta, se parliamo di Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli, ci vogliono anche gli attributi per portare avanti.
1: Sì, va bene, sì, sì, prendo gli amministratori delegati.
5: Si va approfondito in un'altra sede. Però io sono dell'opinione chi merita è giusto che abbia successo. Poi per quanto riguarda...
1: E secondo te questa è una società meritocratica?
5: In generale credo... Dipende dal paese, però in genere se vai in un paese giusto, se vali...
1: In Italia c'è la meritocrazia, secondo te?
5: No, in Italia per me no. Ti ha messo in Germania, comunque...
1: No, non conosco quel tipo di società perché non ci vivo, però in questa qua ti posso dire che non è meritocratica.
5: Se vai in un'azienda importante, se vali, vai avanti, punto.
1: Ma ok, va bene, sì, me la prendo bene. Ciao amico mio, ciao, pronto?
6: Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao Mitico.
0: Ciao,
6: sono Antonio da Mater Dei.
1: Ciao, voglio.
6: E niente, stavo qua in mezzo al traffico, ho detto fammi chiamare, giusto perché mi ero incuriosito da questa notizia, essendo un ingegnere architetto di questa casa enorme, 300 metri quadri.
0: Ma solo la stanza da letto,
1: solo la camera da letto.
6: Mi sono andato un attimo in forma, ho letto che quella in realtà è una suite, quindi nella suite solitamente ci sta sia la camera da letto che un bagno in camera, che una cabina armadio.
1: Immagini.
6: Quindi diciamo un po' più ridimensionata la cosa, sempre enorme.
1: Nel castello però... c'era l'appartamento del re.
6: Esatto.
1: Ecco,
6: esatto.
1: Abbiamo capito, sì. L'appartamento del re è 300 metri quadri.
6: Esatto, questo mini appartamento di 300 metri quadri all'interno di una villa enorme di 2500 metri quadri. Questo ci sta. Era solamente questo un appunto che volevo fare, perché mi aveva incuriosito da architetto.
1: Grazie architetto. Vabbè, non penso che era in una stanza là. 100 metri quadrati. Vabbè, ciao fratello, ci fermiamo un attimo e torniamo dopo la canzoncina. Che
0: yes,
1: dici?
0: Crystal Waters, Marco, Gypsy Woman.
1: 1 miliardo di euro. Tu la prima cosa che facessi, tu 1 miliardo.
0: Mi compro la casa al mare.
1: Madonna, che povertà.
0: Subito la casa al mare.
1: Che povertà.

0: Comunque i soldi Ronaldo va bene, però mi accontentasse pure sulle 15.000 euro attualmente. Giusto per mi accattare una macchinetta, ma non una macchina nuova, perché con 15.000 euro ci appiglia una macchina di 100.000 km.
1: Eh sì.
0: E per fare due lavori a casa. Basta, mi accontentassi questi 15.000 euro.
1: La macchinetta del caffè al massimo ti compri. Pronto, Rocco?
2: Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao, ciao.
2: Rosario, vedi che mio padre ti ha inviato una fotografia, voleva sapere perché.
3: Su dove me l'ha mandata?
2: Su WhatsApp, vedi?
3: WhatsApp.
1: Ah, ma il nostro piccolo Rocco, lui. Piccolo, se non ha la voce ormai di un quarantenne.
3: No, vabbè, non mi ha mandato niente, dici.
1: A chi l'ha mandata?
2: Sì, proprio sul canale della radio, ya?
3: Ah, sul canale della radio, allora, sì. E quando
1: la trovava, aspetta una...
3: Come fornisce un numero di babbo?
2: Aspetta, non me lo ricordo, aspetta.
1: Ma come si è fatto tutto su burdella? Andiamo avanti,
3: guarda,
1: Rosario.
3: Una voce di un quarantenne, te. Vai, vai.
1: Allora aspetta un attimo, c'era questo qua che era interessante, che praticamente la Sony 2 anni fa non so quanti soldi ha dato a Ronaldo per fare una camera a casa sua, non so quanto grande, tutta allestita a tema PlayStation, vabbè,
3: per la pubblicità, certo,
1: con FIFA e con i grandi nomi di Ronaldo, di Messi, di Mbappé, cioè,
3: e capito, i giardini soldi ti regalano pure a robe, cioè non ti manco tempo di spendere, si soldi ti regalano a robe, cioè,
1: è vero,
3: sei gerato.
1: La Lamborghini non mi serve perché alla fine è un mezzo, vabbè, mi compro una utilitaria, dice la mia
4: madre. Ma che la macina è capiezza vista.
3: È la misizia.
1: Sempre Ivano Petagna. Vabbè, però non lo cantare, cioè non lo cantare. Un paio di anni fa Ronaldo si era comprato anche un jet da 75 milioni di euro.
3: È minimo. Pronto?
5: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, scusate, caro.
1: Dice che lo usa per spostarsi dalla camera da letto al giardino.
3: Bagno, un giardino. Un giardino che sta un bosco che capi mondo.
1: Pronto,
3: dimmi.
5: No, io volevo ritornare invece al discorso che stavate facendo nell'ora precedente.
3: Sì,
5: per
3: dimmi.
5: Quanto riguarda la gentilezza. Io penso che le persone come ci pongono, così vengono trattate. Cioè, il fatto che se vai da una parte, la prima cosa è l'educazione.
3: Certo.
5: Quindi deve essere poi reciproco. Ovviamente se poi becchi la persona che è scostumata, anzi cerchi, ma io almeno nel mio caso cerco di farlo cambiare il suo atteggiamento.
3: Mm. Io una volta mi sono andato ad uno come si chiama? Il benzinaio, che era proprio scostumato proprio. Dice la verità, va bello proprio. Vabbè, ciao amico, ciao, ultimo caro messaggio.
1: Ti pigliava benzina in faccia, che facevi? Dai. Allora, tieni più soldi che tempo da perdere, Cristiano Ronaldo. Effettivamente sì, cioè, forse non ha abbastanza anni di vita per poterli spendere tutti questi soldi. Jackpot al Super Enalotto, 172 milioni e mezzo di euro. Va bene, va ne bene. Prendiamo atto, magari diventiamo ricchi pure
3: noi. Via da chi si pigli, vai, ci fermiamo un attimo. C'è canzoncina, c'è pubblicità, canzoncina e poi c'è l'ultima parte di Yes, non chi schiaccia.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 15.000 euro, ma servono 15.000 euro per mi accattare una Ford Focus o c'è se macchina con 500.000 chilometri, non so cazzo ne parò.
1: Era uno sfogo, noi raccogliamo anche lo sfogo, però effettivamente è paradossale.
2: Vieni in radio sabato, te da pesacane, vieni.
1: Sì. Non fare false promesse.
3: Ragazzi, ma la nota triste di tutto questo, mo non parlo di Cristiano Ronaldo, è che queste persone famose si permettono degli sfarzi che alla fine neanche pagano, perché sono degli sponsor ambulanti.
4: Certo.
3: Cioè il fatto che loro facciano, che ne so, un vestito da 4.000 euro, loro non lo pagano perché solo fatto che lo indossano fa pubblicità. Quindi praticamente lui piace pulsarmi fama, ma fa otto cose. Loro ottengono il massimo, spesso non pagandolo nemmeno, neanche i viaggi. Ci sono star, personaggi famosi che fanno viaggi in dei villaggi a 5 stelle. Bello. Per il solo fatto che lo pubblicano le storie, eccetera, fanno pubblicità e non pagano. Non pagano niente.
1: Vabbè, questi qui sono d'accordo con te, però Cristiano Ronaldo
2: n'aveva bisogno. Sì.
1: No, il mazzo se l'è fatto nella sua carriera, cioè mo lascia stare, noi vediamo il risultato finale, però quello, ragazzi, comunque in 40 anni di vita che c'ha si è dedicato allo sport, ad allenarsi in un certo livello, è diventato
2: mica come voi che hanno fatto niente la mattina.
1: Cristiano Ronaldo è un fenomeno, punto. È un unicum sulla faccia della terra.
2: Ha chiamato che ci servono i 15.000 euro, non fanno cazzo la mattina la sera, vuoi fare? Non fai sport, non fai, come fai questi 15.000 euro?
1: È messo nel suo contesto,
2: non c'è nessuno, tieni dai, non tieni, c'è che cazzo gamba fa, ciao.
1: Ma non arrivare a dire,
2: ma che gamba fa?
1: Ma stavo rispondendo alla mia. Senti, che stai facendo? Ah, le istruzioni.
2: Forse
1: perché così capisci come funziona il tutto. Vabbè, c'è Diego Armando Maradona Junior, ragazzi, che fra pochissimo arriva con Diego. C'è pronto?
2: Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno Antonio.
2: Ciao Anto.
5: Allora, sai, io proverei a fare un discorso inverso, cioè io riconosco il fatto che soggetti che si sono arricchiti a livello meritocratico, chi parte dal basso, io addirittura ti stupirò, sono un operaio ma ero berlusconiano, mi spiego, tanto di cappello Berlusconi, perché chiunque arrivi a fare il successo che ha fatto in maniera lecita o illecita, qua non sta a me discuterne. Il dottore di turno che chiama il cameriere a casa e dice: senta, lei deve lavare a terra, spolverare, fare, eccetera, eccetera. Bene, dottore, a me mi servono 100 euro al giorno per fare tutto sti soldi. Io ti vorrei rispondere, se potessi. Bene, dottore, ha ragione. Lei me ne offriva 30. Faccia una cosa, risparmi anche i 30 euro se lo fa lei. E qua torniamo al discorso del reddito di cittadinanza. Quando diciamo i vari imprenditori andavano in televisione e dicevano: non si trovano più i ragazzi di 20 anni che vogliono lavorare perché stanno a casa con reddito di cittadinanza. C'era un soggetto, che non posso fare il nome, che si lamentava che non trovava gli schiavi sul proprio lido.
2: Sì.
5: E la domanda è: lo schiavo, il ragazzo di 20 anni, non viene sul tuo lido per 30 euro al giorno, 12 ore, perché non va bene 30 euro? Il ragazzo viene se tu lo paghi.
2: Quindi sì, ma pure senza reddito, manco non è che ci sono andati tutti i ragazzi a lavorare in questi posti da fame, ma pure senza reddito, quella è invidia sociale, perché chi lo dice faccia fatica,
5: esatto,
2: e chi lo no.
5: E qua il discorso, tu puoi anche essere la persona, il chirurgo, per me non deve guadagnare 30.000 euro al mese, deve guadagnare 200.000, perché ha studiato, certo, perché è bravo, perché
2: salva la vita.
5: Ora
2: sì,
5: il chirurgo attorno a lui, quando va al ristorante e vede un pezzente umile che non ha studiato, un essere scordato dal mondo, che gli porta la pizza a tavola, perché quel soggetto deve pensare che va bene 20 euro? Allora io vorrei rispondere a questo soggetto: hai ragione, sono anche troppo 20 euro. Portatelo tu, pigliatelo tu a pizza, fa da lavandera, lavaci tu, fallo tu. Se pensi che per te è tanto 50 euro per lavare a terra, lava tu.
2: Tu dici vogliono risparmiare su queste cose, sul lavoro,
5: esatto,
2: e poi
5: là
2: loro.
5: Io non mi sto è il sistema che non funziona.
2: Dai, cioè, vieni, ragazzi, che facciamo la rivoluzione domani. Vieni, allora, cade cellule dormienti, ci stiamo organizzando. Ma capi soltanto un periodo, perché muove un cavolo, non avevi carico.
1: Non ho ricevuto nessun programma.
2: Ma perché
1: nessuno.
2: Tu vieni a fare rivoluzione?
1: Mi hai invitato?
2: Ma qua pure si ti invita.
1: Ah, non.
2: Tu sei un problema, perché poi ti fai corrompere dal ricco, capi? Dal potente.
1: Ma ci saranno dei ricchi?
2: Sicuramente.
1: Allora
2: pronto?
1: Posso venire?
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
2: Qui Chicco, ciao.
1: Ciao Franci.
4: Ciao ragazzi, velocissimo, riguardo al fatto che ci sono delle star che guadagnano talmente tanto e poi le cose costose addirittura gliele regalano. Abbiamo un esempio molto vicino a voi, soprattutto nella vostra radio,
2: sì.
4: Antonio Manganiello.
1: Mamma mia. Perché lo devi sempre cantare a Manganiello? Io non lo so.
4: Stamattina Rosario, tu per me sei il mio comandante supremo, ma stamattina per me tu sei passato al secondo posto,
2: okay.
4: Perché Antonio è un grande che racconta tutti i fatti della sua vita, ci ha raccontato che addirittura una volta una donna pagava lui per stare insieme ad Antonio.
2: Che cioè, se ne ha strunciato, sì.
4: No, non è geloso, perché sì. Altri non se ne è mai successo.
2: Ma
4: se
2: li conosciamo, già era che se ne vorrebbe, quando la conosciamo, a 6 mesi.
4: No, purtroppo.
2: Dall'asilo.
4: Antonio questa mattina si è un po' sfogato con noi, ci ha svelato delle cose ed è vero, non fu geloso.
2: Cioè, domani quando lo vedo.
1: Una donna ha pagato per stare con Antonio Manganiello.
2: Ha pagato Manganiello per stare con lui.
4: È una cosa che.
1: Se vedo la fattura, non ci credo.
2: Ma pure ci avrei mai parlato. Ma pure ci ho vedo in stanza di lì. Non ci
1: se
2: credo.
1: Vedo, se vedo i soldi passare dalla mano di lei a lui.
4: Ma me la registro e gliela mando.
2: No, vabbè, c'ho domande di mano. Ciao fratello. Allora, signore e signori, finisce qua questa puntata di Yes and Non Kiss Kiss. Fra poco c'è Diego C'è. Ci vediamo domani con lui, Marco Pisacan.
1: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica. Stavo pensando che tutta questa radio è più piccola della stanza da letto di Cristiano Ronaldo. È una roba incredibile. A domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Buongiorno, 12 in punto, buongiorno da Gianluca Miranda.
3: Che riti?
2: Perché sei in una trappola effettivamente, lo so, ti
3: allora,
2: vedo.
3: Dovete sapere che abbiamo una specie di magazzino. Di guardaroba.
2: Sì,
3: chiamiamola
2: esatto.
3: Così. E diciamo ci prestiamo le giacche.
2: Un outlet.
3: Ci prestiamo tutte le giacche. Le mie giacche sono quelle là sempre di Lucio Pengue, quelle più grandi. E mo non lo so, ci immagini su una pensi di Marcello Calvano, che è una trappola.
2: Di Riccardo Catapano.
3: Ancora peggio.
2: Di Riccardo Catapano.
3: Perché Riccardo Catapano è alto, però è secchissimo.
2: Guardi la scena di Fantozzi quando gli mettono il vestito quello stretto stretto.
3: Ma si rompe.
2: Compresso, esatto. Allora, giovedì 4 giugno 2026, buongiorno anche a Fabio Esposito in regia, Flavio Esposito alla regia video, pronti a vivere un'ora insieme in questo 4 giugno, molto importante perché oggi ci saranno le parole del presidente De Laurentiis a margine della presentazione dei due ritiri estivi, Di Maro e Castel di Sangro. Ormai siamo abituati, sarà a Posillipo in una location incantevole, ci sarà il nostro Vincenzo Perna per noi che starà pronto a cogliere tutte quelle che saranno le dichiarazioni del presidente Aurelio.
3: Quindi anche Vincenzo Perna è incantevole.
2: Assolutamente, è incantevole e incantato sicuramente da quelle che saranno le parole del presidente De Laurentiis, perché oggi in giornata, ovviamente siamo sempre in attesa della rescissione ufficiale di Massimiliano Allegri con il Milan, subito dopo il Napoli potrà ufficializzarlo, quindi chissà che il presidente De Laurentiis non dica qualcosa al riguardo. E poi il calciomercato, Diego, perché si susseguono tanti nomi. Il Napoli punta Dodò della Fiorentina, Rabiot del Milan.
4: Forte Dodò, ragazzi.
2: Dodò
3: mica
2: della
3: Fiorentina. Ma è andata al mondiale Dodò? No.
2: E ti dico che Chila della Lazio ha espresso gradimento per un suo trasferimento al Napoli.
3: Vabbè, voglio dire. Perché calciatore voleva pure non venire.
2: Ti piace?
3: Fortissimo. Guarda, nomi forti, perché Dodò è un giocatore molto forte. Gila è un giocatore che mi piace tantissimo, l'ho detto lo dico da tanto tempo. Vabbè, Rabiot. Di che parliamo? Voglio dire, parliamo di un giocatore veramente forte.
2: Sì.
3: E ho parlato con allenatori che lo hanno allenato e mi hanno confermato che è veramente un giocatore forte. Posso dire con Roberto De Zerbi. E mi ha detto che veramente Rabiot è un giocatore forte. Un giocatore veramente esposta gli equilibri, soprattutto vabbè, in Francia veramente faceva la differenza, giocava con la sigaretta. Il Napoli si sta muovendo bene, aspettiamo l'ufficialità. Ieri si è liberato Allegri.
2: Ancora no, però dovrebbe essere in
3: giustamente giornata. Chi parla?
2: Esatto,
3: cioè,
2: dovrebbe essere in giornata, pare che il
3: ragazzi, noi ci lamentiamo del Napoli.
2: No, vabbè, ma lì è una situazione folle. Lì dietro.
3: Già lui, io voglio sapere semplicemente la situazione di Vlahovic. La voglio sapere. Che stai guardando?
2: No, stavo leggendo un po' di messaggi perché ovviamente sono scatenati sul mercato. Mi parlavi di Vlahovic, io sposo in pieno le parole di Giorgio Chiellini che dice chiede troppi soldi per il campionato italiano, evidentemente andrà fuori Italia perché queste non sono cifre che
3: Vlahovic.
2: Il campionato italiano può diciamo spesare. Io credo che il calciatore chieda almeno 10 milioni di euro a stagione, che mi sembra un po' eccessivo francamente come richiesta.
3: Allora, per qualità, allora Vlahovic a me è un giocatore che mi piace molto, io l'ho sempre detto, è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che nonostante la fisicità, perché uno fisico quando vuole essere fisico, è anche molto bravo con i piedi, però secondo me non vale 10 milioni l'anno,
2: ti danno a Ola,
3: solo e unicamente perché è di Swarovski.
2: Questo è vero.
3: È de plastica, cioè si fa male spessissimo.
2: Questo è vero.
3: E sono
2: una bella querela da Swarovski alla grande.
3: No, Swarovski nel senso è un modo di dire.
2: Lo so, ma scherzando, diciamolo sempre.
3: Allora cancella, non lo fa mettere in coppa i soldi. Allora, è un giocatore un po' fragile. Mettiamola così. A parte che io poi la uso Swarovski, quindi.
2: Ok.
3: Cioè, non potrei fare qualcosa contro Swarovski. Comunque, a prescindere da questo,
4: Gianluca, tu sei capace di farmi di farmi ridere, mi intrecci il cervello.
3: Comunque stavo dicendo, ha troppi infortuni per guadagnare 10 milioni di euro l'anno, e quindi secondo me non è un giocatore da 10 milioni. Però mi dici, lo prenderesti? Visto che i soldi non sono i miei. Sì,
2: sarebbe l'idea. Lo faresti giocare con Højlund? Questa è la domanda da fare.
3: Potrebbe giocare con Højlund, perché il Napoli potrebbe anche fare un 4-3-1-2 e non giocare per forza con gli esterni.
2: Pingimelo, vai, e poi andiamo da Manuel, che è già collegato.
3: Con i nuovi acquisti?
2: Anche, vai, sogniamo un po', vai.
3: Meret, Di Lorenzo o Dodò, perché per me a destra. Oh no, non ti piace? No, è destro, Dodò. Destro. Sinistra Gutierrez, in mezzo Gila e Rachmani, Gilmour, Gilmour, Rabiot, McTominay, De Bruyne. Secondo me, a me piacerebbe vedere, lo sai, Alisson libero,
2: okay,
3: da seconda punta. Quindi io ad oggi, perché non posso dire Vlahovic,
2: certo,
3: Alisson che gira un poco intorno a Højlund. Bello,
2: bella, bella fantasiosa questa formazione. Vi piacerebbe la formazione che ha schierato Diego Junior nei suoi sogni? Lo chiediamo a voi. 081 546 6873. C'è Manuel. Ciao Manuel, buongiorno. Ci sei, Manuel?
5: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
3: Ciao Manuel, buongiorno.
2: Ciao.
5: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Rabiot, Neres, Højlund, Alisson.
3: Bellissimo.
5: Il Napoli non può prescindere da quei tre davanti.
3: No,
5: si dovrebbe ripetere in parte, non sto paragonando altrimenti bestemmio, ripetere in parte Lozano, Osimhen, Kvara. Perché visto il calcio italiano come...
3: Manuel, ma tu l'hai visto a Kvara? Nella finale.
5: Ho detto non so parlare.
3: No, io ti ho fatto un'altra domanda. Lo so, dico, l'hai visto che marziano?
5: Ma posso dire una cosa? Io
3: come
5: sempre vengo attaccato ogni giorno. Io sono dell'82, dico. Ho visto tuo papà, grande Dio, ce l'ho tatuato sull'avambraccio. Io ho detto sempre, per me, quindi è una cosa mia personale, il giocatore di calcio proprio a 360 il fuori classe d'eccezione. Tuo padre non fa categoria, ok? Se iniziamo la categoria, per me dopo tuo padre viene Kvara. Tutti dicono Zola, Careghe, Higuain, sì, tutto quello che dite voi. Per me dopo Dios viene Kvara per il giocatore di talento che abbiamo visto.
3: Questo, ma per me, Manuel, per me viene Dries Mertens. Per me, però
5: quale è più forte?
3: No, secondo me Dries Mertens è più forte
5: a livello tecnico. Però no, che Mertens è figura.
2: Sono d'accordo con Manuel, quale è più forte? Però allora, Diego, c'è un amore per Mertens che posso capire.
5: Vabbè, ma Mertens lo sappiamo, io ho visto pure te quando ti sei inchinato davanti a lui. Ma noi Mertens,
2: vabbè, per forza, ragazzi, è la storia del Napoli.
5: Vi chiedo una cosa,
2: vai.
5: Siamo un attimo parlando giustamente di allenatori, Allegri, vi chiedo, mi faccio anche un attimo io da opinionista giornalista, in questo Milan quanti giocatori aveva Allegri da AC Milan, capitemi, cioè da Milan proprio come squadra e società gloriosa, quanti ne ha avuti quest'anno Allegri?
3: Pochi.
5: 3/4?
3: Mo non lo so, però pochi.
5: Agnan, Rabiot, Modric, se ci mettiamo un po' con Salamakers.
3: Salemakers nel grande Milan non si spugliava manco per salire una primavera.
5: Perfetto.
2: Sottoscrivo.
5: Sto dicendo. Quindi io vi chiedo, pure a noi, a livello di persone, di come ha fatto il passato della Juventus, per noi tipo napoletani è un po' irritante Allegri per il suo modo di agire, di fare. Io spero che se venga veramente lui, la prima cosa che non deve fare, perché è, l'abbiamo detto sempre, ridico, a togliere le giacche, a sbraitare, quello non lo vogliamo noi, ok? E speriamo che cambi atteggiamento. Però vi chiedo, e poi vi saluto e lascio spazio agli altri.
2: Vai.
5: Questo Napoli, attualmente già com'è così, ha un po' più di qualità del Milan o no?
3: Il Napoli? Certo. Il Napoli è molto più forte del Milan.
5: No, a livello qualitativo. Quindi cosa voglio dire io? E vi saluto. dando un po' di qualità a qualsiasi tecnico, quindi anche Allegri, che per noi diciamo che non è uno che negli ultimi anni dicono non si è voluto altro, potrebbe far qualcosa o no? Perché comunque un tecnico sempre che secondo me è stato preso per fare un po' di cammino in più in Europa, ha delle esperienze, varia la rosa diversamente da altri, quindi questo chiedo e vi ascolto per...
2: Ti faccio rispondere, Manuel, ciao, un abbraccio.
5: Avere con un po' di qualità far qualcosa di buono?
2: Sì, sì, ho capito la domanda, un abbraccio, ciao Manuel. Diego?
3: Io sono d'accordo con lui. Gianluca, vado contro...
2: Oh, ragazzi, lo sto dicendo da quando Napoli l'ho ingaggiato.
3: Vado contro i miei interessi, no? Perché ognuno poi tira acqua al proprio mulino. Gli allenatori sì, fanno la differenza fino a un certo punto, però poi in mezzo campo vanno i giocatori. E se c'hai la squadra forte?
6: Sono assolutamente d'accordo
3: con te. Se la squadra non è forte e fa più di quello che può fare, allora l'allenatore ha inciso molto più di quel 20-30% che generalmente può influire un allenatore. Se no, ragazzi, bisogna gestire, saper gestire non è una cosa facile, eh? Non, certo. Non è da tutti. Però io sono d'accordo, secondo me può fare molto bene con una squadra forte, Allegri.
2: Staremo a vedere. Senti, l'hai vista, piccolo cambio di discorso veloce, la maglia del River dei 125 anni, veramente clamorosa, stupenda, hai visto? L'hai vista?
3: Quale?
2: La maglia del River dei 125 anni di storia, qualcosa di veramente meraviglioso.
3: È il manto sagrato.
2: Per gli amanti del calcio, ragazzi, veramente un qualcosa di incredibile. Tra l'altro, settimana prossima partono i mondiali, secondo me ci divertiremo per la qualità delle rose che c'è. Sono belli, sai cosa sono belli anche dei mondiali? Gli spot pubblicitari che girano. McDonald's ne ha fatto uno, la Nike un altro, insomma veramente molto molto belli, che ti caricano in vista di questo mondiale, dove purtroppo per la terza volta consecutiva non ci sarà la nazionale italiana. Noi andiamo da Luigi. Ciao Luigi, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, sono Luigi Pascambia.
3: Ciao, ciao Luigi, buongiorno.
7: Ciao Diego, volevo parlare proprio con te.
3: Eccomi, vai.
7: Ti volevo chiedere scusa per il messaggio di ieri, ma io non volevo né offenderti né minacciarti di niente. Era solo una mia cosa detta così, ma senza cattiveria, senza...
3: Ma Luigi, ma...
7: No, vabbè,
3: io non devo scusare nessuno, dico va bene, stai tranquillo, voglio dire, non è successo niente.
7: No, era solo per questo che ho chiamato.
3: Va bene, non ti preoccupare, stai tranquillo.
7: Non voglio passare per una persona... Io sono un po', non ho fatto scuola, però quando scrivo una cosa non mi rendo conto di quello che scrivo, capito?
3: Non ti preoccupare, Luigi, stai
2: Luigi
3: tranquillo.
2: Ha accettato le tue scuse,
3: stai
2: Luigi.
3: Stai tranquillissimo, continua a scriverci, continua a seguirci, stai tranquillo.
7: Ciao, ringrazio molto.
2: Un abbraccio, ciao, Luigi, ti auguriamo una buona giornata.
3: Gianlu, ti volevo chiedere una cosa ieri, no? Perché io pensavo a un Napoli anche con un 4-2-3-1, no? Che tu già sapevi, no? Yasir, quando mi metto in dolit, penso a queste cose. Hai capito come sono il grado di malattia mio dove arriva?
2: Sì, sì, sì, sì,
3: 4-2-3-1, nel caso dovessero restare Lobotka e Gilmour, no? Ogni esperimento l'anno scorso e quest'anno di vedere Gilmour e Lobotka insieme è fallito. Non hanno mai giocato bene entrambi. Non so se tu ti ricordi Cagliari quest'anno, sì, molto sì, male Gilmour, sì, l'anno scorso. Quando hanno giocato da soli hanno fatto meglio, diciamo, tutti e due. Vabbè, Lobotka, parliamo, voglio dire.
2: Sì, vabbè.
3: Secondo te 4-2-3-1 con il doppio play Lobotka e Gilmour impostati dall'inizio potrebbero fare bene?
2: Sì.
3: Cioè, ti piace come coppia?
2: Moltissimo. Moltissimo. Poi bisogna capire anche, ragazzi, fammi fare il giornalista, quale sarà il futuro di Stanislav Lobotka, perché è chiaro che con una possibile, probabile, quasi certa ormai cessione di Anghissa, bisognerà capire anche il destino di Lobotka, che sicuramente avrà in mente di cercare una nuova esperienza, però ovviamente il Napoli dovrà avere un'offerta congrua al valore del giocatore. Io credo che oggi per comprare un calciatore come Lobotka, per i prezzi che si sentono in giro,
6: secondo me servono almeno 40 milioni di euro per comprare un calciatore come Lobotka.
4: Ma perché devo sempre ritornare alla stessa cosa? Cioè, il Napoli ha pagato Lucca 35
6: esatto,
4: milioni.
6: Esatto.
4: Lobotka almeno su Lubic parlai, mettere 40 milioni sul tavolo.
6: Ma siamo d'accordo? No, io sto parlando di reale valore, perché 35 milioni Lucca è un cioè, non voglio dirlo perché è brutto, però lo devo dire, è un pacco per quanto mi riguarda, perché Lucca lo devi pagare massimo 20 milioni, l'hai strapagato a 35. Lobotka, per una questione anagrafica e tutto, per l'esperienza che ha eccetera, per un mix di determinate cose, come valore di mercato è 40, poi lo puoi vendere a 35 perché ti metti d'accordo con la società, perché la tua richiesta è 40 e lo vendi a 35, ma quello
4: Lobotka
6: è il prezzo di Lobotka.
4: 31 anni,
6: sì, quello è il prezzo di Lobotka secondo me,
4: e io a meno di 40 milioni lo venderei onestamente. C'ha 2 anni di contratto, sì, non sta buono, rimani qua, voglio dire. Un attimo, una
6: cosa bellissima,
4: cioè Alessandro da Pistoia ci dice una cosa vera. Nel 4-2-3-1
6: leggi? Nel 4-2-3-1 se dovesse andare via Lobotka ci sarebbe sempre Caggiano.
4: Eh no, ma non l'ho scritto io, ma perché ridi? Cioè lui praticamente mi accusa di messaggi. Scusa, dobbiamo leggere, è un filo diretto, dobbiamo leggere anche i messaggi che ci mandano, ovviamente. Ci proviamo. Questo lo devi leggere.
6: Ci sarebbe anche Cagiusta, ci scrive Alessandro da Pistoia.
4: In non vi ho scordato.
6: Chiaramente ironico, che salutiamo, e poi ci scrive Forza Napoli sempre.
4: In modo ironico.
6: Chiaramente ironico.
4: Ma ci sta.
6: Ha fatto una battuta.
4: Ci sarebbe anche Foloruscio.
6: Ci sarebbe anche Foloruscio. Ok, ok.
4: Vedi, non ridere. Non lo sto dicendo. Foloruscio torna.
6: Sì,
4: che
6: sì.
4: Ha detto il presidente del Cagliari, ha detto che non lo riscattano. Quindi c'è anche Foloruscio.
6: Ok, va bene.
4: Anche se Foloruscio. E nei tre di centrocampo, da interno di centrocampo non ha fatto male, eh? non è bruttissimo, non è neanche da Napoli onestamente, però non è bruttissimo,
6: ma secondo me
4: calcisticamente parlo, no, bruttissimo
6: allora,
4: diciamo, genere ha altri gusti, però
6: Foloruscio ha vissuto una stagione clamorosa con la maglia del Verona e il Napoli decise poi di prenderlo. Si è giocato le sue carte male a Napoli, evidentemente male a Napoli, e secondo me l'occasione l'ha avuta. Il treno passa una volta in squadre così blasonate e forti come il Napoli, quindi secondo me dovrebbe riscattarsi, perché poi il potenziale c'è, secondo me dovrebbe riscattarsi in un'altra squadra. Filippo, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi.
4: Ciao Filippo, buongiorno.
8: Subito con una domanda, venendo alla stagione scorsa, sei d'accordo che McTominay e De Bruyne rendono di più partendo da più dietro? Cioè senza fare l'esterno sinistro o il trequartista di sola punta?
6: Ti faccio rispondere da Diego, Filippo.
4: Come?
6: McTominay, secondo te...
4: Che deve partire più, perché non lo sentivo bene.
6: In una fase arretrata.
4: Secondo quindi nei due di centrocampo.
6: Una partenza arretrata, secondo te rende di più che da trequartista?
4: Allora, questa per esempio è una grande, è un grande merito di Conte, perché io non mi aspettavo un McTominay così decisivo nei due di centrocampo. Ti ricordi? Ne abbiamo parlato spesso.
6: È stato un argomento di discussione della stagione, sì.
4: Perché è stato, perché deve giocare da tre quarti nei due, deve giocare nei due di centrocampo, ma lui in realtà è un interno di centrocampo, anche se a Manchester comunque qualche volta ha fatto anche la seconda punta, un giocatore... E Conte gli ha messo nel bagaglio anche un altro ruolo, che a me piace moltissimo. Nei due di centrocampo McTominay è stato veramente, veramente indecente. Indecente e in positivo, è stato fortissimo.
6: Vincenzo, ciao, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
6: Ciao Vincenzo.
9: Vorrei dire due cose.
6: Vai.
9: Quando riguarda dopo Diego mando, ragazzi, voi siete dimenticati Lavezzi. Ragazzi, Lavezzi...
6: No, e chi se lo dimentica? Uno...
4: Oh, fortissimo.
6: Vincenzo, ciao, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
6: Ciao Vincenzo.
9: Vorrei dire due cose.
6: Vai.
9: Quando riguarda dopo Diego mando, ragazzi, voi siete dimenticati Lavezzi. Ragazzi, Lavezzi...
6: No, e chi se lo dimentica? Uno...
9: Ho visto, sono uscito un paio di film.

0: ha fatto una finale di Coppa Italia, ma lì che cosa doveva vincere quella squadra rispetto alle altre squadre? Cosa poteva fare? Comunque c'era un Napoli e c'era un Inter.
1: Allora, in tutta onestà intellettuale, caro Vincenzo, e lo sapete per chi segue questa trasmissione, che io sono da sempre fautore della scelta di Massimiliano Allegri. Per me la migliore scelta che poteva fare De Laurentiis dopo Conte, ma allo stesso tempo ti devo dire con estrema immensa onestà che mancare il quarto posto con il Milan, con una competizione, è un grave fallimento, secondo me.
0: Sì, a parte
1: poi non so quello che è successo all'interno della società, però è un passo falso nella carriera, secondo me, straordinaria di Allegri da allenatore, dopo tutti gli scudetti, i trofei che ha vinto e le finali di Champions.
0: A parte l'anno scorso, questo lo dico, ma negli ultimi anni lui comunque ha fatto quello che doveva fare, questo volevo dire.
1: No, questo è sicuro, sicuramente.
0: Ok, grazie ragazzi.
1: Un abbraccio.
2: Hai già risposto tu. Senti Gianlu, a Bergamo si parla di Bellanova al Napoli, Carlo D'Angri, voi ne sapete qualcosa?
1: No, però è un calciatore che a me piace molto. A te non piace, lo so, però a me piace molto. A me piace molto Bellanova, penso che sia un calciatore.
2: Cioè, io con Di Lorenzo, fino a quando Di Lorenzo fa 65 anni, se viene Bellanova, onestamente, se dovesse venire Dodò.
1: Infatti,
2: c'è nata cosa, cioè passiamo da Dodò a Bellanova, con tutto il rispetto, giocatore forte della
1: sei troppo no, critico, ma, secondo me, nei confronti di Bellanova.
2: No, ma per carità, ma dobbiamo prendere un terzino forte, andiamo a Palestra, andiamo a Dodò.
1: Palestra to fanno piglia a te. Vincenzo, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, una comunicazione di servizio è una cosa che forse non ricordate. Lobotka ha una clausola rescissoria che va dall'1 al 15 o luglio o giugno, se non sbaglio, di 30 milioni.
1: Sì,
3: spesso non è possibile farlo se non dopo questa clausola rescissoria, perciò dire un prezzo adesso è sbagliato.
1: No, lo so, ma io ho fatto una valutazione mia personale.
2: Io non lo sapevo, devo dirti la verità. Cioè, non è che non lo sapevo, non ricordavo di questa cosa.
1: Io ho fatto una valutazione di mercato per quanto riguarda personale del calciatore.
3: Lobotka è paghi Lucca 35, Lobotka è 50.
1: Cioè, no, ma Lucca, te l'ho detto, ragazzi, è stato sovrapagato. Lucca è stato pagato 15 milioni in più rispetto al reale valore.
3: Nemmeno con lui,
2: infatti, la colpa non è di Lucca.
3: Lo stesso Bergwijn, ma per me non ha un valore di 35-30 milioni. Cioè, Bergwijn
2: 30 milioni è stato pagato, giusto?
1: Sì, però là ti posso dire, comunque vai a prendere un calciatore che è stato un calciatore simbolo di una società che ha fatto la Champions League, insomma, e ci sono dei parametri diversi rispetto all'acquisto di Lucca, quindi è meno clamoroso di Lucca. Lucca è davvero clamoroso, cioè io penso che Lucca noi ce lo ricorderemo per sempre, l'abbiamo pagato 35 milioni di euro, sì, perché è veramente una rapina senza pistola,
2: come dimenticarlo,
1: sì, è una cosa veramente incredibile.
3: Vi chiedo due cose. Una, vabbè, Bellanova, io sono d'accordo con Diego, ma Bellanova io lo vedo più da 3-5-2, non è un terzino alla Di Lorenzo.
2: Sì, esatto.
3: È più uno che può giocare nei 5.
2: Non è un quarto, è un quinto.
3: Di Politano. E là Napoli dice che abbia rifiutato Norton Caffi, che secondo me ha qualcosa in più rispetto a Bellanova. Volevo dire un'altra cosa.
1: È forte Norton Caffi, sì. È forte.
3: Sì, però dice che il Napoli su questo, vabbè, volevo dire.
1: Ragazzi,
3: cosa,
1: fino a quando non firma Allegri, non fa una riunione di mercato con Manna, parliamo tutti di fantamercato, per quanto mi riguarda, ci tengo molto a chiarire questa cosa. Ci sono dei nomi che possono piacere.
2: Vai.
3: Volevo chiedervi questa cosa. Voi rinuncereste a De Bruyne, Lukaku per tenere il centrocampo di adesso aggiungendo la più, così da poter
2: Io rinuncerei a Nghissà e Lukaku senza De Bruyne.
3: No, per lo stipendio, Diego, dicevo questo.
2: Vabbè, anche sa non è che piglia 50 euro.
3: Ma non prende 6 di De Bruyne.
2: Vabbè, ma non
1: siamo sui 4,5,
2: Prende 4,5, anche sa, non è che ne prende pochi.
1: Sì, comunque uno stipendio importante.
3: Ricordavo di meno, però.
1: Caro Vincenzo, ti dobbiamo salutare, che andiamo in pubblicità. Un abbraccione. Tra l'altro, ci sono delle dichiarazioni del commissario tecnico della nazionale belga Rudy Garcia, che parla di Lukaku. Dice: ha giocato poco, spero che l'anno prossimo possa trovare continuità. Poi ha parlato anche di Napoli, ha detto la squadra e i tifosi e i calciatori sono meravigliosi, però non è quello il problema di quella città. E poi ha detto non voglio dire altro, quindi evidentemente frecciata in diretta al presidente De Laurentiis, con cui non aveva poi un bellissimo rapporto, e ci credo pure per quello che aveva creato.

0: tornato a Napoli in quei pochi mesi, anche se devo dire la verità, Garcia lasciò il Napoli nei primi posti per la qualificazione Champions League, e poi il Napoli è stato devastante quell'annata. È meglio che ce la ricordiamo il prima possibile,
1: ce la dimentichiamo.
0: Perdona, è lapsus, il prima possibile, quella stagione nefasta.
1: Prima di andare in pubblicità, velocissima, questa è bellissima.
0: Vai.
1: Ragazzi, buongiorno, domanda secca: Kvara, Osimhen e Lozano o Insigne, Mertens e Caglione?
0: Non bisogna ragionare con il cuore, ragazzi, bisogna ragionare, secondo me, molto con la testa.
1: Intanto oggi, piccola parentesi, compleanno di Lorenzo Insigne, auguri a Lorenzo.
0: Tanti auguri a Lorenzo Insigne, tanti auguri a Lorenzo Insigne.
1: 35 anni, stai facendo vecchio pure tu, Lorenzo, e Timbo Passi, tutto quanto.
0: L'astro del Napoli, ragazzi, che calcio.
1: Comunque,
0: quanto avrebbe meritato lo scudetto con la maglia azzurra, da capitano, caro Lorenzo.
1: Esatto.
0: Ti dico Kvara Osimhen, ti dico io scelgo Kvara Osimhen.
1: No, io Insigne, Mertens e Caglione sempre.
0: Tu sei un romantico, però effettivamente, ragazzi, nel loro prime Kvara Osimhen sono calciatori di top mega club, secondo me. Poi vabbè, è una mia impressione.
1: Fa il paragone. Lozano, Caglione. Bene. Osimhen, Mertens. Oh. Stacco i microfoni, No, dici Osimhen. Dici Osimhen.
0: Dai, io direi Osimhen, pubblicità.
1: Vai in pubblicità.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti.
4: Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà. La nostra forza è la qualità.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Comunque poi si è accesa questa discussione, tra pochissimo andiamo da Sergio.
1: Alla fine, Calvano, che è una persona che un poco capisce un po' più di te, ha detto: non c'è paragone tra Osimhen e me.
0: Nella mia squadra prendere Mertens, però poi ha detto: se dovessi scegliere proprio, prenderei il Pipita Higuain. E come biasimarlo, perché parliamo di un attaccante stratosferico. Se dovessi spiegare a una persona che non capisce di calcio cosa è l'attaccante, gli faresti vedere sicuramente
1: Gianluca,
0: di Gonzalo Higuain.
1: Ieri stavo leggendo, e ammetto la mia ignoranza, che Rao del Bari e del Napoli.
0: Sì.
1: Ma sai che non è male, questo ragazzo?
0: Ti piace?
1: Non è male, forse non è.
0: Poi Allegri
1: forse non è pronto,
0: è uno
1: per
0: che ha la tendenza a far giocare i giovani, perché vedi pure con Bartesaghi quest'anno, appena visto che Stupiniano non era cosa, l'ha fatto giocare immediatamente a Bartesaghi.
1: Bartesaghi è forte.
0: Che tra l'altro è un giovane
1: molto interessante. A proposito di Bartesaghi, a proposito di giovani, hai visto ieri la nazionale?
0: L'ho vista. Una nazionale molto propositiva, mi ha fatto molto piacere per il figlio di PA che ha esordito. Se lo merita, un ragazzo molto forte.
1: Molto forte.
0: Milita nel Borussia Dortmund.
1: Sì, è andato oggi dall'Atalanta al Borussia Dortmund. Ti ricordi che successe anche il casino?
0: Sì. Successe veramente un vero e proprio casino burocratico.
1: Io faccio due nomi, mi sono piaciuti moltissimo. Vabbè, Bartesaghi, quelli che si conoscono, non. A me è piaciuto molto Favasuli. Molto.
0: Il Catanzaro?
1: Il terzino, tra l'altro, apro chiudo parentesi, gli errori non li fa solo il Napoli, la Fiorentina ce l'ha regalato al Catanzaro. e Cherubini, molto forte. L'esterno proprietà Roma, stava sì, con la
0: sì,
1: Samp.
0: Sì, sì, sì, sì. Un molto applauso molto particolare a Silvio Baldini, che ha avuto il coraggio di convocare in questo suo periodo breve alla nazionale, in questo suo tempo determinato alla nazionale italiana, di convocare tutti questi giovani che poi sono il futuro del calcio italiano.
1: Intanto hai visto il comunicato del Real Madrid? José Mourinho ha iniziato a fare la prima.
0: Sì, sì.
1: La prima spazzata al Real Madrid. Fuori Camavinga, Rodrigo, Mastantuono, Asensio, Fran García e Dani Ceballos.
0: Allora, li prenderei tutti. Cioè, non c'è.
1: No, no, io no.
0: Io li prenderei tutti.
1: Io no.
0: A proposito, e poi andiamo da Sergio. No, a proposito, poi andiamo da Sergio. Gonzalo García nel mirino del Como.
1: Fortissimo, Gonzalo.
0: Notizia del collega Di Marzio di Sky Sport della serata di ieri.
1: E a me, vabbè, a parte Mastantuono, che sapete che io già ne ho parlato, ma Ceballos mi piace a me, mamma mia.
0: Ma scriviglielo un messaggio
1: grande
0: a Mastantuono, scusa, viene al Napoli.
1: No, va a finire che ci mandi un messaggio, va a finire che manna, non lo vedi più.
0: Sergio, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno. Allora, vorrei fare prima un paio di nomi e poi una considerazione.
1: Vai.
7: Il calciatore più forte del Catanzaro, secondo me, è Liberali. Un centrocampista di grandissima qualità.
1: Liberali forte,
0: forte,
1: vero.
0: Forte,
1: hai ragione.
0: Bravo Aquilani nella valorizzazione di tutti questi calciatori, perché poi qui la mano dell'allenatore è importante.
7: Ragazzino, questo è un 19enne Liberali, cioè
1: sì, è 2007 se non mi sbaglio.
7: Sì, è un futuro. Poi prima parlavate del centrale del Napoli, parlavate di Cajuste, di Foloruscio, avete dimenticato quello più forte centrale, secondo me, il giovanissimo Asa, che nella Catanese ha fatto una grandissima stagione. Poi volevo fare una considerazione su
1: 2007 comunque Liberali,
7: Liberali, sì, non altissimo, ma 1,72-1,73, ma di una qualità eccelsa, di un mancino fortissimo. Detto questo, volevo fare con voi un confronto tra l'organico del Napoli e l'organico del Milan di questo campionato.
1: Sì.
7: In porta, non so, penso che non ci sia paragone, no? Tremegnan e i nostri portieri, penso non ci sia paragone. A sinistra Baltezza, che se voi avete detto che sicuramente è più forte di Gutierrez, sia in fase di impostazione.
0: Sì.
7: A destra Atecame con Di Lorenzo, io penso che stiamo là. Centrale.
1: No, però siamo paragonate Kame a Di Lorenzo.
7: Vabbè, Atecame comunque è uno che spinge di buona qualità, no. Cioè non è. No, non
1: secondo me non sono paragonabili.
7: Ok, e Pavlovic con chi lo vogliamo paragonare? Con Buongiorno? Non penso proprio, no? A centrocampo, Loftus-Cheek, Fofana, Modric e Rabiot. Io non so voi se questo in attacco, secondo voi Jimenez, Kunku
0: scarso, poi?
7: Ok, e poi Lea e Pulisic su Lea.
1: Scusami,
7: io voglio sì.
1: Posso dirti una cosa?
7: Certo. Io non penso che questo organico sia inferiore a quello del Como e della Roma, ti dico la verità, Diego.
0: Ma l'abbiamo detto che il Milan ha fatto.
1: No, ma io non l'ho difeso.
0: Il Napoli
1: però è più forte.
7: Io parlavo di Roma e Como.
0: Cioè, no, ma l'abbiamo detto, Sergio. Ma se mi hai ascoltato, ho detto che il Milan ha fallito quest'anno. È un passo falso nella straordinaria carriera d'allenatore di Allegri.
7: Sì,
0: perché è clamoroso non qualificarsi in Champions.
7: Scusate, poi concludo.
1: Sì.
7: Voi dovete pensare una cosa: che nell'ultima partita contro il Cagliari in casa, il Milan doveva vincere. Sapete chi ha tenuto in panchina nella partita decisiva?
0: Sì, chi?
7: I due migliori calciatori, Leao. E l'americano ha detto
0: sì, ma tu non sai che cosa accade all'interno di uno spogliatoio
7: e si ritrae in difesa, cioè nell'ultimo periodo, cioè il gioco e come si è posto nell'ultimo periodo.
0: Sì, no, Sergio, stai parlando solo tu, dacci almeno il tempo di rispondere. Ragazzi, non si conoscono le cose che accadono all'interno di uno spogliatoio. È chiaro che tu i migliori giocatori li fai giocare, no? Pulisic, Leao, questa gente qui che è forte, la fai giocare. Se non la fai giocare, un motivo ci sarà. È strano che Leao 4 giorni fa comunichi che se ne vuole andare dal Milan, e quell'altro dice che la società è inesistente, e poi quell'altro che si dimette, e poi che cacciano 4 dirigenti. Evidentemente qualcosa nella società non è andato, e ti assicuro, e Diego me lo può confermare da allenatore, se l'allenatore non ha una società strutturata e solida alle sue spalle che lo supporti anche nei momenti di difficoltà, è chiaro che anche l'allenatore cola a picco. Diego.
1: No, no, vabbè, ma là non è stato un problema tecnico, tattico, secondo me. Là è stato un altro tipo di problema che voglio dire, pecci e danno. possono, speriamo che abbiano questi problemi per 100 anni.
0: Non solo loro, ma anche le altre due.
1: Vabbè, l'altra tu già sai, cioè, non ne parliamo proprio. L'Inter è l'unica squadra che secondo me come organico è leggermente superiore.
0: Prende palestra Mohamedovic, si sta rinforzando.
1: Solé dovrebbe prendere. Solé.
0: Mohamedovic ti piace?
1: Forte. Però vediamo anche noi come ci rinforziamo, perché noi siamo forti e capiamo che cosa facciamo noi e capiamo dove andare a toccare questa rosa. Sicuramente ne parlavamo ieri, serve un terzino destro sicuro, un difensore centrale perché va via Juan Jesus, poi bisogna capire come vuole giocare, se a 3 o a 4, questo bisognerà capirlo con l'allenatore, e serve una punta perché non ce l'abbiamo. Se gli viene una febbre a Højlund,
0: sì, devi prima qualcosa. Vendere però chiaramente
1: sì,
0: ma soprattutto devi vendere, non dare in prestito con diritto di riscatto, deve cercare di cedere il più possibile, ma non avrà tanto lavoro da fare in questa stagione. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
8: Ciao Gianluca, buongiorno. Ciao Diego.
1: Ciao Antonio, buongiorno.
8: Niente, all'inizio della trasmissione avete parlato di una cosa che trasmettere in diretta verso le 15 o le 13, no?
0: Sì, alle 15.
8: E che cos'è?
0: Trasmettiamo in diretta la presentazione la presentazione dei ritiri estivi della SSC Napoli. Parlerà il presidente De Laurentiis.
8: Ah, ho capito, quindi è una cosa importante.
0: Sì, trasmetteremo in differita, ne parleremo poi con Walter De Maggio nel corso
1: sentiremo
0: di
1: sentiremo le parole del presidente e capiremo sì. Cosa dirà.
8: Non sai perché? Perché io avevo diciamo l'informazione che era alle 13 o alle 13:30.
0: No, è un'informazione errata.
8: Che non mi, ecco. No, poi sto Condes, c'è lui. Allora, Osimhen. Mi ha sempre chiamato Pierre Pirra. Allora,
0: vabbè, ragazzi, ha fatto vincere lo scudetto dopo 33 anni, Antò.
8: Ha riuscito a fare tante Liverpool, non lo so. Poi il giocatore di calcio è Mertens. Quindi non è che tu non ne capisci, a te ti piace Osimhen perché è stato un giocatore vincente, ma il piede di
0: sì, tecnicamente Mertens è più forte, sicuro. No, si può dire che tecnicamente è più forte, ma io da allenatore in una squadra prenderei Osimhen. Osimhen prime.
8: No, allora niente, aveva ragione Calvani. Tu non ne capisci quello.
1: Ecco, esatto, vedi? Ha ragione Calvani.
0: Senti Antò, ma quanti scudetti ha vinto Mertens con Napoli?
1: No,
0: non si ragiona così.
1: Senti, litighiamo così, smettila.
0: No, chiedo.
1: Smettila.
0: Ma la complimenti cap è in bacheca?
1: Non ho capito, Antò.
0: Bel gioco cap.
8: Gianluca, Diego nel Napoli.
1: Dimmi.
8: Ha vinto due scudetti da solo. Hai capito? Questo significa Osimhen, Solis.
0: Si chiamano giocatori che spostano gli equilibri. Infatti, Osimhen e Kvara l'hanno vinto loro praticamente. Senza di loro, col cavolo che ci avevi lo scudetto in bacheca. Con tutto quello che hanno fatto. Ciao Antonio, un abbraccio.
1: Va bene, dai.
0: Con tutto quello che hanno fatto di meraviglioso.
1: Ciao, eclissati.
0: Tanghissà. E tutti, però, insomma. Osimhen e Kvaratskhelia, ma insomma ragazzi, Kvara vi ha risposto con due Champions di fila. Luciano, ciao, dicevano anche che sarebbe andato lì a vincere, a passeggiare.
1: Un saluto francese, un saluto intanto a Enzo Tyson,
0: due Champions di fila.
1: MVP, ci fai complimenti per la giacca.
0: Grazie, questa è di Lucio Pengue.
1: Invece questa è di Catapano.
0: Le nostre le abbiamo lasciate in armadio. Luciano, ciao, esatto. Buongiorno.
9: Buongiorno signori, senta, io ciao. Vorrei parlare di un po' di un fatto. Cioè, fastidio al calcio, ma è anche extra calcistica.
1: Che è successo? Lo sa, dimmi.
9: Sono note di dolore che purtroppo io non ho una frangia di tifosi, mi perdoni l'aggettivo, che ragiona, ne soffre. Noi abbiamo avuto, dopo che hanno andato via da Napoli, quello che ha inventato il calcio contemporaneo, cioè Maradona. Dopo che è andato in Maradona abbiamo avuto anni di tenebre, o no? Lei si ricorda, se non si ricorda, non lo so, siamo andati in Serie C, abbiamo fatto di questo.
0: Purtroppo ci ricordiamo.
9: E va bene, è stato.
1: Io me le ricordo bene.
9: Il calcio succede. Però da 6-7 anni, e il signor Diego mi può anche concordare con questo, sì, il Napoli sta vedendo un'epoca d'oro.
1: Vero, verissimo.
9: Diciamo la verità. Noi abituati a un'aurea mediocritas, noi da 7-8 anni stiamo avendo bene. È inutile che dicano che il Napoli è il champion, in Europa, io ho parenti in Inghilterra, hanno una considerazione per questa società, hanno quasi un rispetto per quello che ha potuto fare in un tempo breve. E chiudo qua, voglio essere breve perché mi faccio perdere. Ma dico io sento, leggo su questi Facebook cose, a questi giornalisti e opinionisti, che gli stessi tifosi mi dicono di tutti i colori. Io ho letto quello che hanno detto sui giornalisti, mi guardo e si faccio loro, perché la verità, Aurio e Mattiariello, li hanno riempiti di escrementi, ma questi signori non rispondono. Cioè, è verità, perché si sente, una fascia si sente tradita, perché non vogliono assolutamente che si parli sempre andare controcorrente con il Napoli. A Napoli non ci sono solo idioti, signore, ci sono persone che ragionano. Un'altra cosa, la conferenza stampa a fine a campionato, che era visibile perché c'era una conferenza da ridere, era più un gioco, nemmeno se fosse stato il processo a Socrate, hanno fatto tanta, è un grato, è una questo. Il signor Conte è venuto a Napoli 2 anni e la seconda giornata, voi ce li più ricorderete, è un calcio vecchio. Perché mi avevano 3-0, non esiste più questo calcio. Vabbè, poi è andato come è andato.
0: Ha vinto uno scudetto. Niente di che, la società che in 100 anni ne ha 23 e ne ha 24.
9: E vi lascio, noi facciamo tempo.
0: Sì.
9: Allegri e Conte. Con Conte tutti i giocatori vogliono e volevano venire. Va via Conte, viene Allegri, tanto vituperato che lo voleva anche già al Madrid. Oh no, signor Maradona, se non mi sbaglio. Tanto Allegri, tutti i giocatori vogliono venire. Ma che gioco è questo?
0: Luciano, vorrei saper rispondere alla tua domanda. Vorrei saper rispondere alla tua domanda, però insomma basta guardare al passato, non ce la faccio più.
1: No, ma poi la cosa bella è che poi il Conte è un gioco di 30 anni vecchio, poi è andata come è andata. Cioè, è giusto buono. Cioè, non è andata bene. Scudetto, Supercoppa e secondo posto in 2 anni, penso che è andato bene.
0: Cosa niente. La Champions non è stata vinta, quindi ha fallito. Antonio, ciao, buongiorno.
1: Esatto.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
10: Ragazzi, prima, cioè, appena iniziata la trasmissione, ho fatto la domanda a Luca Diego del, secondo lui, una formazione ideale.
0: Sì, la formazione dei tuoi sogni, diciamo, compatibilmente con la realtà.
10: Vorrei dire la mia e poi...
1: Vai, ti ascoltiamo.
10: Io opterei per un 4-2-3-1.
1: Vai.
10: Con Di Lorenzo o Dodò a destra, perché secondo me...
1: Lo vuol dire,
10: Ivan Zamrinovic, Savic, come vedo io,
0: Non lo so se ve l'ho confermato, però va bene, nella tua formazione
1: bene,
0: c'è
1: nella
0: Milinkovic.
1: Tua c'è Milinkovic.
0: Ci sta.
10: No, per come vedo io sono da I.
0: Ah, ok. E quindi chi metteresti, Meret?
10: Meret, tutta la vita, perché Nepali secondo me è più forte, 100.000 volte.
0: Ok.
10: Poi a destra c'è Di Lorenzo, finché farà la barba bianca lo metterei.
1: Esatto.
10: A meno che non c'è Dodò oppure Palestra, ma penso che fanno da calcio. I due centrali, se mettiamo Rachmani e Gila, secondo me nemmeno il vento passa.
0: Sono d'accordo.
10: A sinistra secondo me Guiderrezis quest'anno farà molto ma molto bene.
0: Sono d'accordo.
10: Poi c'è i due mediani, Lobotka e McTominay, e i tre attaccanti, cioè i tre dietro la punta, che deve essere Højlund, secondo me a sinistra Neres, cioè a sinistra Alisson che entra sul destro, a sinistra Neres e dietro la punta De Bruyne con Højlund in attacco. Secondo me, penso che una formazione così
1: non è male, tanta qualità.
10: Sì, penso che in Serie A, secondo me, lo scudetto possiamo competere ad occhi chiusi.
0: Ma che il Napoli debba lottare per lo scudetto è fuori discussione, per la qualità della rosa che ha.
10: Secondo me anche in Europa una rosa così, però ci vuole sempre il giusto ricambio per certo. Persona, come ha detto Diego, c'è un raffreddore all'undo.
0: No, ma certo, certo. Vabbè, che quest'anno la situazione è stata particolare perché Napoli avrebbe avuto Lukaku e Højlund, due attaccanti comunque di livello che si può, sì, sarebbero potuti alternare. Poi, insomma, tutto quello che è successo lo sappiamo. È inutile che lo elenchiamo di nuovo.
10: Preso perché Lukaku si è fatto male, altrimenti avevamo Lukaku.
0: Sì, vabbè, ma Lucca non è all'altezza, non si è dimostrato almeno quest'anno all'altezza, infatti è stato mandato via in prestito da mister Conte, che evidentemente ha stabilito che non fosse a livello del Napoli, perché non è che poi Conte impazzisce così.
10: Ci vuole per forza un giocatore al posto di Lucca.
0: Se dipende da quello. Io allora mi affido molto al pensiero. Noi abbiamo un'idea, no? Però se Allegri dovesse decidere di trattenere il giocatore, allora avrà le sue motivazioni. Magari la testa di un calciatore può anche cambiare da un momento all'altro.
10: Finché Napoli va bene, mi affido al 100% al mister, ti dico in primis non al mister, alla società, perché fortunatamente abbiamo una società sana, e questa secondo me è la cosa più fondamentale del calcio. Poi il resto, chi viene ad allenare, l'importante è che Napoli vince.
0: Vabbè, certo. È proprio così. Ti abbracciamo, caro amico, un abbraccio, certo. Buona giornata. Diego, ci dobbiamo fermare, due minuti di pubblicità e rientriamo.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelini.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Eccoci Diego. La rosa va ringiovanita? Luigi ce lo chiede.
4: Sì.
3: Vabbè, sì, però bisogna poi capire come, perché per esempio diciamo che la rosa viene ringiovanita e poi viene rinnovato Spinazzola. Che per
4: normale,
3: carità,
4: ci poniamo degli interrogativi, certo.
3: Che per
4: certo.
3: Carità è molto lontano da me criticare Spinazzola. Spinazzola è un giocatore forte.
4: No, no, però effettivamente bisogna capire.
3: Però
4: qual è
3: poi non avevo capito, non ho capito il nesso, perché hanno sempre detto sì, bisogna rinnovare la bisogna ringiovanire la rosa. No, però per esempio rinnovi Spinazzola e vendi Olivera, per esempio.
4: Sì.
3: Non
4: ha senso.
3: Non è ringiovanire la rosa.
4: Per esempio Chila, che è un 2000,
3: voglio sempre
4: rosa.
3: Parlare però e come si dice mettere in chiaro. Spinazzola è un giocatore che a me piace Spinazzola, è un giocatore bravo, un giocatore che porta esperienza, un giocatore di livello.
4: Sono d'accordo con te, Guido, ciao, buongiorno.
5: No, buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
3: Ciao Guido, buongiorno.
5: Senta, io vorrei fare una cosa su Diego. Non sono molto d'accordo il fatto del Milan, anche se sono tifosi del Napoli. Però quando una società paga il giocatore regolarmente, penso di sì, ma a meno che non vengano pagati, allora ha ragione Diego che lo spogliatoio è rotto, questo e quell'altro. Però io sono convinto che il giocatore, quando vengono pagati appropriatamente, deve andare in campo per giocare.
4: In un mondo ideale, giusto, è come
3: no,
4: dici
3: ragione,
4: tu,
3: hai ragione,
4: è così.
3: No, ragione.
5: È così. Altrimenti questi due o tre giocatori a Milano che non hanno fatto il loro dovere hanno portato un danno alla società.
3: Beh certo, è normale.
4: Ma certo, è certo.
3: Perché, hai ragione.
5: Perché non sono andati in Champions, hanno perso.
4: Però fino a quando ci sono danni sportivi per il Milan noi siamo contenti, Guido.
5: Esatto. Sì, lo so, perché però diciamo così, ma può succedere pure a Napoli questo posto qui.
3: Allora, no, non sia mai. No, per carità, speriamo di.
5: Però non deve entrare nella questione societaria.
4: No, e questo è vero, è così.
5: Quando vengono pagate regolarmente.
4: È così, Guido, è così, grazie.
5: Pagate regolarmente, hai ragione tu.
4: È così, caro Guido, ti salutiamo e ti ringraziamo.
3: No,
4: ha detto una cosa sacrosanta, Guido, è così.
3: Vedete, noi abbiamo augurato 100 anni di problemi.
4: Sportivi,
3: ovviamente, è normale, sportivi, no? Cioè, 100 anni sportivi, è ricomparso Peppe.
4: Ah, e che ha scritto?
3: Ha detto, vabbè, ma anche se ce li abbiamo, poi non vince il Napoli. Ahimè, Peppe, negli ultimi 4 anni l'ha 22 il Napoli.
4: Peppe, dacci una notizia: esiste un dirigente che può firmare la risoluzione? Stiamo aspettando da una settimana.
3: Andiamo bene.
4: Sembra un poco troppo, francamente.
3: Se no, impazzisco. E voglio dire,
4: vogliamo prestare qualche dirigente?
3: Se vuoi, digli alla proprietà se vuoi, che mandiamo Marcello Calvano a firmare i documenti al Milan. Marce, vai.
4: Sì, con l'obbligo.
3: Sei anche vestito, tra l'altro.
4: Con l'obbligo di entrare entro 24 ore, se no troviamo dentro a qualche locale di Milano. Salvatore, ciao, buongiorno.
3: Esatto.
4: Ciao.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, Salvatore.
4: Ciao.
6: Ragazzi, vabbè, a lei che non mi fa impazzire, però.
3: Ok.
6: Viene a Napoli, quindi è il più forte allenatore del mondo. Volevo dire, per quanto riguarda gli esuberi, no?
4: Sì.
6: Io ho una mia riflessione su Lucca. Io devo dire la verità, tu ci contenti se recuperiamo Lucca che prendiamo Nolan, professionista.
7: Okay. Secondo
6: Nolan sta dice zero copa su. Per quanto mi riguarda, perché non
4: no, no, no, vabbè, ma è un tuo parere, certo.
6: È un mio parere. Io penso che Lucca sia stata molto una cosa di testa. Perché io Lucca le seguo da un bel po', no? Facendo il fantacalcio, comunque la ci sono girando a fantacalcio, quindi to un po' i numeri di Lucca. Io non penso che un giocatore viene a Napoli e non sa più fare il calciatore, o non sa più fare proprio l'attaccante. Ti faceva dei gol da attaccante all'inizio.
4: Sì, no, ma è vero, però poi ci sono una serie di fattori, Salvatore, che ti portano a non rendere.
6: È uno di quei fattori, lo voglio pensare che sia.
4: Vai. Ok, ho capito quello che dici.
7: No, ho capito.
6: E lui è stato preso, come dice, io lo dico perché mio padre ha 80 anni.
3: Dice Lukaku, è stato preso.
6: Io sono preso come dice Lukaku.
3: Sì.
6: E tu vieni preso, ma Diego, come dice Nato Cristiano, vieni comprato tutto a posto. All'improvviso allora, lo fa male Lukaku. Io devo rimanere la prima scelta per la società. Io sono il vice Lukaku.
3: Sì, Salvatore, però.
6: Ma andate, non tutto. Però ascolta, però non ci porti tutto a posto. Io sto parlando, che può succedere nella mente?
3: No, io ho capito perfettamente quello che dici, sono d'accordo con te. E tu dici, una volta fatto male Lukaku, come gerarchia doveva essere lui la prima scelta.
6: Esatto. Ma voglio arrivare anche a questo discorso. Tutto è stato preso. Ok.
3: Sì.
6: Conte doveva sapere amministrare questa situazione. O può fare tra sì. Però piano piano. Alla prima parte di caduta, non è quasi più. Cioè, già quando stava qua. Ecco la
3: Lukaku
6: sbagliata di Mister Conte.
3: Ma Lukaku?
6: No, di Olun quando è venuto a Napoli. Cioè Lucca non ha avuto proprio. Non è iniziato a giocare perché è diventato già invece Olun.
4: Ma non aveva. Allora, Salvatore.
3: Quelle poche volte che poi ha giocato non
4: allora,
3: anche strusciato.
4: Prima di tutto, Lucca veniva dall'Udinese e Højlund dal Manchester United. Quindi, diciamo, background e esperienze completamente diverse per gestire un top club. Poi, seconda cosa, Lucca doveva giocare per forza perché non avevamo l'attaccante e Lukaku si era fatto male. Quindi era l'unico attaccante disponibile in rosa. Forse hai ragione, potrebbe essersi bruciato subito con troppo minutaggio. Invece dice Salvatore, se l'avesse inserito piano piano, il problema è che Conte voleva fare così perché questa era l'idea, prendere Lukaku e poi prendere e comprare Lucca per inserirlo piano piano e farlo poi diventare chissà l'attaccante titolare in futuro del Napoli. Non è stato possibile purtroppo.
6: La vostra idea che Lucca rimane?
4: Questo non lo so perché fino a quando Allegri non parla con Manna...
3: Sicuramente... Allegri e Manna immagino che qualche cosina se la saranno detti. Io ti posso dire quello che io mi posso augurare. Io spero di no, onestamente.
6: Okay.
3: Però Salvatore, io dico sempre, è lo stesso discorso per Lang. Secondo me Lucca e Lang non sono giocatori da Napoli, ma se domani mi smentiscono sono l'essere umano più felice della terra a chiedere scusa e a dire ho sbagliato. Ho sbagliato valutazione.
6: Questo anche questo ci sta.
4: Salvatore, ti dobbiamo salutare. Un abbraccio.
6: Una cosa, un secondo.
3: Vai,
4: veloce che siamo in chiusura.
6: Ti sto ancora aspettando in privato perché ti devo far stampare la tessina di scienza umanistica per tuo padre.
3: Hai ragione.
6: Io ho anche contattato, mondo, anche la foto.
3: Hai ragione.
4: Rispondere, promesso. Salvatore, un abbraccio. Voglio leggere di questo amico che ci sta bombardando con questo messaggio mandandocelo 50 volte. Ragazzi, non omettete che Lucca è stato pagato 35 milioni in 5 anni, quindi fino a ora è stato pagato 5.
3: No, non è così.
4: Vabbè,
3: Napoli l'ha dovuto riscattare per mandarlo in prestito.
4: Esatto, a parte questo, ma anche se fosse, no? Comunque l'hai paga 35.
3: Comunque sono 35, mo in 5 anni, o in 3 anni, o in 10 anni.
4: È la stessa cosa. Comunque
3: non cambia
4: niente, cara mia. Esatto, comunque fatto uguale.
3: Esatto.
4: Ultima telefonata di giornata, c'è Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
8: Salve ragazzi, buongiorno e sempre complimenti e forza Napoli.
4: Sempre.
8: Ragazzi, io volevo dire una cosa sullo svecchiamento della rosa.
3: Sì.
8: Io sono uno di quelli che... preferisce il giocatore già affermato anche se ha 20 anni, tipo se mi va a prendere due del Paris Saint Germain, io sono contento perché le operazioni come Kvaratskhelia, le società come Napoli sono operazioni rare, cioè il Kvaratskhelia nasce una volta ogni 10 anni,
3: così.
8: Non nasce sempre. Io sono più d'accordo, per esempio, domani mattina il Napoli vende lo Botka, oggi inizia a pigliare Modric. Come la vedete?
4: No, ragazzi, ma
3: no, io ho capito il tuo discorso. L'ho capito, è un discorso
8: giocatore affermato,
3: cioè per vincere oggi senza interessarsi del domani. Il problema, sai qual è, Anto? È che il Napoli si è costruito quello, ci siamo costruiti ciò che siamo con una politica completamente diversa.
4: Il Napoli ha bisogno di ritornare a essere il Napoli, ragazzi, perché altrimenti questo circolino dura altri 3 anni e poi finiscono i soldi. Questo è
8: puntare su un giovane, pagarlo come Kvaratskhelia, non lo trovi più. Oggi se vai per...
4: Ma non è vero, perché?
3: Vediamo.
8: Oggi un giovane come Kvaratskhelia.
4: Come Kvara è difficile.
3: È un poco complicato.
8: 50-60 milioni, non lo va di più come Kvaratskhelia, perché Kvaratskhelia ha scoperto il Napoli, ok? L'operazione è stata un'operazione fantastica, anche la cessione è stata una cessione.
4: Antonio, ti dobbiamo salutare perché siamo in chiusura. Grazie per aver telefonato. Naturalmente ti auguriamo una buona giornata. Grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia insieme a Fabio Esposito. E grazie anche a Flavio Esposito in regia video. Tra pochissimo c'è Marcello Calvani con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, e chissà se ci sarà Lucio Pengo in redazione, molto probabilmente sì. Poi ci collegheremo con Vincenzo Perna da Palazzo Petrucci, da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Junior.
4: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
3: Diego Calvano c'è.
0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla tangenziale di Napoli ha spezzato la vita all'ingegnere puteolano Riccardo Autieri. Il 66enne viaggiava in scooter quando si è scontrato con un'automobile, soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. È morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Accertamenti della polizia stradale sulla dinamica del sinistro, disposta anche l'autopsia. Ancora la cronaca, un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri in uno stabilimento industriale di via Fasano nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra. Per la vittima, deceduta subito dopo l'impatto, inutili tentativi di soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che hanno avviato i primi accertamenti, verifiche in corso anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Una serata danzante con centinaia di giovani è stata interrotta nella notte tra il 1° e il 2 di giugno in uno stabilimento balneare del litorale di Vico Equense. La struttura è stata poi sottoposta a sequestro preventivo. Il controllo è stato effettuato dai militari della stazione navale di Napoli della Guardia di Finanza, insieme al personale della Polizia Municipale di Vico Equense, nell'ambito delle attività di vigilanza sul demanio marittimo. Secondo quanto accertato durante l'ispezione, all'interno dello stabilimento era in corso un evento privato, animato anche da un DJ al quale partecipavano centinaia di ragazzi. La manifestazione, secondo i finanzieri, era stata organizzata senza le necessarie autorizzazioni amministrative di pubblica sicurezza, in violazione alle norme del testo delle leggi di pubblica sicurezza. La chiusura con lo sport, il calcio. Quest'oggi alle ore 14:15 il Napoli presenterà i programmi per i ritiri estivi a Di Malo Forgari dai Castel di Sangro. Le date dei due ritiri sono state ufficializzate sui social del Napoli e vedranno gli azzurri presenti dal 17 al 27 luglio in Trentino e dal 3 al 13 agosto in Abruzzo. Sarà presente anche il presidente De Laurentiis, che potrebbe dare lume in merito alla tempistica legata alla rescissione di contratto di Allegri col Milan e la conseguente firma con il Napoli. Intanto il direttore sportivo Manna pensa al futuro con Rabiot, obiettivo sensibile sul mercato, al pari di un vice di Lorenzo e un difensore centrale per cominciare a porre le basi per la prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, mettetevi comodi, è giovedì, è il 4 giugno del 2026 e di fatto tra oggi pomeriggio e domani partirà la nuova stagione per il Napoli, perché in pomeriggio a Posillipo il presidente De Laurentiis e i sindaci di Di Maro Folgarida e di Castel di Sangro presenteranno i ritiri estivi. Come ci ricordava nel corso del giornale radio Marcello Calvano, si andrà in Trentino dal 17 al 27 luglio e poi dal 30 luglio al 13 di agosto la squadra proseguirà il lavoro invece in Abruzzo. Bene Marcello Calvano, che passa anche davanti alla telecamera in una grande forma strepitosa. Grazie Marcello, grande forma il nostro Marcelin. Detto questo, fatemi salutare tutta la squadra al lavoro. Simone Zagaria alla regia. La regia televisiva è di Flavio Esposito. Ma vi dicevo, tra oggi e domani, perché domani vi trasmetteremo in diretta il VAR, in diretta da Parma, il VAR del calendario di Serie A. Conosceremo quindi la prima giornata, il Napoli dove, come e con chi debutterà, gli scontri, quelli del vertice, no? Con l'Inter, col Milan, con la Juventus. Le sfide affascinanti di stagione. Però andiamo con ordine, perché tra poco ci colleghiamo col nostro Vincenzo Perna, che seguirà la conferenza stampa di presentazione del doppio ritiro, e poi mano a mano ci occuperemo di Allegri, di mercato, di movimenti, di rinnovi, su tutti un rinnovo che Scott in tutti i sensi, quello di McTominay. Cominciamo però con l'anteprima, e allora buon pomeriggio al nostro Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Caro Walter, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV. Questi titoli della puntata di oggi: Napoli al lavoro per il futuro. Oggi alle 14:15 si presenta la nuova stagione, la presentazione ufficiale dei ritiri sia di Di Maro che di Castel di Sangro. Presente anche il presidente De Laurentiis, e ricordiamo che domani a Parma ci sarà il calendario di Serie A in diretta dalle 18:30. Branchini, al lavoro per la risoluzione del contratto di Max Allegri con il Milan, poi subito la firma con il Napoli. Attenzione al mercato del Napoli, perché Manna è già a colloquio con il nuovo tecnico. Tre i profili sondati per Max Allegri: Gila, Dodò e Rabiot. Manna sonda anche Rios del Benfica, e ricordiamo sempre molto calda la pista che porta Zeballos del Boca Junior. Si cerca un portiere, Kovar dell'indiziato principale. Vlahovic saluta la Juventus. Il Milan alla ricerca del nuovo tecnico, meno 7 giorni all'inizio del mondiale, dove ai noi l'Italia non ci sarà. La nuova Italia invece vince in Lussemburgo 1-0, decide il gol di Pio Esposito.
0: Io ringrazio Lucio Pengue, che però ritroverete a più riprese nel corso della puntata, anche perché oggi nello speciale mondiale di Radio Gol Lucio Pengue ci presenterà due nazionali, l'Argentina ed il Portogallo, con campioni che hanno vestito le rispettive maglie. Uno addirittura ci ha vinto un mondiale con Maradona in Messico nel 1986. E poi Lucio ci ricordava, a proposito di mondiale, ha detto: ai noi non ci saremo. Ieri vedevo l'amichevole, bravo Baldini a far giocare tutti i giovani, con un paio di calciatori, devo dire, molto interessanti. Su questi, tra questi, Favasuli del Catanzaro, che mi ha fatto una bellissima impressione. Conosciamo ovviamente Ndur della Fiorentina, conosciamo benissimo Bartesaghi. Allora, possiamo dare il là alla nostra puntata. Tra poco la apriremo con Paolo Del Genio e con Vincenzo Perna. Vincenzo Perna dovrebbe collegarsi davvero a breve da Posillipo. Attendo lumi dalla nostra regia non appena sarà attivo il collegamento, così ricorderemo ancora una volta le date dei ritiri del Napoli. E poi, come vi dicevo, gli argomenti sul tavolo saranno tanti, a cominciare dal mercato, perché il Napoli ha individuato dei profili, perché il Napoli su quei profili ci lavora. Ovviamente sono tre profili, io lo dico, di grande livello. Ne discutevo ieri con Paolo Del Genio in redazione: se il Napoli prendesse sia Ila, sia Dodò, sia Rabiot, per me sarebbe un Napoli più forte rispetto alla stagione, parlo dell'organico, che si è appena conclusa. Poi ovviamente c'è da mettere sul tavolo il rinnovo di McTominay, che diventa imprescindibile. Ieri il Napoli ha comunicato con un comunicato ufficiale di aver riscattato Rasmus Højlund, farà la stessa cosa con Alisson Santos, quindi mi sembra stia nascendo una stagione importante con Allegri ovviamente in panchina. Buongiorno, si hanno notizie a proposito della festa del primo agosto, ma non la faranno più a Napoli? No, la faranno a Napoli e sarà qualcosa di unico mai esistito. Pensate che tutti i quartieri, tutte le municipalità saranno coinvolte, il presidente De Laurentiis col pool di professionisti che ci sta lavorando a questo mega evento sta mettendo a punto tutto ciò che riguarderà il centenario, che partirà il primo agosto, ma poi ci saranno una serie di iniziative che continueranno naturalmente durante tutto l'anno. Ricordiamo, primo agosto del 1926, primo agosto del 2026. Allora, dalla regia Simone Zagaria mi informa che abbiamo ancora da aspettare un attimo prima di collegarci con il nostro Vincenzo Perna. Allora chiedo alla redazione se attivo il collegamento con Paolo Del Genio o con Caiazza. No, è il bello, è la diretta. Sì, c'è Paolo Del Genio, c'è Paolo. Ragazzi, ma con calma, è il bello della diretta. Possono esserci dei piccoli intoppi, contrattempi, ma il conduttore deve essere lì a ricordare che domani ci sarà in diretta il calendario di Serie A. Come più tardi vi proporremo anche le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, sono sicuro che i colleghi ovviamente lo stuzzicheranno, come sono sicuro che Nicola Lombardo, la sua proverbiale simpatia, ci ricorderà: siamo qui solo per parlare dei ritiri, non fate domande sul nuovo allenatore. Vabbè, è giusto, il gioco delle parti, lo capisco. Detto questo, però, vi racconto quello che è successo ieri in un'amabile chiacchierata in redazione. Ero con Paolo Del Genio e ci siamo confrontati, e devo dire che il confronto con Paolo è sempre bello, è sempre costruttivo, e allora abbiamo deciso di aprire la puntata proprio con Paolo Del Genio. Buon pomeriggio, caro Paolo.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E io poi ieri ti ho ascoltato, tu hai fatto cenno a quella chiacchierata che abbiamo avuto in redazione, perché ci dicevamo se realmente, come sembra, dovessero essere questi nomi, ovvero potrebbe partire Mazzocchi, e con tutto il rispetto che si deve a Pasquale, è l'indiziato numero uno è Dodò. Juan Jesus non rinnova, indiziato numero uno Hila, Mario Hila della Lazio. E dovesse partire, come sembra, chissà, il desiderio, il massimo desiderio, si chiamerebbe Adrien Rabiot. E raccontavo a Paolo che io ho una predilezione, io non mi sbilancio, a me Dodò piace molto, Hila piace molto, però ragazzi, perdonatemi, ognuno ha i suoi gusti calcistici. Io trovo Rabiot un giocatore fenomenale, non so se sarà possibile farlo arrivare. Ascoltavo Paolo, e poi vengo subito da te, a proposito di Rabiot. Paolo ricordava la sua classe, la sua fisicità abbinata a quella di Scott McTominay, e insomma, Paolo, avere un centrocampo con Lobotka, McTominay e Rabiot, con McTominay e Rabiot che riempiono l'area insieme a Højlund, con Neres a destra, con Alisson a sinistra, difesa schierata a 4, a me non sembrerebbe un Napoli ridimensionato rispetto all'altro anno, anzi.
3: Ma se i nomi sono questi, o calciatori per caratteristiche e valore vicini a questi, secondo me esce un Napoli forzato, non ridimensionato rispetto allo scorso anno, proprio per quello che stavi dicendo anche tu, che si tratta poi di sostituire dei giocatori che chi per una ragione, chi per un'altra, non hanno avuto una stagione molto positiva, anche per problemi fisici, per limiti tecnici, insomma per anzianità, per vari motivi non hanno avuto, non sarà tanto difficile per chi prenderà il loro posto portare qualcosa in più. Altri bisogna sperare che non abbiano una stagione condizionata dagli infortuni e l'organico è super competitivo.
0: Cioè, voglio dire, Paolo, se l'alternativa a Di Lorenzo dovesse diventare Dodò, sulla carta, il Napoli ne uscirebbe sicuramente rinforzato. Se l'alternativa a Juan Jesus dovesse diventare Mario Hila, e se al posto di Anguissà, davvero, io ancora non ci voglio credere, non so, devo dirvi, io vi confesso una cosa, non mi è molto simpatico come simpatia Rabiot, ma io ho una predilezione per il calciatore, perché Paolo parliamo di un calciatore di una fisicità impressionante, piedi buoni, gol, inserimenti, quei gol che indubbiamente sono un po' mancati quest'anno, no?
3: Sì, oltre ai gol è uno che recupera pure palloni, c'ha un buon piede e c'ha soprattutto una fisicità importante di testa, che non è un dettaglio, è uno che può fare gol, quindi ci sarebbero, ecco, se arrivasse, presupposti davvero, davvero significativi. Però ci sono sicuramente, credo, sul taccuino del Napoli delle alternative anche importanti, no? Ora per Rabiot non saprei dire sinceramente quali possano essere, però per esempio se andiamo sul discorso
0: però Paolo, ecco, è tornato in auge, perché Paolo Del Genio ha giusta ragione, dice, io non lo so sul taccuino l'alternativa, però è tornato in auge un nome che si era già fatto a gennaio, quello del colombiano Rios del Benfica, che noi conosciamo bene, ce lo ricordiamo bene, Paolo.
3: Sì, io lo ricordo bene, sia per come ha giocato bene contro il Napoli col Benfica e anche per la sua ottima partecipazione al mondiale per club con la maglia del Palmeiras, giocatore forte, di livello assoluto, quindi stiamo parlando, ecco, di un giocatore che potrebbe fare, più giovane ovviamente di Rabiot, potrebbe fare molto bene. Dicevo, per quanto riguarda l'esterno destro, gli altri nomi che si leggono pure sono molto interessanti, soprattutto questo Calaili, è più giovane di Dodò ed è un giocatore anche a me piace Dodò, però sto Calaili pure bravo,
0: Anche Norton Caffi del Genoa è rispuntato. Sì, Paolo, torno.
3: Però non so perché pare quello che ho letto, sì, che non avrebbe particolarmente interesse per lui, però è un buon giocatore anche lui.
0: Allora Paolo, torno subito da te perché c'è un comunicato stampa ufficiale del Napoli che ringrazia Antonio Conte. Lucio Pengue me lo segnala. Lucio?
2: Sì Walter, con Paolo state parlando del futuro, per il Napoli chiude con il passato e con questa nota ufficiale sul proprio sito la società sportiva Calcio Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per 2 stagioni ha condotto il Napoli alla conquista del 4º scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa italiana lo scorso 22 dicembre. All'allenatore e al suo staff i nostri ringraziamenti per l'eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie mister, questa è la nota ufficiale del Napoli.
0: Come giusto che sia, di grande qualità la nota del Calcio Napoli. Paolo, a quanto la banchi la pantomima di Lombardo? Siamo qui solo per parlare dei ritiri, grazie.
3: Nicola Lombardo può dire, dirà, credo, questa cosa.
0: Sicuro?
3: Poi dopo De Laurentiis dipende da che
0: ma verrà stuzzicato dai colleghi.
3: Può darsi che, no, io non lo so quello che può dire. Allora, noi sappiamo che Allegri, tutti sappiamo che Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli.
0: Certo.
3: Non so fino a che punto può toccare l'argomento, ci sono ragioni contrattuali, di opportunità, chiamiamole come vogliamo, che portano all'impossibilità di toccare l'argomento. In questo caso De Laurentiis gestirà la cosa, se altrimenti invece si potrà fare qualche riferimento
0: lo farà.
3: Il presidente lo farà.
0: D'altronde lo stiamo raccontando, io l'avevo detto in tempi non sospetti, guardate che ci vorranno giorni, avevo indicato la data del 10 giugno e non sono neanche certo che ce la faranno, perché il Milan ovviamente prima va fatta la risoluzione, no, del contratto con Allegri, a quel punto Allegri, che ha già ricevuto via PEC il contratto della società sportiva Calcio Napoli, 2 anni opzione per il terzo, è evidente che non appena fa la rescissione col Milan firmerà quel contratto. Caro Paolo, io innanzitutto ti ringrazio ricordando l'appuntamento di questa sera alle 18, ma soprattutto quello di domani alle 18 filo diretto, alle 18:30 collegamento con Parma, perché con Paolo Del Genio prima e al calcio della sera Emanuele Calaiò e Calvano insieme dalle 19 vi trasmetteremo in diretta anche in televisione a Kiss Napoli TV la cerimonia del calendario di Serie A. Domani conosceremo le 38 giornate della stagione 2026 2027. Grazie Paolo. Grazie Paolo.
3: Ciao, ciao Walter.
0: Allora, so che è collegato con noi Salvatore Gazza, capo allo sport del Roma, e tra pochissimo sono da te. Amico Salvatore, parleremo del rinnovo di Scott McTominay, ma prima vedo dalla terrazza di Posillipo un bellissimo panorama. Lui pensava che io dicessi un bellissimo Vincenzo Perna, anche perché Vincenzo è a Posillipo, dove alle 14:15 verranno presentati i ritiri di Di Maro e Castel di Sangro, le date ufficiali che conosciamo. Buon pomeriggio, caro Vincenzo, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Walter, tra l'altro Salvatore ci siamo salutati proprio poco fa perché tanti sono già i colleghi presenti qui a Palazzo Petrucci, dove tra poco, come svelavi tu, ci sarà la presentazione ufficiale dei due ritiri di Maro Folgari da Castel di Sangro, come da tradizione, e sicuramente sarà importante capire se verrà svelato qualche dettaglio in più, magari a proposito delle amichevoli oppure a proposito delle iniziative che verranno dedicate ai tifosi, anche perché lo ricordiamo, questo è un anno importante, l'anno del centenario, e già si era parlato della possibilità di veder festeggiare i 100 anni del Napoli anche all'interno dei due ritiri. In particolar modo siamo molto curiosi di capire cosa accadrà eventualmente dal 1 agosto.
0: E sì, anche se è vero, perché un ascoltatore me lo scrive, Patrizio da Napoli, scusami Walter, ma se la squadra dal 30 luglio al 13 agosto sarà a Castel di Sangro, allora la festa del centenario sarà lì? No, la festa sarà a Napoli, in città, con effetti speciali, fuochi d'artificio e tutte le municipalità coinvolte, ma poi ne parleremo. Va bene, allora grazie per ora Vincenzo Perna, a dopo, buon lavoro Vincenzo.
4: A tra poco Walter, grazie, buon lavoro anche a te.
0: Grazie di cuore a Vincenzo Perna. Saluto in diretta al telefono il capo allo sport del quotidiano Roma, Salvatore Gazza. Buon pomeriggio Salvatore, come
5: buon
0: stai?
5: Buon pomeriggio a te Walter, ai tuoi radio e telespettatori.
0: E allora oggi, a giusta ragione, in prima di sport sul quotidiano Roma, ti occupi del contratto da rinnovare di Scott McTominay. Tu dici è da blindare McTominay, noi abbiamo un po' giocato, no? Un rinnovo che Scott, perché per evitare diciamo sorprese dietro l'angolo, visto il rendimento del calciatore in queste due stagioni, prima si fa meglio è, e insomma McTominay sicuramente è stato la stella di questo biennio del Napoli con Conte in panchina.
5: Assolutamente sì Walter, è il caso di farlo il prima possibile, perché poi sai la delusione è dietro l'angolo, anche perché poi rischi che qualcuno si presenti con un contratto molto alto, perché poi il giocatore al di là adesso dell'età e non è più un giovane, però comunque ha avuto un altissimo rendimento in Italia, e faccio un esempio, si presenta Real Madrid e che fai poi? Ti ritrovi così come si è ritrovato Kvara nel momento in cui doveva scegliere cosa fare. Quindi io credo che McTominay ha voglia di restare, si è integrato benissimo in questa città, però sai che poi davanti a determinati contratti ci si può pensare, e quindi meglio chiuderla prima. Io so che prima che il giocatore andasse via c'è stato un incontro con l'entourage, sono state valutate alcune ipotesi, e credo che poi di ritorno dal mondiale si chiuderà questo contratto, questo rinnovo fino al 2030 a 5 milioni di euro all'anno.
0: A proposito di mondiale,
5: c'è stato un incontro con l'entourage, sono state valutate alcune ipotesi, e credo che poi di ritorno dal mondiale si chiuderà questo contratto, questo rinnovo fino al 2030 a 5 milioni di euro all'anno.
0: A proposito di mondiale, ricordiamo, ci sarà McTominay purtroppo.

0: noi. Buon pomeriggio, Francesco.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e un abbraccio caro a chi sta dall'altra parte
0: del... al grande Salvatore Caiazza. Al grande
1: non ci sentiamo quasi mai, io e lui.
0: Senti Francesco, parto da te. Ipotizziamo che il Napoli davvero riesca a mettere le mani su Rabiot. Si ritroverebbe Allegri un centrocampo con Lobotka, con McTominay e con Rabiot. A me non sembrerebbe male.
1: Il più forte in Italia e tra i primi cinque in Europa.
0: Oh, io la penso come te, sono felice, ti devo chiamare più spesso. Però va detta una cosa. In questo centrocampo non figurerebbe ovviamente Kevin De Bruyne. Tu poi lo terresti utilizzandolo come Conte ha fatto in altro ruolo? O a quel punto, se arriva Rabiot, devi cominciare anche a ipotizzare, per quanto la stagione, la Champions, gli impegni, e quindi sempre meglio avere i doppi ruoli, come ti comporteresti?
1: No, devi per forza ipotizzare di avere una rosa lunga per le tre competizioni, non puoi fare la figura che hai fatto l'anno scorso in Champions. Quindi è fuori discussione che non esistono più gli 11 titolari, ma ne esistono 18, 19, 20. Su 60 partite, 65, 70 partite, rischi di farne 27, 28 da titolare, 25, 26 entri e le altre le salti per infortunio, per squalifica, perché c'è la febbre e roba varia. Quindi oggi ipotizzare un centrocampo titolarissimo e gli altri sono riserve è sbagliato. Detto questo, credo che De Bruyne dopo il mondiale possa anche aver forse finito quello che è l'apice della sua carriera, perché chiuderebbe con sicuramente un mondiale, mi auguro per lui, fatto anche in una certa maniera, e può anche stare lì, mettersi a disposizione e magari, visto che dovrebbe arrivare un allenatore al quale piace la qualità, aspettare il suo turno e dare quella qualità che in quest'anno per forza di cose non ha potuto dare.
0: E vado da Salvatore Caiazza, perché Salvatore, al momento sono ipotesi, ovviamente stanno lavorando al Calcio Napoli, Tramanna, Allegri, i parametri, perché poi bisognerà capire cosa farà Lukaku. Allegri stravede per Lukaku, cosa farà Lucca, Allegri stravede per Lorenzo Lucca, però girano dei nomi, quello di Dodò in luogo di Mazzocchi, quello di Mario Hila della Lazio in luogo di Juan Jesus, parte anche chissà, potrebbe arrivare Rabiot. Beh, se tutto confermato, Salvatore, a me non sembra un programma di un Napoli che va a ridimensionarsi. Arriva Allegri, quindi cioè dopo Conte anche la Juve scelse Massimiliano Allegri. Se prendi Dodò, Hila e Rabiot, per me sei più forte dell'altro anno, però è un mio parere.
2: Ma sono d'accordissimo con te, sono tre elementi molto forti, perché qualcuno sta accennando per Rabiot, ragazzi, ma Rabiot è uno che fa la differenza.
0: Ma non c'è dubbio, Salvatore.
2: Tracollando, è un Milan che stava cedendo, è stato l'unico a tenere in piedi la corsa Champions fino alla fine, poi non ci sono riusciti. Ghila c'ha 25 anni, è un difensore arcigno e già con Francesco Montervino in qualche trasmissione ne abbiamo parlato, secondo me è un ottimo elemento. Walter, ma sai qual è la bellezza eventuale di questi acquisti?
0: Quale?
2: Il fatto che spendi tra i 20 e i 25 milioni e porti a casa degli elementi che comunque possono...
0: Ma poi di grande affidabilità, perché in una stagione, Francesco, vengo da te, dove tu devi avere le alternative, no? I doppi ruoli, se hai una partita importante di Champions e la gioca Di Lorenzo e poi vai a Monza alla domenica, ragazzi, con tutto il bene, perché a Pasquale Mazzocchi voglio molto bene, però gioca Dodò e se per una volta riposa Buongiorno. E tu hai Mario Hila, cioè, voglio dire.
1: Perdonami, ma questi rischiano di essere loro i titolari e gli altri le alternative.
0: E fondamentalmente io la penso come te, non lo volevo dire.
1: Sono giocatori forti, ma deve cambiare l'idea del calciatore. Cioè, la mentalità del calciatore deve cambiare, no, ma non sono più il titolare, allora me ne vado, allora non sto bene. No, non si ragiona più così.
0: Anche la competitività, Francesco, no?
1: Ti parla chi appena è stato messo in dubbio ha deciso di andare via facendo la cazzata più grossa della sua vita. Quindi voglio dire. Non si ragiona più in questa maniera. Oggi la competizione fra compagni di squadra rende la vita di tutti più serena e ti dà la possibilità di vivere il calcio in maniera diversa se accetti la competizione, altrimenti non puoi far parte di gruppi importanti come quello del Napoli.
0: E poi capiremo se questa competizione ci sarà, perché ne parleremo nel corso della puntata, anche tra i pali, dove sembrerebbe, usiamo il condizionale, che si siano sovvertite tutte le gerarchie.

0: perché è destinato a partire c'era Meret con Milinkovic che sarebbe rimasto, e al momento sembrerebbe possa accadere l'esatto contrario, cioè Meret che resta a Napoli e non parte più, Milinkovic sul piede di partenza, Kovar, portiere nazionale della Repubblica Ceca, in arrivo. Abbraccio il capitano Montervino, ciao Francesco,
1: ciao,
0: a prestissimo,
1: ciao.
0: E poi un abbraccio grande a Salvatore Caiazza, ti lascio fare il light lunch, adesso si dice così, nell'incantevole luogo,
1: ciao,
0: di Posillipo.
1: Ciao, a presto.
0: Salvatore, lo faccio anche con te. Siro, ah no, ha chiuso Salvatore, andava in fretta perché ha visto i lievitati del mio amico Lino Scarallo. Va bene, allora facciamo così. Ci fermiamo per un attimo, tra poco parliamo di ritiri e di portieri. Vi preannuncio, nello speciale dei mondiali, Lucio Pengue oggi ci presenterà l'Argentina con Pedro Pablo Pasculli, il Portogallo con José Luis Vidigal. Puntata molto interessante. Poi dopo ci ricolleghiamo con Perna a Posillipo, poi ascolteremo le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, e sono certo che i colleghi qualche punzecchiatina su Allegri, insomma, gliela faranno, via, che qualcosa verrà fuori, ma verrà fuori dopo la pubblicità.
2: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio ad Alter De Maggio. Allora, 14:15, la conferenza stampa del presidente De Laurentiis con i sindaci di Di Maro Folgarida e di Castel di Sangro. Noi attenderemo la fine della trasmissione, attenderemo la fine della conferenza, in modo che a fine conferenza estrapoliamo tutte le dichiarazioni del presidente De Laurentiis e ve le proporremo, quindi attendiamo il termine della conferenza. Detto questo, tra poco ne parliamo dei ritiri, lo faremo col collega del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino. Prima però voglio andare da Lucio Pengue. Perché voglio andare da Lucio Pengue? Perché stamattina Lucio Pengue ha lavorato in modo dettagliato su tutti i parametri barra condizioni che porterebbero Zeballos a Napoli. Attraverso Gianluca Miranda prima e Diego Armando Maradona poi, siamo stati i primi in assoluto a dirvi che Manna ha avuto un tempismo straordinario. Attenzione però, quel tempismo ora bisogna concretizzarlo, cioè bisogna pigiare forte sull'acceleratore e chiudere l'operazione per portare il talento, perché partiamo di un talento, a Napoli. Condizioni, tempistiche e quant'altro ci dice tutto Lucio Pengue. Lucio.
5: Sì, Walter, in effetti hai fatto un'estrema sintesi della situazione che riguarda la Zeballos del Boca Juniors. Il Napoli lo ha praticamente preso e per 10 milioni di euro, giocatore che piace tantissimo a Manna, vero e proprio affare rispetto alla grande concorrenza. Però c'è un però, sappiamo che il giocatore va in scadenza il 31 dicembre perché i contratti in Argentina sono diversi e lui tecnicamente dal 1 luglio può accordarsi con un altro club e svincolarsi a zero, quindi saltando anche quello che è l'accordo tra il Napoli e il Boca Juniors. Si sono messi d'accordo sul cartellino 10 milioni di euro e anche il Napoli ha l'accordo col calciatore, però aspettare troppo potrebbe far saltare il banco e l'accordo, perché il giocatore potrebbe ritenersi libero da questo accordo verbale. Il Boca Juniors giustamente perderebbe anche questi 10 milioni perché verrebbe scavalcato, perché dal primo gennaio 2027 il giocatore potrebbe andare dove vuole gratis, e quindi bisogna tenere riflettori su questa operazione. Il giocatore è fortissimo.
0: Allora, grazie a Lucio Pengue che ci ha fatto il quadro, cioè il Napoli ha l'accordo, il Napoli è blindato fino al 30 giugno, deve però accelerare. Collega Fabio Tarantino oggi sul Corriere dello Sport si è occupato dei ritiri e vi ricordo si parte da Di Mauro Folgari da Trentino, si prosegue dal 30 luglio al 13 agosto in Abruzzo a Castel di Sangro. Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. Ciao Fabio, buongiorno.
11: Ciao, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Ben trovato anche a te. Nell'anno del centenario, ma insomma per il centenario ci sarà una presentazione a parte, perché devo dire, mi risulta che veramente stanno preparando qualcosa di grande. Detto questo, in ritiro con te, ma no con Antonio Conte, ma con Massimiliano Allegri. È chiaro che ci vuole ancora un po', ci vorrà un po' per l'annuncio, e poi mano a mano cominceremo a capire lo staff di Allegri, con Landucci, con Bernardo Corradi, preparatori atletici. Insomma, è sempre di grande fascino vivere un ritiro, questa volta con un nuovo tecnico.
11: Sì, tra l'altro le istituzioni locali, in modo particolare Walter, quelli di Mauro Folgari, ci facevano notare come Allegri, per il suo passato tra Juventus e Milan, da tempo non è abituato ad un ritiro extra large come quelli del Napoli, perché con questi club che ha allenato fino a poco fa praticamente l'estate era trascorsa in giro per il mondo, soprattutto in America, per le amichevoli, per le tournée, quelle che De Laurentiis ha sempre voluto evitare. Quindi sarà molto interessante per Allegri e il suo staff cimentarsi in un mese di lavoro intenso in montagna tra Di Mauro e Castel di Sangro, e sarà sicuramente una novità anche per lui, una recente novità, ripetono, per un allenatore che era abituato soprattutto a girare per il mondo. Sarà molto interessante capire poi la nascita di questo nuovo Napoli, e aggiungo, e tra poco con la conferenza poi magari lo scopriremo, sono curioso anche di capire quelle che saranno le novità tecniche proprio relative alle strutture e alle infrastrutture che poi il Napoli avrà a disposizione sia in Trentino che in Abruzzo, perché poi quelle cambiano soprattutto a seconda delle esigenze e delle richieste degli allenatori che sono poi alla guida del Napoli.
0: Augurandoci che insomma dalla conferenza, per carità, di grande interesse che il Napoli fa ogni anno, però insomma vengano fuori anche altre notizie, perché poi è singolare che per un anno non si è fatta la conferenza stampa, ma siccome bisogna presentare i ritiri, e per carità è sacrosanto per i tifosi avere le info, ma è chiaro che ci sono due accordi commerciali dove il Napoli prende molti soldi dal Trentino, molti soldi dall'Abruzzo, ed è lì che evidentemente tornano le conferenze. Ma è giusto che sia così, purché non ci sia quella proverbiale simpatia che attribuisco a Nicola Lombardo, che magari dirà siamo qui per presentare i ritiri, non ci sono domande per il presidente, grazie, bene bene, molto bene. Che poi ho scoperto che Lombardo è permaloso, ogni volta che dico una cosa so che si offende, ma no Nicola, ma si gioca, ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Va bene, detto questo, Fabio, a proposito di Corriere dello Sport, è chiaro che il Napoli individua dei profili che io reputo molto corretti e però valuta anche alternative. Tutti parliamo di Rabiot, collega Fabio Mandarini, in questo caso il Corriere dello Sport, vecchio pallino di manna, il colombiano Rios. E Rios, che noi abbiamo ammirato in Benfica Napoli, allenato da Mourinho, creò molti problemi al Napoli di Conte, Rios, no?
11: Sì, anche lui come Kovar, portiere del PSV Eindhoven, è stato avversario del Napoli, come ricordato, in Champions League, e ha tra l'altro delle caratteristiche tecniche molto interessanti, perché lui teoricamente sarebbe un calciatore che i palloni li va a recuperare con la sua grinta, con la sua fisicità, la sua struttura atletica, però in realtà ha un buon piede, molto bravo anche in inserimento, quindi in termini
0: quindi è un Anguissa più moderno?
11: Sì, fondamentalmente sì, con una struttura fisica differente, ma poi è quel tipo di calciatore che andrebbe ad un ruolo in Serie A in cui pochi sono come lui o pochi sono come Rabiot, anche sa che hanno tanti gol perché hanno inserimento, e sono quei calciatori che adora Max Allegri per il suo modo di intendere il calcio, e quindi il Napoli nell'ottica di poter eventualmente perdere, perché poi nei big del centrocampo la sua è la situazione più spinosa in questo momento, sta valutando varie.
0: Allora, abbiamo un problema nel collegamento con Fabio Tarantino, prego la redazione di riattivarlo. Allora, mi dicono che adesso c'è, maledetto il viva voce che ci fa perdere sempre i collegamenti, ma torno da Fabio Tarantino. Perché Fabio, tu hai fatto un'osservazione molto corretta, no? Ricordando quello che ti dicevano gli esponenti del comune di Di Maro Folgarida, cioè il Napoli, a differenza per esempio di Milan e Juve, sono gli ultimi club che ha allenato Allegri, non fanno tournée estive, e quindi lavorare poi per un periodo bello lungo sia in Trentino sia in Abruzzo è chiaro che porta giovamento, no?
11: Sì, è fondamentale, vi perdonerete, sono in auto.
0: Non ti preoccupare.
11: Sono in auto e dipende dalla linea.
0: Non ti preoccupare.
11: Fondamentale soprattutto per un allenatore che subentra in una squadra che, attenzione, non verrà rivoluzionata nell'organico. E quindi Allegri va a raccogliere un Napoli che di fatto verrà blindato, perché poi gran parte dei titolari che erano stati protagonisti con Conte resteranno e torneranno a essere titolari, però torneranno a essere titolari con un nuovo allenatore. E quindi questo vorrà dire nuove metodologie, anche nuovo modo di approcciare anche da un punto di vista fisico e atletico alla prossima stagione, e poterlo fare con un doppio ritiro, con una trentina più o meno di giorni a disposizione, e di poterlo fare con questa grande continuità che era mancata poi alle Big, al Milan e alla Juventus in passato per Allegri, sarà fondamentale. Qui torniamo alle parole di Laurentiis, che per accordi anche commerciali ovviamente, ma non solo, ha sempre preferito permettere al Napoli di vivere l'estate in due località, restare lì e concentrarsi sul lavoro lì, piuttosto che spendere energie per le amichevoli che poi fondamentalmente ti danno poco in termini di costruzione per il futuro.
0: Ah beh, non c'è proprio dubbio, è chiaro che un amichevole internazionale sicuramente ti fa avere degli introiti anche importanti, quegli introiti però a cui De Laurentiis ha sempre voluto rinunciare, perché andare a fare una tournée negli Stati Uniti, a Miami, altro clima, problematiche, viaggi lunghi, è chiaro che ti sottopone a stress non da poco, anche perché poi vai a affrontare avversari di grido, la preparazione ancora non è in fase avanzata, ti mette a rischio infortuni. Io la condivido la scelta, e la società, seppur penalizzante dal punto di vista economico, sicuramente però è vantaggiosa dal punto di vista del lavoro. Il Napoli lavorerà 10-11 giorni in Trentino a partire dal 17 fino al 27 luglio, poi 3 giorni di vacanza, 30 luglio ci si ritrova in Abruzzo, Castel di Sangro, dal 30 al 13, 14 giorni in Abruzzo, poi 2 giorni di vacanza, poi si riprende perché nel weekend del 22-23 agosto partirà la Serie A, e domani conosceremo anche l'avversaria del Napoli alla prima giornata del weekend 22-23 agosto, poi si proseguirà il 30 agosto, poi c'è la terza giornata, e poi quest'anno ci sarà una sosta molto lunga di 2 settimane di stop, verranno accorpate tutte gli impegni delle nazionali nella Nation League, quindi non una settimana a settembre ma ben due a cavallo tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre, e poi si andrà avanti fino a novembre. Ringrazio per essere stato con noi Fabio Tarantino, collega del Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
11: Grazie a voi, buon lavoro. Ciao.
0: E a proposito di quanto sia importante lavorare in Italia, Trentino Abruzzo, come fa il Napoli, evitando queste tournée particolarmente lunghe, stressanti, viaggi, i recuperi, ne voglio parlare con chi conosce la metodologia di lavoro, il professor Luigi Febrari. Caro prof, come stai?
12: Bene, grazie, un piacere sempre sentire.
0: Piacere mio, piacere mio. Abitudine e consuetudine del Napoli, nessuna tournée internazionale, si lavora in Trentino prima e in Abruzzo poi. E io dico che se è vero come è vero che De Laurentiis rinuncia a un po' di introiti, però ti dà la possibilità di lavorare per bene senza quelle tournée che portano introiti alla società ma espongono molto dal punto di vista del lavoro il gruppo squadra, no prof?
12: Ma assolutamente. Io ricordo che quando ci siamo trovati in questa opportunità di poter decidere, quando potevamo decidere, io raccomandavo, dico, nelle riunioni che solitamente si organizzavano prima di partire per il ritiro, ma anche prima, parecchio tempo prima, quando avevamo la garanzia di continuare poi sullo stesso club, assolutamente una settimana, non parliamo di partite, ma partite anche tra i montanari, fra virgolette, tra dilettanti. Dobbiamo fare una settimana pulita, e non sempre riusciva, perché tante volte ci è capitato di dover fare magari un'amichevole anche impegnativa, per esempio una squadra importante tedesca, dopo tre giorni di lavoro. Quindi era una situazione estremamente che ci poneva in grandi difficoltà nell'alternanza, nella gestione, nella rottura della programmazione. Non c'è cosa migliore. Se De Laurentiis ha fatto una scelta del genere, è encomiabile, perché per noi che lavoriamo in questo senso non c'è soluzione migliore di questa. Le tournée ne ho fatte soprattutto negli Stati Uniti, ma
0: ti espongono,
12: anche non avevi la disponibilità dei mezzi di lavoro.
0: Senti prof,
12: ti passavi da una parte all'altra, non c'era modo di poter dare continuità, di poter usare un metodo convenzionale, insomma, ecco.
0: Volevo farti una domanda per cogliere, no? Il lavoro anche che fa un preparatore atletico alla prima stagione in un club. Per essere chiaro, arriveranno i preparatori atletici di Massimiliano Allegri. Secondo te, alla luce della stagione che ha visto molti infortuni al Napoli, molti muscolari ma anche molti traumatici, che fa un preparatore? Chiama il collega Coratti e gli dice: mi dai il report del lavoro? Si confronta con lo staff medico? Vuol capirci di più perché di tutti quegli infortuni? Cioè, in che modo voi iniziate il lavoro della nuova stagione, tenendo presente lo storico?
12: Ma assolutamente. Poi trovi il collega o chi ha abbandonato, o lo staff che ha abbandonato, e magari per questioni che non voglio discutere non te le dà, comunque ti fa una panoramica, come posso dire, molto generica. Ma la cosa bisogna partire da un presupposto.
0: Però c'è il professore Canonico che ci ha lavorato e che i dati ce li avrà, e quindi li andranno a spulciare.
12: È rimasto. Sicuramente lui avrà un dettaglio
0: certo.
12: Di quello che è stato fatto, e quindi arrivare già da lì è importante. Se poi ci fosse anche il collega o lo staff di Conte che può passare questi, non lo so se è una consuetudine la sua, se deve dare quindi la progettazione del periodo che ha passato, così, da un punto di vista deontologico la ritengo una cosa opportuna.
0: Anche perché magari sai, conosci lo storico, e sullo storico puoi anche fare una riflessione, no? E poi, a proposito di infortuni, si è infortunato ad agosto Lukaku, è tornato ma non era brillante, ora mi sembra più brillante. 4 mesi in attività anche per De Bruyne. Alla luce di un'assenza così, che mondiale ci dobbiamo aspettare da Lukaku e da De Bruyne?
12: Bella domanda, perché il mondiale prevede un'alternanza molto serrata di partite tra l'una e l'altra, e quindi tante volte non si rispettano i canoni che la fisiologia ti raccomanda, però il mondiale è questo.
0: Il mondiale è quello.
12: È arrivato al mondiale, devi giocarlo. Come avverrà il tutto non è possibile dalla mia posizione avere un'idea precisa. non so cosa hanno fatto, non so cosa è successo tra prima e dopo e durante. E questo è un lavoro che deve avere a disposizione, per esempio, il preparatore della nazionale di cui parlavamo prima, tra l'altro è Garcia, l'allenatore che avevamo, che c'era a Napoli.
0: Sì, a Napoli, però insomma non ha avuto né De Bruyne né Lukaku. E a proposito sempre di calciatori, ai noi che purtroppo al mondiale non ci andranno, mi riferisco a Gilmour, un po' la Scozia, un po' il Napoli hanno delucidato sull'infortunio, una lesione di secondo grado, quindi salta il mondiale. Diciamo che per una lesione di secondo grado forse 2 mesi ci vogliono, salterà la prima parte in ritiro, però ritengo che dal 1° agosto potrà lavorare in Abruzzo, o sbaglio, prof? Lo chiedo a te.
12: Io dico sicuro, perché questi sono i canoni della come dire, del recupero per una, certo. Però sapete benissimo che un individuo non è uguale a un altro, i tempi di lavoro e di recupero di ognuno di noi sono molto, molto personali. Io dicevo sempre, ma non solo io, insomma, che la programmazione si fa di giorno in giorno, non si può fare una programmazione della riabilitazione o del riallenamento legata a tempi lunghi. Sono situazioni improponibili e imprevedibili, molta cautela assolutamente. Quindi non credo che su questo profilo, essendoci già canonico, che ha un percorso fatto di momenti di grande difficoltà e di apprensione, sicuramente ha i dettagli per poter arrivare a quantomeno stabilire un progetto più, come posso dire, adesso devo stare attento agli aggettivi perché poi si rischia di buttarsi nel...
0: No, ma ci mancherebbe, prof.
12: Un programma mirato, ecco, mirato.
0: Molto mirato per la migliore riabilitazione possibile. Grazie al professor Luigi Febrari. Ciao, prof, a presto.
12: Ciao, caro.
0: Grazie. Allora, in attesa di tornare in diretta a Posillipo da Vincenzo Perna, 14:15 partirà la conferenza stampa. Naturalmente noi poi andremo a estrapolare i momenti più importanti, quelli in cui parlerà De Laurentiis, se Lombardo lo farà parlare di Allegri e di progetti e anche di centenario, e poi prenderemo 2 brevissimi estratti legate alle modalità e alle novità e del ritiro in Trentino e quello in Abruzzo. Però mondiale alle porte, -7 giorni al mondiale, Lucio Pengue oggi ci parla di Argentina e Portogallo. È pronto Pengue dopo la pubblicità.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Away. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Iniziano i mondiali tra pochissimo e 7 giorni. L'Italia non c'è e quindi dobbiamo accontentarci, lo dico sempre, di guardarlo dal divano e magari provare a, come dire, avere una propensione, uno sguardo, una simpatia per le altre squadre. Allora proviamo a fare un focus sulle varie squadre che si presentano al mondiale. Campione in carica, l'Argentina di Lionel Messi, che farà il suo ennesimo mondiale, una squadra ben assortita e che approfondiamo insieme a Daniel Martinez di ESPN. Ciao Daniel, come stai?
4: Ciao ragazzi, che piacere. Tutto bene, tutto tranquillo.
3: Senti, come si presenta ai nastri di partenza questa Argentina che deve difendere, lo ricordiamo, il titolo conquistato in Qatar?
4: Sì, arriva come campiona del mondo, arriva come bicampiona d'America, cioè con dei titoli e delle responsabilità, però anche con il sollievo dopo tanti mondiali e tanti Coppa America arrivati con la scimmia pesante di tutto quel periodo lunghissimo senza vittorie, no? Arriva, penso, bene, un po' acciaccata nei singoli. Per esempio, ieri c'è stata una pratica aperta in Kansas, che è la base dove farà base praticamente, si va bene a quasi a più in là della metà del mondiale. In questa pratica hanno fatto differenziato Messi, Álvarez, Nico Paz, Montiel, Molina e Paredes. Diciamo che l'infortunato in recuperazione sicuro sono Cristian il Cuti Romero, problema ginocchio dal 12 aprile, Gonzalo Cachete Montiel, strappo muscolare dal 17 maggio, Nico Paz, lo ricordate, contusione al ginocchio sinistro dal 15 maggio, e Lionel Messi sovricarico muscolare dal 26 maggio, e soprattutto Emiliano Divo Martinez, microfrattura del dito anulare della mano destra dal 20 di maggio. Martinez ha fatto ieri comunque la pratica con i compagni, solo che con riflessi coi piedi, diciamo, non era senza guanti e con un bendaggio nella mano destra. E intanto sono stati chiamati, messi in preallarme, Maxi Perrone del Como ed Emiliano Buendía. Scaloni ha tempo di chiamarli fino alla vigilia del debutto con Argelia, che ieri, tra parentesi, Argelia ha vinto contro i Paesi Bassi, una formazione fortissima dei Paesi Bassi, dove c'era anche Malem come attaccante, e Argelia ha vinto per 1-0. Il debutto d'Argentina è il 16 giugno, il 17 per noi, alle 3 del mattino, per il fuso orario col centro Europa, no?
3: Sì, sarà un mondiale anche che ci costringerà a guardare. No, io dicevo dal divano, molte partite guarderemo dal letto, immagino, perché o ci giocheranno alcune gare alle 3 di mattina orario italiano, alle 5 di mattina orario italiano, quindi o mettiamo la sveglia presto oppure ce la guardiamo dal letto. Lionel Messi, che ha alzato la coppa nell'ultima edizione in Qatar, sesta edizione del mondiale, un vero e proprio record. Insieme a lui Cristiano Ronaldo, questo binomio praticamente inscindibile, e c'è anche il portiere del Messico, Guillermo Ochoa.
4: È vero che ha avuto un passaggio per l'Italia, no?
3: Per Salerno.
4: Sì, io sono a sei mondiali, quanto durano di più i calciatori oggi come oggi, e con il ritmo che ci sono e la quantità di partite che ci sono, però sicuramente la cura, l'alimentazione, una serie di la stessa miglioramento dei trattamenti medicinali che possono avere, anche dal punto di vista kinesiologico e tutto quanto, ha allungato la vita dei calciatori. Sì, Messi va come se un po' di tempo che si sta dicendo è l'ultimo ballo di Messi, però credo che sia veramente l'ultimo, almeno a livello dei mondiali, e probabilmente già a livello con la nazionale definitivamente, perché si sta avvicinando già ai 40 anni, in questo momento a 39, ed è sicuro una grande illusione con la che arriva, per lui propria e per tutto il paese, per tutta l'Argentina. Averlo lì già in campo è un'altra cosa, no? Immaginarlo fuori ma ancora una cosa che non riusciamo a fare.
3: Diciamo che questi anni a Miami può darsi che lo abbiano, come dire, preservato, perché erano campionati di intensità sicuramente diversa rispetto alla Liga, dove lui doveva essere super al top, oppure in Francia, dove è vero che c'era il Paris Saint-Germain che aveva fior di campioni, però com'è strano, proprio con quei fior di campioni non è riuscito a vincere. C'era Messi, Neymar e anche lo stesso Mbappé, e poi dopo alla fine invece
4: perché il calcio non si vince con i singoli, soprattutto quando i singoli sono tanti e tutti buoni, si vince con le squadre, no? E per questo è stata l'Argentina del 2002, tutti ricordi che grandi campioni che aveva, è stata eliminata nel gruppo nel 2002 in Sendai, mi ricordo, contro la Svezia, cioè che la Svezia mi fa male in qualche mondiale a me, per l'Italia e per l'Argentina. Sì, non importa quanti campioni hai, importa che funzioni come squadra, che si giocano. Questa squadra che ha riuscito a mettere in piedi Scaloni gioca del gruppo, è forte perché ha molte alternative tattiche in questo mismo momento. Tu, facciamo un'idea, Dibu Martinez in porta, immagino che si recupererà, se no sarebbe col gruppo facendo già i lavori complementari. Molina terzino destro, Cuti Romero difensore centrale, Licha Martinez difensore centrale, Tagliafico terzino sinistro, e questa è più o meno la base difensiva. Dopo sicuramente due sono fermissimi nel mezzo e da lì possono iniziare a creare, perché Enzo Fernandez e Alexis McAllister sono fermi sicuri al centrocampo, e da lì può iniziare a mettere giocatori che vadano a complementare e a cambiare la struttura tattica della squadra. Sicuramente davanti Messi e uno tra Giuliani e Lautaro sono fermi anche loro come titolari, pertanto stiamo parlando di un 8-9 giocatori che sono titolari definitivi, fissi, e una rotazione che gli permette in due o tre giocatori complementare questa formazione e cambiare. Per esempio, si gioca Paredes, Enzo e Alexis, il gioco viene a essere più concentrato sulla zona centrale, perché Paredes, come lo sappiamo, potrebbe giocare un passo indietro loro in quella zona. Ma si schierano, per esempio, Joe Simeone a destra o Nico Gonzalez a sinistra, la presenza dinamica di uno dei due in campo sicuramente li porta su uno dei due laterali. Es decir, la posibilità di...
3: Poi c'è anche, lo ricordavi prima, Nico Paz, che è sicuramente infortunato, che potrebbe essere quella sorpresa al mondiale, perché le qualità sono clamorose, le abbiamo ammirato in Italia.
4: ci sono tantissime aspettative, ti dico la verità, ci sono tantissime aspettative, però c'erano con Almada, per esempio, perché c'è Almada come che già è campione del mondo e che ha le altre caratteristiche più o meno, come posso spiegarlo, mi sa che lui avrà se Messi ha qualche problema, lui avrà più possibilità di entrare, perché è più per quel settore, per il settore della zona destra, che lui potrebbe, perché se no sarebbe Almada che è più in quella stessa sintonia, in quella stessa partitura musicale, che potrebbe avere più possibilità se la questione fosse, se lo spazio fosse a sinistra, no? Però sì, ovviamente anche lui ne ha molte possibilità, per quello che ti dico, la possibilità di varianti che ha la nazionale argentina sono tante.
3: Diciamo che le possibilità di provare a mantenerlo questo titolo di campione del mondo c'è tutto. Grande Daniel, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio.
4: Un abbraccio per tutti voi, è sempre un piacere essere in collegamento, un abbraccio.
3: Grazie, viene sempre più il rammarico di non essere lì, non perché l'Italia magari con l'assetto che aveva, con Rino Gattuso in panchina, poteva chissà fare quale percorso, perché effettivamente abbiamo sentito ieri il collegamento dal Brasile, oggi con l'Argentina, sappiamo che insomma queste squadre sono fortissime, però Italia, permettetemi di dire, nelle 48 ci poteva andare tranquillamente e soprattutto si poteva battere la Bosnia, tutto qui. Poi il cammino sarebbe stato breve, ok, ma dovevamo essere lì, in Messico, negli Stati Uniti e nel Canada. Detto questo, ci fermiamo. Pubblicità.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 14, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Altro speciale mondiale con Lucio Pengue alle 14:50. Voliamo a Posillipo dal nostro Vincenzo Perna, perché è arrivato il presidente De Laurentiis. Tra poco più di 15 hanno anticipato la conferenza, vero Vincenzo? Alle 14:15.
6: Sì Walter, ormai siamo pronti e ci stanno già invitando a scendere dalla terrazza verso la sala dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri di Di Maro e di Castel di Sangro, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis ed anche ovviamente dei due sindaci di riferimento. Ti faccio un po' di cronaca, perché come puoi vedere dalle immagini, noi siamo ovviamente vicino a Palazzo Rondana, ci sono tanti napoletani, tanti giovani che ne hanno approfittato di questa giornata di sole già per potersi fare qualche bagno, il clima lo consente e ovviamente lo consente anche questa cornice incredibile che anche quest'anno il Napoli ha scelto per poter presentare i suoi due ritiri precampionati.
3: Allora, ti lasciamo alla presentazione del ritiro e torniamo più tardi. Grazie Vincenzo.
6: A dopo Walter, buon lavoro.
3: Grazie, buon lavoro anche a te. Allora ripartiamo da quella tripletta per Allegri, perché è evidente che se il Napoli davvero riuscisse a mettere le mani su Dodò, su Mario Hila della Lazio e su Rabiot o su Rios, uno dei due ovviamente, o chissà in caso di partenza oltre di Anghissà anche di un altro centrocampista, di tutti e due, e prima Salvatore Caiazza e Fabio Tarantino facevano una riflessione molto corretta. Per una serie di motivi, tra questi anche contrattuali, scadenza 2027, su Dodò siamo intorno ai 20 milioni, su Mario Hila 25 e Rabiot da valutare col Milan. Però insomma sembrerebbe che il Milan voglia, tra virgolette, prendere un po' le distanze da tutto ciò che è stato
7: il percorso e l'annata con Allegri. Secondo me Rabiot sarebbe un'occasione straordinaria. Colleghiamoci però al telefono con Riccardo Cucchi, la voce del calcio. Ciao Riccardo.
8: Buongiorno Walter, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Ciao.
7: Senti, il Napoli ha messo gli occhi su Mario Hila, difensore della Lazio. Ricordiamo che c'è il diritto, anche in caso di cessione, vanta dei diritti economici il Real Madrid. Lui è settore giovanile del Real Madrid. Prima però di concretizzare questa eventuale cessione, capiremo se realmente al Napoli, è chiaro che Gattuso, ieri è cominciata la sua era nel post Sarri, vorrà parlare col calciatore. Che stagione è stata quella di Mario Hila a largo? Che stagioni sono state quelle che ha fatto alla Lazio, Riccardo?
8: Ma direi decisamente molto buone, è un giocatore che è stato pescato bene dal Real Madrid qualche tempo fa e devo dire che ha reso moltissimo alla Lazio, sia con Sarri sia con gli altri allenatori che abbia via avuto. Devo dire che il rendimento è stato costante, soprattutto è stato un difensore che ha dimostrato grande temperamento e grande continuità di rendimento. Questo sicuramente è un dato che è sotto gli occhi di tutti, quindi credo che abbia visto bene il Napoli, insomma, nel puntare su questo ragazzo. Ho l'impressione che naturalmente quando arriverà Gattuso, se arriverà Gattuso, se verrà confermato il suo arrivo, sicuramente ci sarà un dialogo con il ragazzo. Lo sono anche convinto, peraltro, che qualunque tipo di argomento possa affrontare, voglio affrontare Gattuso, io credo che Gila sia determinato ad andare via, anche perché purtroppo, lo sapete tutti, il clima intorno alla squadra, nella capitale, intorno alla società è veramente molto negativo e molti giocatori evidentemente hanno anche voglia di cambiare aria, perché giocare in uno stadio vuoto non piace a nessuno.
7: Beh, d'altronde con il clima che si è creato intorno alla Lazio, con lo stesso Sarri che ha chiesto la rescissione e raggiungerà giunto lì a Bergamo, con le cessioni pesantissime l'anno scorso di Guendouzi e di Castellanos, con Romagnoli destinato ad andar via, credo che Mario Hila abbia voglia anche di confrontarsi magari con un palcoscenico importante come la Champions. Il Napoli lo vuole, Allegri lo vorrebbe a tutti i costi. Ecco Riccardo, però facciamo una riflessione, no? Il Napoli ha attualmente in organico, se come sembra non prolungano il contratto a Juan Jesus, di piede destro Rachmani e Beukema, di piede mancino Buongiorno, sempre di piede destro torneranno sia Rafa Marin dal Villarreal che Marianucci dal Torino. Dovesse arrivare Mario Hila, che è di piede destro, alla bisogna potrebbe anche essere impiegato a sinistra al posto di Buongiorno?
8: Sì, sono convinto di sì, e mi pare anche di ricordare, vado a memoria, però, che sia successo anche in un paio di occasioni in emergenza con la Lazio, un giocatore che da questo punto di vista può dare ampie garanzie. Ma sai, il rendimento soprattutto, io credo che il tuo ragionamento non fa una piega naturalmente, ma sono anche convinto che Gila possa dare nel tempo un grande contributo di capacità, di tenuta, ecco, governa bene la difesa, lo ha fatto con la Lazio, ma credo che possa farlo benissimo anche con il Napoli, con un organico sicuramente di maggiore qualità, con una responsabilità diversa. Tu ricordavi naturalmente la Champions, ma soprattutto anche le grandi ambizioni che il Napoli avrà anche in campionato. Io credo che Gila abbia voglia di misurarsi su un nuovo palcoscenico con maggiori responsabilità. Non è più un ragazzino, quindi ha naturalmente proprio in questo momento l'occasione forse più importante della sua vita. Io poi, sono convinto che andrà sicuramente a Napoli.
7: Poi è chiaro che in cuor suo lo Tito, che deve corrispondere dinanzi alla cessione il 50% del ricavato al Real Madrid, è chiaro che tenderà ad alzare un po' il prezzo. Poi va anche detto che però il calciatore ha un altro anno di contratto, quindi 30 giugno 27 si svincolerebbe a parametro zero, è un po' il gioco delle parti. Senti
8: non
7: Riccardo,
8: solo, ma c'è anche un altro elemento che non deve sfuggire alla vostra attenzione, è che la Lazio rischia di nuovo di rimanere bloccata sul mercato non fa plus
7: valente. Sì, è vero.
8: Quindi ha bisogno di vendere.
7: Hai ragione, perché la Lazio e mi risulta altri tre club sono a rischio del mercato a saldo zero, quindi esatto. La Lazio avrà bisogno prima di vendere per poi poter muoversi sul mercato. Insomma, Gattuso mi sa che ieri ha fatto il primo giorno a Formello, che avrà da gestire Sicuramente un clima non facilissimo, però insomma Rino lo conosciamo, è uno battagliero. Senti Riccardo, e ora ti porto su una nota dolente, perché mentre tutte le formazioni che prenderanno parte ai prossimi mondiali fanno video spettacolari in cui volano rispettivamente negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, noi ieri l'altro siamo volati in Lussemburgo, siamo volati, e faccio i complimenti a Baldini, con tanti giovani che a mio avviso potranno avere un grande avvenire, anche perché quelli che ci hanno mortificato, perché io uso questo, mortificato, non portandoci ai mondiali, di sicuro non avevano la voglia di andare a fare amichevoli in Lussemburgo e in Grecia, piuttosto hanno voglia di fare i fenomeni a Mykonos, piuttosto che a Ibiza, a Formentera, hanno solo voglia di vacanza dopo l'umiliazione che ci hanno dedicato, perché ci hanno umiliati. Ecco, detto questo, è tutto molto avvilente però che la nostra Italia per il terza consecutiva volta non va ai mondiali.
8: Ma guarda, io ti dico la verità, sono molto sincero, io non ho guardato la partita ieri sera, ma l'ho guardata e tu puoi immaginare quale amore nutra per la maglia azzurra, certo, anche perché ho avuto la fortuna di raccontarla per la Rai per 20 anni, no? Ma non me la sento più, non me la sento più di guardare questa squadra. Io ho grande stima per Baldini, che come tutti sanno ovviamente non sarà il futuro commissario tecnico della nazionale, di questo è convinto lui stesso. Ecco, io credo che questa rinuncia dei grandi, tra virgolette, che ha in qualche modo indotto Baldini ad inventarsi una squadra di giovani, sia veramente, come tu hai definito, un'ulteriore umiliazione.
7: Però posso dirti, Riccardo, piuttosto che vedere gente svagata e svogliata, perché io li ho visti in Norvegia, quelli che volevano andare a Mykonos, e ho visto anche chi a Mykonos ci è andato dicendo a Spalletti che ci aveva il dolorino, però ce l'aveva solo per andarsi a giocare la qualificazione mondiale.
8: Io credo che la mancanza di rispetto nei confronti della maglia azzurra mostrata da troppi azzurri sia qualcosa che non si può perdonare facilmente, quindi io naturalmente sono felice che ci siano tanti ragazzi che hanno dato prova comunque di amare la maglia. Do a loro, invio a loro tanti auguri affettuosi, ma ragazzi, il nostro calcio è all'anno zero. Io credo che ieri in Lussemburgo abbiamo di nuovo toccato il fondo, perché non dimentichiamoci che Lussemburgo è una squadra paragonabile a una formazione di Serie C italiana, e io dico veramente che siamo al di sotto del minimo storico, siamo veramente all'anno zero. Io non so come il prossimo commissario tecnico possa ricominciare da capo, come possa ricostruire un tessuto tecnico, non lo so, non ne ho la più pallida idea, ma la cosa veramente più disperante per chi ama il calcio, per chi ama i colori azzurri, è l'indifferenza per questa maglia dimostrata da troppi calciatori.
7: Ecco, siccome io la partita invece l'ho vista, Riccardo, ieri, devo dire, lo dico, lo confesso candidamente, l'ho vista con la morta nel cuore, perché pensavo alle nazionali che stanno volando negli Stati Uniti e noi invece in Lussemburgo, però rispetto a quelli svogliati io sinceramente ci ho visto delle cose, ho visto Coleoncio, ho visto Favasuli del Catanzaro a destra, Comuzzo centrale, Ndur, onore a Donnarumma, è stato lui a chiamare Baldini e ha detto: mister, io vengo, io voglio giocare tutte e due le amichevoli, perché se siamo in questa situazione purtroppo è anche mia responsabilità. E quindi Donnarumma, Riccardo, è stato spesso criticato per le scelte, per gli ingaggi, per aver lasciato il Milan a zero, però è uno che si assume la responsabilità, e devo dirti che a me veramente gli faccio grandi elogi, eh.
8: No, hai ragione, insomma, insieme a lui, insieme a Donnarumma, che come tu hai ricordato molto bene, ha dato la sua disponibilità, onore a Donnarumma naturalmente da questo punto di vista, vorrei dire anche Pio Esposito, questo ragazzo che ho visto assegnato anche ieri, è un ragazzo che ha una media gol in nazionale veramente importante, Nelle poche presenze che ha al suo attivo ha già fatto 4 gol, è un ragazzo che potrebbe veramente scrivere una pagina importante per il calcio italiano, vista anche la giovane età. Ricordiamo che il record di Gigi Riva è imbattuto ancora, quindi ci sono veramente possibilità per questo giovane attaccante dell'Inter nel futuro, con la l'auspicio ovviamente che la nazionale possa tornare ad essere competitiva, però ripeto, il problema non è tanto legato a qualche nome, il problema è legato al tessuto tecnico di questa squadra che secondo me è fallito miseramente nell'ultimo tentativo di qualificazione e che credo abbia grandi difficoltà ad essere in qualche modo ripescato, ristrutturato, ricostruito, perché vedo che dal nostro campionato i segnali di qualità tecnica da parte dei calciatori italiani sono sempre più bassi.
7: Io però, se posso dirti, guarda Riccardo, anche avendo visto ciò che è successo ieri, io invece coltivo una piccola speranza, perché poi alla fine mi rendo conto che il talento c'è, perché per esempio abbiamo Calafiori all'Arsenal, adesso tornerà Leoni, che è giovanissimo, a Liverpool. Abbiamo un calciatore come Ignacio, che è il figlio di Ignacio Pia, che a 18 anni gioca nel Borussia Dortmund e per giunta ha fatto anche il primo gol in Bundesliga. Cresce bene con Leoncio. Mi affido a Pia Esposito e a Vergara. Tra i pali portieri ne abbiamo tanti. Secondo me qualcosa può accadere di bello se ripenso anche a Palestra, se ripenso a Bartezaghi, se ripenso ad Anor. Per me c'è il materiale, bisogna avere il coraggio di mandare a casa chi ci ha mortificati e alimentare chi ha voglia di portarci in alto.
8: Io ammiro il tuo ottimismo e spero che abbia ragione.
7: Speriamolo, lo spero anch'io, grande Riccardo.
8: Però mi auguro di sbagliare e mi auguro di poterti magari risentire, di poterci risentire in futuro e poterti dire, vedi Walter, avevi ragione tu.
7: Speriamo. Grazie Riccardo, buona giornata.
8: Una buona giornata anche a te.
7: Ieri mi ha scritto su Instagram un ascoltatore dicendo: ti hanno preso in giro anni fa, e questo lo voglio rivendicare, quando dissi che a paragone Kvara era potenzialmente più forte di Kakà, e fui perculato anche da molti addetti ai lavori che mi presero in giro, e gli ricordai che Kakà al primo anno al Milan aveva vinto lo scudetto, che Kvara lo aveva fatto al Napoli, che poi Kakà aveva vinto la Champions, ma che magari Kvara poteva vincerla magari in un altro club, ne ha vinte due consecutive, e avevo anche detto, per me dai numeri che vedo di Kvara è da pallone d'oro, sarà mica colpa sua se gioca con la Georgia e non col Brasile. E io ho qualcuno degli addetti ai lavori che mi ha perculato, ce l'ho puntato, perché se vince il pallone d'oro mi divertirò. Detto questo, il post Conte lo gestirà Massimiliano Allegri. E questa cosa è già accaduta. Conte va alla Juve nel 2011, vince 3 scudetti consecutivi, poi lascia la Juve, va in nazionale, apriti cielo, tifosi sul piede di guerra, proteste aspre, lo ricordo bene l'arrivo di Allegri con Agnelli, e poi però parla il campo e Allegri vince 5 scudetti. Ora vorrei vedere se quelli che non sono contenti dell'arrivo di Allegri, se viene Max e vince 5 scudetti. Gianni Balzarini, Sport Mediaset, come stai Gian?
9: Mi hai servito un assist praticamente.
7: Cioè non fu accolto proprio in modo caloroso, lo ricordi bene.
9: Fu accolto molto male.
7: Mamma mia.
9: Oltre ai 5 scudetti fece 4 doblete con la Coppa Italia.
7: 2 finali di Champions League.
9: E 2 finali di Champions League, rischiò di fare 2 triplete. Quindi, direi che il bilancio non è male, e anche nella seconda fase della sua avventura juventina, in un periodo disastroso dal punto di vista societario, comunque è l'unico allenatore che ha vinto dopo il 2020, cioè vincendo la Coppa Italia di 2 anni fa nel 2024, tra l'altro col gol di Vlahovic.
7: Tra l'altro, diciamo che in un clima anche lì proprio non idilliaco,
9: esatto.
7: Non idilliaco.
9: Io credo che lui abbia scelto molto volentieri Napoli per un semplice motivo: che nelle sue ultime esperienze lavorative, vedasi seconda parentesi con la Juve e Milan, non è andato ad allenare una squadra in una società, è andato ad allenare una squadra in una centrifuga.
7: Bravo Gianni, questa è la lettura nelle ultime, perché qualcuno dice vince da anni, in 7 anni ha vinto la Coppa Italia. È vero, è tutto vero, è pur vero che la Juventus si trovò in una gestione pazzesca, a un certo punto ragazzi sapete chi era la società Juventus? Massimiliano Allegri, l'avevano lasciato solo, e Giuntoli che arrivò lì, e comunque il rapporto non fu idilliaco. Quest'anno al Milan l'avete visto,
9: la stessa cosa.
7: Ibra gli faceva la guerra.
9: sono contento per lui perché va a lavorare in una società seria.
7: E serena. Seria e serena. Seria e serena.
9: È chiaro, poi se fa male sarà a questo punto colpa sua.
7: Parlerà il campo, Gianni, come è giusto che
9: ci
7: sia.
9: Sono tutti i presupposti perché possa tornare ad essere il Massimiliano Allegri che deve occuparsi solo del campo. Perché nelle ultime due esperienze non si è potuto occupare solo del campo.
7: Io sai cosa, per carità, rispettando tutte le opinioni di tutti, però ancora prima che fosse annunciato Allegri, una parte dell'ambiente, della tifoseria, era molto molto perplessa. Ora io lo capisco, però che non passi che il signor Massimiliano Allegri, tra i migliori allenatori che abbiamo in Italia e in Europa, passi per lo scappato di casa. Perché dico questo? Perché Allegri ha sbagliato solo una cosa. Io vi dico anche cosa ha sbagliato. Allegri, per amore della Juve, tornò alla Juve dicendo no al Real Madrid, fece una cavolata enorme. Allora io dico, siate un po' più, diciamo, giudiziosi, perché poi magari arriva Allegri e dovete cambiare idea. Gianni, grazie di cuore.
9: A voi.
7: Grazie.
9: Ah,
7: il ruolo dell'allenatore, però sono curioso di scoprire cosa fa un allenatore, nella fattispecie Massimiliano Allegri, che alla Juventus prosegue il lavoro di Conte col 3-5-2, che fa di quel 3-5-2 un marchio di fabbrica, che ripropone anche al Milan, anche se ogni tanto ha cambiato modulo, e va in una squadra dove però, se vedo l'organico del Napoli, per me il Napoli 3-5-2 non lo può fare, perché non capirei a cosa servirebbero, per esempio, Vergara, a cosa potrebbe servire Politano con Neres, con Allison, con Giovane e anche con Alang. Che fa un allenatore? Lo chiedo a uno dei più bravi di tutti, Giampiero Ventura. Ciao mister, buongiorno.
10: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
7: Grazie per essere con noi. Allegri è un allenatore navigato, esperto, le pressioni, però valuta l'organico. Secondo te da organico proporrà nel Napoli la difesa a 4 o potrebbe fare un 3-4-2-1 esattamente come ha fatto Conte in questo finale di stagione?
10: No, allora, tanto per cominciare, non credo che lui non prenda in esame le qualità e le caratteristiche dei giocatori, cioè qui si parla di moduli, ma per fare dei moduli o comunque per schierarsi in campo in una certa maniera bisogna guardare le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra, ho sentito il finale del tuo discorso che condivido, sta le caratteristiche dei giocatori, cioè qui si parla di moduli, ma per fare dei moduli o comunque per schierarsi in campo in una certa maniera bisogna guardare le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra, ho sentito il finale del tuo discorso che condivido, ci sono quattro esterni di cui

0: false aspettative ai tifosi.
1: Mi avrebbe sorpreso molto.
0: Non c'è nulla su Vlahovic.
1: Capisco magari la voglia di portare Rabiot, perché è un giocatore di assoluta qualità che andrebbe a rinforzare o comunque a infoltire un centrocampo che è comunque di assoluta qualità. Magari con la partenza di Anguissa ci sta che possa arrivare Rabiot, però ripeto, a livello di modulo io credo che dovrà prima verificare le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione e dopo cercare di mettere in condizione di potersi esprimere al massimo in base alle caratteristiche che hanno. Non puoi dire io ho sempre giocato 3-5-2, arrivo e quattro giocatori sono inutilizzabili perché io ho sempre giocato 3-5-2, certo, sono certo. Discorsi questi che sicuramente sono stati fatti in sede di discussione di contratto, quindi credo che non ci siano dubbi su questo. Poi che cosa farà? È tutto da verificare. Io sono rimasto un po' sorpreso, devo essere sincero, dall'arrivo di Allegri. Non perché
0: ti aspettavi l'arrivo di Italiano?
1: Credo che Italiano avesse, non dico che sia meglio o peggio, io parlo di caratteristiche, cioè Italiano è comunque una ricerca di un gioco che è molto più simile, se posso usare questo termine, a quello a cui sono abituati i tifosi napoletani, perché i tifosi napoletani è vero che hanno assistito alla vittoria di due scudetti in 3 anni, in 4 anni, ma soprattutto hanno assistito a un calcio giocato ad altissimo livello, perché il calcio di Sarri era di altissimo livello, il calcio di Spalletti è stato di altissimo livello, il calcio di Conte è stato di alto livello, secondo me non ha toccato i vertici di Sarri e Spalletti, ma è stato comunque vincente. Quindi il discorso di Allegri, che chiaramente è un allenatore che mira molto al risultato e un po' meno all'estetica, con un pubblico napoletano abituato sia al risultato ma anche all'estetica, questo un po' mi ha sorpreso, però poi ci sarà tutta una stagione per smentire magari qualche riflessione negativa o qualche dubbio.
0: Il campo poi ci dirà se la scelta fortemente voluta da De Laurentiis e, aggiungo, da Manna avrà dato i suoi frutti. In società ne sono convintissimi. Senti Giampiero, prima di salutarti, no? Comunque sta di fatto che dopo Conte arriva Allegri, in precedenza De Laurentiis ha portato qui a Napoli signori come Spalletti, come Sarri, come Mazzarri, come Benitez, come Ancelotti, poi, e quindi qualcuno ipotizzava anche una soluzione del tipo Italiano. Però poi l'esperienza insegna. Ma anche detto, ti volevo parlare di allenatori, che c'è un nuovo corso che ovviamente parte da Fabregas, però io guardo a Pisacane, a Cagliari, e guardo anche a due giovanissimi allenatori, Aquilani, Catanzaro, Abate, Juve Stabia, che con ogni probabilità alleneranno in Serie A. Non so l'ordine, ritengo che sia Aquilani andrà al Torino, come sembra, Abate va al Sassuolo in luogo di Grosso, o viceversa. E quindi sul top, ok, però io dico che bisogna prestare particolarmente attenzione a questi nuovi allenatori che stanno crescendo, Giampiero.
1: Ora il calcio è un po' cambiato in questi ultimi anni e quindi si è anche un po' velocizzato in queste decisioni. Aquilani e Abate hanno fatto decisamente bene, Abate ha gestito benissimo le difficoltà della società che ha attraversato, no? Con i vari problemi sia di ordine giudiziario che di ordine economico. E Aquilani ha fatto benissimo in una piazza che non era abituata ad arrivare a giocarsi la Serie A all'ultimo minuto dell'ultima partita di playoff, quindi complimenti a entrambi, però hanno anche, già dire, hanno praticamente Abate credo un anno di Serie B sulle spalle e Aquilani credo che abbia 2 anni.
0: Cioè 2 anni perché aveva fatto Pisa un anno, sì.
1: Quindi andare ora in Sassuolo è una piazza importante, ma è molto più serena rispetto a Torino. Torino è una piazza

0: pochettino diversa, quindi io credo che sia un impegno importante vuoi per le grandi aspettative che ci sono a Torino e vuoi perché comunque devi avere la capacità di gestire una pressione diversa rispetto a quella che tu hai avuto in Serie B, chiaramente. Quindi però di positivo c'è che finalmente quando c'è qualcuno che dimostra sul campo e non a parole di avere delle idee, è giusto che gli sia data la possibilità di potersi esprimere. Quindi un grandissimo in bocca al lupo a tutte e due. Abate è stato anche un mio ex giocatore,
1: lo ricordo, proprio al Torino, no? È stato con te?
0: No, ma no, è stato a Napoli che...
1: Ah, il primo Napoli, ho detto una cavolata, appena arrivato 17enne a Napoli,
0: da ala destra, hai ragione, 18 anni, quindi era un bambino proprio.
1: Hai ragione, Gianpiero.
0: No, ma gli faccio veramente un grande in bocca al lupo entrambi, perché hanno fatto bene, quindi quando fai bene hai la possibilità. Ho detto che il calcio è un po' cambiato, perché una volta per arrivare in Serie A
1: a voglia,
0: tre, quattro campionati se no non ci saresti mai arrivato. Oggi un'annata buona arrivi in Serie A, ma forse è giusto così, è giusto che ci sia data la possibilità di dimostrare le proprie idee, le proprie capacità. Quindi veramente un grande in bocca al lupo a entrambi.
1: Io ti voglio ringraziare e ti sollevo da domande sulla nazionale, perché mi fa troppo male pensare che non andremo ai mondiali. Però rivendico quando tutta Italia se la prendeva col signor Ventura e io mi permisi di dire: guardate che la colpa non è di Ventura. Un abbraccio, Gianpiero, a presto.
0: Ciao Walter, un abbraccio a tutti.
1: Purtroppo mi duole dire che avevo ragione, che la colpa non era di Gianpiero Ventura. Detto questo, tra poco avremo Ciccio Graziani e Gigi Cagni. E sapete di chi parleremo? Parleremo di Allegri. Dopo la pubblicità poi vi faccio ascoltare le dichiarazioni del presidente De Laurentiis. Pubblicità.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Un ascoltatore mi scrive, e lo voglio ringraziare, Nick da Torino. Walter, sei l'unico giornalista che dice che su Vlahovic non c'è nulla. Molti tuoi colleghi continuano a insistere che Mann sta parlando con l'entourage. A me non risulta che Mann parla con l'entourage, me ne vado per un'idea. Vlahovic vuole oltre 10 milioni di euro l'anno e un club che deve abbassare il monte ingaggi non credo possa permettersi questo ingaggio che non gli ha voluto corrispondere la Juventus, e lo stesso Chiellini ha detto: a queste cifre Vlahovic andrà all'estero. Poi se saranno più bravi i colleghi e Vlahovic giocherà nel Napoli, chiederò scusa, chiederò venia, mi cospargerò il capo di sale, ma ritengo che ci siano zero possibilità che Vlahovic possa arrivare a Napoli, anche perché il Napoli al momento ha in organico come prima punta Højlund, Lukaku e Giovane, e quindi secondo me più che comprare il Napoli qualcosina dovrà quantomeno vendere o almeno cedere in prestito. Detto questo, invece, sono vere le voci su Ila, su Mario Ila, su Dodò, su Rabiot, e oltre che su Rabiot anche quelle su Rios, e poi per il ruolo del portiere sul portiere Kovar. A me risultano queste idee di mercato primordiali tra Manna e Allegri, capiamo quale si concretizzeranno. Ciccio Graziani con noi, un campione del mondo, ciao Ciccio.
1: Ciao Walter.
0: Tu il mondiale l'hai giocato e l'hai vinto, e quest'anno lo racconterai, lo ricordo, a Rai Sport, le gare trasmesse da Rai 1. Inutile tornare sul fatto che non ci saremo, parliamo invece di Allegri. Dopo Conte, Allegri è già successo alla Juve, e quando andò lì Allegri vinse 5 scudetti di seguito. Ora non dico replicabile a Napoli, ma se il Napoli lascia l'organico così com'è e lo puntella con Dodò, con Hila e con Rabiot, secondo te si candida insieme all'Inter a nuovamente questo ballottaggio scudetto?
1: Assolutamente sì, ci mancherebbe. E poi ha un allenatore che non è un giochista, ma è uno che guarda il soldo, è uno che ha carattere, ha carisma, ha personalità, ha un curriculum di grandissimo rispetto, perché quando si parla di un allenatore poi può piacere o non può piacere, ognuno ha le sue idee e le sue logiche di pensiero, ma questo ha vinto 6 scudetti, 5 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 2 finali di Champions, ragazzi, ma quando parlano di Allegri, poi ci sono le annate negative,
0: possono capitare a tutti, certo.
1: Però questo è uno che c'ha il pelo sullo stomaco, è uno che sa gestire, è uno che ha carisma, e quindi nelle grandi squadre che puntano ai traguardi importanti, questo è un allenatore che ci sta benissimo dentro. Quindi se il Napoli, come hai detto tu, dà via qualcuno, ma arrivano quei giocatori che hai detto tu, io credo che si ricandida da subito a poter essere l'anti-Inter il prossimo anno, perché al di là di tutto quello che è successo quest'anno, ma senza tutti quegli infortuni, io credo che il Napoli avrebbe lottato fino all'ultima giornata, all'ultimo minuto, per poterlo eventualmente rivincerlo o perderlo per poco.
0: Mi fa piacere ascoltare le parole di Ciccio Graziani, perché insomma quando poi cominciamo a dare l'imminente arrivo di Allegri, molti non erano contenti, però poi io faccio un'equazione: in campionati ne ha vinti 6, quindi sa come si vince. Quel percorso Champions, che a onor del vero non è stato brillantissimo del Napoli quest'anno, beh, insomma, Massimiliano Allegri ci ha dimostrato che arriva 2 volte in finale con la Juventus, poi le vinci, le perdi, una finale la puoi vincere, certo, e la perdi. E poi Ciccio, le pressioni di un ambiente, l'abitudine a vincere, e aggiungo che dopo Conte ci vuole anche un allenatore di questo livello che sappia gestire i campioni, che mica tanto facile è.
1: No, no, ma soprattutto quello. Io infatti sono più dell'idea che a Napoli ci vuole uno più come Allegri che non uno come Italiano.
0: Questo quindi, perché? Perché tu conosci anche l'ambiente, no?
1: Perché conosci l'ambiente, perché poi ci sono degli allenatori che si perdono nelle difficoltà. Ci vogliono allenatori che abbiano il carisma di presentarsi davanti ai calciatori per poter dire la sua, e ci sono invece tecnici che sono magari anche bravi, ma che non hanno quella personalità, quel carattere, quel carisma che servono nelle squadre che vogliono vincere. Tanto a certi livelli ma cosa vuoi insegnare? Ma tu se vai a allenare il Milan o il Napoli, ma cosa gli devi dire a De Bruyne, a Lobotka, ma li lasci giocare, lo sanno da loro quello che devono fare, non c'è bisogno di fargli la tattica, di fargli perdere tempo con la tattica se la inventano loro in mezzo al campo.
0: Cioè tu dici, questi grandi campioni, dopo che gli hai dato le linee guida, come giochiamo, quello che facciamo, l'avversario, poi la tattica la fanno loro.
1: La fanno loro, te accetti i calciatori, non gli devi dire quello che devono fare, lo sanno da sé, al massimo puoi dettare dei ritmi, puoi correggerli, puoi dirgli questo non mi piace, questa cosa qui, facciamola in maniera diversa, però a certi livelli si gestiscono i calciatori bravi, perché basta dirgli una cosa, in 2 secondi l'hanno fatta. Non c'è da stargli lì a massacrarli con la tattica, si rompono le scatole.
0: Senti Ciccio, tra l'altro Allegri troverà a Napoli il centravanti che voleva a tutti i costi al Milan, cioè Højlund. Allora la domanda è, siccome tra poco c'ho un allenatore collegato, e quanto è importante per un allenatore avere il bomber che lui già vuole, perché gli riconosce delle caratteristiche tali dove è convinto di mandarlo in porta. Lui, questo allenatore che sto per presentare, sono certo ti avrebbe voluto in una sua squadra, aggiungo, chi non avrebbe voluto in una sua squadra? Ciccio Graziani ed è Gigi Cagni. Mister, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ciao Ciccio.
1: Ciao.
2: Io ci ho giocato contro.
0: E ci hai giocato? Ti faceva gol quando giocavate contro?
2: No, ma lui ha giocato a altri livelli, io meno.
0: Grandissimi livelli, campione del mondo.
1: Poi, Gigi, mi dispiace, ma sei ritirato a vita da pensionato, non è ancora la vita da pensionato tu, Gigi.
0: Però si diverte, però si diverte molto.
1: Sì,
0: grande Gigi.
1: Questo sì.
0: Un abbraccio.
2: Perché mi diverto? Perché dico quello che penso adesso, tutto quello che mi viene, non ho problemi a dirlo.
0: E noi perciò ti amiamo molto, Gigi, perciò ti chiamiamo, perché a noi piacciono quelli che dicono quello che pensa. Come del resto fa Ciccio Graziani, che abbraccio, grazie bomber.
1: Ciao Ciccio. Ciao Gigi, un abbraccio.
0: Allora Gigi, diceva prima Ciccio Graziani, nulla contro italiano e per carità il suo gioco bellissimo, ma Napoli, l'ambiente, la piazza importante, i campioni. Lui dice, per me Allegri è l'allenatore perfetto per il post Conte, perché è uno che ha dimostrato in carriera 6 scudetti vinti, Coppa Italia, Supercoppa, percorso Champions, 2 finali, che sa come si fa. Però volevo anche sentire te.
2: No, ma sai, allora, secondo me De Laurentiis aveva fatto le due scelte giuste, quella coraggiosa, che sarebbe stata quella di italiano, ma secondo me, da quello che ho letto, perché non so la storia vera, perché non lo sapremo mai forse, che non ha preso italiano perché gli ha chiesto tempo, e De Laurentiis è un presidente che oltre a fare dei conti è anche istintivo, e ha sbagliato poco secondo me da quando ha preso il Napoli tanti anni fa. E l'allenatore è più esperto, più sicuro su tutto, quindi
0: dai,
2: in quel
0: sai
2: momento,
0: Gigi, è un anno particolare, è l'anno del post Conte, è l'anno del centenario del Napoli, il Napoli alla Champions, è vero italiano è bravissimo, la Champions l'ha anche fatta l'altro anno col Bologna, la scorsa stagione, però Napoli rimane Napoli,
2: sì, no, ma io però guardo molto quello che è la carriera dei miei colleghi,
0: sì,
2: e quando tu hai un giovane che però se guadagnato le categorie, per me è un segnale importante. Perché se uno va a vedere il curriculum di italiano,
0: ha vinto tutte le categorie, tutte.
2: No, se guadagnato le categorie, che è un po'
0: sì, di sì, sì, sì.
2: Perché è partito dalla C, l'ha vinta, è andato in B, l'ha vinto, si è salvato in A con lo Spezia, poi è andato a Firenze 3 anni, ha fatto tutto, c'entra tutte quelle robe lì, le coppe,
0: 2 finali di Conference, una di Coppa Italia, hai ragione,
2: sì. poi Bologna, e anche lì bene, con delle situazioni, ma quindi secondo me era un rischio, però era uno di quei bei rischi che può essere che se tu la indovini ti resta per molti anni un allenatore così, dove puoi costruire nel futuro.
0: È una visione correttissima, perché tu dici magari con italiano puoi fare un progetto anche a lunga durata, tra l'altro facendogli maturare.
2: Lo puoi fare anche con Massimiliano,
0: c'è.
2: Però lì Allora tu dici questa cosa non è andata perché lì è andato istinto, secondo me, non solo a calcolo il presidente, e ha preso il sicuro, su questo non ci sono dubbi, lì
0: c'è poco da dubitare, tu dici, con l'esperienza.
2: No,
0: che
2: ma la cosa è che ci sarà solo, come l'anno scorso, secondo il mio punto di vista, anche quest'anno ci sarà solo il Napoli a contrastare l'Inter.
0: Soprattutto se quelle che sono le prime indicazioni che emergono dal mercato, di cui discutono Manne e Allegri, cioè Dodò a destra alternativa a Di Lorenzo al posto di Mazzocchi, Hila al posto di Juan Jesus e un eventuale Rabiot, dico eventuale perché bisognerà capire, al posto di Anguissa, beh, insomma, mi sembra che il Napoli possa avere tutte le armi per provare a fare una stagione di livello.
2: Assolutamente, assolutamente. Oltretutto avrà tutti i giocatori, sperando che questa sia un'annata in cui infortuni non siano tanti, ma potrà fare tutti i sistemi di gioco che vuole, anche se il migliore è il 4-3-3 o il 3-4-3, dipende poi se ci sarà De Bruyne o meno. Questo è, io non,
0: questo lo capiremo in corso d'opera, perché ancora non è lecito saperlo. Mister, grazie di cuore.
2: Grazie,
0: Gigi, grazie. Ciao, davvero,
2: buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata. Allora, c'è in corso la conferenza stampa della presentazione dei ritiri in Trentino e in Abruzzo, e noi naturalmente però vi trasmetteremo la parte in cui si parlerà di calcio. Vi faccio un sunto: finora hanno parlato i rappresentanti del Trentino, si è parlato delle date, le conoscete, ci sarà la possibilità di fare il rafting, di fare la mountain bike, e la novità è il cinema all'aperto, allenamenti a porte aperte per i tifosi. Ora parleranno anche dell'Abruzzo, delle bellezze di Castel di Sangro, poi partiranno le domande dei colleghi a De Laurentiis, e lì sì che parleremo della conferenza stampa, ascolteremo gli estratti più importanti per capire se i colleghi bravi, e sono bravissimi quelli presenti, riusciranno a carpire indicazioni sul progetto, su Allegri, su eventuali nomi di mercato, su Lukaku, perché no, sul centenario, su De Bruyne e tanto e tanto e tanto altro ancora. Quindi, detto del rafting, detto della mountain bike e del cinema all'aperto, pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: ritrovati, ben ritrovati a Radio Golo. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Marco Bucciantini in collegamento con noi. Ciao Marco, come stai?
1: Bene, ciao Lucio. Perché tocca in ferie, dimmi la verità.
0: Sono tutti concentrati su altri argomenti. Penso anche te ti distraggo un attimo dal Roland Garros.
1: Tennis, bravo.
0: Internazionale di Francia che parla molto italiano, anche se non c'è Sinner. Questo ci fa davvero molto piacere, peccato ieri per Matteo Berrettini, ma è una... Vedi, se vogliamo fare un ragionamento, 20 anni fa, e questo lo leggevo anche sulla Gazzetta dello Sport ieri a pezzo firma di Gigi Garlando, 20 anni fa l'Italia vinceva i campionati del mondo e sembrava che il calcio fosse lo sport, e invece il tennis, come dire, navigava nell'anonimato più totale. Poi le politiche federali, a questo punto devo dire, guardandoci alle spalle, determinano il destino dei nostri campioni, perché poi che ci nasce Sinner in Italia magari è anche un colpo di fortuna, però il terreno era preparato per Sinner.
1: Ma sai Lucio, più che è un colpo di fortuna se nasce Sinner, è Sinner che sceglie il tennis invece magari dello sci o del calcio.
0: Esatto.
1: È Musetti che sceglie il tennis. Musetti è un fisico eccezionale, no? Che sceglie il tennis invece. Cioè, e questi ragazzi a un certo punto hanno trovato più. E ti faccio un esempio più facile in questo senso. Cobolli giocava benissimo a calcio, era uno dei giocatori più forti delle giovanili della Roma, no? Giocava con Bove ed erano vicini come livello. E uno continua a giocare a calcio e uno preferisce il tennis. Cioè. E questa preferenza per questi altri sport, tennis, stanno andando fortissimo i nuotatori, è riesploso uno sport meraviglioso e in difficoltà per tanti anni come l'atletica, e lì magari vai a pescare su un altro tipo di italianità finalmente politicamente accettata ed estesa, no? Quello che altre nazioni avevano fatto con molto anticipo. Sono tanti sport, quindi non c'è solo la ricetta Binaghi, è più facile raccontarla col fatto come mai il calcio non popola più il sogno di questi ragazzi, si è mondializzato troppo, una volta andavamo a giro con le magliette delle nostre squadre, adesso pigliamo magari quella di Messi, abbiamo preso la di Messi, di Ronaldo, abbiamo perso contatto con la squadra, con la comunità, la squadra si è sganciata dal territorio, è stato un problema di racconto, il calcio è stato raccontato malissimo, l'abbiamo avvelenato di racconto, di polemica, e soprattutto da Calciopoli in poi il racconto del calcio è diventato impossibile. Se tu non parli a una passione, nel tennis parli ancora un appassionato, nel calcio parli a un tifoso e a volte a un pasdaran, a volte a un militare fanatico, no? È vero Lucio, no? A volte sì. Succede che anche all'interno della stessa comunità, quando tocchi un argomento o un altro, finisci subito per essere etichettato, schierato, no? E bisogna farsi tante domande, però non ci...
0: Guarda, ma io penso anche a livello collettivo, qui stiamo parlando del derby di Roma con la finale con Sinner, dove magari preferivamo tutti quanti guardare la finale di tennis. Ieri sappiamo com'è finito l'incontro, diciamo il derby italiano tra i due tennisti, ma credo che se fosse durato molto di più non c'era neanche il dubbio tra vedo la nazionale o vedo il tennis.
1: Ma è vero, bravo, ieri era un esempio... vabbè, è anche vero che ieri era una cosa eccezionale, sì. Gli italiani quarti di finale e l'Italia aveva una partita piuttosto modesta, però per esempio non sai mai dove è la causa, dove è l'effetto, dove sono i denti, dove sono la coda, se è il cane che se la morde. Però quando tu parli del cioè l'Italia comincia ad andare male ai mondiali, non gioca più ai mondiali e si alimenta questo circuito negativo di passione, perché i mondiali erano un appuntamento pubblicitario del calcio. I mondiali creavano quell'effetto calcio, no? Quella voglia di giocare, di partecipare, di appassionarsi, no?
0: Abbiamo sempre detto, ricordiamo tutti, dove eravamo a guardare le partite dell'Italia durante i mondiali, quelli buoni, i mondiali buoni, i mondiali non buoni, perché era un...
1: E poi c'è, però uno può anche pensare che qui ti manca un po' quel tessuto, perché in questo momento giocatori italiani forti nati dopo 2000 non ce ne sono tantissimi, e quelli magari erano ancora dentro quel sogno lì. Però secondo me si è anche molto impoverito il calcio. E ti faccio anche un esempio banale, cioè mio figlio è appassionato di Kvaratskhelia e si è comprato la maglia del Napoli di Kvaratskhelia. Però ora si è presa quella del Paris Saint-Germain di Kvaratskhelia. E uno segue, cioè, se te hai fatto l'esempio della Roma, la Roma se avesse tenuto Allison, Rudiger, la Roma a un certo punto, Salah, la Roma ha visto vincere trofei a tutti i giocatori che sono passati da Roma, ci sono stati un anno, due anni, no? Cioè, una volta l'Italia era anche la nazione che nel calcio offriva più soldi, più ricca, si è rovinata perché lo ha fatto senza tener conto una crescita di sistema. Se ti ricordi, le squadre volevano solo essere forti loro, non pensavano a quanto è forte il sistema, e così alla fine hanno finito per indebitarsi senza avere un sistema che le tenesse, che le assorbisse, che permettesse di continuare a generare una crescita di tutto il movimento. Questa povertà ha indebolito le squadre, e in un calcio dove oggi tutti vedono tutti, l'idolo te lo fai fuori, è così. Cioè, preferisci guardare Paris Saint-Germain, Bayern o Real Madrid, Barcellona quando c'è la sfida, o addirittura hai seguito il duello fra Arsenal e City, che guardarti la Serie A. Una volta non era così, una volta la partita di Serie A era il centro della settimana di ognuno di noi, ti ricordi? Cioè, dal lunedì alla domenica passavamo a costruire mentalmente una partita, no? Quella della Serie A, della tua squadra. E secondo me ne va di mezzo anche su come la Serie A non è stata seria nel rapporto fra ricchezza e calcio. Il calcio era molto ricco.
0: Guarda, io credo che un anno molto importante rispetto a quello che dici tu, l'anno della svolta più o meno il 2010, credo che anche analizzando la fiscalità che cambiò con il governo Monti, noi fino a quel governo, in cui magari con le sponsorizzazioni molte squadre si tenevano a galla e potevano permettersi i campioni, ingaggi faraonici, fino a quella data i più forti venivano a giocare in Italia, poi scemando un po' negli anni, nei primi 40, tra i primi 40 giocatori sul pianeta, credo che in Italia non ce ne sia neanche uno.
1: Poi c'è stato il racconto di quei due, uno a Barcellona, uno a Madrid, che hanno spostato lì, no? Cioè, i palloni lo giocavano uno da una parte o dall'altra, e la sfida tra loro due era la cosa più importante. Si è allargato il racconto del calcio, sì, può darsi che siano, però se una volta arriva un governo e ti impone un po' di regole, e il calcio scoppia, e non è colpa del governo, è colpa, certo, del calcio, e sì, non sapevo.
0: No, ma certo, no, lo dico come dato, diciamo così, statistico.
1: Sì, perché se tu di quel decennio lì, lascia stare che poi ci siamo inventati le leggi per far finta che le squadre non fallissero, e comunque calavano di categoria, il Lodo Petrucci che prese Napoli e Torino, ma l'anno prima era fallita la Fiorentina, che fu di applicargli un Lodo Petrucci a posteriori, ti ricordi, gli fece saltare
0: una via,
1: vinse la C2 andò B, cioè vinse la C2 andò B. Quindi, però, se tu pensi Napoli, Fiorentina, Torino, la Lazio ha dovuto fare un concordato che Lotito smette di pagare nel 2029, ha fatto fece il famoso concordato di 25 anni con l'erario, la Roma di Sensi che è stata pignorata alle banche per 15 anni, no? Se tu levi le tre grandi famiglie del nord, Moratti, Berlusconi, Agnelli, il Parma fallito, presidente di carcere, presidente di Lazio e Parma, due squadre che hanno vinto coppe negli anni 90 in carcere, non... capito? No, dice a domiciliari, no a servizi sociali, in carcere per truffe clamorose alle persone normali, agli italiani, ai cittadini, ai loro investitori. Cioè, tu dici 2010, ma dal 2000 al 2010 vediamo un crollo di un sistema. Perché? Perché rispetto a altri sistemi non ti eri preoccupato di creare ricchezza per il calcio, ti eri preoccupato di arricchire società che volevano vincere. Quello è stato il grande limite di quando c'erano i soldi. Quando c'erano soldi sono stati avidi. In Inghilterra hanno pensato prima di fare soldi, hanno pensato a fare equilibrio, a fare il sistema, a distribuire la ricchezza così che venisse un campionato bello. E un campionato bello poi cosa ha fatto? Ha generato soldi. In Italia adesso abbiamo un campionato brutto che non genera soldi. Dobbiamo inventarci una partita di semifinale Supercoppa. Tu pensa, meno male l'hanno abolita l'anno prossimo, ma tu pensa alla Supercoppa l'anno prossimo a 4 squadre. Il diritto ce l'aveva una, ci vanno un quattro, cioè ci sarebbe andata in quattro.
0: Sì, praticamente no. L'Inter ha preso tutti i diritti, ha ragione.
1: L'anno prossimo chi ci deve mandare? La semifinalista di Coppa Italia, la quarta in campione, che andava a giocare la Supercoppa l'anno prossimo, no?
0: Il Napoli sicuro, perché era arrivato secondo. Senti Marco, io devo salutarti e godiamoci il tennis in questi giorni, che è meglio. Un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, ciao.
0: Grazie a Marco Bucciantini, dobbiamo fermarci, linea al meteo, e poi torniamo.
2: Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Un saluto.
2: Benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli. Da Emma Parigi, il Trebi Meteo, la pressione atmosferica resta alta sulla Campania nelle prossime ore e anche nella giornata di domani, permettendo condizioni di bel tempo e stabilità. Anche questo venerdì 5 giugno splenderà il sole sul territorio e il clima sarà caldo estivo senza eccessi particolari. I picchi diurni più elevati nelle zone interne, leggermente inferiori ai 30 gradi, i valori diurni un po' più contenuti lungo il litorale attorno ai 25-26 gradi. Una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi limitatamente in Appennino. Dettagli ed approfondimenti maggiori o per sapere cosa ci attenderà nel weekend sull'app e Trebi Meteo.
0: Eccoci qua, terza ora. Allora, tra poco terminerà la conferenza stampa e presentazione dei ritiri. Siccome dico tra poco perché sono iniziate le domande dei colleghi, appena termina vi facciamo ascoltare ovviamente le domande al presidente. Vi do la prima risposta. Collega di Sky Modugno ha chiesto del rapporto intenso con Allegri. Il presidente ha detto: noi non parliamo dell'allenatore oggi, il Napoli a oggi non ha un allenatore, anche se ce l'avesse conoscete le regole federali e quindi ovviamente non potremmo annunciarlo. Insomma, il riferimento è molto chiaro: Allegri è sotto contratto e Napoli non lo può annunciare fino a quando non si libererà. Poi il presidente ha anche cominciato ad aprire al tema, ha detto: faremo una conferenza stampa tematica sui miei rapporti col comune e la regione, sullo stadio. Se volete essere una grande squadra c'è bisogno di un grande stadio, e quindi aspettiamo poi questa conferenza in cui parleremo dello stadio. Detto questo, Gianfranco Coppola, il presidente dell'Ussi, l'Ussi è l'Unione Stampa Sportiva Italiana. Buon pomeriggio Gianfranco.
3: Buon pomeriggio Walter e radioascoltatori.
0: Allora, si sta presentando il doppio ritiro in Trentino e naturalmente a Castel di Sangro. Sono partite le domande dei colleghi. Ovviamente De Laurentiis ha dovuto glissare, ma in questo caso ha ragione. Ha detto: oggi non abbiamo un allenatore, seppure ce lo avessimo, per regole federali, come ben sapete, non lo possiamo annunciare. Ma insomma, mi sembra chiaro, si aspetta la rescissione di Allegri, no Gianfranco?
3: Questo è normale, sono carte federali, si va incontro a penali anche molto consistenti con professionisti, con tali ingaggi, ed è normale. Se mi permetti vorrei anche però dire che mi auguro che si faccia notare a De Laurentiis, che vede sempre non la collaborazione della stampa, perché noi abbiamo come padrone il lettore, il radioascoltatore, l'utente web, la carta stampata, quindi riferiamo ciò che accade, ma è una squadra, una società che dal 27 ottobre non ha mandato nessuno in conferenza stampa, né Conte né calciatori, e quindi una cosa che va fatta notare, perché la comunicazione non deve essere unilaterale, ma deve essere rispetto per la gente e per i professionisti che la fanno.
0: E sono contento che in questa insomma, questo monito provenga dal presidente Lussi, perché io mi sono battuto durante l'anno a più riprese. L'ultima conferenza di Conte risaliva al 17 ottobre e poi, come per incanto, quando si tratta di cose di marketing, eccola la conferenza stampa per promozionare i ritiri e le bellezze del Trentino e del Abruzzo. È giusto che sia così, come è giusto, ritengo, che gli ascoltatori, i telespettatori, i lettori abbiano la possibilità di conoscere le voci dei protagonisti. Ci sarebbe piaciuto ascoltare le conferenze di Conte e di calciatori, tutto questo non è accaduto e insomma speriamo che in termini di comunicazione il Napoli possa fare un upgrade e migliorare un po', perché me ne assumo tutta la responsabilità dal punto di vista della comunicazione non commerciale. Ritengo il Napoli sia molto ma molto carente. Detto questo, Gianfranco, presidente ha detto: è l'anno del centenario e abbiamo voglia di festeggiare dal 1 agosto del 26 al 31 luglio del 2027, e questo vuol dire che ci sarà sicuramente un grande Napoli, no?
3: Ma certamente, del resto la scelta di Allegri, che al di là delle opinioni così diciamo in libertà, si tratta di un grande allenatore che ha dimostrato in carriera di saper competere su più livelli, magari sfortunato in Champions League, ma laddove è sempre arrivato quasi sempre fino in fondo. Forse anche questa è una chiave di lettura di questa scelta, perché se a Conte bisogna muovere un appunto è l'uscita al primo turno dalla Champions quest'anno, dopo due stagioni veramente molto positive per risultati, prestazioni caratteriali e quant'altro, ma l'uscita al primo turno rimane una macchia. Forse la scelta di Allegri è mirata anche in questo senso.
4: E ribadisco allora le dichiarazioni del presidente Allegri: al momento il Napoli non ha un allenatore, e se anche ce l'avesse, comunque voi conoscete le regole federali, quindi non saremmo in condizioni di annunciarlo. Le celebrazioni del centenario dureranno per un anno, poi ci sono le novità in piazza Di Maro, ho già detto del rafting, della bike, il cinema all'aperto, insomma tutte queste iniziative che poi vivranno i tifosi. Poi Gianfranco è tornato alla domanda del collega Modugno, che gli aveva chiesto di Allegri, e De Laurentiis ha risposto, ha detto: io però farò con voi una conferenza stampa, una conferenza in cui dibatteremo dei miei rapporti col comune e dei miei rapporti con la regione, perché se volete immaginare un grande Napoli c'è bisogno che mi diano lo stadio e che mi consentano di fare uno stadio nuovo. Ora, sai Gianfranco, dirlo è un conto, poi realizzarlo è un altro conto per uno stadio, no?
3: Quali sono le condizioni? Terreni concessi gratuitamente dove già ci sono dei proprietari di terreni? Cioè, quali sono i criteri per ottenere questo? È chiaro che i rapporti con gli enti politici vanno, diciamo, ripresi, perché certamente De Laurentiis sarebbe un ottimo rapporto con De Luca, al momento deve costruirlo con
4: Fico, certo.
3: Ma certamente nessuno regala nulla, quindi non puoi pensare che, siccome tu hai detto che hai necessità di fare lo stadio, sempre operazioni commerciali, marketing, parchetti e quant'altro, non bisogna scandalizzarsi, perché anche a Milano pensano di abbattere Meazza, quindi qualcosa c'è. Però diciamo che non puoi pretendere che tutto venga dato a gratis, questo mi sembra evidente. Andremo anche a questa conferenza ascoltando, riportando, osservando, annotando, ma certo non per essere i trombettieri.
4: Ci mancherebbe. E magari quella sarà anche, come dire, l'occasione, perché poi è bello anche pungolarlo il presidente, che poi, devo dire, ti risponde sempre, però magari dicendo: il presidente, al 1° settembre ci hai postato la prima pietra su X, dicendo che c'è la bozza di preaccordo per un eventuale, forse, acquisto questo terreno, se me lo danno, alle condizioni che dico io. Però insomma sono passati anche 10 mesi, e oltre che quel tweet, diciamo, al momento c'è veramente poca roba. Va bene Gianfranco, io ti ringrazio moltissimo, come sempre ti auguro buon lavoro, grazie al presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola, ciao. Presto
3: ricordare indimenticabili l'11 giugno alla Emeroteca Tucci, chi vorrà potrà vedere anche la mostra sui 100 anni del Napoli, giornali, foto, locandine d'epoca, e sarà un piacere.
4: 11 giugno hai detto, presidente?
3: Sì, ore 11.
4: Allora l'11 giugno Emeroteca Tucci, e ci saremo per il libro di Gianfranco Coppola. Ciao Press.
3: Grazie a te e ad ascoltatori.
4: Grazie. Allora, tra qualche minuto, tempo che terminano le domande dei colleghi al presidente, e tutta la parte delle risposte del presidente l'ascolteremo in modo che possiate anche ascoltare. C'è Lucio Pengo che mi ha fatto saltare un timpano perché mi ha comunicato in preascolto che abbiamo Ciccio Baiano al telefono. Caro Ciccio, la tua presenza mi è costata un timpano. Buon pomeriggio, bomber.
5: Walter, buon pomeriggio a te.
4: E poi solitamente Pengo è molto parco e moderato, mi dice in cuffia: Walter, c'è Baiano. Stavolta ha dato un urlo: Baiano! E te, ho capito, però cerca di capire.
5: Stava vedendo un mio gol, per caso.
4: Evidentemente voleva raccontare un tuo gol, solo che purtroppo mi toccherà andare dallo Torino. Senti Ciccio, parliamo di allenatori. Max Allegri nel post Conte. A me sembra una scelta di grandissimo livello fatta dalla Società Sportiva Calcio Napoli.
5: La penso come te, Walter, una scelta importante, un allenatore importante. Per lui parla il suo curriculum, ha vinto in Italia, all'estero non è ancora andato, però è un allenatore che negli anni ha portato trofei e dove è andato a morare.
4: E ovviamente con tutto il rispetto che si deve, e tu l'hai visto anche lavorare a Firenze, per un pur bravissimo allenatore, perché io ritengo che sia bravissimo, Vincenzo Italiano, però è passata quasi la scelta del Napoli come una scelta tra virgolette di secondo piano, ma secondo me è proprio ingeneroso per uno che ha vinto 6 scudetti, ha vinto le Supercoppa, ha vinto le Coppe Italia, 2 finali di Champions, che vuol dire percorso in Champions importante. Quest'anno purtroppo il Napoli, per una serie di motivi, per quella maledetta serata di Copenaghen, non l'ha fatto. E poi l'ambiente, Ciccio, perché le pressioni di Napoli evidentemente non sono quelle legate a Firenze e Bologna, cioè voglio dire, sono pressioni molto importanti.
5: Sì, sì, ma anche poi dobbiamo dire una cosa importante, che quando alleni squadre di un certo tipo non è permesso sbagliare, o è permesso sbagliare pochissimo rispetto ad altre piazze dove ti lasciano lavorare in modo più tranquillo, perché ovviamente gli obiettivi possono variare, o la Conference o arrivare in Europa League. Quando tu hai un obiettivo che è quello di vincere, ma male che vada di arrivare per forza nelle prime 4, ovviamente le pressioni aumentano, e ovviamente le pressioni della piazza aumentano, e non tutti, non è il caso di Vincenzo Italiano,
4: Ciccio, ma non è il riferimento, è chiaro che tu nel post Conte hai bisogno di uno comunque che deve essere abituato a delle pressioni. Napoli è diventata molto ambiziosa anche perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni, e quindi sai, oramai Napoli è la protagonista insieme all'Inter, per carità ci sono anche Juve e Milan, ma nel calcio italiano per ora vincono Inter e Napoli, e allora le pressioni, la gestione dei campioni. A proposito, De Laurentiis ha appena annunciato, e tra poco ve lo faccio ascoltare, che la prima giornata di campionato, domani vi trasmettiamo il calendario in diretta, alle 18:30 da Parma, il Napoli la giocherà in trasferta, quindi 22-23 agosto, poi capiremo se al sabato o la domenica. Napoli inizia in trasferta il campionato, e perché inizia in trasferta? Farà richiesta esplicita alla Lega Calcio, perché dopo i concerti che ci saranno quest'estate al Maradona, grandi concerti, Ramazzotti, Geolier, Tiziano Ferro e quant'altro, anche Achille Lauro, ecco non mi veniva Achille Lauro, farà rizzollare il prato del Maradona. Quindi Napoli che partirà in trasferta il 23 o il 22 di agosto, 29:30 invece la prima al Maradona. Ciccio Baiano, a proposito di Firenze, tu vivi lì spesso, sei al Franchi, e quindi hai visto la Fiorentina in questi anni, e in questi anni con Italiano, poi con Pioli, poi con Vanoli, hai visto all'opera Dodò. Io personalmente ritengo che se il Napoli riuscisse a prenderlo farebbe un grandissimo colpo.
5: Sì, sì, no, è un giocatore importante, uno dei più importanti. Poi c'è Ken, non è che ce ne sono tanti a Firenze di giocatori importanti. E ha fatto bene in questi anni, quest'anno un po' meno, ma ovviamente nessuno ha fatto benissimo quest'anno alla Fiorentina, a parte le ultime 7-8 partite. E però è un giocatore che ha esperienza, un giocatore che ha spinta, un giocatore abbastanza tecnico. Per essere un brasiliano probabilmente non ha tanta tecnica, però è un giocatore che riesce ad andare bene sul fondo, riesce anche a crossare bene. È un buon acquisto. Se dovesse arrivare a Napoli sarebbe uno che potrebbe far rifiatare il capitano quando serve.
4: Anche perché, Ciccio, tu me lo insegni, avere competitività in tutti i ruoli è molto importante, perché Di Lorenzo che è fortissimo, però saprebbe pure che c'è uno che si chiama Dodò che scalpita, e quindi, come dire, o gioca uno o gioca l'altro, farebbero di tutto per mettere in difficoltà Allegri a dire scegli me, no?
5: No, no, ma sicuramente quando hai tanti obiettivi devi avere dei cambi che ovviamente non ti fanno abbassare il livello. In questo caso Dodò sarebbe un tipo, non voglio dire riserva, perché poi Dodò
4: è un titolarissimo,
5: perciò è brutto, però ovviamente avere uno che spinge, che è quasi o è allo stesso tuo livello, ovviamente ti porta a dare molto di più. Non è il caso del capitano, perché conoscendo il capitano praticamente si allena anche a casa, dopo l'allenamento va a casa e si riallena,
4: certo,
5: però
4: certo.
5: Ovviamente con i cinque cambi è fondamentale far entrare gente fresca, giocatori freschi che poi non ti abbassano il livello, anzi che ti portano in quei frangenti della partita dove gli altri possono essere più stanchi, essere determinanti per un risultato.
4: E Ciccio, prima di salutarti ti faccio un'ultima domanda, questa volta ti porto su un terreno a te noto, su un ruolo a te molto conosciuto. Il Napoli da ieri ha annunciato che ha esercitato, cioè più che un diritto è scattato l'obbligo, quindi il Napoli ha acquistato a titolo definitivo Rasmus Højlund, che era l'attaccante che Allegri voleva al Milan. Io credo che al secondo anno in Italia, facendo la preparazione col Napoli, conoscendo nuovamente il nostro campionato, credo che l'anno prossimo Højlund possa veramente diventare una delle stelle della Serie A.
5: Ma sicuramente sì, per età, per esperienza che ha accumulato in questi anni, prima all'Atalanta, poi al Manchester, dove non ha passato periodi felicissimi, ma lì è la normalità, perché c'è un casino che riesce ad emergere veramente un mago, non da un giocatore. È venuto al Napoli, si è messo a disposizione, è migliorato tantissimo, perché all'inizio non era quel tipo di giocatore che poteva reggere una difesa avversaria da solo, e invece è migliorato, e questo bisogna dare atto a un allenatore straordinario come Antonio Conte, l'ha migliorato, lui è stato bravo a capire che doveva mettere qualcosa di più nel suo bagaglio, si è completato, ha fatto anche, mi sembra, 12 gol. 11-12
4: sì,
5: gol,
4: sì, 14 gol per Højlund
5: in totale, e perciò penso che il prossimo anno possa ovviamente fare molto meglio di quello che ha fatto quest'anno, anche se devo dire che quest'anno ha fatto molto bene.
4: D'altronde, e va ricordato, siccome il Napoli aveva, diciamo così, ipotizzato un tempo di recupero diverso per Lukaku, poi ha venduto Lucca e Lukaku non era ancora pronto e Højlund le ha dovute giocare praticamente tutte, il rendimento è stato comunque altissimo, quindi
5: infatti anche quando aveva bisogno di rifiatare non, il Napoli non aveva questa possibilità. Ma lui è un giocatore che a me piace tanto, perché non si risparmia mai, ecco, partiamo da questo, che non si risparmia mai, e ha fatto benissimo con la sua squadra, si è messo sempre a disposizione, anche segnando di quello importante.
4: Io ti voglio ringraziare tanto, Ciccio Baiano, ciao Ciccio.
5: Grazie a te, un abbraccio.
4: Grazie, grazie davvero. Allora, vi ribadisco che tra poco vi farò ascoltare le risposte che ha dato alle domande dei colleghi De Laurentiis a proposito di Allegri, gli hanno fatto la domanda, ha detto al momento il Napoli non ha un allenatore, poi giustamente aggiunto e seppure ce l'avesse oggi, conoscete le regole federali, non lo posso annunciare, e questo è chiaro, ha fatto bene De Laurentiis a specificare che lui non può annunciare nulla fino a quando Allegri non farà la risoluzione con il Milan. Capo allo sport del mattino, benvenuto e buon pomeriggio Francesco De Luca, ciao Francesco.
6: Buongiorno Walter.
4: Presidente che ha anche parlato delle celebrazioni del centenario, dureranno per un anno, si partirà il primo agosto, ha anche detto che il Napoli comincerà la stagione in trasferta 22-23 agosto, domani calendario in diretta a Kiss Napoli, e ha anche detto che farà una conferenza stampa per illustrare i suoi rapporti con il sindaco, con la regione, insomma il tema stadio poi ritorna sempre, se ne parla, ma lo stadio nuovo non lo vediamo mai, caro Francesco.
6: Sì, bisogna anche aggiungere che insomma, questo non avremmo mancato di aggiungerlo nella chiacchierata, dell'elogio che ha fatto ancora una volta a Conte alla grandezza del suo lavoro. Sì, lo stadio è un tasto dolente, è un tasto dolente perché ci sono due posizioni molto chiare, molto definite, esatto, e anche contrapposte evidentemente, cioè l'idea di De Laurentiis di realizzarlo altrove, la necessità del comune di intervenire quanto prima sul
4: Maradona.
6: Avendo ancora il comune, sentendosi il Napoli ancora e sempre in corsa per una come sede degli europei 2032. È un argomento che vede contrapposte Manfredi e De Laurentiis, chiaramente, tra l'altro anche una cosa molto particolare, perché insomma proprio nel momento in cui il sindaco ha annunciato la cittadinanza onoraria a De Laurentiis, io mi auguro che si possa trovare un vede contrapposti Manfredi e De Laurentiis, chiaramente, tra l'altro anche una cosa molto particolare, perché insomma proprio nel momento in cui il sindaco ha annunciato la cittadinanza onoraria a De Laurentiis, io mi auguro che si possa trovare un punto di intesa, anche perché

0: queste strutture vanno aggiornate, vanno migliorate continuamente.
1: Ovviamente io auspico, come diceva il collega del Mattino De Luca, una cooperazione, un'interazione tra la Società Sportiva Calcio Napoli, Regione e Comune. Prego Lucio Pengue, per favore, un attimo. Auspico questa grande cooperazione perché? Perché è evidente che una società così importante, poi il Comune, Francesco, le cose le dimostra, perché i lavori al Maradona finanziati dalla Regione si faranno, perché la Coppa America luglio prossimo arriverà. Quindi il Napoli ha avuto una grande esposizione di turismo, il Napoli vince due scudetti, se andassero d'accordo sarebbe meglio.
0: Ma io credo che quella sia l'aspirazione di tutti e credo che, insomma, mi auguro che su questa strada si possa proseguire, si possa trovare un punto di intesa, perché poi non è che uno stadio si realizza, un nuovo stadio si realizza in poco tempo, ci vuole tempo a fare le bonifiche, i terreni.
1: Ci vogliono investimenti, Francesco,
0: Com'è?
1: Ci vogliono investimenti.
0: E certo, ci vogliono investimenti, ma su quello De Laurentiis si dice
1: pronto. Certo.
0: Dice pronto e assolutamente tranquillo. Poi è chiaro, insomma, al tifoso, perché poi a loro che ci rivolgiamo, insomma, interessa più altri argomenti che De Laurentiis, ovviamente sul futuro oggi ha soltanto sfiorato, perché è chiaro che se non si sblocca
1: è la vicenda
0: di Allegri non se ne può neanche parlare, ecco. Poi magari sotto traccia si starà lavorando, ovviamente, perché la squadra tra 40 giorni inizia a lavorare e quindi è chiaro che sotto traccia se ne starà parlando.
1: Tra l'altro aggiungo, domanda su De Bruyne e Lukaku, il presidente ha detto: se dovranno andare via, andranno via, qual è il problema? E quindi, insomma, il presidente apre anche a un'eventualità, dice: ragazzi, ma se proprio poi se ne dovranno andare, andranno via, ma dov'è il problema, visto che praticamente
0: infatti non c'è un problema, nel senso che mi ho trovato molto singolare la presa di posizione di, a parte che, insomma, De Bruyne dimostra che anche i grandi campioni possono essere anche degli uomini un po' piccoli, perché da uomo piccolo, una volta che un allenatore è andato via, rinfacciargli delle cose. Però soprattutto lui non deve dire, la società mi deve dire, no, la società non ha niente a dirti, tu ti metti a disposizione l'allenatore, anche se ti chiami De Bruyne. Abbiamo visto Modric fare la panchina nel Milan.
1: Posso dirti, Francesco?
0: Il rapporto si è rotto a Manchester, tra Manchester e Milano, con quelle due sostituzioni, ancora prima dell'infortunio. È stato chiarissimo, bastava vedere lo sguardo di De Bruyne e capivi tutto.
1: Tutto, però se posso dirti, no? Ho sempre apprezzato, Francesco è un collega, a parte molto esperto e molto bravo, però è di grande pacatezza, di grande equilibrio. E devo dire che questa presa di posizione del collega del Mattino, il capo allo sport, mi piace molto. Io ieri ho definito le parole di De Bruyne ineleganti.
0: Assolutamente.
1: Perché non era proprio il caso di spargere questo veleno finale contro Conte. Ho anche detto, con riferimento a ciò che ha appena detto Francesco De Luca, lui ha detto che vuole parlare con la società, capire il progetto. L'allenatore, io ho detto che è legittimo che lui voglia parlare. Però deve anche sapere che la società sta facendo delle valutazioni. Perché delle valutazioni? Perché lui, già ai tempi del City, aveva avuto quel problema fisico lì, si era operato e porta una cicatrice che solo a vederla fa paura, e poi proprio in quella gamba ha riportato lo stesso infortunio, si è dovuto operare e non ha ancora ritrovato, glielo auguriamo, la forma migliore. Siccome non è detto che la ritrovi, De Bruyne, piuttosto che pensare a Conte, pensi alle sue condizioni fisiche e a vedere se riesce ancora a tenere un ritmo tale da poter giocare in un campionato come la Serie A. Va bene, Francesco, che dirti? Grazie, mi hai dato un là.
0: Grazie a voi. E buon lavoro.
1: E buon lavoro anche a te, buon lavoro. Tra poco vi faccio ascoltare le parole di De Laurentiis, io le condivido queste parole. Cioè dice: ma se poi dovranno andare via, andranno via. Ragazzi, tra l'altro, rendimento investimento, ve lo voglio ricordare, parlo di quest'anno, perché l'anno scorso con i gol di Lukaku il Napoli ci vince uno scudetto, Però quest'anno Lukaku non gioca mai, fa un solo gol, 6 milioni netti. De Bruyne salta 4 mesi / 5, 6 milioni netti. Ragazzi, guardate che netti significa 12 lordi, che per due fa 24. E se aggiungete l'ingaggio di Conte, il Napoli senza Conte, Lukaku e De Bruyne abbassa un attimo di 20 milioni in un solo anno il monte ingaggi. Però è chiaro che poi...

0: comunque se perdi De Bruyne e Lukaku li devi sostituire. Allora, tra poco tutte le dichiarazioni del presidente, pubblicità.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: eccoci qua. Allora, mettetevi comodi, amici di Radio Kiss Kiss Napoli, perché tra poco il nostro Flavio Esposito ha montato tutta la parte della conferenza. Vi ricordo che hanno presentato il ritiro. Partito il Trentino, hanno annunciato le date 17-27 luglio Di Maro, Folgarida, Trentino. Poi si è proseguiti con Castel di Sangro, Abruzzo. Il Napoli andrà il 30 luglio, si tratterrà a Castel di Sangro fino al 13 agosto. De Laurentiis poi ha anche annunciato che il Napoli farà la prima giornata di campionato in trasferta, in modo che abbia i tempi tecnici per far rizzollare il manto erboso del Maradona, soprattutto dopo i concerti di questa estate. È chiaro che i colleghi hanno provato a stuzzicarlo in tutti i modi, e si è parlato anche del rapporto con Antonio Conte. Gli è stato chiesto di Allegri, insomma De Laurentiis, bravo, qui ha risposto, ha detto: ragazzi, il Napoli non ha un allenatore, e poi ha aggiunto: seppure ce l'avesse non lo posso annunciare, le conoscete le regole federali. Allora aspetto che Flavio Esposito mi dia l'ok, così ce la gustiamo tutte le domande al presidente. Vi ricordo ancora una volta che poi oggi hanno presentato i ritiri, domani c'è il varo dei calendari, 18:30 nel corso di 442 con Paolo Del Genio, tutta la cerimonia in diretta da Parma, proseguiremo con Marcello Galvano e con Emanuele Calaiò, e quindi non perdete domani, anche perché conosceremo tutte le giornate. Dovremmo essere veramente a pochissimi istanti, partiremo dalla domanda di Modugno su Allegri. Ecco la conferenza stampa, tutte le parti in cui si parla di calcio, tanto insomma il ritiro ve l'ho detto, quelle sono le date, rafting, kayak e tutte queste cose qua. Adesso andiamo ad ascoltare De Laurentiis.
1: Se me lo concede, passo dalle meraviglie delle montagne al mare, perché c'è un'immagine recentissima, secondo me bellissima, inusuale, che è la sua con Antonio Conte in barca. Non accade di frequente, anzi mai, che un presidente e un allenatore si lascino e poi continuino a fare le vacanze insieme in questo rapporto di grande amicizia, vera, autentica. Quindi è un'immagine bellissima. Però ne approfitto, mi perdonerà. Lei ha sempre avuto rapporti forti con gli allenatori. In questa storia.
2: No, io non ho avuto mai dei rapporti ostili o ostici,
1: no, ho detto forti nell'accezione positiva, forti, del termine, no, forti intenso. Se me lo concede, mi pare di ricordare che anche con Massimiliano Allegri il rapporto è abbastanza datato, vecchio, e anche questo è un fattore che può aggiungere qualcosa al Napoli.
2: Però io, vedi, allora non ho bisogno di correttivi, grazie comunque, Guido. Vedi, allora noi dobbiamo parlare dei miei rapporti con la città, con il comune, con la regione, per quanto attiene al problema stadio, che non è un problema da poco, perché voi volete essere considerati una grande squadra, ma quando io dissi che il Maradona era un cesso, allorché arrivò il signor Ancelotti, se ben ve lo ricordate, la mia idea non è cambiata, e non è che con una romanella tu riesci, anche spendendo 200 milioni, a risolvere i problemi del Maradona. Quindi lì io vi concederò una lunga intervista dove voi vi contrapporrete e io vi risponderò, e io vi provocherò e voi mi risponderete. Poi ci sarà ovviamente il tema, in un'altra giornata, di chi è l'allenatore, perché oggi, ancora oggi, il Napoli non ha un allenatore, e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo. Voi conoscete quelle che sono le regole federali, perché fate questo mestiere. Allora è inutile che tu continui a scassare un pasticciotto, hai capito?
3: Presidente, purtroppo siamo in due a rompere il pasticciotto.
4: Anche se però il presidente è stato chiaro nel dire che non si parla di allenatori.
3: Io non ho fatto nomi, però voglio ricordare, allora innanzitutto saluto tutte le istituzioni, in particolare lo sceriffo Caruso, che è la risposta abruzzese al nostro De Luca, e gli chiedo, al di là della celebrazione che durerà un anno, noi abbiamo una data simbolica ormai scelta, che è il 1° agosto. Non faccia lo sparagnino con i 4 fuochi d'artificio, ne organizzi qualcosa di serio, mi raccomando. Mi raccomando. Al Presidente vorrei ricordare una cosa: allora siamo in una sede molto prestigiosa, molto importante, ma io ricordo una sede molto brutta, che era l'androne del San Paolo, all'epoca si chiamava così, una stanzetta spoglia dove lei fece la sua prima conferenza stampa. Io dissi che era la conferenza stampa del nuovo Lenin, perché lei parlò di piani quinquennali. Io dissi: abbiamo la NEP napoletana. Lei disse: primo quinquennio per tornare in alto. E lei ci ha messo 3 anni. Il secondo quinquennio per consolidarci, e ci siamo consolidati subito in Serie A. Il terzo per competere, ma lei si fermò a un orizzonte di 15 anni. Non ci ha mai parlato del quarto e di quello attuale, che è il quinto lustro. Il quarto è stato quello della vittoria. Lei ha aperto il quinto lustro con un'altra vittoria. Ma la domanda è: questo qui. Esatto. Allora la domanda è questa: il quinto lustro nella sua visione è quello di passare dalla struttura leggera a una struttura col mattone? Allora, nell'anno del centenario, il 1° agosto, lei ci regala la seconda pietra, visto che ha posto mediaticamente la prima pietra?
2: No, ma per quanto
3: settembre.
2: Riguarda il centro sportivo non ci sono problemi. Per quanto riguarda lo stadio, ho detto faremo una conferenza per lo stadio, dove...
3: Quindi lei conferma che le strutture sono il tema di questo quinquennio.
2: Esatto.
3: Però lei parla di festeggiamenti che durano un anno.
2: Esatto.
3: Forse perché un anno è il tempo per vincere un altro scudetto?
2: No, ma perché tu sei convinto che il primo sia la vera data di nascita?
3: No, per me è falsa.
2: L'hai detto te prima.
3: Però le posso dire una cosa: la data di Gesù, di quando è nato Gesù, è storicamente dimostrato che non è vera.
2: Esatto.
3: Eppure è quella.
2: Esatto.
3: Quindi teniamoci il 1° agosto e andiamo avanti. Ma lei lo vuol far durare un anno?
2: Ma io
3: ci vuole regalare un altro pezzetto ma ci vuole regalare un altro pezzetto di tricolore per farlo durare un anno? Perciò ho scelto quell'allenatore che non si può nominare, perché siamo in una storia alla Calvino, l'allenatore che c'è ma non c'è.
2: Ma io ho vinto il tricolore anche con un altro allenatore che in Italia non ha mai vinto nulla, che aveva vinto un tricolore in Russia con ben altri valori, no? Quindi voglio dire, date tempo al tempo, state sereni, state tranquilli, fin tanto che io non mi romperò le scatole e me ne andrò.
3: Sarà lei il presidente del centenario?
2: Ma dovete stare sereni e tranquilli fin tanto che vedrete sempre la mia faccia presente, ok?
5: Sì. Allora, per quanto riguarda il ritiro, è una domanda che vale sia per il Trentino che per l'Abruzzo. La curiosità di sapere se i numeri confortano quella che è la sensazione di chi viene da 15 anni in Trentino e da 6 in Abruzzo, cioè che le presenze legate al Napoli sono staccate, slegate dai risultati sportivi, cioè la stagione si conclude, comunque si sia conclusa la stagione, c'è una presenza forte sempre, indipendentemente dal 10° posto sfortunato di due anni fa. Però gli scudetti, no, voglio sapere se chiaramente nella
6: pensa che chiudono squadre anche di città importanti, dodicesimo, undicesimo, nono, ottavo da una vita.
5: No, ma infatti io sto chiedendo.
6: Come se il Napoli fosse un atto dovuto. Questo è un atto di presunzione che
5: non si sente.
6: Che coincide col grande amore, ma come pretesa va bene.
5: Però no, io volevo solo avere il conforto dei numeri, se i numeri sono slegati da questo. E poi...
7: Grazie. Allora, in origine era così, era legato molto ai risultati. E fu una scommessa quella di prendere il Napoli Calcio, perché i trentini con Napoli ai tempi eravamo esattamente l'opposto. Voi immaginate davvero quello che posso dire. Quindi in origine era un fenomeno di Dimaro. Poi negli anni si è consolidato, è diventato un fenomeno Val di Sole, intendo come presenze ovviamente, ed è indipendente dai risultati. È ovvio che l'anno dello scudetto fu un boom e fu in più, però devo dire che si è stabilizzato, noi siamo molto contenti. Ma le aggiungo di più, è successo anche l'incontrario, cioè molti trentini vengono a visitare Napoli, che era una cosa non comune almeno fino a 10-15 anni fa. Io stesso ho accompagnato questa primavera due coppie della vicina Val di Non, dai visitiamo Napoli, però insomma dai, questi non erano pervenuti di più, andiamo a Napoli, io avevo le mie conoscenze. E dopo penso un'ora a questo che aveva comprato calzini dappertutto, dato i 10 euro a quelli che sono nauleto, ho detto fermati perché senti questo mood, ci vuole 1000 euro al giorno. Questa è stata la cosa più bella. E l'altra che ricordo sempre è che davvero dai tempi di allora noi non abbiamo mai avuto con i tifosi del Napoli nessun problema, era un vanto allora, perché la partenza non era facile, ma nell'immaginario i trentini che noi siamo molto molto chiusi, in realtà devo dire che adesso è molto maturato questo gemellaggio, siamo molto contenti anche per questo aspetto umano che va oltre lo sport, perché noi dobbiamo fare anche questo della nostra attività.
5: Grazie. Guido, volevo chiedere una cosa al Presidente, se
4: Ragazzi, avete una domanda, potete scegliere Presidente, Trentino o Abruzzo, però una, altrimenti non ne usciamo più, fra 10 minuti dobbiamo chiudere.
8: Vabbè, aveva rivolto la domanda del
4: certo.
8: Sì, noi partiamo dal presupposto che avevamo un territorio chiuso con tutte le inibizioni del Covid e riuscimmo a riaprire il primo stadio d'Europa riaprendolo al pubblico. Si ricorda, Presidente, una cosa che fece insomma notizia su tutta la stampa, soprattutto di settore. Il trend in crescendo continuo sicuramente a prescindere dai risultati, anzi indifferente rispetto ai risultati, che tra l'altro sono stati tutti eccezionali, quindi al netto di quelle possono essere poi le aspettative, ma in ogni caso mai deluse, credo io. Quindi non possiamo che sottolineare e confermare questo trend in ascesa continuo, tra l'altro credo anche esteso un po' più su tutto il periodo estivo e rafforzato anche durante il periodo invernale.
9: Presidente, buon pomeriggio. Abbiamo parlato spesso, no, di questo doppio matrimonio con Abruzzo e Trentino che prosegue da tanto tempo. Ecco, io volevo chiederle quanto è importante per il Napoli avere un ritiro standard, ben strutturato, sia in termini sportivi che in termini di posizionamento del brand, senza cedere alle lusinghe magari dei tornei internazionali che possono stancare e sfianchire poi quella che è la preparazione. Grazie.
10: L'ha detto lei, si è dato la risposta da solo, cioè io ho sempre rifiutato, voi sapete che c'è un signore che a me sta molto simpatico, perché sembra una barzelletta, sembra un cartone animato, è un italo americano che si chiama Charlie Stellitano, io faccio Charlie Stellitano, how are you? E lui ogni volta, sembra un disco, ogni anno mi offre 4 milioni, 5 milioni per andare in culo al mondo, per andare e dico, ma ragazzo mio. Allora io per levarmelo dalle scatole, l'ultima volta, era credo una settimana fa, mi hanno riscritto, ho detto, guardate, allora voi mi pagate tutte le spese di trasporto, l'aereo lo scelgo io, poi mi mettete 15 milioni di euro cash in mano, vi do 5 giorni di disponibilità nostra, pagate anche tutti i pranzi, gli alberghi, le cose, cioè, hai più sentiti? Ma hanno lasciato in pace. Perché? Perché tesoro mio, noi abbiamo un nuovo allenatore, ma glielo vuoi far conoscere come funziona sia la società, sia gli uomini della società e soprattutto i calciatori. Quindi i calciatori devono essere messi così a... come proprio come prova generale, ecco perché noi facciamo queste 5 partite, proprio per poter dire adesso andiamo, adesso cerchiamo, perché per molti non è importante il campionato, per me è importante sia il campionato che l'Europa, tant'è che io l'altro anno avevo detto abbiamo vinto uno scudetto, quest'anno punteremo all'Europa. Poi per una serie di vicissitudini che adesso tanto le conoscete tutte, non è accaduto e vabbè, ce ne siamo fatti una ragione, abbiamo conquistato un buon secondo posto, siamo sempre arrivati meglio di altri concorrenti. Bene, l'anno prossimo speriamo di ritornare su pista molto ben rodati da questo ritiro di 11 giorni da una parte, 13 dall'altra, sono 24 giorni più una settimana tipo da fare a Castel Volturno prima della prima partita, che già vi annuncio sarà fuori, perché io devo dare il tempo dopo i concerti maledetti del comune di poter rizzollare, rifare il campo e farlo ritornare diciamo perfetto per evitare incidenti ai nostri calciatori. Quindi ho sempre detto da anni fatemi giocare la prima fuori, e loro, devo dire, in Lega su questo hanno sempre molto cortesemente capito e accettato. Ora vi ho detto tutto quello che volevate sapere, c'è qualcosa di più?
0: Allora facciamo così, manca l'ultima parte, ho solo un minuto di pubblicità subito e poi andiamo a chiudere con la conferenza con le risposte del Presidente.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, allora avete ascoltato la risposta data al nostro Vincenzo Perna. Il Napoli ha chiesto di giocare la prima in trasferta. Domani vi facciamo vivere il calendario in diretta a Kiss Kiss Napoli. Ci sono ancora 10 minuti di domande al presidente in cui si parla di Lukaku e De Bruyne. Ascoltiamo le risposte di De Laurentiis.
4: E immagino che per tempistica presenterai l'allenatore a una parte.
5: Pensa che rompi i coglioni questo. Sono esattamente 45 minuti.
4: Ma che pensavo
5: non
4: che ce l'avessi con me, no, no.
5: No, no.
4: Che pure insomma nel ruolo mi ci rivedo.
5: Dimmi.
4: Dicevo, per tempistica immagino che presenterai l'allenatore in Trentino e qualche colpo a Castelsano.
5: No, posso così presentare l'allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Io non sono uno che va fuori dalle regole. Posso non essere d'accordo con le regole, perché di solito le regole vengono fatte illo tempore e lì rimangono e diventano stantie, come la cioccolata quando d'estate fa quella robetta bianca, no? Però tesoro mio, poiché abbiamo accettato di partecipare ad un concorso dove ci sono delle regole e noi le regole le rispettiamo, quindi quando sarà possibile annunciare l'allenatore lo annunceremo.
4: No, ma la domanda non l'avevo ancora fatta.
5: E che cazzo ne so io?
4: No, volevo sapere se devi puntare, voglio dire, tu cinematograficamente verrebbe da dire, ricominceresti da tre col terzo scudetto o, come dire, un gran bel cammino in Champions?
5: Ma l'uno non esclude l'altro, perché se tu hai, vedi, io parto da un concetto che è un concetto che mal viene digerito per un problema anagrafico dal calcio. Io mi sono battuto per avere da 3 a 5 sostituzioni. Già quando ce n'erano 3 dicevo, ma perché questi 3 vengono proprio sostituiti al 70esimo, all'80esimo, qualcuno entra all'87esimo, ma che è un'offesa secondo me, perché allora è come se tu dichiarassi che quel calciatore è un calciatore B e non A. Allora, poiché io mi picco di poter dare all'allenatore una doppia squadra valida, io ho sempre sostenuto che per me, quando tu dai la possibilità ai calciatori di sentirsi importanti perché iniziano la partita, è la più colossale stupidaggine che si possa fare, perché la partita si gioca in 2 tempi. Allora, io ho sempre detto, chi non risica non rosica. Se uno fa l'imprenditore deve saper pure vivere con il rischio, perché nessuno ti regala nulla, sperando che il fato non ti abbandoni. Ma io ho sempre detto, mi fate la cortesia, inascoltato, soltanto una volta Sarri mi ascoltò, ma è sempre stato un problema di voler far fare i cambi alla fine del primo tempo, perché solo così tu hai la possibilità. Noi quest'anno ci avevamo più di 30 calciatori chiaro il ragionamento. Allora, se tu vuoi massimizzare, la valorizzazione passa sul fatto che questi giochino, perché c'è una componente sia nel loro cervello sia nelle loro gambe, e se tu non li fai giocare nasce la depressione. È chiaro il ragionamento? Ma questo appartiene a tutti gli allenatori del mondo, ho notato. Pochissimi si prendono in ripeto, perché il problema, ah, però ho sbagliato io che faccio allenatore, e chi se ne frega, hai scelto di fare allenatore, hai voluto la bicicletta, pedala, che vuol dire? Se tu c'hai una proprietà, io sono una proprietà, pure presidente, quindi non sono assente come moltissime proprietà, e ti dico, vai tranquillo, è un gioco, ci dobbiamo divertire, dobbiamo far divertire i nostri tifosi, quelli che stanno sugli spalti e quelli che a casa vedono e soffrono vedendolo in televisione. Ma perché io devo fare i cambi così tardi, visto che poi tra l'altro non è più 45 volte 48, 50, 52 da una parte e anche dall'altra? Cioè, capisci, caro amico mio?

0: Io ci vorrei parlare, vorrei vedere qual è la loro statura cerebrale e culturale. È chiaro il ragionamento?
1: È quindi chiaro, vai Guido con l'altra domanda.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Presidente...
0: Sì, ma fate le domande pure a loro, eh.
2: Noi la prossima, mi pare l'ultima di chiusura.
0: No, noi abbiamo tempo per parlarci.
2: No, in, però questa qui... Questa
0: in Trentino qui, e in Abruzzo.
2: Questa la dedichiamo a lei e la prossima sicuramente ai signori.
0: Vabbè, allora ti concediamo due... Anzi, tre domande, una a me, una a lui e una a lui.
2: E basta. Nicola poi che dice?
1: No, il presidente che dice, visto che abbiamo un treno da prendere, però lo possiamo spostare, non c'è nessun problema. Vai.
2: Parto velocemente con lei. Ci sono state due dichiarazioni forti in questo periodo, una di De Bruyne e una di Lukaku, diametralmente opposte. Lukaku dice che non ha intenzione di chiedere di andare via perché qui sta bene dove sta. E De Bruyne invece ha detto che insomma probabilmente vorrà avere un confronto, credo per avere delle rassicurazioni su certe promesse che lui ha detto che non sono state mantenute dal punto di vista tecnico un anno fa. Se lei ci può illuminare su queste due cose.
0: Ma io non ho bisogno di illuminarvi, sai, hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo veramente tutti a lavorare che cosa avranno da dire, perché poi quando si lavora si dimostra veramente lo stato fisico, mentale, le capacità di essere allenabili. Vedremo l'allenatore nuovo che verrà cosa ne penserà, e poi se dovranno andare via andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo.
2: Che cosa avete pensato, sia gli uni che gli altri, una cosa speciale per il centenario del Napoli? Grazie.
1: Credo nulla, mi sembra, perché vedo dal... No, non... appunto,
0: lui non è nel centenario. Allora, lui è... Così,
3: siccome la data
2: Di Maro sono nel centenario
3: non è certa, siccome la data non è certa,
0: ti devi mettere le calze se tu metti la cravatta.
1: Vabbè, la data non è certa, lui dice potrebbe non essere all'interno del vostro.
3: Aspettiamo all'ultimo minuto.
1: Bene.
3: Domani è il centenario e partiamo.
1: Ottima risposta.
4: Eccomi qua. Buonasera, io prendo spunto dall'Aurelio che ha coniato l'Abruzzo, Angelo Caruso, per parlare un attimo di soldi, presidente, perché le dico, negli ultimi due anni la SSC Napoli è stata molto brava a tenere i bilanci in equilibrio attraverso un lavoro certosino che ha fatto in precedenza con la valorizzazione di tanti calciatori con delle plusvalenze. Le chiedo se a questo punto è replicabile questo modello così virtuoso attraverso l'acquisto di calciatori da valorizzare ed eventualmente a considerare plusvalenze in futuro. Grazie.
0: Assolutamente doveroso.
5: Così allora la conferenza, mi fa piacere aver ascoltato un passaggio della conferenza di De Laurentiis su De Bruyne e Lukaku. Perché De Laurentiis ha detto ascolteremo quello che avranno da dirci, e io vi ho detto ieri, e il Napoli valuterà se loro sono ancora efficienti da un punto di vista fisico. Ve l'ho detto ieri, la conferma ve l'ha data il numero uno del club, cioè De Bruyne può dire quello che vuole e il Napoli valutare se ancora ha l'attitudine a poter fare il calciatore dal punto di vista fisico, non tecnico, ad alti livelli. Bene, allora chiudiamo con la dichiarazione del presidente del Napoli, De Laurentiis. Tra poco il GR con Miranda, che è stato bello esplicito, ha detto noi ascoltiamo e poi gli rispondiamo. Mi è molto piaciuto il presidente con quest'ultima dichiarazione. Detto questo, tra pochissimo Enzo e Mario, il nostro pomeriggio, poi Paolo Del Genio, poi Emanuele Calaiò. Subito Miranda, GR, ciao, a domani.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda e Luciano Mangiacapra, 63enne di Parete, l'operaio che ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere di Poggio Reale mentre si trovava nell'area esterna di un polo industriale che si occupa di logistica in via Tommaso Fasano. Sarebbe stato investito da un camion durante la manovra, vani i soccorsi prestati nell'immediato dall'autista, dall'articolato e ai suoi colleghi. Le ferite erano troppo

troppo gravi. Un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla tangenziale di Napoli ha spezzato la vita all'ingegnere puteolano Riccardo Autieri. Il 66enne viaggiava in scooter quando all'altezza di Agnano in direzione Pozzuoli si è scontrato con un'automobile. Soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Lascia i figli e la moglie Patrizia. Accertamenti dalla polizia stradale sulla dinamica del sinistro stradale. Disposta l'autopsia. Ancora la cronaca, due donne incensurate, insospettabili, una delle due ha ben 88 anni, l'altra 58, ambedue al servizio di un'attività di spaccio, quella scoperta dai carabinieri nel corso dei controlli effettuati nel quartiere napoletano di Soccavo. L'epilogo per le due donne, al di sopra di ogni sospetto, è stato l'arresto, la loro attività è emersa nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri nel quartiere napoletano di Soccavo, in particolare a Rione Traiano, con loro sul campo anche gli uomini del nucleo cinofilo di Sarno. I carabinieri nelle due rispettive abitazioni hanno trovato due diversi depositi nell'appartamento dell'88enne, hanno rinvenuto 21 grammi di cocaina, due tirapugni, un coltello a lama fissa ricurva e un quaderno con all'interno la contabilità con tanto di resoconto della merce tolta dal galoppino di volta in volta. Nella seconda abitazione, quella della 58enne, 193 grammi di hashish già suddivisi pronti per essere venduti. Non è escluso che le due donne fossero a libro paga di qualcuno che voleva nascondere la droga da vendere e da prendere ogni qualvolta fosse stato necessario. La chiusura con lo sport, il calcio. Il presidente De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione dei ritiri estivi di Di Maro. Il Napoli non ha ancora un allenatore, conoscete bene le norme federali. Poi le parole su De Bruyne e Lukaku, se dovranno andare via, andranno via. Queste le parole del numero uno azzurro. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Vi ero mancato?
1: No!
0: Vi sono mancato? Sono tornato, Mario! Ciao a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli!
1: Benvenuti, stavolta sì, da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario! Sì, siamo proprio noi! Entrambi!
0: Questo è un deficiente, questo è un cretino. Salutiamo il nostro Nellino in regia.
2: Josué!
3: Sono tornato,
2: Josué. Papà è qui con te.
0: Sono tornato, il nostro Josué è sempre sorridente.
1: Molti ieri si sono chiesti ma che fine ha fatto quello, che cosa è venuto. Ne parleremo,
0: mo cominciamo con calma.
1: Andremo proprio nel dettaglio,
0: sì, anche perché ad ogni sforzo io mi sento male. Quindi devo bilanciare questa puntata.
1: Io mi sento Mario ogni sforzo.
0: Vabbè, si parte ufficialmente con i The Colors.

0: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
0: Bentornato Enzo.
1: Grazie.
0: Si può dire che è un bentornenzo.
1: Sì.
0: Comunque beh, se è stato così hai fatto troppe baldorie per il compleanno del cagnolino. Ma a proposito, sì, visto che è un bassotto, e ha fatto un anno, si può dire che è un bassuno.
2: Non è otto, chiaramente non è otto.
1: Bassotto quando farà otto anni.
2: Certo.
1: No, sì, comunque è vero, il 2 giugno è stato il compleanno del mio cagnolino.
2: E lì è stato il problema.
1: No, già
2: lì
1: stavo male.
2: Non ce l'hai fatta.
1: Già stavo male. Infatti ho postato dei video.
2: Io ti ho detto che non devi mangiare la torta e i croccantini del cane, che poi ti senti male.
1: No.
2: Non puoi mangiare queste cose. Ho capito che tu mangi un po' tutto come una mititrebbia, ma
1: no, devo difendere la mia persona. Ho festeggiato il mio cagnolino che ha fatto un anno.
2: L'abbiamo già detto!
1: Perché lui è nato il giorno della festa della Repubblica, quindi è un repubblicane. Capito? Te ne andare. Vieni qua. Essendo un repubblicane, abbiamo festeggiato appunto il 2 giugno. Vieni qua, torna da me, Mario, non mi abbandonare. Però quando abbiamo fatto con la mia ragazza il momento festa del tanti auguri, io quel giorno stavo talmente male che dopo aver fatto la foto e i video, dopo un secondo sono collassato.
2: Chiacchiere, amici, lo sapete, pur di marinare lavoro, vedete.
1: No, mai, mi siete mancati.
2: Marinare, cioè lasciare solo Mario, ecco.
1: Marionare.
0: Wow, mi sei mancato come mi è mancato il caldo quando esco dalla fabbrica.
1: Sì, che è vera.
2: Non credo sia un amante del
1: caso. Emilio ci scrive: è finita la convalescenza?
2: Sì, ecco, sì, bene, sì. Siamo partiti. Va, ma bene, che cosa avevi? Bene. Febbre? Avevi febbre?
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Aveva la febbre a 37.
1: No. Fermo, fammi raccontare. Ma quando mai? Allora, mi sono svegliato il 2 giugno, che già non dovevamo venire qui, quindi mi ha salvato pure questa cosa. Devo reputarmi pure fortunato, capito?
2: Sì.
1: Cosa è successo? Mi sono svegliato, appena mi sono svegliato ho ricevuto una videochiamata di mia madre. Tutto a posto.
2: Bene.
1: Verso fine chiamata è cominciato il mio declino.
2: Bene.
1: Perché ho detto, in videochiamata ho detto: mamma, però ti devo salutare perché mi sto cagando sotto.
2: Ma che schifo, ma scusa.
1: Da
2: ma
1: quando stacco la chiamata e corro in bagno, è stata la mia fine.
2: Io non voglio sapere i dettagli di questa cosa.
1: Ho avuto questo virus, diciamo, intestinale. Ho avuto la febbre a 38 alta.
2: Sì,
1: sono stato male, non ho mangiato. Il 2 giugno è stata una giornata, a parte il compleanno del cane, terribile. Ieri ero in ripresa, ma non stavo ancora bene per potermi dedicare all'amicizia.
2: Sì.
1: Arrancavo un po'.
2: Si dice così.
1: Vedi oggi come già performo, gesticolo, parlo, non risento della stanchezza? Aiuto.
2: Sì, però se svieni in diretta facciamo un picco di share, che non è indifferente.
1: Lo scerenzo poi sarebbe.
2: Lo scerenzo sarebbe, non male questa cosa. Ma
1: che poi da ieri non ti ho manco abbandonato, ti ho fatto due telefonate.
2: Non l'hai fatto per me, l'hai fatto per gli amici, fatto per loro.
1: Vabbè, parla tu adesso che non ce la faccio più, vai.
2: Ma c'è scritto qua, nella scaletta è scritto racconto di Enzo. Io che ne so.
1: Ok, è finito, devo dire altro.
2: Che minchia,
1: okay, comunque, a parte questo, no, perché ci colleghiamo alla domanda.
2: Oggi hai misurato la febbre, tutto a posto.
1: Questi giorni ho provato la febbre. E ieri sera, quando l'ho provata ieri sera, ho pensato: caspita, ma questa è una domanda. Perché io ho un termometro un po' della minchia.
2: Ah no, salutiamo.
1: No, il termometro.
2: Lo misuri in che modo?
1: No. È un termometro che non si legge facilmente, visto non li fanno più al mercurio.
2: No, e sono fuori commercio dal 2009.
1: Adesso con che si fanno? Con
2: Gallio.
1: Saluto la famiglia di mia madre, fa di cognome Gallo.
2: Che cacchio c'è?
1: Mi viene in mente se dico Gallio.
2: Ma che c'entra? Salutiamo anche
1: la famiglia Gallio.
2: Asterix e Obelix.
1: I Galli. Al di là di questo, però, mi sono reso conto che il termometrino non lo leggevo bene, perché
2: lo devi inclinare per bene, per
1: sta
2: leggere,
1: cosa blu non si vedeva, quindi io avevo sempre la speranza di non avere più la febbre, e poi vedevo, giravo bene ed era alta, però mi sono detto: ma solo io c'ho ancora sti termometri un po' così, oppure le persone si sono aggiornate?
2: Cioè, teoricamente quelli al mercurio non sono fuori commercio dal 2009.
1: A meno che non ci avete quelli vecchi.
2: A meno che non ci avete quelli vecchi, magari ci avete quelli là. Ma è proprio questo quello che vogliamo chiedervi, cari amici.
1: Sfruttiamola sta febbre in qualche modo.
2: Che tipo di termometro avete in casa? Siete quelli vecchio stile? Addirittura col mercurio?
1: Cioè, non avete mai cambiato praticamente.
2: Esatto, quello che devi inclinare per leggere la situazione. adesso sono al Gallio, ma cambia poco fondamentalmente, sì, e il moto è sempre lo stesso. Avete i termometri digitali?
1: Quelli che sono anche, ti occupano anche meno tempo, no?
2: Sì, quelli che ficchi, non lo so, sotto l'ascella o
1: su
2: in
1: ficchi
2: bocca,
1: ho avuto paura,
2: sotto l'ascella o in bocca, e poi dopo un minutino ti arriva il risultato.
1: Uno, oppure, forse uno o due minuti, mi sa.
2: Un minutino, due, okay. Sì. Oppure siete tecnologici e soprattutto dopo il 2020 questi sono andati proprio a ruba, sì. Quelli a infrarossi che te spari in fronte e ti dicono quanto in un attimo.
1: Però ti solluchero, è più efficace quello che sta più tempo?
2: Non lo so, chiedo a loro.
1: Ragioniamo un po' su questa cosa, diteci anche perché preferite l'uno o l'altro tipo di termometro, ovviamente sempre al 342 00 00 100. Che ieri mi è venuto sto dubbio, ho detto a Mario subito, dai, facciamo sta cosa, perché io sennò non vivo più.
2: Non l'ha detto subito, l'ha detto arrancando. Ha detto
1: vabbè, sì, tu ad esempio quale hai, scusami?
2: Io c'ho quello al Gallio pure.
1: Ah, guarda, sì, quello sì, che ho io.
2: Quando c'è la febbre.
1: Sì, e dice chi ha la febbre?
2: Io.
1: Aspettiamo i vostri messaggi.

0: aver dedicato questa canzone a questa trasmissione.
1: Grande Rocco.
0: Ed averla definito solo la più bella del mondo. Vabbè, ci sei andato piano, anche per rispetto a qualcun altro. Dai,
1: è giusto,
0: dai.
1: È giusto. Ti voglio leggere però un messaggio che ci scrive Emilio per quanto riguarda la domanda che abbiamo fatto, sì, ovvero che termometro utilizzate, che termometro avete in casa. E lui dice: io tengo mia nonna, mi mette la mano in fronte e mi dice la temperatura non sbaglia mai.
0: È vero però. Devo dire addirittura che... becca la temperatura, no? Febbre sì, febbre no.
1: Allora, quando ero piccolo pure io, mamma, nonna indovinavano spesso, a decennello in cuffia la guancia.
0: Appoggiavano la guancia, sì.
1: Che facevano?
0: Appoggiavano, insomma, questa parte qui della guancia.
1: Sulla fronte.
0: Sulla fronte, sì.
1: Ah, sì, no, sta cosa non
0: a me. Come facevi?
1: A casa. La mano. O il bacetto.
0: Vabbè, così, sì, lo so. No, ma che schifo. Ma levasi i germi da davanti.
1: Ma che tu? Germi? Ma se stavamo i germi, venivo qua.
0: Ascoltiamo i messaggi. Levasi i germi. Ma io non lo so.
2: Amici, buonasera.
0: Ciao.
2: Per esperienza mia personale, il termometro digitale non serve proprio.
0: Ah, vedi, ti sei trovato male.
2: La febbre con il termometro tradizionale, quello a mercurio, non c'ho la febbre, con quello digitale sempre decimi, a volte anche la febbre.
1: Non è attendibile.
2: Ne ho più di uno a casa, di quelli digitali. Non servono proprio.
0: Differiscono, ti dico, digitali sono quelli che comunque metti sotto l'ascella oppure da altre parti,
1: sì,
0: ma quelli infrarossi sono quelli che spari in testa e subito ti danno il risultato.
1: Quelli
0: questa
1: famosi.
0: È la differenza tra infrarossi e digitali.
1: Sì, quello infrarossi è quello famoso per il Covid,
0: esatto,
1: da lì li abbiamo conosciuti bene.
3: Sì. Buonasera amici, Daniele da Terzigno. Allora, noi a casa abbiamo ancora quello a mercurio, che onestamente io personalmente preferisco usare quello perché secondo me è più preciso.
0: Sì.
3: Rispetto al digitale, esatto, è anche più affidabile. E niente, ragazzi, però che glucose è un guaio per abbassare la temperatura.
0: Devi sbatterle, sì.
1: Ti do un consiglio. Allora, a parte che il mio termometro ieri ho scoperto che ha proprio l'involucro,
0: che serve a farlo,
1: che ha una cosa
0: incastro, sì,
1: mollettina che tu fai tic tic tic.
0: Vabbè, quello serve una mazza.
1: Se no prendi un calzino lungo.
0: Ma che fai col calzino?
1: No,
0: ho visto film iniziali così.
1: Ma no, ma stiamo parlando di un'altra cosa. Prendi un calzino lungo, metti il termometro dentro, ovviamente stringi bene il calzino, sennò se ne esce, e sventola tipo.
0: Ma se hai i calzini bucati di Enzo,
1: no,
0: attento,
1: no,
0: perché poi sfugge via.
1: Calzini rigorosamente
0: voglio
1: non bucati.
0: Voglio ascoltare un altro messaggio, voglio ascoltare.
1: Sì, un altro vai.
0: Sì, voglio ascoltare.
1: Vai Nellino, vai. Terry.
4: Enzo, che bello vederti e sentirti.
1: Grazie, lo so.
4: Senza togliere niente a Mario, che è stato bravissimo.
1: No, mi ha fatto fare senza di me.
4: Male, ma per me siete Enzo e Mario.
0: Sì, ma mettete
4: tutti insieme. Comunque, io il termometro ho quello là digitale. Avevo quello a mercurio, poi sono nati i miei figli, si è rotto e sono passata a quello digitale.
1: Ok.
4: Ciao!
0: Ti sta trovando bene, quindi.
1: Non si è lamentata, quindi penso tutto ok. Continuate, amici, perché il discorso si fa interessante anche per capire le file.

prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo sei già...

0: Leggiala. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei un cretino.
1: Safe featuring la panza di Enzo.
0: No, diciamolo, perché tante persone ci guardano anche sul 76 del digitale terrestre, sull'app, attraverso il sito. Stavo facendo un balletto nel fuori onda senza maglie e tu hai acceso il microfono.
1: Perché lo dobbiamo
0: anche
1: vedere solo noi, scusa.
0: Va bene, procediamo con questa fantastica puntata. Vi stiamo chiedendo che tipo di termometro avete in casa e ci sono delle delucidazioni da parte di Anna. Che ci scrive: ragazzi, vi posso dare delle delucidazioni sul termometro al gallio?
1: Vai.
0: Un termometro al gallio. Prego, Anello, ci vuole la base giusta. Grazie per il gallio, Mario. Un termometro al gallio, spesso chiamato Gallistan, è il sostituto ecologico e sicuro del vecchio termometro a mercurio. Poiché il gallio puro fonde a circa 30 gradi, viene usata una lega brevettata chiamata Galinstano, composto da gallio, indio e stagno. Una spiegazione sul termometro a gallio. Un saluto da Anna.
1: Per fai il cretino, non ci ho capito la mazza.
0: Vabbè, che è una soluzione ecologica rispetto al mercurio.
1: Certo, ascoltiamo.
2: Un metodo infallibile. A metà mano in fronte a mia moglie e si coce della febbre. No, no.
0: Vabbè. Però dovresti capire di quanto ha la febbre,
1: ecco,
0: poi.
1: Magari
2: periodo Covid comprammo quello là che sparava in fronte. E è rimasto quello.
0: Ti trovi
2: ci
0: bene?
2: Ci troviamo bene.
0: Ah, ok.
2: Ed efficace.
0: Ok.
2: Negativo ed efficace.
1: Però va a tempo, vedi?
0: Brigativo. Ed efficace.
3: Amici, Antonio. Io preferisco il termometro, quello con il mercurio. Però l'ultimo che ho avuto, a furia di scaricarlo con la classica manovra, l'ho sbattuto per terra, si è sfasciato. Uso quello digitale, mi sono rassegnato.
1: Ciao. È una manovra un po' così brutale, però se doveva fare così.
0: Credo anche il messaggio di Daniela sia
4: fatto riflettere, partito a controllare. Non avendo bambini in casa, effettivamente io non ho né quello con il mercurio né il nuovo, non lo tengo proprio.
1: Ancora
4: vecchio stampo, ma non pronto per bere i cucini. Un abbraccio.
0: Ma devi sapere di quanto hai la febbre, capito?
1: Dai, invitiamo a controllare tutti coloro che hanno dei dubbi, non ce l'avete approfittate per acquistarlo.
0: Posso leggere, Daniela? Nellino ti rubo il lavoro. Ok, grazie. Due anni fa, nell'intento di far scendere il mercurio da un vecchio termometro sottile di vetro, mi ritrovai con le palline del metallo ovunque, persino su indumenti ormai rovinati.
1: Ma
0: poiché pensavo che quelli elettronici fossero poco attendibili nella misurazione, presi un altro termometro simile, e che appunto credo dal gallio, ma questo fa impazzire ancora di più, perché quella sostanza che misura non scende mai, per riportarla alla base.
1: Devi metterci più forza,
0: Daniela,
1: quando...
0: come ho detto prima, il metodo del calzino non bucato, calzino lungo, mettete il termometro dentro e poi tipo quando fate la fazzoletta, oi vita, invece di sventolare il fazzoletto, sventolate il calzino col termometro.
1: Ma che speriamo
0: funziona!
1: Speriamo non puzzi.
0: Funziona. Ma no, ma i calzini nel cassetto dei
1: amici,
0: puliti.
1: Che tipo di termometro avete in casa? Avete il tipi digitali oppure infrarossi o quelli al gallio ex mercurio? 342 00 00 100.

0: l'ultimo romantica qui su Kiss Kiss Napoli. Dai, sei romantica.
1: Capito, romantica non significa che sei di Roma, ma che vuol dire?
0: È di Roma anche lui.
1: Ma ho capito, ma che congettura è la tua?
0: Non lo so che congettura è, ma so che arrivano tanti messaggi sui termometri.
1: Sì, sì, perché tu, bene o male tutti, forse ce l'abbiamo in casa.
0: Controllate, approfittate.
1: Se non lo avete comunque, amici, cioè, recuperatelo perché serve, non si sa mai, è utile.
0: Occorre averlo in casa, ascoltiamo i vostri messaggi.
2: Pure a me, mamma, sempre mezzo mus,
0: sì.
2: Capito? E quindi
0: è vero,
2: azzuccato sei.
1: Sì,
0: sì, in realtà il mezzo muso è così, poi ti dava anche il bacetto perché eri tenero.
1: Ah,
0: non lo sei più.
1: Senso affettuoso.
0: Sì,
1: ma no, io sono un cucciolone ancora.
0: Ma
1: cioè,
0: non è vero mai.
1: Sì, sì, sì.
3: Buon pomeriggio, amici.
1: Ehi.
3: Sono Peppe 62.
0: Beppe,
1: stai forte.
3: Io sono tradizionalista.
0: Cioè?
3: Quello là digitale di oggi. Non ci penso proprio. Io ho quello là Mercurio, ancora quello là vecchio.
0: Vecchio proprio.
3: Quindi
0: vecchio,
3: quello là ho molta fiducia.
0: Sì, quindi per fiducia non lo cambia.
1: E se si trova, sì.
4: Amici, Tony Pitto, oggi ho messato la cena capinetta. Non c'è pure i calli, pigliano la fredda. Non c'è una questione calda.
0: Probabilmente sì, in qualche modo prenderanno anche la febbre anche i galli comunque.
1: Micio,
5: senti, io come termometro non so se vi ricordate il bidello innanzi alla scuola, la che misurava la temperatura di guaiuna,
0: che ti porti lui?
5: Io quando è così faccio il bidello a casa. mi trovo bene,
0: sì, è affidabile. Meno male, affidabile.
6: Ciao, meno male.
0: Salutiamo il bidet.
7: Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
7: Io ho un termometro interno che misura il livello di pochezza della vostra trasmissione. E oggi è.
0: Cosa dice?
7: Abbastanza buona, diciamo. Non eccellente, ma buona.
0: Devi arrivare alla seconda ora, però. La seconda ora, secondo me.
1: Cioè, lui dice eccellente a livello di pochezza.
0: Potrebbe essere.
1: Cioè, c'è ancora un'ora e un quarto buona da
0: c'è
1: fare.
0: C'è giovedì, c'è un sacco di roba ancora.
1: Anche il tema della seconda ora amplierà e amplificherà questa pochezza. Quindi non temete, poi ci dirai.
0: Amici, che tipo di termometro avete in casa? Digitale, infrarossi, al gallio? Diteci voi: 342 00 00 100.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, siamo arrivati già alla fine di questa prima ora. Come vola il tempo quando ci si diverte. Stiamo parlando di termometri, perché vogliamo sapere che tipo di termometro avete in casa, visto che ce ne sono di varie tipologie. C'è quello infrarossi, che ha avuto un grande successo dopo il Covid, quello digitale,
1: che spaventa,
0: sì, quello digitale, che però molti, lo vedi, dicono sia poco preciso, oppure il classico al gallio, addirittura al mercurio, sì, per quelli che non l'hanno mai cambiato.
1: Anche a livello di tempi, quello infrarossi te lo dà subito, immediatamente.
0: Sì, fai plic.
1: Quello digitale lo metti sotto l'ascella di solito 1-2 minuti.
0: Sì, più o meno, secondo me sì.
1: Quello al gallio e al mercurio ce ne vogliono 5, tipo,
0: i
1: no?
0: classici 5 minuti da tenere.
1: Sì. Anche per quello può essere un criterio di valutazione.
0: Che più tempo sta e più è preciso?
1: Darsi. Non lo so.
0: Ascoltiamo, dai.
2: Amici, buonasera. Quella... sono il camaleonte.
1: Oh, salve camaleonte.
2: Io, come tutti quanti, ho camaleonte. Il termometro del Covid, quello che spara
1: infrarossi.
2: Però mia moglie pure lei non si fidava, quindi abbiamo anche questo sostituto del mercurio. Il trucco per farlo scendere è, subito dopo che si è misurata la febbre, di farlo scendere, perché altrimenti la sostanza si raffredda e poi ci vuole la mano di Dio per farlo scendere.
1: Ah, vedi, farlo subito, può essere una tecnica.
0: Non lo sapevo.
1: Bravo, bravo, grazie del consiglio, camaleone.
3: Ragazzi, a proposito della canzone di Ultimo che avete messo, ma vi ricordate che Ultimo fece una canzone con Ed Sheeran?
1: Sì.
3: Praticamente hanno fatto una fusione e si sono trasformati in End Sheeran.
0: Ah, perché Ultimo, End è la fine, e quindi insieme.
1: Ma perché spieghi le minchiate? Scusa, voglio sapere perché spieghi le minchiate.
0: Sono fiero di voi, amici. Sì.
4: Amici, buon pomeriggio.
0: Ciao.
4: Io ho un termometro naturale a casa, si chiama moglie. Voglio è tale qua lo termometro normale. La mattina, quando ti svegli, i primi 5 minuti, non te la manco mettere sotto la scella, ma già da quei primi 5 minuti capisci come sarà la giornata.
1: Cioè?
4: Se parla giusto, tutto a posto. Se parla poco, croce nera, c'è qualcosa che non va, e per tutta la giornata troverai il modo per scaricare un gol a me, pure la fama nel mondo diventa colpa mia.
0: Ma il termometro della tua vita, quella
4: iperattiva, e quindi avrò una giornata in cui ho già trovato mia socia, ho già un centro commerciale, ho già dovesse visto fare il giro a Nazareth, quindi comunque croce nera. Ha già espresso che parla poco a prima mattina.
1: Bene.
0: Perfetto, il termometro della tua vita.
1: È un
0: però.
1: Termometro della giornata che varia di giorno in giorno. Puoi capire come va la tua giornata da quello.
0: Oppure intende che quando lei non parla è perché non sta bene, e quindi
1: non
0: sa che ha la febbre.
1: Solo quello, non credo sia solo quello.
0: Mix.
5: Un pomeriggio, amici, buonasera, Maritello, il vostro Gio. Allora, io ho un termometro antichissimo,
1: sì,
5: il triassico inferiore, anche a mercurio, penso che è più vecchio che buio.
1: Sì.
5: C'è una particolarità, non solo misura quelle rarissime volte che accade quando tengo la febbre, ma misura proprio quando va con febbre, perché cambia di colore con il mio pulp e diventa una cartina al tornasole per chi mi sta intorno, che capisce che non ha dai un bevo pasticciotto.
1: Bene.
5: Un abbraccione.
0: Sempre poeticamente.
1: Sì, poi
0: bravo.
1: Quando hai la febbre non è che ami quelli che ti rompono il pasticciotto attorno a te, eh?
0: Sì, sì.
1: Sono d'accordo.
0: Non rompere il pasticciotto. Michele ci scrive e ci dice la sua. Io ho quello a mercurio e quello digitale. I tempi di lettura cambiano perché cambiano i materiali che permettono la lettura,
1: certo.
0: Chiaramente. Il secondo, come tutti i dispositivi a batteria, quando servono hanno la batteria scarica.
1: È vero.
0: Primo, meno che non cada facendo un macello, funziona sempre, però preferisco appunto averli entrambi.
1: Dici tu, nel caso c'è
0: piano
1: l'altro,
0: A, piano B.
1: Piano A, piano B, però ci sta questa tecnica.
0: È un ragionamento, sì.
1: Se ce l'hai, sì, ascoltiamo.
6: Amici, buonasera, Ciccio.
0: Ciccio,
6: quello là digitale, però in effetti non l'ho mai saputo usare.
1: Perché?
6: L'ho scoperto tramite un amico che si usa non come quello là classico, che diciamo si mette di traverso sotto il braccio, ma si mette all'insù, cioè verso l'alto, la punta.
1: Con la punta sotto la scella.
6: La febbre non l'ho mai misurata, quindi non ho mai saputo se ce l'avevo o no.
0: Ah, perché è sentimento.
1: Quello al gallio, al mercurio, si mette di traverso. Questo digitale si ficca dritto sotto la scella.
0: Così, proprio il verso è diverso. Diverso.
1: Bene, bene.
7: No, ragazzi, io sto utilizzando quello del barbecue. Quello tondo, volevo, lo metto sotto raccio, arriva a 200 gradi e siamo a posto.
1: Ma sicuro non vai a scuola, se hai la febbre a 200 gradi non vai a scuola. Ma ti ricordi che c'erano anche le tecniche per riscaldare il termometro per non andare a scuola, vicino alla lampadina della Bagione.
0: Sì, il termosifone, queste cose qua. Io non le usavo mai queste cose.
1: Ma perché tu eri un grande secchio.
0: A me piaceva andare a scuola, mi divertivo, volevo bene i miei amici.
1: Lo vedi lì, che io te lo dico, quello secchione, non lo sa sentire.
0: Vabbè, comunque abbiamo testato, sperimentato, che alla fine ognuno ha quello con cui si trova meglio.
1: Ognuno
0: non
1: ha quello
0: c'è una
1: che
0: verità.
1: Si trova meglio, ma molti non ce l'hanno, quindi no. Controllate, visto che ne abbiamo parlato, controllate in casa, aprite il cassetto della farmacia che tutti quanti abbiamo.
0: Tutti ce l'abbiamo quel cassetto lì.
1: E vedete un po' se avete il termometro in casa con voi. Può sempre servire, può sempre servire. Sempre una cosa.
0: Serve la nostra rubrica del giovedì dove ci divertiamo e vi divertite a indovinare cose, perché ci sarà come sempre il nostro giochedì.
1: Rimanete lì.

0: Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: I nostri amici del cuore insieme a Mario, pronti per ripartire insieme come ogni giovedì in seconda ora. E lo sapete, giovedì seconda ora non manca mai l'appuntamento più atteso, uno degli appuntamenti più attesi.
0: Sì, secondo solo allo scemenzo.
1: Non no, mi risulta.
0: È così perché potete interagire.
1: Non ne mancano tanti, tra l'altro.
0: No, ormai siamo.
1: Mancano otto.
0: Sì. Che la stagione volge al termine, amici, lo sapete. Poi ad agosto c'è la solita pausa, poi si ritorna più forti che mai, ma...
1: Quindi approfittate, approfittate di queste ultime cartucce.
0: Esatto, per interagire, divertirvi, giocare in diretta qui con noi attraverso la nostra linea diretta, appunto telefonando allo 081 546 6873 perché diamo il via al nostro...
1: Giochedì!
2: È giochedì!
1: Ringraziamo sempre il compianto...
0: Vabbè, è tornato. No, beh, è tornato. Dai, si è fatto sentire di recente.
1: È un po' compianto. Intanto lo viene, deve essere compianto, ecco.
0: Vabbè.
1: Sì. Lo so, Franco della sigla che ci ha regalato questa perla, forse in prima stagione.
0: Sì, sì, certo. Giochedì è uno degli appuntamenti più longevi. Che giochedì abbiamo oggi?
1: Uè.
0: Ah, quello.
1: Uè. Uè, Pirletti. Uè, Nino. Uè.
0: Sì, si è capito.
1: C'hai una sigla?
0: C'hai una sigla? Vuol dire che vi faremo ascoltare una sigla famosissima di un programma televisivo, di una serie TV, di un telefilm, di un cartone animato, di qualunque cosa, e voi ci dovete dire di cosa si tratta.
1: Ecco.
0: La linea diretta l'ho già lanciata.
1: Come funziona? Dovete per forza intervenire in trasmissione utilizzando la nostra linea diretta.
0: Quindi telefonare
1: 081 546 6873. Tanti gufi, come sempre.
0: E che intorno a voi giuferanno affinché voi potreste sbagliare la risposta. Vediamo chi c'è. Pronto?
1: Pronto?
3: Amici, Camaleonte.
1: Camaleonte sta carico.
0: Camaleonte, oggi stai forte.
3: Ragazzi, devo cantare Gloria in maniera ufficiale, come ti faccio il regalo, ma io stasera lo devo cantare perché me lo merito.
1: Vediamo.
0: Camaleonte, come te... Chi è che parla? Con chi sei?
3: Mi abiti a fianco e te lo vuole meritare pure.
0: Sì. Salutiamola.
1: Quindi anche un aiuto.
0: Come vediamo. Ve la cavate con le sigle?
3: Vai.
0: Ci può stare.
1: L'ascoltiamo, vai.
3: L'ho lisciata alla grande, ma non si può.
1: Vai, l'ascoltiamo.
0: Eccola.

0: Di prima Kito manco tu c'eri arrivato.
1: No, però
0: sentire, eh?
1: Sapevo che aveva fatto parte della mia infanzia, ma ci ho dovuto pensare.
2: Sono cartoni animati.
0: Non possiamo dire nulla, sei il primo.
2: Che sfiga. Occhio di gatto.
1: Consultatevi.
2: Occhio di gatto.
1: No!
0: No, occhio di gatto, no!
1: Ciao, camaleonte, a tua figlia, no.
0: per cantare Gloria bisogna vincere.
1: Ma poi
0: vincere.
1: Occhi di gatto è più, cioè,
0: più iconica,
1: più iconica, sì. Come sigla la si riconosce subito.
0: Arriveranno chiaramente gli indizi, ma dovete telefonare. Il primo, purtroppo lo sapete, non può ricevere gli indizi, perché se no il notaio, che sono io, non accetta queste cose. Scusa,
1: sigla famosissima. Prima di prendere le altre telefonate, ve la facciamo riascoltare a tutti, così potete magari carpire qualcosa.

0: 6873, vediamo un po' chi c'è. Pronto? Pronto?
1: Ciao, sono Diego.
0: Chi è?
1: Sono la figlia di Camaleonte. Ciao. Non so cosa fare, ragazzi.
2: Scusa. Ma sei la figlia del Camaleonte?
1: Ovvio.
2: Ma avete richiamato sempre voi?
1: Certo.
2: Ma il notaio dice che vale.
0: E il notaio dice come ti chiami? Sì. Come ti chiami?
1: Mi chiamo Giulia.
0: Ok, Giulia, poi che sia la figlia, non lo sappiamo.
2: Esatto. Poi ti chiami come mia sorella, quindi per forza dobbiamo prendere
0: primo
2: la telefonata.
0: Primo indizio per te è un cartone animato che è andato in onda in Italia per la prima volta nel 1996.
2: Ok,
0: quindi perciò... è un po' retro, ecco.
2: Vabbè, te l'ho detto, faceva parte della mia infanzia. Quindi nel 1996 è andato in onda questo cartone animato in Italia.
0: I canali erano Rete 4 e Canale 5, perché prima li facevano lì.
2: Ah, sì. Ok, poi però è andato anche su Italia 1, se
0: no,
2: non mi sbaglio. Non è mai andato su Italia 1.
0: Ma sono io quello che dà indizio, scusa.
2: No, io chiedo per informarmi. Allora, Giulia, ti facciamo riascoltare la sigla e poi puoi provare a dare la risposta.
0: Hai qualche idea, Giulia?
1: Non lo so.
0: Figurati io. Prova!
1: Ma per caso è un cartone della Disney?
0: Non possiamo dire nulla, cartone animato? No, è una serie TV, no?
1: Ah, è una serie TV.
0: 3! 2!
3: Lupin!
2: No, non
0: è niente, non ne sta azzeccando una! Ciao, ragazzi!
2: Ciao!
0: Pronto?
2: Chi c'è?
3: Pronto?
0: Pronto chi è?
3: Ciao, sono il nipote del Camaleone.
2: Chi sei in realtà?
3: Ciao, Angelo da Napoli.
2: Angelo, sei un genio, te lo dico.
0: Ti facciamo riascoltare un po' di sigla e poi per te un altro indizio.
3: Vai.
2: Angelo, di che anno sei tu?
3: Dell'85.
0: Potresti saperlo. Questo. No, ti do l'indizio. Il protagonista di questo cartone è famoso soprattutto per il suo outfit elegante giallo. E anche una particolarità in faccia.
2: Vabbè, te l'ha detto.
3: Elegante giallo.
2: Te l'ha detto.
3: L'ha detto, però io seguivo pochi solo le Benji, guardavo le
0: allora provaci
3: un po', e qualche cartone un po' sì, poi per esempio nulla, ragazzi, non mi viene
0: niente più. Non ti viene
2: no,
0: niente.
2: Angelo, no, un abbraccio,
0: Angelo, la
2: ciao.
0: Famiglia del Camaleonte non ne becca una. Pronto.
4: Ciao amici, sono Enrico.
0: Ciao Enrico, ti facciamo riascoltare la sigla e poi un altro indizio.
4: Ok.
0: Sì. Cartone allora, animato del 96.
2: Esatto.
0: Poi
2: il protagonista aveva un outfit giallo e aveva una particolarità in faccia.
0: Ecco, okay. Questa serie TV è tratta dal film che si chiama uguale con protagonista Jim Carrey, ma del 94.
2: Quindi
4: The Mask.
2: Sì! Ci sei?
4: Ci sono.
2: Sei pronto per cantare Gloria?
4: Certo.
2: Vai!
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Sì.
4: Gloria, basta.
0: Era The Mask, guardavi questa serie, non il film.
4: Allora, io ho una certa età, forse sono anche più grande di voi, però me lo ricordo il cartone, è una tavolata rispetto al film, però era divertente.
0: Era divertente.
2: Sì, vabbè, il film è iconico, il cartone era ovviamente un po' più per bambini.
0: Sfumeggiante!
2: Grande, complimenti! Un abbraccio!
0: Gli indizi servono, amici!
2: Molti in chat però avevano indovinato.
0: Linea diretta per cantare Gloria con noi.
2: Esatto, però bravi anche a quelli che hanno risposto.
0: Rimanete lì perché tra poco torniamo.

0: Schi.
1: Noemi, tu cosa fai stasera?
2: Io sto a riposo perché già ho dato troppo alla mia giornata.
1: No, è il titolo della canzone.
2: Ah, pensavo lo stessi chiedendo.
1: Tu cosa fai stasera?
2: Ok, ok, perfetto. Basta, non ti rispondo allora. Puoi leggere la notizia adesso.
1: Amici!
2: Prego.
1: Uno studio condotto da Il Sole 24 ore?
2: Perché ti sei fermato?
1: No, perché il sole, non le sole 24
2: ore. Il sole bacia i belli, volevi
1: non
2: dire.
1: Non le sole 24
2: no,
1: ore.
2: No, no, no,
1: il
2: quello
1: sole.
2: Vero, quello vero.
1: Riguardante la qualità della vita e le condizioni climatiche, ha svelato qual è la città italiana con il maggior numero di zanzare.
2: Ah!
1: Perché è periodo, amici, è periodo, a me personalmente distruggono l'anima.
2: Ieri, cioè stanotte, secondo me gironzolava una nella mia stanza, però non mi ha infastidito.
1: Ma infatti non è che non deve mozzicare, non deve ronzare vicino alle orecchie. Proprio
2: secondo me sono cambiate le zanzare, sono diventate più rispettose.
1: Ma non è vero, perché stavi svomitazzando l'anima e gli facevi un po'
2: schifo.
1: Secondo lo studio, città del bel paese assediata dal più alto numero di zanzare. Rullo di tamburi.
2: Qual è?
1: No, dico rullo di tamburi.
2: Qual è?
1: Grazie. Rullo di tamburi è. Bologna! Oh, Bologna, sì! Quindi, Bologna. Amo le zanzare!
2: Le ama perché stavano le zanzare a Bologna.
1: Bologna presenta un clima umido e numerose aree verdi, quindi si tratta proprio di elementi che concorrono a trasformare la città in un vero e proprio paradiso per queste zanzare che tutti noi amiamo.
2: È una città zanzaresca, Bologna.
1: Sì, a seguire nella top 3 dei luoghi italiani maggiormente infestati dalle zanzare troviamo Milano, saluta.
2: Uè, Pirloni, tac, la zanzarina.
1: Tipo i Narilli, sono la zona proprio presidiata dalle zanzare.
2: Andiamo a fare l'ape, ma ci sono anche le zanzare, non solo l'ape,
1: è una gag?
2: Sì, poteva essere.
1: E poi c'è Roma che per via dei parchi e delle numerose fontane offre insomma spunto alle zanzare per stare lì.
2: Okay.
1: Subito dopo Roma troviamo Venezia e poi anche Napoli.
2: Ok, top 5 praticamente,
1: top
2: no?
1: Five. Sì, sì, proprio al quinto posto e quindi le salutiamo e vabbè.
2: Che volevi dire? Non so, stavi dicendo una stupidaggine.
1: Volevi precare sulle zanzare.
2: No, no, lo devono fare gli amici, perché la nostra domanda è bella diretta, bella mirata, vogliamo solluccherarvi.
1: Con una domanda, perché qualcuno di voi ha detto sì, ma c'è poca pochezza.
2: Eccola qua, serviti subito, immediatamente.
1: Poca pochezza significa che veramente sembra quasi uno show intelligente.
2: Sì, poca pochezza vuol dire che sei quasi serio.
1: Amici,
2: no.
1: Eccoci qui.
2: Eccoci.
1: Attiviamo subito il picco della pochezza con questa domanda. Qual è la prima cosa che dite dopo esservi liberati finalmente di una zanzara?
2: La situazione è questa: la zanzara vi ronza intorno, fate sta lotta e voi finalmente sconfiggete la zanzara
1: con una racchetta, con le mani, fate un po' come ve pare, con la ciabatta,
2: per quello che usate. Qual è la prima cosa che esclamate una volta che vi siete liberati di una zanzara?
1: Mi raccomando, risposte che possiamo passare in radio.
2: Sì.
1: Perché probabilmente sono tutte colorite. Ma diciamo, se la dovete dire colorita, cercate di edulcorarla un po'.
2: Io faccio la risata alla Isventura, rimanendo in tema Jim Carrey. Io quando la vedete, che ne so, la chiappo. È il mio modo di godere di questa cosa.
1: Io la faccio malefica, la risata.
2: Ah, sì.
1: Io faccio con la racchetta, sì. Sono il Sinner delle zanzare.
2: Esatto.
1: Sono molto bravo.
2: Zinner.
1: Sinner. E sono io. E quando fa.
2: È il mio modo di godere di questa cosa.
1: Io la faccio malefica, la risata.
2: Ah, sì.
1: Io faccio con la racchetta, sì. Sono il Sinner delle zanzare.
2: Esatto.
1: Sono molto bravo.
2: Zinner.
1: Zinner. E sono io. E quando fa. E faccio.

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di

0: tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cari amici, stanno arrivando tanti messaggi.
1: Però fermi
0: ho
1: un attimo,
0: paura.
1: Fermi un attimo, perché questi messaggi.
0: No, io non ho sentito, stavo sentendo Nellino.
1: Dovremmo filtrarli?
0: Quindi che vuoi fare?
1: Ecco. Probabilmente le stopperemo.
0: Vabbè, Nellino, vai un po' a sensazione, perché vi abbiamo chiesto qual è la prima cosa che dite dopo esservi liberati di una zanzara.
1: Siamo stati un po' mariochisti da questo punto di vista dei messaggi.
0: Vabbè, un termine sicuro arriverà, credo sia un evergreen, però non lo dico io, ti dico quando arriva, ma secondo me arriva subito.
1: La topolona, dici?
0: Che cosa la topolona? No. Un sempreverde AFA. Quello arriverà, però vediamo cos'altro c'è. Dai, ascoltiamo.
2: Ragazzi, buonasera, Lorenzo dalla tangenziale. Da premettere che io quando le uccido le brucio anche sul marmo.
0: Mamma.
2: E poi dopo che l'ho fatto dico AFAMMO.
1: Lo sapevamo. Sì,
0: l'ho chiamato subito.
1: Vabbè, ci parliamo da sopra. Posso? Per non far capire. Prego. Ecco qua. Certo. pulitele da soli, fateci capire. Va bene, uguale.
3: Ah, già uccisa sta scassa casa.
0: Bella questa.
1: Bella, questa ottima trovata. Bravo.
4: Amici.
1: Ciao.
4: A me molte volte è capitato di notte.
1: Certo.
4: Di svegliarmi un paio di volte e non riuscirla ad uccidere, appunto.
1: Eh sì.
4: Quindi dopo ben
1: tanti tentativi,
4: quando finalmente ci riesci, la prima esclamazione è e mamma da
0: è tipo la brum del
1: però l'autobip funziona.
0: Bravi se vi autobippate.
5: Sì, amici.
0: Ehi.
5: Allora io inneggio e celebro tutti gli antenati defunti di quella zanzara.
0: Grazie per come hai descritto la cosa nella maniera più giusta possibile.
6: Buonasera amici.
0: Ciao.
6: E io comunque, cara Kate, quando la giacciso dico ampanculo, la disgraziata la giacciso.
1: Sembrava volesse bipparsi, ma poi non l'ha fatto.
0: Non l'ha fatto, cioè voleva ma non l'ha fatto. Vabbè.
5: Ragazzi, buonasera, io l'estermino con la racchetta elettrificata.
1: Sì,
5: e
1: sì.
5: La tengo sempre al massimo della potenza.
1: Beh, certo.
5: Quando stermino una zanzara dica assa fa pure tu e tata usando.
1: Vedi, lì ci sta, perché non fa altro che rispondere a quello che fa lei durante la notte.
0: Esatto, sì, è un sistema paritario.
1: Certo.
7: Ciao amici, sono Checco da Cercola.
1: Che cosa ci vuoi dire?
7: Quando mi metto in lotta con una zanzara e non riesco ad ammazzarla,
1: sì,
7: lei puntualmente mi torna il giorno dopo e mi dice sua zanzaira.
1: Bella.
0: Ma questi sono i miei prodi adepti dello scemenzo.
1: Amici, continuate a dirci qual è la prima cosa che dite dopo esservi liberati di una zanzara. Cercate di mandare messaggi dove ci fate capire magari quello che dice, che dite, se è troppo aggressivo, magari cercate di pulirlo, no?
0: Sì. Beh,
1: vuoi dire qualcosa?
0: Il numero, ditecelo al 342 00 00 100.
1: Ecco, una parte del titolo forse lo direste,
0: di questa dei giornalisti, eh.

0: sciocchezza più totale, perché sì, qualcuno aveva anche detto, si era permesso di dire che c'era poca pochezza,
1: no,
0: nell'aria.
1: No, no, no, ci pensiamo noi subito a...
0: Cosa ho sentito? Cosa ho sentito? E difatti stiamo chiedendovi qual è la prima cosa che dite dopo esservi liberati di una zanzara.
1: Mm.
0: Puoi leggere qualcosa?
1: Sì, sto leggendo.
0: Devi punirli quando li leggi.
1: Sì, no, tantissimi sono il grande classico Afamuk.
0: Ma non si può dire, devi punirli, lo dici, scusa.
1: Abbiamo detto, ce ne sono proprio tanti.
0: È quello
1: tutti quelli che sto leggendo sono scritti.
0: Sì, è quello un po' che ti libera dalla situazione, dallo sforzo che c'è stato.
1: Poi Bruno invece ci aggiunge.
0: Con delle lettere?
1: Delle lettere puntate. Cioè
0: le lettere puntate le possiamo leggere, poi fate voi.
1: V, F, M, A, K, T, M. Quindi provate a farvi voi due calcoli di quello che può essere. E poi vediamo se c'è altro che posso leggerti. Vediamo, Mazinner. Prima tu hai detto che
0: con la racchetta, certo.
1: Quindi non sei Sinner, ma
0: sono Zinner.
1: Perché lotti con le zanzare. Invece Sergio dice: ma Zinner non era la ragazza prosperosa? La via delle Zinner.
0: Vabbè, amici, tra poco ci tuffiamo nel rafficone prosperoso dei vostri messaggi.
1: Sì, sì,
0: qual
1: sì,
0: è
1: sì,
0: la prima cosa che dite dopo aver finalmente sconfitto una zanzara? Magari per tutta la notte vi ha trapanato.
1: Eh sì, il cervello.
0: Non solo il cervello, ma anche gli zebedei.
1: Esatto.
0: Con il suo.
1: Se pure tu così ci infastidisci poi a questo punto.
0: E quindi dopo un po' che vi siete riusciti a liberare di lei, qual è la prima cosa che dite? Cercate di, insomma, edulcorare quanto più possibile il messaggio.
1: Pulite, bippate, tutto questo al 342 00 00 100.

0: Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: perché arriva il caldo, arriva l'estate, arrivano anche le zanzare.
1: Arrivano per forza di cose.
0: E quindi c'è sempre la lotta.
1: Non si sa come superano le zanzariere.
0: Ma perché le superano? Ma loro hanno le loro tecniche. Si sono evolute. Sono intelligenti.
1: Sì, ancora devo metterle quelle lì in cucina. Però qualcosa l'ho messa, ma quella grande in cucina no.
0: E quindi vedi, poi sì. Si è capito come entra la casa. Sì. Poi l'hai detto, magari ora stanno ascoltando, non ho capito come fare. Quindi lotta eterna con le zanzare. Cosa esclamate? Cosa dite voi dopo aver finalmente sconfitto una zanzara durante queste lotte?
1: Vediamo se riusciamo a passare qualcosa, non lo so. Vediamo.
2: Buonasera, ciao. Mio benzinaio.
1: Ciao.
2: Dopo aver sconfitto una zanzara, praticamente esclamo: "Olla na maricchi,
1: canta, la Teresa
0: la canta pure.
1: Vabbè, ci sta.
3: Amici, Tony Pitt. In diretta.
1: Cosa? Sì, ci prova.
3: Ma cazzo fu questa cosa? Ma cazzo, che ci manco?
1: Vai.
3: A giocare. Ne chita è morto.
0: Ma bastava solo l'incipit.
1: Era live.
0: Sì, gliela perdiamo solo per questo.
4: Pirichina succhia sangue.
1: Sicuro dici pirichina succhia sangue.
0: Però sarebbe
3: ciao,
0: originale.
3: Amici, Bozzano, ragazzi, ciao. Io come ammazzo una zanzara. La frase tipica è una fammosa.
0: Sì.
1: È tipica molti, un po' per tutti.
0: Per molti.
1: Sì, hai vinto ciò.
5: Mamma mia, che là e mamma.
1: Contatto di sputazzo.
0: Sì, però anche di bip, quindi apprezziamo il bip.
4: Ha già accisa sta cesta.
1: Però era c'è.
0: Sì.
1: Cioè, certo.
6: Io quando incido una zanzara dico fammo.
1: Questo non sei il solo, però pensiamo giusto anche che è bello che tutti dicano la stessa cosa, sì, ci unisce.
0: Se viviamo tutti la stessa vita, per certi versi.
1: Siamo tutti quello.
4: Amici, buonasera. Io quando accido i zanzari in busca, per me è come il gol di Napoli.
1: Cioè?
4: È una goduria assoluta.
1: Esulti.
4: Mi guarda pure. Poi una volta morto, continuo a premere a racchette elettriche.
0: Beh, ma sei. Sei un po'
4: assurda.
0: Cattivello sei, te posso dire.
1: Deve goderne non fino all'ultimo, praticamente.
0: Non infierire.
4: Siccome lo mastro mi dico quasi tutto sangue. KTM.
1: Che non è una marca in questo caso.
0: Però se uno esclama così è
1: complimenti
0: fantastico.
1: Per il capo, ecco.
0: Salutiamolo.
7: Ciao amici.
0: Ciao.
7: Io la prima cosa che dico all'alma di colui che trasse per te da ferri e bronzi, funere i rintocchi. Praticamente all'anime di
1: no, se l'hai capito.
0: Sei stato molto chiaro ed esaustivo.
1: Vai l'ultimo, vai.
8: Uè, amici.
0: Ehi.
8: In realtà quando uscivo a danzare non esclamo nulla, però poi penso e la guardo.
1: Sì.
8: Ma sta cesso quando sangue mi ha succhiato.
0: Ah, lui si fa la domanda su quanto ha perso nella lotta.
1: Soprattutto quando la schiacci ti accorgi se aveva mangiato oppure no.
0: Sì.
1: In quel caso.
0: Spesso non hanno saltato i pasti.
1: con noi, chiaramente. Amici, esatto. L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Tema zanzare. Sì, salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia.
1: Nellino.
0: Era
1: giusto per prendere dei secondi perché sta scorrendo.
0: Ah, tu essere così preciso. Okay.
1: Sono preciso, amici. Appuntamento come sempre domani a partire dalle ore 16. Ricordatevi che è Zebra Show.
0: Perché sei stupido, vabbè, ciao a tutti.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buonasera da Vincenzo Perna in apertura. Si chiamava Luciano Mangiacapra, 63enne di Parete, l'operaio che ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Poggio Leale. Mentre si trovava nell'area esterna di un polo industriale che si occupa di logistica in via Tommaso Fasano, sarebbe stato investito da un camion durante la manovra. Vanno i soccorsi prestati nell'immediato dall'autista dell'articolato e dei suoi colleghi, perché le ferite erano troppo gravi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale. Dopo l'arrivo del magistrato e i rilievi della scientifica, il cadavere è stato rimosso. Indagini ora in corso per comprendere l'esatta dinamica che ha portato alla morte dell'operaio. Toccherà agli agenti stabilire anche se tutte le norme di sicurezza sono state rispettate. Ancora cronaca, due manufatti abusivi realizzati sul suolo comunale sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale napoletana tra Soccavo e Pianura. Il primo intervento è scattato in via Catone, dove gli agenti hanno individuato una struttura ancora in fase di realizzazione costruita senza i titoli autorizzativi necessari. Nell'area esterna era stata avviata anche la costruzione di una piscina in cemento. Il manufatto è stato sequestrato. Il secondo è stato eseguito in via Torricelli durante un'operazione congiunta con i carabinieri della stazione di Pianura. Anche in questo caso si trattava di un manufatto abusivo edificato su suolo comunale. Durante i controlli all'interno della struttura però sono stati trovati anche oltre 220 grammi di sostanza stupefacente. Per questo motivo l'occupante è stato arrestato. Sempre cronaca, ha provato a mettere in scena la truffa dello specchietto sull'asse mediano, ma ha scelto la vittima sbagliata. L'automobilista a cui avrebbe chiesto 300 euro per un finto incidente era infatti un poliziotto libero dal servizio. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per tentata truffa, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, violazione già reiterata nel biennio. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi lungo la strada statale 162 in direzione Acerra. Per lui è subito scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli ha presentato quest'oggi il doppio ritiro di Di Mario e Castel di Sangro per l'estate in vista della prossima stagione. Ma la squadra azzurra non ha ancora il nuovo allenatore, come ha confermato il presidente Aurelio De Laurentiis oggi in conferenza stampa.
12: Perché oggi, ancora oggi, il Napoli non ha un allenatore e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo. Voi conoscete quelle che sono le regole federali perché fate questo mestiere.
11: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
10: Kiss Kiss Napoli Meteo.
13: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Campania nelle prossime ore e anche nella giornata di domani, permettendo condizioni di bel tempo e stabilità. Anche questo venerdì 5 giugno splenderà il sole sul territorio e il clima sarà caldo estivo senza eccessi particolari. I picchi diurni più elevati nelle zone interne leggermente inferiori ai 30 gradi, i valori diurni un po' più contenuti lungo il litorale attorno ai 25-26 gradi. Una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi limitatamente in Appennino. Dettagli ed approfondimenti maggiori o per sapere cosa ci attenderà nel weekend sull'app e Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, 442, un saluto a tutti da Lucio Pengue, nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli, e Paolo Del Genio in video collegamento, che subito saluto. Però vi ricordo anche i numeri per parlare con Paolo: 081 546 6873 e invece WhatsApp 342 00 00100. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
0: Allora, come si dice nei vari trend dei social, dimmi che il tuo allenatore è Max Allegri, senza dirmi che il tuo allenatore è Max Allegri. E De Laurentiis ci è riuscito, giusto?
1: L'ha detto che non poteva dirlo. Questa volta c'è poco da avere opinioni. Non poteva dirlo. Non poteva dirlo e non l'ha detto perché non poteva, perché doveva rispettare le regole che prevedono che non si può parlare di un proprio allenatore che è un allenatore in questo momento ancora, poi fra un'ora, fra un giorno, fra due giorni, non più un allenatore sotto contratto con un'altra squadra dello stesso campionato, tra l'altro, cioè il Milan.
0: Eh sì, oddio, ci poteva stare la domanda. Ti piace allenatore Max Allegri come allenatore? Però vabbè, diciamo che comunque il focus di questa conferenza era un altro, visto che c'era la presentazione.
1: Forse sai quale poteva essere la domanda, Lucio?
0: Sì.
1: Presidente, sei nel calcio da 20 anni, ci puoi dire quali sono i tuoi gusti sugli allenatori? Oramai qual è il tipo di allenatore che preferisci? Quelli più difensivi, quelli più offensivi, quelli che pressano, quelli che palleggiano? Cioè, ti sei fatto un'idea? C'hai un identikit del tuo allenatore preferito? Era interessante come domanda.
0: Allora Paolo, invece ti chiedo proprio, prima di andare al telefono, ci sono già due amici che si sono prenotati, proprio un giudizio sulla conferenza stampa e sulle parole del presidente Aurelio De Laurentiis. Lo ricordiamo, nella presentazione a Palazzo Petrucci del ritiro di Castel di Sangro, il ritiro di Maro, ricordando che è l'anno del centenario. Paolo?
1: Non ho capito.
0: No, ho detto no, ti chiedevo prima di andare al telefono un commento sulla...
1: Avevo capito che stavi mandando in onda uno strato.
0: No, ti chiedevo a te il commento della tua impressione.
1: Scusa, non avevo capito. No, è normale, una normale, ne abbiamo viste tante di presentazioni dei ritiri. È stata una normale presentazione del ritiro, fatta bene, con due realtà tra l'altro non nuove, quindi presentazione sì, perché si usa questa parola, ma non c'è molto da presentare, sappiamo tutto oramai di queste due località, di come il Napoli squadre, i tifosi vengono accolti, sono situazioni abbastanza consolidate.
0: Andiamo al telefono, c'è Ettore. Ciao Ettore.
2: Ciao Lucio, ciao Paolo, buonasera a tutti. Paolo, ciao, volevo esprimere la mia sensazione, ritorniamo a due settimane fa quando c'è stato la conferenza insieme a Conte e a BL, nel quale ho avuto questa sensazione, quindi la mia domanda è questa: Conte mi è sembrato come quella bella donna che si è fidanzato con un uomo ricco, poi a un certo punto questo uomo ricco non ha più i soldi, lei lo abbandona e lui, per consolarsi, va da una sua ex fiamma, che in questo caso sarebbe Allegri. Mi ha dato questa sensazione la cosa. Tu come, diciamo, interpreti questa cosa?
1: Ah, si dice sempre che il calcio è una metafora della vita, quindi ci può stare questo tuo paragone. Può essere, somigliano alcune cose che accadono nel calcio, possono essere poi riportate, come hai fatto tu, a delle situazioni di vita di tutti i giorni, delle persone, delle famiglie.
2: Esatto, in cui lei manifesta una serie di giustificazioni abbastanza puerili poi alla fine fa una figura barbina nei confronti, diciamo, dei familiari ai quali esprime, diciamo, la sua delusione per questo amore finito con il fidanzato ex ricco. Questo mi ha dato questa impressione.
1: Ecco, la parola che non si può usare è questa qui, amore, perché non c'è mai come sì, caratteristica dominante di nessuno dei rapporti che si vengono a creare fra calciatore e allenatore. Ma questa non è una critica, è una constatazione. mica è una critica a lei, cioè mica solamente Allegri lavora per interesse, tutti lavorano per interesse nel
2: no,
1: Allegri, quindi non sto facendo una critica a loro. A volte però poi hai ragione tu, si usano, la si mette su un piano romantico, sentimentale, quando la verità è tutt'altra.
2: Senti, concludo dicendo che a volte dissento da alcuni tifosi, no, che esprimono un proprio parere per sentire il suo giudizio sul loro parere. Quando il tuo giudizio è contrario a loro, insistono con il proprio. Allora io dico sempre che tu, per me, e penso per la maggior parte dei tifosi napoletani che ti seguono, sei come il professore, sei come il faro nel buio. Quindi quando il professore esprime un giudizio contrario allo studente che gli è venuta l'idea che non è condivisa dal professore, bisogna solo restare in silenzio ed ascoltare il professore.
1: Grazie.
2: Dimmi.
1: Ti ringrazio molto, ma io non mi sento professore. Io dico una cosa che segue la logica. Io dico che nel calcio le opinioni diverse non si possono avere su quello che è accaduto. Le previsioni le possiamo fare diverse, ma le previsioni lasciano il tempo che trovano, perché le previsioni, uno può dire bianco, uno può dire nero,
2: certo,
1: va bene, certo, tutto, tanto poi alla fine deciderà, certo, il campo chi ha detto la cosa, certo, più vicina alla verità. Mentre sul, certo, passato non possiamo avere opinioni, secondo me, perché il passato, con delle ricostruzioni fatte bene, ci deve portare a dire più o meno le stesse cose. Cioè, la storia, ora stiamo parlando di Allegri in questi giorni, no? La storia di, certo, Allegri è talmente chiara, che è una storia ottima di inizio carriera, poi prosegue molto bene, poi ha un periodo di grande splendore con due finali di Champions, poi si interrompe alla sua ripresa con squadre meno forti, non riesce a riproporre quello standard di risultati. Quindi c'è poco da dire, se non quello che dico io, che non è Vangelo quello che dico io, ma è una ricostruzione però fedele, nel senso, io dico, dobbiamo sperare che Allegri trovi il modo e trovi i calciatori giusti, cioè una rosa importante, per poter tornare a fare quello che negli ultimi anni invece non gli è riuscito. Questo dico, non è né una critica né una previsione, è un'analisi di quello che è successo
2: nella carriera lunga di Allegri. Il fatto che alcuni tifosi insistono sulla loro teoria, sebbene tu argomenti molto bene il contrario rispetto a quello che loro affermano.
1: Ripeto, non possiamo avere nessuna teoria su Allegri allenatore del Napoli, perché Allegri allenatore del Napoli ha in questo momento 0 partite, 0 punti, 0 gol fatti, 0 gol subiti, 0 formazioni decise, 0 cambi fatti, quindi non possiamo avere nessun giudizio su Allegri allenatore del Napoli. Dobbiamo invece, non dico avere un giudizio, ma dobbiamo sapere quello che è successo finora nella carriera di Allegri, ed è quello che ho detto pochi attimi fa.
2: Certo, ma gli staremo dando un eccellente veicolo da condurre. E comunque sì, concludo dicendo che tu ci arricchisci. Grazie Paolo.
0: Paolo, devo dire la verità, io una sviolinata così non l'ho mai sentita, però ti ha detto delle cose molto belle. Illumini però.
1: No, ora con queste parole qui no, però a me capita di ricevere bei complimenti da parte...
0: Bello, bello, no, vabbè, ma è bello.
1: Non da tutti, però insomma, chi mi segue da tanti anni e mi apprezza, c'ha una buona stima nei miei riguardi. Ci sono altri che mi seguono con uno spirito critico diverso, cioè non condividono, ci mancherebbe altro, non condividono tutto quello che dico, però diciamo che c'è un discreto afflato tra me e buona parte del mio pubblico, che non riscontro facilmente, devo dire, e non certamente però determinato dal fatto che io dica delle cose che arrivano molto facile, che possono arrivare molto facilmente. Evidentemente si è formato un bel gruppo di appassionati di calcio che segue questa trasmissione, e quindi il fatto che la passione è comune, che la condividiamo, appassionati di calcio e tifosi del Napoli, ci porta a vedere spesso le cose in maniera simile. Ma adesso arriveranno tutte telefonate di gente che dice cose contro di me.
0: non lo so. Fiorenzo al telefono.
3: Ciao Paolo, buonasera. Ciao Lucio. No, io parlo solo di pallone, né contro né per, nessun personalismo. Mi seguo sempre ogni giorno, ma per la materia sportiva, per me finisce lì nelle trasmissioni, nel giornale, né contro né con tutti. Comunque volevo condividere un pensiero con te, Paolo, visto che viene Allegri, quindi guardiamo al futuro, il passato è passato, non conta più, tra virgolette. Allegri dice sempre, come hai spiegato anche tu, si affida molto alla tecnica, dice che il calcio è materia semplice, i giocatori devono essere quelli più forti, fanno vincere le partite, e sono sue ammissioni, non mi invento nulla, quindi si affida molto all'estero e alla tecnica dei giocatori. Ora una condivisione con te, che purtroppo non hai la risposta, però un tuo pensiero ce l'hai: quanti e quali sono i giocatori per migliorare questo organico, premesso che secondo me questo Napoli qui non è più forte degli ultimi Napoli belli che abbiamo visto, quello di Sarri come organico e quello di Spalletti. Parlo a livello tecnico, il Napoli è forte ma non fortissimo come quei due Napoli che abbiamo negli occhi. Secondo me non vanno sbagliati gli acquisti sulla tre quarti, dove là dobbiamo migliorare ancora un po', e volevo sapere un poco tu come la pensavi e se c'è qualche giocatore che a te in orbita Napoli piace.
0: Grazie Fiorenzo, ti faccio rispondere dopo.
3: Ciao Lucio, ciao.
1: Ciao, grazie. Allora, orbita Napoli, quelli che stanno uscendo ora come nomi, ce ne saranno altri che ancora non conosciamo e probabilmente saranno questi altri che ancora non conosciamo come nomi, quelli che poi effettivamente arriveranno. Allora, io mi posso rifare solamente a quelli che stanno girando adesso. Quelli che stanno girando adesso, A, mi piacciono, B, mi sembra contengano tutti i nomi, un comune denominatore, appunto comune, cioè quello lì di giocatori di grande tecnica, proprio per tornare al discorso che facevi anche tu, che io sto facendo tutti i giorni, e che Allegri fa da sempre, quello lì di volere una squadra tecnicamente forte. E quindi mi sembra che i nomi che stanno uscendo sono in linea col tipo di calcio che Allegri ama fare. Finora vedo tutto bene, ma stiamo parlando però di qualcosa che non si tocca ancora con mano, perché questi giocatori non sono arrivati, la squadra non l'abbiamo vista in campo. Però mi sembra che se è così, si parte con le idee chiare almeno. Per i ruoli e per i sistemi di gioco, per i ruoli dobbiamo sapere il sistema di gioco preferito, perché mentre un giorno si ipotizza il 3-5-2, un altro si ipotizza il 4-3-3, un altro si ipotizza il 4-2-3-1, oggi qualcuno scrive che potrebbe essere esserci la conferma del 3-4-2-1, cioè quello che abbiamo fatto poi tutta la seconda parte della scorsa, ben prima, qua tutti i giorni di ritorno e buona parte del giorno d'andata nella scorsa stagione con Conte. Io non lo so sinceramente.
0: Allora te lo faccio io però un nome, visto che sta girando molto e le informazioni sono abbastanza precise su questo giocatore. Zeballos, dove lo faresti giocare se ti piace?
1: Ma Zeballos io l'ho visto recentemente, giocava quella partita che ho visto io, giocava, lui è un destro, la partita che ho visto io però giocava trequartista però sulla destra, non giocava a piede invertito. Ora non so dirti sinceramente il Napoli dove lo vuole collocare, so dirti che ne abbiamo un sacco di giocatori lì, ne abbiamo veramente tanti di giocatori in quella posizione, quindi evidentemente se il Napoli ne prende un altro, che penso che evidentemente non è vero che c'è tutta sta idea di tenersi Lang, probabilmente non si vuole tenere Giovane, oppure va via Neres, cioè qualcuno deve andare via, se no ne sono troppi in quella zona di campo.
0: Allora, andiamo subito al telefono, Michele.
4: Eccomi, Michele Castro. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame monsieur, con mon gentlemen, good evening. Eccomi, Michele Caruso, su Kiss Kiss. Dunque, il mio punto è venne il giorno dei saluti, magari provando a lasciarsi senza sbattere la porta. Sono le ultime ore di Allegri a Milan, a Manchester si dedicate in ottica futura. A Napoli hanno imparato di recente che ci si può separare senza rancore. Ma il stesso presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno deciso di comune accordo. Tutt'altra storia è stato l'epilogo dell'ultimo matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Milan. Mesi di contratti interni che hanno portato la squadra a una clamorosa esclusione dalla prossima Champions e il club all'esonero del tecnico. Una settimana dopo la grande tempesta di ritorno della tregua. Conviene a tutti, al patron del Napoli in primis, per voltare definitivamente pagina.
0: Questa è la storia della trattativa con Allegri. Ringraziamo Michele Caruso col suo editoriale. Paolo, non so se lo vuoi commentare.
1: No, io
0: ha fatto cronaca,
1: dicendo che Non so se Cardinale c'ha la barca, ma sicuramente non hanno pensato di farsi il giro in barca lui e Allegri, come se la sono fatti invece Conte De Laurentiis. Quindi questa è anche una nota positiva, perché prima abbiamo parlato di sentimenti, tra i sentimenti e nei rapporti interpersonali c'è anche l'amicizia, e l'amicizia è un bel valore. Io non lo so che livello sono amici, io penso che siano buoni rapporti veramente, però penso allo stesso tempo che veramente a un certo punto vedevano le cose in maniera molto diversa. E oggi, tornando alla conferenza stampa di oggi, mi è parso di cogliere che alcuni riferimenti a Conte ci siano stati da parte della De Laurentiis. Perché per quale motivo De Laurentiis oggi si è messo a parlare dicendo che lo faceva in generale un po' per tutti gli allenatori sul fatto delle sostituzioni? No, Lucio, mi riferisco.
0: Sì.
1: Però era una caratteristica molto spiccata. Se ho tanti calciatori, io metto a disposizione dei miei allenatori tanti calciatori, li vorrei vedere in campo un po' tutti, valorizzare, ho usato questa parola, a tutti i giocatori, che non esserci quelli di Serie A e quelli di Serie B, non fare entrare i giocatori all'87esimo, insomma. Non è che sono io che faccio il cattivo pensiero, hanno tutti i riferimenti a cose che ha fatto Conte, che con tutta l'amicizia di questo mondo De Laurentiis non ha condiviso, come ce ne sono tante che con tutta l'amicizia di questo mondo, di De Laurentiis, dell'organizzazione del Napoli, che Conte non condivideva. Perciò forse sbagliavamo tutti, io per primo, quando dicevamo di auspicare il terzo anno. Io penso che alla luce di quello che piano piano sta venendo fuori tra loro due, amicizia ma divergenza di vedute, di molti calciatori nei confronti dell'allenatore, per non parlare di staff medico e quant'altro, mi sembra forse che non c'erano più presupposti veramente. Quindi siamo stati tutti quanti un po' superficiali, ripeto, mi metto io davanti a tutti, nel dire buono sarebbe se ci fosse il terzo anno di Conte a Napoli. No, alla luce di quello che sta emergendo non c'erano i presupposti.
0: Andiamo da Maurizio al telefono.
5: Ciao, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione sempre. Niente, io non riesco ancora, vado un attimo dietro, allora apro e chiudo una parentesi, mi ha piacere se viene Allegri, e sicuramente sarà così, anche perché credo che dopo Conte è l'unica persona che potrebbe mettere a posto la situazione a livello professionistico. Due però, io non ho seguito oggi, perché per lavoro non ho seguito, però volevo sapere se è stato detto qualcosa, poiché non ho sentito più nulla, della responsabilità di tutti gli incidenti che sono avvenuti l'anno scorso, parlo dei calciatori a livello muscolare. E due, perché è stato poi non si è parlato più di tutti i sorti arbitrali che abbiamo subito? Quindi voglio dire, ok, non c'era nulla da fare, perché alla fine è successo, però poi è stato tutto messo a tacere. Perché? E voglio sapere da Paolo se è stato parlato oggi, del presidente ha detto qualcosa,
1: no,
5: ha qualcosa, oppure nessuno più parla di questo e nessuno si è assunto la responsabilità. Io ho una scena in mente, poi la chiudo, lascio spazio agli altri, quando Spinazzola, quando si fece male, Politano e Reclami nello stesso giorno, parla alla panchina e dice che sta succedendo, perché tutto questo? Allora la mia paura, però c'è stata anche che i calciatori hanno avuto anche paura dopo, perché è successo tutto questo. Però alla base di questo, la responsabilità è gli è stata, ancora non si è capito. O sbaglio?
1: Mi stai sbagliando. Questo non arriveremo. Oggi non se ne è parlato, innanzitutto ti dico. Oggi non se ne è parlato né degli arbitri né degli infortuni.
5: La tua opinione qual è?
1: La mia opinione, allora, sugli arbitri, vabbè, c'è stato qualche errore. Per fortuna quest'anno non hanno determinato nulla, perché il Napoli non è che senza qualche errore, qualche torto che ha subito, non avrebbe nulla. Il secondo doveva arrivare, il secondo è arrivato.
5: Alla stessa Juve, abbiamo subito tanto, dai.
1: Sì, però non credo che tenevamo, che vincevamo lo scudetto se senza quegli errori, onestamente.
5: Gli errori abitali, metti i calciatori fatti male, ancora non si è capito perché.
1: I calciatori fatti male, secondo me, sarà molto difficile arrivare a un'unica verità, perché sono state con cause. La prima non è colpa di nessuno, a parte un pizzico di sfortuna, e quindi non è colpa di nessuno. C'è una seconda che può essere, non dico non colpa di nessuno, ma era forse prevedibile, ma non a questi livelli, il fatto che molti calciatori in organico erano dei calciatori con una storia recente piena di problemi
5: diciamo
1: fisici,
5: diciamo tra virgolette ultimati, anche
1: esatto, e quindi stressarli con tante partite consecutive poteva essere un rischio, e qui entrerebbe in scena l'allenatore, onestamente, perché il fatto di mandarli in campo per 8, 9, 10 partite consecutive non è una scelta che che fa né il medico né il presidente né i giornalisti, è una scelta che fa l'allenatore, e se questa scelta ha contribuito a un numero elevato di infortuni è una scelta di Conte probabilmente sbagliata, perché io capisco lui perché l'ha fatta, lui l'ha fatta perché era convinto che se metteva mano alle rotazioni perdeva molti punti per strada. Poi il corso, il prosieguo della stagione ci ha dimostrato che proprio scarsi non erano gli altri, e avrebbero potuto, con pure utilizzati un po' prima, tenere il Napoli al gallo.
5: Ma ci sono fatti male tutti, cioè, qua non è stato escluso nessuno, e ti ripeto, io ce l'ho ancora in mente.
1: Ma del resto lui lo diceva, però, che lui non si fidava, lui non si fidava degli altri. Poi quando è stato proprio costretto dagli infortuni dei giocatori dei quali si fidava a metterli in campo, si è dovuto ricredere, perché lui stesso aveva detto dobbiamo ringraziare questi ragazzi che quando è toccato a loro hanno risposto bene.
0: C'è da dire che Max Allegri da questo punto di vista è uno che i giovani li fa giocare quando li reputa bravi.
1: Sì, questo senza dubbio. Ora i giovani non lo so che intendiamo per giovani, Lucio.
0: Bartesaghi quest'anno, oppure il Dizio quando era...
1: Dico in chiave Napoli.
0: Ah, in chiave Napoli forse Vergara.
1: Per farli giocare i giovani, quando parliamo di giovani parliamo di gente intorno ai 20 anni, non di 23 anni. Quando parliamo di giovani intorno ai 20 anni, per farli giocare bisogna andarli a prendere prima, perché in questo momento nel lunghissimo organico del Napoli io non vedo ventenni, onestamente, nel lunghissimo organico in questo momento formato da 37 unità io non vedo giovanissimi.
0: Purtroppo no. Andiamo da Alessandro al telefono.
6: Salve, buonasera, grazie dell'opportunità e complimenti sempre per tutto. Io avevo due domande, una però mentre attendevo al telefono avete già risposto, quella sulle sostituzioni tardive e la stoccata di De Laurentiis. Una seconda domanda puramente tecnica per Paolo. Si parla di Rabiot al Napoli, a me piacerebbe tantissimo, ma io lo vedo mezzala sinistra come McTominay. Come faresti a far convivere tutte e due in un centrocampo equilibrato? Grazie, questa è la mia domanda e ascolto per telefono.
1: Ma è una scelta da fare insieme ai due ragazzi, possono giocare tutti e due pure mezzala destra, onestamente possono giocare tutti e due pure mezzala destra, non sarebbe un grande problema la convivenza, uno è destro e uno è mancino come piede, però oggi si può giocare tranquillamente nel ruolo di mezzala, è meno importante rispetto al ruolo di esterno, anche perché poi sono due giocatori che vanno a prendere anche posizione alle spalle della prima e mancino come piede, però oggi si può giocare tranquillamente nel ruolo di mezzala, è meno importante rispetto al ruolo di esterno, anche perché poi sono due giocatori che vanno a prendere anche posizione alle spalle della prima punta, tutti e due si alternerebbero, no? In una

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
7: Eccoci qua, ben ritrovati a 442 Lucio Pengo negli studi centrali di Kiss Kiss Napoli. Paolo in video collegamento, andiamo subito al telefono, c'è Massimo per Paolo.
8: Ciao, ciao, buonasera, ciao Paolo. Innanzitutto complimenti perché tu sei il mio faro, posso dire, calcisticamente, quindi complimenti per quello che ci insegni.
9: Grazie.
8: Volevo porti un solo quesito. Io non ho dubbi, cioè oddio, ho dubbi su Allegri su un problema che mi faccio io e mi chiedo: quanto può incidere palmarès di Allegri sul fatto che lui abbia vinto con una Juve che oggettivamente aveva uno squadrone, ma che era anche forte a nostro discapito, noi lo sappiamo, nel palazzo? Quanto può incidere questo? Cioè, io metto in dubbio un po' la sua bravura, perché considero quegli anni di dominio della Juve, che aveva oggettivamente uno squadrone, dietro non c'erano grosse squadre, se non noi che abbiamo rischiato di vincere lo scudetto, ma sappiamo bene come è andata a finire, ma era anche forte nel palazzo. Ti ascolto
9: all'epoca,
8: per l'altro.
9: Massimo, scusa, ti interrompo 10 secondi. All'epoca, al di là di tutte le questioni arbitrali che abbiamo, soprattutto nella stagione 2017-2018, ricordato milioni di volte, perché è uno shock tremendo che non ci passerà mai dalla testa. Al di là di questo, c'è da dire che noi ricordavamo sempre che quando poi il Napoli non riusciva a vincere sto benedetto scudetto che vinceva sempre la Juventus, all'epoca noi parliamo di 400-500 milioni di differenza nel monteggio di fatturato, gap che si è molto ridotto negli anni. Quindi che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che non è che aveva la squadra più forte, aveva di gran lunga la squadra più forte.
8: Certo. E quindi convieni con me che potrebbe essere, diciamo, un po' falsato questo palmarès, nel senso che tutta sta bravura forse non è?
9: Se noi andiamo a fare le pulci ai palmarès degli allenatori, però devo dire che non è l'unico Allegri. Ora dico una cosa a favore di Allegri: non è l'unico Allegri ad avere questo palmarès falsato dalla forza dell'organico e dal potere delle società dove hanno vinto. Cioè, se un giorno ci sarà un allenatore che potrà dire di aver vinto 5 scudetti con il Napoli piuttosto che con la Roma, piuttosto che con la Fiorentina, allora dovremmo dire: tanto di cappello, questo è un fenomeno.
8: Certo, sei stato chiarissimo. Grazie sempre, Paolo. Grazie. Sei unico. Ciao.
7: Andiamo da Domenico al telefono. Ciao, Domenico.
10: Buonasera e complimenti per la trasmissione. Volevo porre due domande

0: diciamo alla vostra trasmissione, se possibile.
1: Veloce, vai, vai dopo.
0: Allora, praticamente, veloce, veloce. Allora, una, come vede Paolo Del Genio, diciamo, la posizione di De Bruyne, che se c'è questa possibilità che lui rimanga dopo queste dichiarazioni anche di De Laurentiis di oggi.
2: Ma guardi, poi... sinceramente oggi devo dire che De Laurentiis non cerchiamo di trovare niente, ha detto quello che è giusto dire, cioè con questi ragazzi bisogna parlare, non sono delle posizioni definite, secondo me una lo è, cioè Lukaku non credo resti, quella di De Bruyne è abbastanza in bilico proprio per quello che ha detto De Bruyne, si parlano con l'allenatore, De Laurentiis ha detto esattamente come stanno le cose, quindi veramente nulla questo devo dire su questo, devono parlare. Devono vedere se le idee convergono, se dovessero convergere, io penso che a De Bruyne devi dare nel 4-2-3-1 dietro la prima punta, lui sta perfettamente a suo agio, ma al di là dei numerini del sistema di gioco, a De Bruyne, come ho detto mille volte, cerco di ribadire questo concetto perché io De Bruyne l'ho visto giocare 250 volte, quindi se non ho capito quello che preferisce De Bruyne non ho capito niente del calcio io, perché non è un giocatore che ho visto 3-4 volte e c'è 10 volte, 15 volte e c'è un margine d'errore, quindi io non dovrei avere margine d'errore su De Bruyne perché l'ho visto 250 volte. De Bruyne deve ricevere palla a 25-30 metri dalla porta avversaria e deve avere davanti a sé 2-3 compagni di squadra, pure 4 non sarebbe male, da poter innescare con l'assist o col passaggio chiave. Se lo mettiamo in queste condizioni, nonostante sia in leggera fase calante, è ancora un giocatore di primissimo livello. Se non lo mettiamo in queste condizioni, per il bene suo e per il bene del Napoli, io, se volete, mi sbilancio. Io credo che per il calcio che vuole fare Allegri, De Bruyne ci stia bene.
1: Domenico, la seconda.
0: Sì, no, la seconda era semplicemente un dissenso all'ultima la segna stampa che ci fu con Conte, la maleducazione di questo allenatore nei confronti del nostro presidente. Questa è una cosa che ho qua sullo stomaco, grande maleducato, e ok, ha vinto Scudetto e Supercoppa, però comunque ha perso tanti punti in quella giornata lì, perché sembrava veramente che volesse andare di corsa e scappare da Napoli e dal presidente.
1: E invece sta ancora qui e continua a rimanere qui. Grazie Domenico.
2: Devo dire... Grazie Domenico. Lucio, devo dire che tu, ovviamente noi facendo filo diretto sappiamo un po' l'umore della gente, l'effetto la conseguenza del comportamento di Conte in quella conferenza è stata un po' particolare, perché ci sono i fedelissimi di Conte, non parliamo di quelli che già non lo vedevano di buon occhio, parliamo dei fedelissimi, i fedelissimi di Antonio Conte, da persone intelligenti e obiettive, hanno valutato molto negativamente il comportamento, i fedelissimi sto parlando, hanno valutato molto negativamente il comportamento in quella conferenza di Conte, che non è piaciuto a nessuno, nemmeno a me, che non sono né un fedelissimo né uno che gli andava contro, sono uno che osservava i fatti. Ecco, i fatti delle conferenze, relativi alle conferenze, devo dire che sulle partite io sto a un 60-40, 60 per cento favorevole alle sue idee, 40 no, quindi c'ha una media, una percentuale positiva Conte ai miei occhi come critico delle partite. Per quanto riguarda le conferenze, se devo sintetizzare tutto con due numeri, io starei a 10 e 90, cioè mi è piaciuta la prima, mi è piaciuta la seconda, poi non mi è piaciuto più.
1: Allora, caro Paolo, ti leggo due messaggi e ti prego di rispondere velocemente perché ci sono tanti amici che si stanno prenotando. Paolo, venderesti Vergara per 30 milioni? Questo è il messaggio di Giuseppe.
2: A 30 milioni? Io non lo so. Qualcuno mette 30 milioni per Vergara? Bisogna pensarci. A 30 milioni bisogna pensarci. Mi dispiacerebbe molto. Però mi rendo conto che a 30 milioni bisogna pensarci. Mi dispiacerebbe, non so se qualcuno li mette, ma se trovi un estimatore, leggo... per esempio di De Zerbi, no? Lucio,
1: del Tottenham, sì, del Tottenham.
2: È una bella occasione per lui, lo prende un allenatore che sa perfettamente se lo vuole e vuole fare spendere questa cifra alla sua squadra, ha intravisto le caratteristiche per mettere all'interno di un calcio che potrebbe saltare le sue doti. Io spero che non accada, però se accade gli diamo un in bocca al lupo e si devono fare queste operazioni di mercato, si devono fare, non puoi non farle, anche perché poi se lo trattieni con forza al Napoli, per come è oggi composto l'organico del Napoli, Vergara troverà spazio, ma non è che parte titolare inamovibile, quindi non stiamo parlando nemmeno di un titolare inamovibile che tu dici non lo cedo a 30, Scott McTominay a 50 io non lo cedo, perché è il nostro giocatore chiave, il simbolo in questo momento del Napoli, il più forte del campionato italiano. Un giocatore che non è titolarissimo, a 30 milioni, dispiace nel caso specifico di Vergara, ma 30 milioni si vendono i giocatori che non hanno un ruolo così centrale.
1: Allora Paolo, poi parlavi di giovani, come quali sono i giovani che deve valorizzare. Antonio Conte ci scrive: questo amico Asa 22enne potrebbe ritagliarsi uno spazio importante complice l'infortunio di Gilmour, e poi Rao classe 2006 potrebbe essere testato, penso che vada in prestito.
2: Rao anche perché lì siamo abbastanza affollati, se resta Hang o se arriva un altro, come si dice in questi giorni, c'è Baglios, c'è Allison, ovviamente ne siamo parecchi. Per quanto riguarda invece Asa, secondo me sai da cosa dipende Asa, che è un buon giocatore, a me piace molto. Dipende se giochiamo centrocampo a 2 o centrocampo a 3. Se giochiamo centrocampo a 2 e quindi abbiamo bisogno di 4-5 centrocampisti centrali, potrebbe andare via. Se giochiamo col centrocampo a 3, il play più le due mezze ali, secondo me c'è spazio per Asa. Quindi dipende da questo, penso io, poi può darsi che mi sbaglio.
1: Andiamo al telefono, c'è Michele.
3: Ragazzi, buonasera, buonasera Luce e buonasera al maestro del calcio. Ritornando, ciao, io oggi ho ascoltato live la conferenza stampa. Da quando ho ascoltato la conferenza stampa sono in confusione totale sul calcio. Sapete perché? Sono 73 anni. Allora mi è rimasto il dubbio su tutto, ma dopo la partita con l'Udinese, beh, era stata preparata quell'intervista giù, chi la tirava e chi la mollava.
2: No.
3: Paolo.
2: Non mi pare nulla di preparato, sinceramente.
3: Paolo, scusami che ti interrompo, non ti interrompo più, se no mi dimentico.
1: Anche se però una cosa la voglio dire, come cronaca, già circolava questa voce che avrebbero fatto una conferenza di saluto insieme già dal venerdì, quindi non è stata una sorpresa. Questo volevo dire. Continua Michele.
3: Io ho sentito dire che stavano sulla barca, no? E ci sono rimasto un po' perplesso. Io ho capito il discorso di prima, l'amicizia va a parte, però conta pure il Dio denaro, perché se lui rimaneva, pur stando a spasso, il nostro presidente gli doveva pagare quest'anno intero, e penso che sia sui 10 milioni di euro, è giusto? Però la cosa che personalmente mi ha colpito, quando il presidente ha fatto dei passaggi, le sostituzioni dei calciatori, ha fatto capire, se io o te tecnico, chiunque che sia, che indossa la nostra maglia, in quel momento è l'allenatore della nostra squadra del cuore, ha fatto capire le soluzioni, lui non era d'accordo, perché dice, se io ti compro 30 calciatori da valorizzare, maggiormente i giovani, e non l'hai fatto giocare, l'hai stato forte quando lui è stato incisivo, ha fatto capire che quel discorso delle sostituzioni che lui ha spiegato al momento 70, 60, 70, due minuti prima che scattasse il 90, non gli ha dato giù. E lo secondo me si è andato il verbo totale, che poi la cosa principale è stato quello che loro non hanno parlato. Perché nei 20 anni del nostro presidente, i calciatori quest'anno hanno fatto 40 anni di infortuni. Vi ringrazio, vi ascolto per radio e buona trasmissione. E a te maestro, vai sempre avanti così, Paolo.
1: Grazie Michele, grazie. Un abbraccio. Grazie
2: assai. No, l'ho detto già che quelle dichiarazioni, poi dopo si può sempre dire perché l'ha detto e si può sempre... Chi vuole leggerla in questo modo può dire era un discorso in generale e nemmeno è sbagliato, perché effettivamente molti allenatori fanno così. Però io credo che lui mentre parlava pensava a Conte, onestamente, mentre parlava pensava a Conte, perché i riferimenti erano troppo precisi a quello che è successo quest'anno in particolar modo. Quando ha parlato di sostituzione all'87esimo, noi ci ricordiamo che un giocatore molto forte come Neres entrava spesso all'87esimo, e quindi queste cose evidentemente De Laurentiis non le ha condivise, nemmeno io, devo dire la verità, io l'ho dette per tutto l'anno. Quindi De Laurentiis in questo caso ha detto cose molto simili a quelle che ho detto io. Il che non significa che non abbiamo torto sia io che De Laurentiis sia ragione Conte, per carità, non significa questo. Sto semplicemente annotando che l'abbiamo vista uguale questa criticità sulla gestione dell'organico.
1: Andiamo da Salvatore al telefono. Ciao Salvatore.
4: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre.
2: Ciao,
4: ciao Paolo, senti, ma io volevo farti una domanda da un punto di vista tecnico. Abbiamo detto che il Napoli ha già tantissimi esterni, come abbiamo detto, ma tu per migliorare la fase offensiva, tu per esempio faresti il cambio ma per un semplice discorso a livello fisico, Nerest per esempio, cambieresti Nerest con un Mason Greenwood per esempio?
2: Allora, tu mi hai messo in difficoltà, perché quando dici cambieresti Nerest in attesa che fai l'altro nome, io mi predispongo a dire no, perché io Nerest, giocatore che adoro, e quindi poi mi spari Greenwood, che è un altro giocatore che mi piace tanto, e mi metti in difficoltà. E a questo punto ti direi di sì, non perché mi piace di più, ma perché è più giovane e non ha avuto tutti gli infortuni che ha avuto Neres. Mi piacciono tutti e due moltissimo, però alla luce di questi due dati, meno infortuni e età inferiore, sì.
4: Perché secondo me la Roma con Greenwood e Malen si potrebbe rinforzare.
2: Come no, in Italia c'è gente che fa la differenza, hai ragione.
1: Grazie Salvatore, un abbraccio. Poi c'è un altro amico, Mimmo, che ci scrive: buonasera Paolo, buonasera Lucio, non capisco l'interesse del Napoli per Vlahovic, a meno che non si stia pensando a un 4-4-2, per il 3-5-2 dovremmo vendere troppi laterali alti, che cosa ne pensi?
2: Corretto, esatto proprio quello che dice l'amico, il 4-4-2 la vedo difficile, perché oramai quando noi parliamo di 4-4-2 sostanzialmente parliamo quasi sempre di 4-2-3-1, cioè con uno leggermente più sotto rispetto alla prima punta, no? Io proprio di 4-4-2 faccio un esempio italiano, no? Per rendere l'idea, con Immobile e Belotti, ti ricordi, no?
1: Sì.
2: Insieme, cioè 2-9, io non ne ricordo molti. Le due punte insieme sono più oramai utilizzate nel 3-5-2, vedi Thuram, Lautaro. Mentre quando si parla di esterni, quando giochi con gli esterni d'attacco, quindi 4-4-2, 4-2-4, 4-2-3-1, chiamiamolo come vogliamo, il centrale di questi tre dietro la prima punta è quasi sempre un trequartista, se non addirittura un centrocampista che avanza un po' la sua posizione. Soprattutto in Italia è molto difficile vedere proprio due prime punte così. Quindi non credo che ci sia questo progetto. Poi, al di là ora di tutti i discorsi tattici che sono interessanti, io vedo quasi impossibile l'operazione Vlahovic per i costi.
1: Stefano al telefono. Ciao Stefano.
5: Buonasera.
1: Paolo, è tutto tuo, vai.
5: Ciao Paolo, complimenti sempre. E niente, ormai a volte questo è un complimento. A volte sembra inutile ascoltare, perché noi tifosi, almeno io, con te mi trovo assolutamente sempre d'accordo. Se una larga,
2: aspetta, non dire questo, no, domani incomincia di tutte scemità per far sì che voi dite fammi sentire che sta succedendo.
5: No, io ho chiamato solo per farti i complimenti, perché è inutile noi tifosi di parlare del Napoli, basta che ascoltiamo te e ci illumini.
2: No, ma io, a parte il fatto che mi fa piacere il confronto, ma poi non ce la faccio a fare un'ora a parlare solo io, devo avere le pause mentre voi dite la vostra.
5: Vabbè, allora io ti chiamo già un mese e mezzo fa, allora ti lascio a una domandina, mi rispondi in diretta. Voglio sapere un po' la situazione di Lobotka e Anguissa, cosa circola, se rimangono oppure li perdiamo?
2: Guarda, quello che circola è che Anguissa dovrebbe andare via e che Lobotka alla fine dovrebbe restare. Poi cerchiamo di dire qualche cosa in più, proverò a dire qualche cosa in più appena ci sarà la presentazione, nella quale io immagino che almeno il sistema di gioco ce lo dirà Allegri, qual è il sistema di gioco che non si pensa che si può dire, non è no, non penso che glissi dicendo poi vedremo, no, penso che il sistema di gioco ce lo dirà, e quindi quando conosceremo il sistema di gioco di base, poi nessuno vieta a nessuno di cambiare o di avere due soluzioni a portata di mano, però di base per la costruzione dell'organico ci sarà una base dalla quale si partirà. Se dovesse essere quella di un centrocampo a due, allora tutto è possibile. Sarà quella di un centrocampo a tre, io credo che si parte da Lobotka.
5: Io spero, io da tifoso e da un po' di conoscenza di calcio, spero col cuore che si riprende bene Gilmour e crescerà con De Bruyne.
2: No, no, pure io la stessa cosa tua, però ce ne vogliono due. Io dico quello è un ruolo dove noi non dovremmo intervenire, abbiamo Lobotka e l'abbiamo Gilmour.
5: Sì, vabbè, a chi sei Lobotka lasciamo stare, perché comunque ne abbiamo spremuti eccetera, adesso dobbiamo pensare al futuro. Pensiamo a Gilmour.
2: E per esempio, collegandoci al discorso di oggi dell'Aurentis, tu Lobotka lo puoi spremere un po' meno alternando con Gilmour. Questo sembra una cosa che si può, tanto per fare un esempio di quello che diceva oggi dell'Aurentis, un esempio concreto.
5: Anche quando è entrato quest'anno, comunque, Paolo, io a Gilmour lo vedo con i piedi di, a livello di assist, parliamone, di De Bruyne. Mi ha fatto due o tre che mi ha fatto impazzire.
1: Grazie, no, grazie Stefano, un abbraccio.
5: Va bene,
2: De Bruyne, vabbè, questo,
1: forse un po',
2: su questo c'ha una qualità superiore, però i piedi di Gilmour sono buoni piedi, il dinamismo è di altissimo livello, la capacità di lettura può solo migliorare. E le situazioni, sia in possesso che non possesso, può solo migliorare, perché è chiaro che un giocatore che gioca e poi non gioca per due mesi, o gioca 8 minuti, o gioca 10 minuti, in un ruolo così, quello di regista, più gioca, più sente sua la squadra, più capisce come muoversi all'interno di quel gruppo. Se gioca ogni tanto può dare un contributo, però per quanto possa avere personalità, ha meno la situazione tra le mani. Quindi deve giocare di più, per me deve giocare di più questo ragazzo. Per quanto riguarda la notizia, almeno quella che finora mi è arrivata, è un dispiacere notevole perché perde il mondiale, però in chiave Napoli non ci dovrebbero essere ripercussioni, perché pare che per la seconda parte del ritiro già sarà pronto, quindi non dovrebbe saltare nemmeno una partita, almeno a quello che abbiamo letto finora.
1: Allora, prima di andare in pubblicità, ultim'ora calcio mercato, è ufficiale la permanenza di questa sulla panchina del Parma, quindi almeno su questo non ci sono dubbi. Grazie a Paolo, ci ritroviamo soltanto tra un minuto e mezzo dopo un paio di spot e torniamo.

Stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, rush finale di 4-4-2, Lucio Pego nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli, e invece Paolo in video collegamento. Abbiamo al telefono Fortunato, di nome e di fatto, perché sei riuscito a prendere la linea. Ciao Fortunato.
5: Grazie, tra l'altro è la prima volta, voglio rubare poco tempo per dare spazio agli altri, volevo rinnovare la vostra stima nei vostri confronti dal punto di vista giornalistico e soprattutto dal punto di vista umano, in particolare a Paolo. Visto che adesso faccio una piccola parentesi sull'allenatore, visto che ormai pare sia quello, quindi non è che possiamo ragionare più di tanto. Anche io, come penso voi, amiamo il bel gioco, anzi sono sicuro per quanto riguarda Paolo. Le cose positive che posso vedere in Allegri sono la gestione del gruppo, diciamo, dal punto di vista di non stressarlo dal punto di vista atletico, e magari può beneficiare dal punto di vista del doppio confronto, e lui mi pare ha fatto anche qualche finale di Champions. E poi può lasciare più libertà ai giocatori, che non è sempre una cosa positiva. E poi la cosa importante, che credo che questa nuova stagione debba partire da una mancanza di mercato che abbiamo da ormai anni, è diventata atafica, che dobbiamo dare un'alternativa a Di Lorenzo, un'alternativa giusta che possa non concorrere, ma che possa far rifiatare anche Di Lorenzo e che sia un'alternativa all'altezza. Queste sono le cose che volevo dire e vi ringrazio.
4: Grazie Fortunato, ti faccio rispondere da Paolo.
6: Non c'è dubbio, verrà preso questo ruolo, verrà coperto, Mazzocchi andrà via, arriverà, si fa il nome di Dodò, si fa il nome di Calaidi, si fa il nome di Norton Caffi, si fanno tanti Valincic, si fanno tanti nomi, tutti i giocatori un po' diversi tra loro, nel senso qualcuno che può essere più
4: anche difficile. Il ritorno di Juanlu Sanchez, che è sempre piaciuto al Napoli.
6: Juanlu Sanchez, Siviglia, tutti i giocatori, qualcuno un po' più difensivo, qualcuno un po' meno difensivo. Che significa più difensivo, meno difensivo? Significa che nell'ipotesi del 3, della difesa 3, può fare anche il braccetto in alternativa a Di Lorenzo. E invece, per esempio, uno come Dodò, per fare un esempio, anche uno come Calaidi, forse, che bisognerebbe approfondire meglio, però visto la posizione dove ha giocato di più è quella un po' più in alto, come anche Dodò, possono fare i quarti, possono fare i quinti, ma non possono fare il braccetto, non possono fare il terzo di difesa. Quindi in quel caso il terzo di difesa alternativo a Di Lorenzo sarebbe un giocatore come Beuk, ma sarebbe Hila, se viene Hila, sarebbe uno con caratteristiche più difensive. Quindi questo, ecco, è qualcosa, fa parte delle tante cose che dobbiamo capire. Il tipo di alternativa di Lorenzo, il giocatore si deve prendere quel giocatore lì, ma con quali caratteristiche? Ecco perché è importante che l'allenatore dica: voglio giocare a 3, voglio giocare a 4, perché per esempio in una difesa a 3 tu prendi Dodò, fai la difesa a 3 con Di Lorenzo nei 3, nei 4 o 5 di centrocampo c'è Dodò, quindi non sarebbe più tanto l'alternativa a Di Lorenzo, ma potrebbero tranquillamente giocare insieme.
4: Andiamo da Michele. Michele, ti prego di essere veloce perché ciao, davvero siamo in conclusione.
7: Paolo, niente, io vorrei un po' capire, Paolo, per vedere un pochettino Hollywood, diciamo, cioè la domanda tecnica la faccio a te, per vedere un pochettino Hollywood si attacca più la porta e viene servito più sulle fasce. Che gioco dovrebbe fare il Napoli? Il 4-3-3 o anche il 3-5-2? Perché non voglio vedere più Hollywood che fa solo di sponda e poi ovviamente...
6: Ma non è una questione di sistema di gioco. Queste sono scelte nello sviluppo del gioco. Che fai se tu non gli butti la palla addosso a 30 metri come voleva Conte per un determinato sviluppo che lui ama? Se non gli fai fare questo, lo tieni più vicino all'area di rigore, la palla sulla tre quarti la fai arrivare a quelli che giocano in quella posizione e lui a quel punto, in quel momento, deve attaccare la profondità che è una zona che si attacca se
7: questo,
6: c'è
7: Paolo, per non farlo
6: perché a volte non c'è la profondità
7: volta,
6: si dice attaccare la mini profondità nel senso quando le difese hanno una linea molto vicina all'area di rigore lì non c'è proprio la profondità ma c'è la mini profondità quindi devi trovare il timing per attaccare quella zona di campo. Queste sono tutte cose che potrebbero esserci un po' di più perché la squadra dovrebbe per vocazione di Allegri palleggiare un po' di più ed essere meno diretta.
4: Grazie Paolo, siamo davvero in conclusione, io ti ringrazio, ti abbraccio e tanto ci vediamo domani qui negli studi di KissKiss Napoli. Grazie Paolo.
6: Ciao Lucio, grazie, a domani.
4: Ora, prima di ascoltare un bel disco, vi ricordo l'appuntamento delle ore 19, il calcio della sera con Emanuele Calaiò e oggi ci sarà Vincenzo Perna, quindi un disco e poi il calcio della sera. Mi sento

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura, si chiamava Luciano Mangiacabra, 63enne di Parete, l'operaio che ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Poggioreale, mentre si trovava nell'area esterna di un polo industriale che si occupa di logistica in via Tommaso Fasano. Sarebbe stato investito da un camion durante la manovra. Vanno i soccorsi prestati nell'immediato all'autista dell'articolato e dei suoi colleghi, perché le ferite erano troppo gravi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale. Dopo l'arrivo del magistrato e i rilievi della scientifica, il cadavere è stato rimosso. Indagini in corso per comprendere l'esatta dinamica che ha portato alla morte dell'operaio. Ancora cronaca: due manufatti abusivi realizzati su suolo comunale sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale Napoletana tra Soccavo e Pianura. Il primo intervento è scattato in via Catone, dove gli agenti hanno individuato una struttura ancora in fase di realizzazione, costruita senza i titoli autorizzativi necessari. Nell'area esterna era stata avviata anche la costruzione di una piscina in cemento. Il manufatto è stato sequestrato. Secondo sequestro è stato eseguito in via Torricelli durante un'operazione congiunta con i carabinieri della stazione di Pianura. Anche in questo caso si trattava di un manufatto abusivo edificato su suolo comunale. Durante i controlli all'interno della struttura però sono stati trovate anche 220 grammi di sostanza stupefacente. Per questo motivo l'occupante è stato arrestato. Sempre cronaca: ha provato a mettere in scena la truffa dello specchietto sull'asse mediano, ma ha scelto la vittima sbagliata, l'automobilista a cui avrebbe chiesto 300 euro per un finto incidente. Era infatti un poliziotto libero dal servizio, un uomo già noto alle forze dell'ordine. È stato denunciato dalla polizia per tentata truffa, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, violazione già reiterata nel biennio. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi lungo la statale 162 direzione Acerra. Per lui è quindi scattata la denuncia dell'autorità giudiziaria. Finiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli ha presentato il doppio ritiro di Di Maro e Castel Di Sangro per l'estate in vista della prossima stagione, ma la squadra azzurra ancora non ha il nuovo allenatore, come ha confermato il presidente Aurelio De Laurentiis oggi in conferenza stampa.
2: Perché oggi, ancora oggi, il Napoli non ha un allenatore, e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo. Voi conoscete quelle che sono le regole federali, perché fate questo mestiere.
1: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
3: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente, presenta
4: Il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nellino Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che stasera sarà Vincenzo Perna.
1: Buonasera a te, buonasera al nostro bomber, il nostro numero 9, il nostro arciere Emanuele Calaiò. Ovviamente a tutti quanti ci stanno ascoltando sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania.
0: Mi raccomando, chiamate in tanti, per la linea diretta il numero è sempre lo 0815466873 per chi ci vuole mandare un WhatsApp audio o scritto, il 342 00 00 100. Allora Vincenzo, oggi eri a fare la conferenza,
1: sì,
0: a sentire il nostro presidente.
1: È vero, abbiamo avuto anche la possibilità di fare una domanda. È stata una conferenza stampa che ha dato tanti temi e a proposito di questi temi ti chiedo sulla risposta a proposito di Lukaku e De Bruyne. Ha detto ci sono tantissimi calciatori in giro per il mondo, poi quando loro verranno, se evidentemente la testa e le gambe sono quelle giuste, faremo delle valutazioni, altrimenti si va verso altri lidi. Come la interpreti questa risposta?
0: Ma guarda Vincenzo, io la interpreto del fatto che secondo me sia Lukaku che De Bruyne saranno valutati in ritiro da Massimiliano Allegri, anche per capire anche il modulo che comunque farà il mister, capire in che condizioni sarà comunque Lukaku, che a mio giudizio personale secondo me se voleva continuare a fare altri 2-3 anni a grande livello secondo me doveva farsi l'operazione, perché recuperare così, ritornare in grande forma cicatrizzando la lesione da sola con una stazza fisica del genere non è facile assorbirla, quindi secondo me dovrà fare un grande ritiro come lo dovrà fare De Bruyne, e sarà stesso magari Allegri che dirà al presidente Amanna se ci possono stare o meno. Comunque la sua risposta è quella che mi aspettavo, come ha sempre detto, alla fine noi non teniamo nessuno per forza, nel senso se loro si mettono a disposizione stanno qua con la testa e con le gambe, il mister valuterà la situazione, altrimenti se c'è l'opportunità di una squadra che li vorrà, voi dici, ci sono altri calciatori del Napoli e anche quelli che magari possono prenderli magari a mercato poi quando si aprirà. Comunque parole giuste, ho sentito anche la risposta sull'allenatore, giustamente fin quando l'allenatore non si libera e dal Milan non può annunciarlo e attualmente il Napoli è senza allenatore, ma sarebbe un bene che nei prossimi giorni chiuderà questa trattativa, perché siamo alle porte comunque del ritiro e comunque di Dimaro, il tempo passa velocemente, quindi si devono fare varie valutazioni sul mercato, il Napoli avrà quasi 30 giocatori in ritiro e quindi Allegri ha un bel lavoro a valutare tutti i prestiti, le comproprietà e quelli che ci sono attualmente, perché sappiamo che ogni allenatore poi ha le proprie fisse, le proprie caratteristiche, quelli che magari non servivano per Conte possono servire ad Allegri, quindi è bene che comunque si stringe il più velocemente possibile per iniziare a programmare.
1: E intanto noi iniziamo con le telefonate e quindi andiamo allo 0815466873. Per te Emanuele c'è Salvatore. Ciao Salvatore.
2: Ciao, buonasera Emanuele.
0: Ciao Salvatore, buonasera.
2: Allora, io avrei una domanda su Anguissà e sul suo possibile sostituto, perché l'altro giorno ascoltavo il direttore De Maggio, con cui mi piacerebbe qualche volta interloquire, che parlava di Rabiot e della possibilità che venisse a Napoli, parlava di Rabiot come, non dico ai livelli come se stesse parlando di Diego, ma non sono per niente d'accordo su questo paragone, però mi piaceva capire proprio da un punto di vista tecnico, se Anguissa dovesse andare via come sembra, se secondo te Rabiot è effettivamente un profilo giusto per poterlo sostituire o vedi un profilo diverso al suo posto?
0: Grazie Salvatore, grazie, grazie. Ti rispondo subito. Io sono d'accordo con il direttore, perché ovviamente non è Diego Armando Maradona, ovviamente non è, è un top player di lusso, però io me lo prenderei volentieri con Allegri, con un altro allenatore. Come si farebbe a rinunciare a un giocatore come, come Rabiot? Io penso che il direttore De Maggio dica McTominay forse nell'incisività che un giocatore può dare alla squadra. McTominay è sempre decisivo negli sconti diretti, sempre che va in gol, è sempre uno che ogni partita prendeva sempre oltre la sufficienza, quindi è un giocatore che determina, ed è un giocatore che determina anche Rabiot, perché nel Milan quest'anno ha determinato, perché statistiche alla mano, quando non c'è stato Rabiot nelle partite del Milan, il Milan ha avuto tante sconfitte. Quindi è un giocatore che determina, e per lo scacchiere di Allegri sarebbe comunque importantissimo, e penso che se venisse Allegri una chiacchierata, una chiamata gliela potrebbe fare. Ma al di là di Anguissa o meno, è un giocatore che comunque prenderei di corsa, perché c'ha fisico, c'ha gamba, nelle palle inattive a favore, a sfavore, è un giocatore che comunque palla al piede e quando vai in progressione è difficile fermarlo, è un giocatore che comunque ti recupera tanti palloni e fa giocare bene anche chi gli sta a fianco, è un giocatore di tutto rispetto e di tanta esperienza. Quindi sai, se si partisse con un mercato, col botto, prendi Rabiot e magari Gila in difesa, sai, insieme alla buona rosa che ha una buona base il Napoli, ci possiamo divertire sicuramente.
1: Poi immaginatevi a chiudere l'azione all'interno dell'area di rigore con McTominay e Rabiot che ti vanno ad attaccare l'area di rigore, oltre ovviamente alla punta centrale, certo. In questo caso Rasmus Højlund. Voglio salutare Massimiliano che ci invia una bellissima foto in compagnia di Carmando, grande baguardo della storia azzurra, storia che quest'anno compie 100 anni. Anche dei 100 anni ha parlato De Laurentiis, ha parlato praticamente di 12 mesi nei quali verranno festeggiati questi 100 anni del Napoli, quindi ci attendono tante sorprese, non vediamo l'ora di scoprirle, così come non vediamo l'ora di conoscere quelle che sono le idee di Paolo. Ciao Paolo, benvenuto.
0: Paolo, buonasera.
3: Ciao, buonasera a tutti. Allora, non so voi cosa ne pensiate, con l'arrivo di Allegri a me sembra che l'unico modulo che veramente il Napoli in questa fase con i giocatori a disposizione non possa permettersi di fare, perché comporterebbe sostanzialmente andare ad acquistare 4 esterni di gamba sulle fasce, perché a mio avviso né Spinazzola né Gutierrez da un lato, né Di Lorenzo e Politano dall'altro sono in grado di fare tutta fascia, quindi il modulo che non vedo proprio, a meno che appunto non si intendano acquistare 4 giocatori con queste caratteristiche,
0: è il 3-5-2, ti anticipo.
3: E quindi volevo appunto sapere se voi condividevate questo mio pensiero.

0: insomma, che cosa avete fatto.
1: Paolo, io condivido appieno, nel senso, il Napoli è da anni che è sempre stata impostata per il 4-3-3, 4-2-3-1 in fase offensiva, quindi di esterni d'attacco il Napoli ne ha tanti, e quindi Allegri, quando arriverà il ritiro, se dovesse arrivare, penso che incomincerà a lavorare per questo modulo, perché per caratteristiche è il modulo adatto, è il 4-3-3, anche per una difesa a 4, perché se vuoi comunque anche rispolverare Beukema e dargli comunque delle possibilità, io penso che Beukema con una difesa a 4 sia sicuramente meglio. Di Lorenzo, il capitano, si esprime secondo me meglio da terzino destro che come da braccetto. Poi sai, un 4-3-3 con eventualmente McTominay, Rabiot e Lobotka, con Neres, Vergara, Alisson, Politano, Hojlund, cioè comunque hai un bel materiale. Secondo me, se giochi col 3-5-2 perdi un po', e poi che fai con tutti gli esterni che hai preso? Cioè, quindi secondo me il Napoli è sempre stato.
2: Sono d'accordo con te. A me quello che mi farebbe piacere è che venga fatto un mercato coerente, nel senso, puoi anche avere il dubbio, no? Se 4-3-3 o eventualmente 3-4-3 per preservare gli esterni, come dici tu. L'importante è che non andiamo poi nell'equivoco di avere, per esempio, soltanto Di Lorenzo, perché per me l'esterno a tutta fascia Di Lorenzo lo può fare, lo fa anche bene, ma magari prendere un terzino che, come Di Lorenzo, può fare sia la difesa 4 da terzino, sia eventualmente l'esterno alto. A quel punto preservare sempre i due esterni dietro la prima punta, e ci devono essere due prime punte, quindi 4 esterni, dimenticando Cipolitano come quinto di centrocampo, me lo voglio augurare. Andare a prendere il numero sufficiente di difensori centrali che siano poi necessari per passare da una difesa 4 alla difesa 3. L'importante è che ci sia un mercato coerente.
1: Assolutamente sì, però alla fine il Napoli è da giugno dell'anno scorso che comunque sta seguendo un'alternativa a Di Lorenzo, che la voleva prendere, poi si è fatto male Lukaku e sono andati su Hojlund, quindi il centrocampista, l'alternativa a Di Lorenzo, sono ruoli che già il Napoli aveva pensato comunque di prendere, e deve prenderle, perché l'errore che non si deve fare quest'anno è comunque di far giocare sempre gli stessi, fargli fare 40 partite a Di Lorenzo, a Rachmani, a Lobotka, ma
2: o eventualmente di adattare quello che non è un calciatore nel suo ruolo, e anche quello secondo me si deve evitare.
1: Deve evitare assolutamente sì, di non vedere Gutierrez a destra, di non vedere magari qualche partita Spinazzola terzino destro, o vedere Elmas e Vergara a centrocampo, ma fare un mercato coerente e mettere i giocatori a proprio posto per migliorare le proprie prestazioni e per migliorare le proprie caratteristiche. Quindi si deve fare un mercato giusto, oculato, e magari anche riducendo gli ingaggi, come vuole comunque il presidente, perché si è speso tanto, e magari sai, tutti gli investimenti fatti a giugno l'anno scorso ha fatto comunque Conte, quei 9 più 2 a gennaio, magari quelli che non hanno performato, magari un allenatore come Allegri, che secondo me nella gestione del gruppo può fare anche meglio comunque di Antonio Conte, li può sicuramente rivitalizzare. Per esempio anche Lang, per esempio, è un esterno che magari come alternativa ad Alisson, e magari con Allegri fa bene. Beukema con la difesa a 4 lo possiamo vedere meglio. È l'unico ovviamente scettico, non penso che Lucca anche con Allegri può fare al caso del Napoli, perché secondo me non è pronto proprio per una squadra come il Napoli.
2: Prima di passare alla prossima telefonata, Manu, ti voglio leggere questo messaggio di Pietro. Ciao Manuele, se puoi sarei molto contento se riuscissi a salutare Fabio, grande tifoso azzurro, che domani sarà operato al piede. Grazie mille, complimenti per la trasmissione, forza Napoli.
1: E allora un saluto e un in bocca al lupo per l'operazione Fabio, spero che vada tutto bene, e potrai ovviamente camminare al più presto benissimo.
2: Andiamo da Michele al telefono. Ciao Michele.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao.
3: Manu, una domanda per te. Io penso che il Napoli, per la squadra che ha, sia adattissimo un 4-2-3-1, anche perché vedo De Bruyne dietro la punta con alternativa Vergara.
1: Sì.
3: Sento parlare di Rabiot negli ultimi anni ha sempre giocato col centrocampo a sfida mezzala. Ma come vedresti un centrocampo con McTominay e Rabiot centrali, tutti e due, in un 4-2-3-1?
1: Allora, io in un 4-2-3-1, alla Rabiot è un giocatore che ovviamente ha giocato a tre, ma può secondo me giocare a due e mezzo al campo, come ha fatto McTominay vicino all'Obotka, eh? Lo può fare benissimo. E in un 4-2-3-1, ovviamente il 4-2-3-1 è, alla fine è la stessa cosa, il 4-3, perché alle 4-3 in fase difensiva il De Bruyne di turno va ad allegarsi con i centrocampisti, poi quando si va in contropiede, quando si va in fase offensiva, diventa un 4-2-3-1 perché De Bruyne va vicino alla punta. McTominay, Rabiot, Lobotka, io Lobotka non lo toglierei mai da davanti la difesa, perché comunque è un giocatore che ci vuole, che detta i tempi, che fa da schermo alla difesa, ma poi ha tanta quantità, corre, recupera un sacco di palloni, è uno che inizia anche la pressione alta, quindi un sacco di palloni, è uno che inizia anche la pressione alta, quindi vedere McTominay che è Rabiot a due in mezzo al campo, secondo me senza il play diciamo non vedo tanto equilibrio. C'è un giocatore rapido col baricentro basso che ti fa girare la squadra, secondo me ci vuole sempre, quindi
3: quindi se il Napoli dovesse prendere Rabiot, a quel punto non può fare più il 4-2-3-1 ma un 4-3-3. Quindi a questo punto De Bruyne è meglio che va via.
1: Ma guarda, ma lo può fare, perché ragazzi...
3: Io sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, per me il ragionamento è ottimo.
2: Certo, però ad averceli questi problemi, Michele?
1: No, ma infatti alla fine non è per forza detto, ragazzi, De Bruyne, Rabiot, McTominay, ci sono delle partite che possono stare anche in panchina. Cioè l'errore che non si deve fare è come l'anno scorso e fare rotazioni, gestire comunque una rosa con tutte le partite che ci sono a disposizione.
2: Guarda, per quello che dici, basta guardare, ragazzi, la vincitrice della Champions League, Kvaratskhelia e Dembélé, non hanno iniziato tutte le partite dal primo minuto, non le hanno iniziate tutte, stiamo parlando di Kvaratskhelia e Dembélé, e partivo dalla panchina, a volte non entravano nemmeno.
1: Quindi vuoi fare il 4-2-3-1, vuoi giocare De Bruyne, lo metti De Bruyne, vuoi fare 4-2-3, metti De Bruyne in panchina. Cioè, per fare una squadra deve essere competitiva, una grande squadra deve essere competitiva in tutte le competizioni, deve fare dei ricambi, deve fare queste rotazioni qua. Quindi una volta giocherà Rabiot, ci sono tre partite una settimana, Rabiot si accomoda e gioca Lobotka e McTominay e gioca De Bruyne, qualche volta gioca Vergara e non Neres, e quindi bisogna sempre alternare, perché c'è bisogno sempre di freschezza di tutte le partite che ci stanno in una stagione.
3: Ma io più che altro lo dicevo perché è un centrocampo, cioè a livello di età, perché comunque Rabiot pure a 31 anni.
1: Sì, ovviamente ha un'età comunque importante, ma sta ancora, secondo me, col calcio moderno di adesso, sta ancora nel pieno della maturità, nel senso non è vecchissimo. Se tu sei integro, se tu in carriera non hai avuto tanti traumi, tanti infortuni, con un buon ritiro e non hai problemi a livello fisico e comunque hai freschezza che ogni tanto riposi, e alla fine tu le tue partite te le fai sempre. È normale che se facciamo giocare 40 partite a Rachmani, 50 partite a Di Lorenzo, 30 partite a Politano, è normale che il rischio
2: e
1: di tutte
2: per 90 minuti è normale che il rischio c'è. Grazie Michele, alla prossima. Grazie a te, grazie a Michele. Abbiamo Raffaele già in attesa. Ciao Raffaele.
0: Sì, buonasera, buonasera a voi. Allora, se si vuole puntare sui rientri, a me onestamente il freddo addosso viene, ma per il dispiacere, però, perché non si può puntare a pensare che Lang venga e faccia il Kvara, oppure che ci risolve problemi di Champions o di campionato.
1: Assolutamente no, ma non lo paragoniamo neanche.
0: Nei sei mesi ha fatto 300 dribbling, riusciti due. Cioè, quindi io per me lo scarterei a priori proprio, cioè non lo farei manco arrivare, manco al ritiro. perché che cosa deve, che Allegri, che cosa deve valutare? Un giocatore che voleva fare il rapper o un calciatore che voleva fare il calciatore?
1: Di sicuro
0: Luca la stessa cosa, spalle alla porta.

0: è inguardabile, ma pure nell'attaccare la porta non la vede mai.
1: Però posso aggiungere una cosa, Raffaele, guarda.
0: Aspetta, che vogliamo far rientrare a Lindstrom oppure Cagliust?
1: Questi giocatori non verranno.
0: Bisogna fare un mercato,
1: non verranno nemmeno valutati.
0: Bisogna fare un mercato per il campionato, ma scartando questi giocatori a priori.
1: Guarda, io sono d'accordo.
0: Devi vendere subito, immediatamente.
1: Perdonami, Raffaele, sono d'accordo su tutti i nomi, tranne uno, e mi riferiscono a Langa per il semplice motivo. Uno, il Napoli lo ha acquistato da poco, quindi eventualmente lo andasse a cedere non potrebbe fare una grandissima plusvalenza,
0: no,
1: rischierebbe addirittura rischierebbe addirittura la minusvalenza, e questo sappiamo che economicamente per il Napoli può essere un problema. Il secondo dato è quello relativo al fatto che forse ce lo dimentichiamo, però Lozano e lo stesso Politano nell'anno dello scudetto non segnavano mai, anzi ci lamentavamo tutti quanti del fatto che Kvaratskhelia, Osimhen segnavano caterve di gol, però purtroppo quei due non riuscivano a segnare.
0: Avevano altre funzioni. Permettimi, Lozano uno contro uno era immarcabile,
1: sì.
0: Metteva sempre la palla al centro, saltava puntualmente l'uomo, cosa che Nolang non l'ha fatto.
1: Ma forse ce lo dimentichiamo, Raffaele, ma non è stato sempre così. Spesso e volentieri era al centro di grandi critiche anche lui.
0: Il primo anno è arrivato infortunato e da lì
2: Lozano è un giocatore che gli devi dare la fascia e gli devi dare il binario. Lozano non è un giocatore che viene dentro al campo, è un giocatore che punta, si sposta la palla, va sul fondo e la mette.
1: Sì.
2: Questo è il classico giocatore. Ma secondo me una cosa importante che comunque chiedeva, e comunque anche Conte, diciamo che nella storia del Napoli negli ultimi anni noi come curriculum non abbiamo esterni che vanno in gol e quindi secondo me bisogna lavorare molto su quello, perché ultimamente gli esterni nostri fanno più difensori che gli attaccanti.
1: Vero.
2: Quindi alla fine gli esterni che andavano in gol e determinavano l'abbiamo avuto il Giorgiano Kvara, un fenomeno. Che faceva risolveva le partite da soli. Quindi secondo me dobbiamo, Allegri o chi sarà l'allenatore, dovrà secondo me lavorare molto sugli esterni se tu vuoi fare il 4-3-3, perché il 4-3-3 devi avere due esterni che determinano e non quelli che fanno il compitino.
1: E io ti aggiungo un nome che stava balenando nella mente in redazione qualche giorno fa mentre ci confrontavamo. A me Fede Chiesa continua a piacere personalmente ed è uno di quelli che può rientrare sul destro e tirare o eventualmente andare sul
2: sinistro
1: e mettere
2: può
1: la palla.
2: Può giocare sia a destra che a sinistra.
1: È vero, è un giocatore
0: che fisicamente sia bene, perché fisicamente, ma sicuramente è molto più forte di Nolang, voglio dire.
2: Assolutamente sì, non c'è assolutamente dubbio. Io ragazzi, lo dico già l'anno scorso a giugno io già dissi, se c'è l'opportunità di prendere un giocatore come Chiesa che deve rimettersi in carreggiata se vuole fare gli ultimi anni, vuole puntare alla nazionale e magari si riduce anche l'ingaggio, io lo prenderei di corsa, perché è un giocatore forte, un giocatore che c'ha strappo, è potente, può giocare a destra e a sinistra.
1: È vero.
0: Speriamo in una campagna acquisti. Grazie ragazzi, buonasera.
1: Ciao Raffaele. Ciao, grazie Raffaele. Manu, io direi di andarcene in pubblicità.
2: Vai.
1: Poi proseguiamo con le telefonate.
2: Minuti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app.
0: Compri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la

0: d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
3: E rieccoci qua nuovamente in diretta con le vostre telefonate allo 081 546 6873. Proseguiamo subito, Manu.
4: Sì, andiamo da Antonio.
5: Buonasera, ciao.
4: Ciao Antonio, buonasera.
5: Ciao, finalmente ho trovato Vincenzo Perna un po' in compagnia.
3: Ah, che
5: no, è un po' di tempo che non ci sentiamo perché il problema è di lì. Che volevo dire? Il fatto del Napoli, no?
4: Sì.
5: Ma prima di tutto, ma Lukaku, perché non lo mettiamo in vendita? Da cosa serve questo Lukaku che non ha giocato un minuto l'anno scorso? Questo è il problema. Poi il fatto della rosa, la rosa del Napoli. La rosa del Napoli ci vuole un bel terzino al posto di Lorenzo, il capitano. A parte il fatto che non è più il capitano come una volta, e poi ci vuole un grande giocatore al posto anche di Politano, e questo è il problema. Poi il fatto di anni fa, ma i nomi non si sa, si sa solo che viene quel calcio della Fiorentina, ma poi non lo so, ma comunque per fare una bella rosa, a parte il fatto che voi parlate sempre del budget, ma il budget che significa? Perché ci sono i giocatori da comprare, anche i giocatori da vendere, perché sennò di solito che fine facciamo sempre in Europa?
3: No, quello sicuramente. Tanto grazie Antonio, grazie mille per averci chiamato. Vabbè,
4: ma allora, innanzitutto l'abbiamo sempre detto, il Napoli con chiunque, messo sia l'allenatore, ha una buona base da cui ripartire con tutti a disposizione, e in ritiro ci saranno tutti a disposizione, anche quelli che comunque hanno avuto acciacchi come nelle ultime partite. Alisson, anche Neres dovrebbe riprendere. Gli esterni destri attualmente comunque c'hai Politano, Neres e c'hai Vergara. Dall'altra parte ti ritornerà Lang, c'hai Alisson, quindi può darsi pure che nella mente di Mann, magari del prossimo allenatore, un altro esterno magari sinistro si può prendere. Di Lorenzo ovviamente va bene che non è più un ragazzino, ma ovviamente si deve ripartire dal capitano. Chiaro, si chiede eventualmente di prendere un'alternativa a lui per ogni tanto farlo rifiatare, non fargli fare 50 partite all'anno. Poi è chiaro che nel budget come in tutti gli anni mercato, per acquistare devi cercare anche di vendere, quindi anche il Napoli deve fare tante uscite, e Manna avrà un grande lavoro da fare quest'estate, perché di uscite ne deve fare tante. E io ti dirò anche una cosa: secondo me si può rivalutare e sarà valutato anche Marin in ritiro come difensore.
3: Ha fatto bene quest'anno.
4: Ha fatto bene, molto probabilmente anche Juan Jesus ci dovrebbe lasciare.
3: Dovrebbe andare allo Sporting.
4: Sai, un'alternativa comunque in difesa, comunque c'hai Buongiorno, c'hai Rachmani, comunque un difensore che si può giocare sia a 4 che a 3, lo devi prendere, e quello, il nome di Gila a me piace tantissimo, perché alla Lazio ha fatto bene, è giovane, è fresco, fisicamente dotato, è bravo a scappare all'indietro, è veloce, è anche educato nell'impostazione. Quindi secondo me sì, Napoli può dire la sua, perché parte una buona base e qualche 3-4 innesti, anche perché poi dobbiamo anche capire anche i portieri, perché anche lì è anche un discorso da capire, perché se Allegri dice a me due portieri di livello non mi servono, io ho delle mie gerarchie, io scelgo Meret, e quindi a

0: punto Milinkovic.
1: Guarda, infatti io vi ascoltavo ieri sera, no? Che parlavate proprio di Meret, che se magari Allegri dicesse a Meret, guarda, tu sei il titolare, punto,
0: allora
1: e basta.
0: Cambiano le cose. Allora, ma se gli dice a Milinkovic, sei tu che parte a titolare, di sicuro Meret non accetterà, resta, e quindi non resterà, e quindi tu dovresti andare a prendere un altro secondo buono, magari non il top, perché magari lui ha delle gerarchie, giocherebbe sempre Milinkovic, allora tu prendi un portiere dotato, ma non un portiere che ci vai a spendere 20-30 milioni, oppure prendi un giovane per fare un investimento e per farlo crescere per il futuro. Quindi sono tante cose da programmare, e fin quando il Napoli non annuncerà l'allenatore possiamo ipotizzare, ovviamente chiacchierare.
1: Andiamo da Maurizio, ancora allo 081 546 6873, benvenuto al Calcio della Sera.
2: Ciao ragazzi, buonasera, ciao Enzo,
0: ciao Maurizio, ciao.
2: Ciao, senti, allora, una considerazione e una domanda.
0: Sì.
2: La considerazione è che io non credo che le fasce, non sono un allenatore, mi piace vedere il calcio, perché il calcio ci vado bene. Cioè, vogliamo parlare di Kvaratskhelia, che non torna, che fa il suo gioco, no, perché non so se lo sappiamo bene, in un'intervista lui disse proprio che lui si dice, quando è arrivato là, gli ha detto o corri e rientri o non ti faccio giocare più. Quindi, cioè, a meno che tu non abbia una difesa così forte, le famose ali che c'erano una volta non le vedremo più, o meglio, è difficile.
0: Certo, perché devono tornare, devono dare una mano.
2: Su questo, no, credo, secondo
0: sì,
2: me.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi, su questo discorso, è fondamentalmente così. Quindi, chi vuole giocare a calcio deve anche tornare, però poi non puoi fare quello. Quindi, o metti dei grandi difensori, o metti delle ali che tornano e ti fanno,
0: certo,
2: anche la difesa.
0: Sì.
2: La domanda invece è un'altra, che ho fatto anche a Paolo Del Genio, che non mi ha risposto, e mi farebbe piacere avere una risposta. Perché adesso, e neanche il presidente oggi so che, perché non ho sentito, non mi hanno confermato, non ne ha parlato, la responsabilità di questi infortuni alla fine di chi è? Mi puoi rispondere? Potete rispondere? Non lo dico. Visto che non vanno i conti.
1: E non lo possiamo sapere, Maurizio, no.
0: Guarda, io, Maurizio, io...
2: No, ascolta, perché come dicevo anche a Paolo, e poi termino, come dicevo anche a Paolo, io ricordo quando si fecero male, e ce l'ho proprio avanti impressa questa scena, quando si fecero male in contemporanea Politano e Rachmani in una partita, Spinazzola andò dalla panchina gridando, scusatemi il termine, passatemela per buona, che cazzo sta succedendo? Quindi i calciatori hanno cominciato, secondo me, a mio giudizio, e solo Manuele ci può dire se è vero o no, hanno cominciato ad avere anche un po' paura, ok? Però a tutto ciò, la responsabilità ora, allo stato attuale, è chi è?
0: Ma guarda, Maurizio, io ovviamente provo a darti una spiegazione, e io... la mia
2: chi più di te mi può sciogliere questo rebus?
0: Sì, io, Maurizio, ovviamente ho vissuto gli spogliatoi, ho vissuto anche Antonio Conte, ho vissuto comunque anni dove di partite ce n'erano tante, anche in Europa League, quindi comunque posso dirti che non c'è proprio un vero e proprio colpevole, ma potremmo dare varie opzioni del fatto comunque che si gioca troppo, e quindi alcuni calciatori giocavano troppo, quindi la colpa che abbiamo dato a Conte del fatto di fare...
2: Perdonami, pure Alisson si è fatto male nello stesso modo.
0: Sì, sì, perché Alisson è arrivata a gennaio e ovviamente ha incominciato a fare i carichi di lavoro, quelli che fa Conte, che sappiamo benissimo che sono carichi di lavoro pesanti, e quando tu sei abituato, per esempio lui era abituato a un preparatore atletico allo Sporting Lisbona, dove magari non facevano questi lavori, e allora con il carico di Conte magari si sono andati a sovraccaricare dei muscoli e quindi sono andati in sofferenza. Rachmani è un giocatore che di infortuni ne ha avuti tanti, per esempio, ma se a Rachmani lo facciamo giocare 40 partite è normale che...
2: Ha fatto 50 partite Rachmani.
0: Esatto, è normale che più a rischio è più rischio di infortuni. Però c'è anche da dire una cosa, Maurizio, che quest'anno, oltre magari le due domande che si deve fare Conte e il suo staff, possiamo dire che anche il Napoli quest'anno c'è stata tanta sfortuna, perché ci sono stati tanti infortuni traumatici, Gilmour, Lukaku, De Bruyne,
2: al mondo con 40 infortuni al mondo.
0: No, ce ne sono stati tanti a livello muscolare, però se tu calcoli De Bruyne si è fatto male al rigore, dove c'è uno sbrago all'inizio quando è arrivato al Napoli, dal gluteo fino al flessore. Lukaku si è rotto il tendine del bicipite. Gilmour, pubalgia. Vergara, fascite plantare. Meret, gomito. Di Lorenzo, ginocchio. Cade male, ginocchio.
2: Sono dei responsabili.
0: No, su queste cose qua.
2: Parlare anche di uno che dice. E poi la verità ve la dirò, un certo Ancora, o sbaglio?
0: Ah, Tiberio Ancora era il nutrizionista del Napoli, non era un preparatore, ma Tiberio Ancora, quando l'abbiamo intervistato, ha detto di sicuro non sono infortuni, non è la colpa, non è di Conte che fa fare il lavoro, perché alla fine Conte ha sempre fatto lo stesso lavoro e ci ha vinto uno scudetto l'anno scorso. Quindi di cause,
1: soprattutto giocando ogni tre giorni, Manu, e tu me lo insegni, durante quelle sedute di allenamento non è che chissà che cosa
0: non
1: fai,
0: puoi fare chissà che lavori, perché
2: no,
0: alla
2: allora,
0: fine
2: allora in conclusione, e poi lascio spazio agli altri che ascolto, sì. Ma la paura mia, questi che resteranno, che sicuramente resteranno, c'è il rischio, e Manu chi più mi può rispondere in modo sincero, che potrebbero ricadere.
0: Certo.
2: Quindi
0: che potrebbero. Ma certo che potrebbero ricadere. Perché.
2: Se su 30 ne lasciamo 20 che sono stati già fatti male, cioè sono fatti male. Se questi qua rigiocando ancora, di nuovo, perché diciamo di nuovo Champions e quant'altro, c'è il rischio che potrebbero di nuovo ricorrere. Cioè,
1: sì, vabbè, ma questo c'è il rischio per tutto.
0: Vabbè,
1: ti lascio rispondere, Maurizio, da Maurizio. Tanto ti ringraziamo.
0: Buona serata. Ciao Maurizio. Il rischio ce lo puoi avere sempre. Sì. E tutte le squadre che giocano quattro competizioni all'anno si infortunano anche loro. Quindi il rischio ci deve essere per forza. Deve essere bravo l'allenatore nel fare rotazioni, nel gestire una rosa di 23-24 giocatori per non fare succedere questo. E allora, se abbiamo un giocatore che si vede dalla televisione in campo che sta facendo chilometri ed è stanco, piuttosto che farlo rimanere fino all'89esimo, si fa uscire al 65esimo. Se vediamo un Rachmani stanco in velocità, e allora magari non lo teniamo fino al 95esimo, lo facciamo uscire prima. La gestione è questa dei calciatori. Tu perché fai una rosa di 24-25 giocatori? La fai per avere delle alternative. E quindi se a queste alternative non gli dai spazio e giocano sempre i 13-14 giocatori, questi giocatori sono sempre a rischio di farsi male. Quindi il minutaggio deve essere importante per tutti, e ci sono allenatori che gestiscono e sono bravi nel tenere tutti a disposizione e a giocare e a migliorare tutti. Per esempio Italiano era un allenatore di quelli, perché ci sono i pro e i contro. Italiano aveva una cosa positiva, che lui ha sempre fatto giocare tutti,
1: formazioni
0: e tutti quanti,
1: diverse sempre.
0: E facendo così tu tieni tutto il gruppo attento, perché potresti giocare da un momento all'altro, non c'è l'11 titolare che tu dal giovedì fai, tiene tutti sull'attenti, no? E quindi valorizzi anche quelli che comunque giocano poco. Quindi...
1: assolutamente sì. Andiamo da Marcello. Ciao Marcello, buonasera.
3: Ciao, buonasera e complimenti a entrambi per la conduzione del programma.
1: Grazie.
3: Volevo dire due cose. Forse vi meraviglierete, ma io venderei, o perlomeno darei in prestito, per la questione economica da rivalutare, Lukaku, De Bruyne, Lucca, Nolang, Milinkovic, Lindstrom, Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira, Ngonge, Mazzocchi e Politano. Sono troppi?
1: Sì.
3: Recupereremmo ma molto più di 30 milioni, anche perdendoci con qualcuno. E con questi soldi si potrebbero prendere dei giovani di prospettiva, secondo me. E quindi si realizzerebbe anche quello che dice sempre il Presidente, di voler recuperare, perché c'è gente come De Bruyne e Lukaku che beccano più di 24 milioni, non poco.
0: Lordi, sì.
3: Lordi. E la resa non è stata quella che ci si aspettava, diciamoci la verità.
1: Sì, però sono curioso di sapere perché ci hai messo anche Buongiorno dentro. Devo dire la verità, di tutti i nomi
0: Potrei essere d'accordo per tanti nomi che hai menzionato, però per esempio Politano, anche facendolo comunque alternare e non facendolo sempre giocare in continuazione, però Buongiorno, al di là che quest'anno ha fatto una stagione secondo me insufficiente, perché è stata insufficiente.
1: Sì, l'hai detto anche ieri, è giusto.
0: Sì, sì, sì, l'ho detto anche ieri, è giusto. Se devo dare un voto a Buongiorno alla stagione, do 4.5. Però è un giocatore che comunque si è investito tanto. L'anno scorso, quando è arrivato, è stato uno dei protagonisti.
1: Ha fatto la differenza.
0: Esatto, quindi comunque ci sono delle annate, no? Poi ci sono delle annate dove magari fai benissimo, un'annata dove hai avuto 3 infortuni e quindi perdi delle certezze, delle garanzie, e quindi però magari su altri posso essere d'accordo, nel senso, però ovviamente, come dici tu, la politica di De Laurentiis è anche questa, è sempre stata questa, di prendere magari giovani che magari all'inizio non li conosceva nessuno, però poi migliorano e poi fai una plusvalenza incredibile. Però poi c'è sempre, c'è il rovescio della medaglia, nel senso che se tu vuoi provare comunque a vincere e rimanere sempre vincente e vincere lo scudetto, vincere qualche trofeo, devi essere comunque sempre equilibrato, devi prendere giovani interessanti ma anche giocatori di livello un po' più assoluto.
3: Giustissimo, però dico che è successo?
0: Ti sentiamo.
3: In questo elenco ci sono molti ultra trentenni, tra l'altro. Se vogliamo avere, diciamo, una base con la quale poi continuare, non possiamo affidarci a queste persone, che l'anno prossimo sarà ancora più difficile metterli diciamo in un elenco dove poter recuperare qualche cosa, pur svendendo.
0: Però
3: il tempo passa e peggio sarà.
0: Però tu hai trentenni, 30, 32 anni, che nel calcio moderno alla fine non sono vecchi, ma sono nel pieno di maturità. È chiaro che deve essere poi bravo l'allenatore a non fargli fare 50 partite a questi che hanno 30 anni.
3: Io ho sentito gli altri discorsi, sono d'accordo con te, ma
1: però Marcello, fammi dire una cosa. Io non ho visto nessun tifoso del Manchester City lamentarsi degli ultra trentenni che giocavano nel Manchester City fino a 2 anni fa e che hanno giocato anche quest'anno, perché i vari Rodri, Rubén Dias, Bernardo Silva sono ultra trentenni e anche più vecchi dei nostri, però anzi li continuano a considerare delle leggende che devono giocare tutte le partite. Noi da queste parti invece pare che ci fanno schifo i calciatori con la qualità, perché sono troppi anni.
3: Però dico, il City ha un budget completamente diverso dal nostro. A noi è una condizione familiare, quindi questo significa che ogni anno che passa sarà sempre difficile poter recuperare qualche cosa e quindi si andrà sempre più in difficoltà. Questa è la mia opinione.
0: No, ma ci mancherebbe. Pure. Io ripeto, quest'anno De Laurentiis è stato chiaro, ovviamente e le spese sono state tante, bisogna ridurre gli ingaggi e magari con qualche giocatore in qualche reparto si deve ragionare di come ha ragionato qualche anno fa, magari di puntare più su qualche giovane che può eventualmente
1: una mini rivoluzione. Ciao Marcello, ti dobbiamo salutare perché tra un po' ci abbiamo la pubblicità, però abbiamo anche
0: c'è
1: Luciano
0: che è in attesa.
1: Ciao Luciano.
4: Buonasera signori, buonasera.
0: Ciao Luciano, buonasera.
4: Buonasera, senti, non farò nessuna requisitoria calcistica, che non ho questa competenza, sono soltanto uno che lo vede il calcio.
0: Sì.
4: Volevo dire questo, perdonate se parlo un po' ai margini del calcio, se me lo concedete, sono brevissimo, non vi preoccupate.
1: Vai.
4: Io sono giovane ormai, sto sul... come c'è tanti che hanno il cellulare, Facebook, questo, e vedi che a me è una frangia di cucina napoletana, anche io apprezzo lei e anche il signor Calaiò, che tende sempre a smussare questo andare contro, remare contro il Napoli da parte di giornalisti e tifosi. Smussano, è molto bene. Lei mi ascolta.
1: Sì, ti ascoltiamo Luciano.
4: Allora, quello che ho letto, qualcosa di veramente enorme, veramente proprio da vergognarsi,
3: una frangia di questi tifosi, proprio frangia, a insultare, ma proprio a insultare veramente, e non dico come, quando, e i termini veramente da codice penale, giornalisti e opinionisti, alcuni giornalisti, alcuni opinionisti, sì. Ma veramente insultare. Cioè io dico, va bene che tu dici, ma lasciali dire, no signori, non va bene così. Voi giornalisti che siete insultati, non faccio i nomi, voi sapete chi sono perché siete riconosciute, non vengono in social, in un attimo, e dicono, senti, sportivi, tifosi del Napoli, ma voi che cavolo state dicendo? Ma non si può fare bene un partito di giornalismo? Benissimo. Ma un giornalismo che voi insegnate non è andare controcorrente, è remare contro il Napoli. I napoletani, nella loro piccola, avendo quella frangia, quel piccolo intendimento, capiscono questo. Questi signori vanno proprio, remano contro la società e contro il Napoli.
1: Guarda Luciano, ovviamente intanto ti ringrazio perché tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, ovviamente a noi non sta a noi giudicare il lavoro dei colleghi o cosa dicono o cosa vogliono fare o se sono contro o pro. Io credo, io ci provo nella mia onestà intellettuale, che uno debba essere a prescindere da tutto obiettivo. Io personalmente, pur conoscendo voi, quella che è la mia preferenza per il Napoli, non lesino le critiche così come non lesino i complimenti quando è il caso di farlo. Se qualcuno va contro è un problema suo e sono d'accordo con te, non si deve fare a prescindere. Se poi invece sono delle informazioni fondate nelle quali si basano determinate storie, determinate analisi, a quel punto non è andare contro, è semplicemente, perché spesso e volentieri anche a me hanno detto che vado contro il Napoli, ma dire a me vado contro il Napoli sinceramente è proprio paradossale, visto che poi c'è un'altra parte che invece dice che sono troppo a favore e non sono obiettivo. Quindi bisogna poi vedere anche da quale punto di vista guardi quel tipo di critica e quel tipo di andare contro. Però lo ricordiamo sempre, compito del giornalista è analizzare o eventualmente andare a dare notizie,
0: ma
1: senza essere di parte,
0: in casa nostra giudicare
1: il lavoro degli altri, ne parliamo proprio, ma io non giudico manco quelle dei colleghi, sono qui,
0: siamo
1: figurati.
0: Tifosi del Napoli, ma anche se siamo tifosi del Napoli, se noi analizziamo le partite e analizziamo una stagione e poi diciamo la nostra, ma sempre critiche costruttive. Non
1: sì, no, io faccio sempre il solito esempio, no? È un po' la questione Antonio Conte. Manuele con me ha vissuto questa stagione di diretta azzurra e sa che non ho risparmiato critiche in alcune partite, ma al tempo stesso non ho mai giudicato negativa la stagione di Antonio Conte, perché semplicemente vado ad analizzare situazione per situazione e lo faccio in maniera obiettiva senza andare né contro né a favore. Cerco di essere quantomeno obiettivo.
0: Ci fermiamo,
1: pubblicità, a tra poco.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro, e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità, cambi illimitati inclusi, condizioni su volotea.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: E rieccoci, rush finale di questo appuntamento del calcio della sera con Emanuele Calaiò.
3: Vincenzo Perna, e andiamo da Aniello. Ciao Aniello, ciao, buonasera.
4: Ciao, buonasera.
2: Ciao.
4: Volevo dire, visto degli argomenti di stasera, prima cosa, allora Conte, a me mi dispiace che se n'è andato, comunque sono contento di quello che ha fatto. L'unica pecca che gli do è che abbiamo speso 100 milioni e non ci è valso, servito a niente, tra Beukema, Lang e Lucca.
2: Oddio, niente, no, abbiamo vinto una Supercoppa, non è che proprio niente, no, niente, no.
4: Non ci è servito a niente, i tre acquisti non hanno dato niente in più.
3: Ah, diciamo squadra, che sono, lui, tu ti riferisci
2: al rendimento
3: di questi tre giocatori.
4: Le ha bocciate tutte e tre, fondamentalmente. Per quanto riguarda i giornalisti, noi che siamo tifosi possiamo non ascoltare, dopo che abbiamo ascoltato quella determinata persona, non ascoltiamo la trasmissione, come noi personalmente ascolto quella delle 6 e questa qui tranquillamente, perché è bello ascoltarvi e pure il dibattito mi piace. Poi l'ultima domanda che faccio anche a voi, io farei questi acquisti: Muaremovic, Rabiot, Alibegovic e Kin, e poi toglierei chi sta verso la fine dei contratti, che ha dei contratti molto alti, per puntare a dare il massimo con Allegri. Cosa ne pensate?
3: Sono acquisti buoni, ma nel senso dispendiosi, nel senso Kim magari tornasse, però Kim ha un ingaggio diverso di quando stava a Napoli adesso, quindi non è facile. Comunque, per esempio, se tu prendi Gila, ha comunque un ingaggio di tutto rispetto,
2: abbordabile
3: per le casse del Napoli. Sono giocatori di livello assoluto quelli che hai menzionato, però per gli ingaggi è un po' fantacalcio, diciamo. Però io penso che ci deve essere il giusto equilibrio, prendere giocatori funzionali a quelli che saranno, comunque a quello che sarà il modulo di Allegri, e sentendo De Laurentiis che vuole ridimensionare un po' le cifre di ingaggio e dei cartellini, ci aspettiamo comunque giocatori pronti, ma non magari di livello assoluto, con degli ingaggi pesanti. E anche De Bruyne e Lukaku, che hanno ingaggi pesanti, non è detto neanche che rimarranno, sempre per questo motivo qua. Quindi comunque, al di là di tutto, il Napoli parte da una buona base. Devi solamente, non devi fare una rivoluzione, ma devi puntellare la squadra e prendere 3-4 giocatori, uno per reparto, secondo me.
2: Grazie a Aniello, andiamo anche da Luca. Ciao Luca.
5: Buonasera ragazzi, mi chiamo Luca, è la prima volta che chiamo, è un piacere.
3: Benvenuto.
5: Grazie. Ragazzi, voglio essere un po' ironico. Allora, sì. Conte per me non è buono, perché ha vinto solo uno scudetto e una supercoppa a dispetto dei 50 scudetti del Napoli.
2: Vero.
5: Poi comprerei Mbappé, comprerei in difesa Van Dijk, e il resto dei calciatori del Napoli non sono buoni. Allegri è un allenatore pessimo. Ragazzi, vado con l'ironia per non piangere.
2: Guarda, tutti i calciatori che hai detto, Luca, io sono sicuro che da queste parti li criticheremo. Io ho sentito spesso e volentieri parlare di Mbappé a Napoli, e tutti quanti mi hanno sempre detto: no, ma Mbappé è una chiavica. Cioè, io no, ti giuro.
3: No, cioè, se non mi sbaglio,
2: ci posso pensare.
3: Se non mi sbaglio, io non ho, ovviamente, e ci tenevo, non ho vissuto proprio gli anni di Maradona. Ma se non mi sbaglio, mi hanno detto che anche Maradona è stato fischiato.
2: Cioè, certo, è stato fischiato qui. Però magari lì, in quel caso, erano dei fischi, magari dettati dal fatto che lui non rendesse quanto poteva rendere, lo sapevamo tutti. Però c'erano determinate situazioni che non gli permettevano di rendere al
5: 100%. Emanuele, anche io critico Conte per alcune cose, non è che faccio il difensore al...
3: Ma l'abbiamo criticato anche noi, eh?
2: Anche noi.
3: L'abbiamo anche criticato anche noi, Luca.
5: Alla fine dei due anni, posso dire una cosa, ci dobbiamo solo togliere il cappello con Antonio Conte. Per sì. me, poi non sì. lo so.
3: No, no, ma io sono, con me sfondi una porta aperta, io l'ho sempre detto, a me potete dirmi tutto quello che vuoi, che sarò, tu sei sempre pro Conte, perché l'hai avuto, perché ti sta simpatico, io vedo i risultati che ha portato a me e ha portato ci al sta. Napoli. E due anni fa, quando dopo Garcia, io dissi in questa trasmissione, l'unico che ci può risollevare dopo un decimo posto e che ci può fare vincere è Antonio Conte. Lui è arrivato in due anni, scudetto, supercoppa, e ci ha lasciato al secondo posto. Poi non è buono perché non è simpatico, gioca male, tutto quello che volete voi, ognuno ha i propri gusti.
5: Cioè, alla fine noi lo dobbiamo valutare per quello che ci ha dato,
3: assolutamente.
2: Esatto. Ma poi la critica, no? E io parlo per me, non lo conosco, mai, non ci ho mai parlato con Antonio Conte, quindi chi più super partes di me possa esserci. Però dico, nel momento in cui un allenatore, diciamo, vince uno scudetto e vince una supercoppa, e lo fa tra l'altro in una piazza che non è che ha tutta la bacheca del Real Madrid, alla fine magari quella critica può essere un po' come quando litighi con la mamma, quel momento ci litighi, ma poi dopo non è che ti dimentichi che è tua madre. Quindi sinceramente bisognerebbe viverla così, almeno per come la vedo io.
3: No, no, ma anche del fatto che comunque anche quando si è parlato che Allegri è venuto a Napoli, in una settimana abbiamo avuto un sacco di riscontri negativi.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Io non mi sento, per me, che sono tifoso del Napoli, inizialmente per me l'allenatore del Napoli potrebbe essere pure Vincenzo Perna il prossimo anno, ma io gli sto vicino, io cerco comunque di cercare di farlo rendere al meglio, di farlo prima lavorare, prima di giudicarlo, e non sparo a zero solo perché è stato nella Juve, nel Milan, cioè bisogna comunque dare positività comunque all'allenatore, certo, perché è sempre la maglia la prima cosa che conta, no?
5: Certo.
3: Poi è chiaro che durante la stagione, se c'è da fare una critica a Allegri, stiamo parlando di un allenatore che a me non fa impazzire, però io non voglio giudicarlo prima di partire, cioè lui neanche è arrivato e già lo vogliamo esonerare.
2: Ma io ti voglio ricordare, quando è arrivato Ancelotti l'abbiamo definito subito bollito, subito così, poi se n'è andato da qua e va a vincere le Champions League, questo è giusto per dire il bollito.
5: Posso dire due cose al volissimo?
2: Vai, proprio 30 secondi, vai.
5: Allora,
2: Luca.
5: Vincenzo, tu sei un grande perché mi fai morire. Passi una compostezza quando fai le trasmissioni a quando commenti la partita. È una cosa incredibile, mi fai morire.
2: Vabbè.
5: Poi, Emanuele, ti devo dire una cosa. Sì. Non mi hai riconosciuto, io sono Luca il dottore.
3: E allora perché dici che è la prima volta che chiami, Luca?
5: Volevo vedere se mi riconoscevi.
3: Ma infatti ho detto, ma questo c'ha una voce troppo conosciuta per chiamare la prima volta.
5: Ci manco da parecchio. Va bene.
2: Ciao Luca.
5: Ragazzi, un abbraccio.
3: Un abbraccione, Luca. Ciao.
2: Grazie a te. Abbiamo anche Rodolfo con noi. Ciao Rodolfo,
6: ciao,
2: buonasera.
6: Ragazzi, buonasera. Una cosa brevissima, vorrei provare a cercare in due parole a fare l'identikit del tifoso di una certa categoria di tifosi del Napoli di oggi. Cioè, è questa cosa, in effetti, quando si incomincia a parlare di calcio con qualcuno che non si conosce o che si conosce poco, e poi praticamente i ritmi incalzano sempre di più, a un certo punto l'altro tifoso capisce che casomai io sono abbastanza preparato, perché gli porto dei numeri, gli porto delle statistiche, conosco la storia del Napoli a menadito. Arriva un certo punto che lui si stoppa e dice: vabbè, ma con te non si può parlare perché tu non capisci niente pallone. Questo è il tifoso. Mi sentite?
2: Stavamo pure ridendo.
6: Questa è una certa categoria di tifosi, e vedo che di questi qui ne esistono tanti di questa tipologia di tifosi, che sono poi gli stessi che non gli va bene niente, nel bene e nel male, che si può fare sempre meglio, il pappone di sopra, il pappone di sotto. Questa è la categoria che si dice: tu non capisci niente pallone. Era una cosa divertente.
2: È vero, è vero.
6: Grazie di avermi ascoltato.
2: Grazie a te Rodolfo. Non è l'unico, ce ne sono tanti che dicono così a proposito di tutte quelle che possono essere eventualmente le situazioni che si creano attorno al nostro amato Napoli. C'è Fabio che ci scrive: si parla di Ghila e con il ritorno di Rafa Marin e con l'uscita di JJ abbiamo 5 centrali. Come si fa? Si vende un centrale e si va verso la difesa 4 oppure si acquista un altro centrale? Centrale sia adatto Olivera?
3: No, penso che comunque in una difesa a 4 tu devi avere 4-5 centrali se vuoi giocare a 4 con due terzini sia a destra che a sinistra. Poi se tu vuoi giocare a 3 ne dovresti avere comunque almeno sempre 5 per comunque alternarsi. Quindi secondo me se tu calcoli che di centrali ci abbiamo Buongiorno, Rachmani, comunque hai Rafa Marin,
2: Marianucci che torna,
3: poi è chiaro che comunque un altro lo devi prendere se vuoi giocare.
2: Avresti ancora Beukema.
3: C'hai anche Beukema, tra l'altro, che a 4 secondo me fa meglio che a 3, quindi te ne basterebbe uno se comunque Juan Jesus va via. E poi se vuoi giocare a 3, poi è chiaro che un allenatore devi vedere se Di Lorenzo lo considera a braccetto e Oliveira lo considera a braccetto, oppure alla fine lo definisce un esterno d'attacco da 5 o da 4. Quindi comunque deve avere sempre una coppia in ogni comunque ruolo, in ogni reparto.
2: Chiudiamo con il sorriso perché Francesco ci ha chiesto se Teo Hernandez è fattibile al Napoli.
3: Penso che Teo Hernandez se ne sta buono lì in Arabia e prende milioni e milioni e di sicuro no, non verrà.
2: Però pensate che il Napoli fu vicino in due stagioni diverse, la prima volta ad Hakimi e sappiamo il percorso di Hakimi che ha fatto, la seconda volta a Teo Hernandez e questo devo dire la verità mi ha fatto arrabbiare un po' di più perché Teo Hernandez era vicinissimo al Napoli, poi andò a Milano perché anche la fidanzata non preferiva stare a Napoli ma in quanto modella preferiva stare a Milano e questo ci siamo persi un grande giocatore, questo
3: sì, diciamo che un giocatore ha dato più diciamo più possibilità alla donna che per la moda per noi, non ha pensato magari che sicuramente vincere
2: avrebbe
3: qua,
2: vinto
3: magari
2: in maniera
3: non è
2: diversa.
3: Vincere a Milano per quanto mi riguarda
2: è vero siamo in chiusura.
3: Vincenzo, noi ovviamente ci vediamo domani ore 19 con il calcio della sera, ringraziamo Nello Iorio che ha curato la parte tecnica, ti saluto.
2: Grazie a te, grazie al nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaiò.
3: E Vincenzo Perna, buona serata a tutti.
2: Ciao.
7: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Quando lavoro,
3: Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità.

0: fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti.
3: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, sembrava una giornata nuvolosa, poi sembra essere uscito un po' di sole, poi forse qualche altra nuvoletta. Quindi la soluzione qual è? Canale 76, Radio Kiss Napoli, nelle vostre auto, nei vostri negozi. Sintonizzatevi che ora sono le 10, anzi mancano 30 secondi alle 10 e già splende il sole, Rosario Verde.
1: Sono il classico uomo di mezza età da spiluccare, ecco, da mangiare, da sgranocciare, da morsicciare.
0: Da morsicciare?
1: Da spellare e poi mangiare accanto a lui Marco Pesta Cane. Lo dico, sono il classico amante perché un marito non ci potrà mai credere.
0: No, no, no.
1: Ma ricorda a me, non ci potrà mai credere.
0: Però.
1: Dici che lo fai con la moglie non ci crede.
0: Non è possibile. Cioè, Buongiorno a Fabio Esposito e mi hai fatto venire in mente con questa tua autodescrizione.
1: Se ti dicono che tu hai le corna da me, tu ci credi?
0: Magari già vi ricordate.
1: Vedi, tu vedi, è lampante.
0: Gli hanno tolto anche l'accesso facile ai siti zuzzi, ma dai.
1: Niente,
0: su,
1: ma non
0: che vuoi fare? Però mi hai fatto venire in mente una spiga che ho mangiato l'altro giorno, molto buona, con questo sgranocchio.
1: Così, niente spiga, cominciamo,
0: facciamo una puntata sulle spighe.

0: Rosa, si talmente bella, emani tanta di quella luce e tanto di quel calore, quasi passi tutte le ore a mandarti in spalleggio.
1: Senza ironia, lo sanno tutti quanti che io ho una bellezza non evidente, che viaggio sott'acqua. È una bellezza, diciamo, che è come il purpo, viaggio sott'acqua.
2: Vai.
1: Una bellezza purpisca, ecco, non è evidente, ecco, non è su come.
2: Non voglio rovinare la poesia.
1: Come quelle opere d'arte che dice è bello. Bravo, vogliono tutti.
2: Ma io non voglio rovinare la poesia, però spellecchia non si può sentire. Che schifo. Che schifo.
1: Quando tu spelli.
2: Ma già fatta schiena chi sta innanzi all'occhio, che schifo. Sinceramente.
1: Ma tu quando ti mangi pasta con pomodoro, trovi il pellicce?
2: Sì, le mangi.
1: Come chiama tu che la latina?
2: Le pelline.
1: Le pelline. Pelline,
2: i petalini di pomodoro
1: su 7-6. Allora, signori, iniziamo la giornata. Noi ringraziamo sempre, come dire, il Comune di Napoli.
2: Sì, si prodiga tanto per tutti noi cittadini. Grazie.
1: È come Pio Russo che ci fa da relazione sempre. Che il comune.
2: E pure la Giatruppi.
1: Io ho scoperto una cosa, per esempio. Napoli, i bizzarri ordini del giorno del Consiglio Comunale. No, io per esempio i bizzarri ordini del giorno. L'ordine del giorno, ma pensavo che poco comune era l'ordine del giorno come facciamo noi quando ordiniamo un caffè, no?
3: No, no.
1: Ordiniamo amarena. Dice, pesca, che domani? Facciamo una amarena, buparuole e mortadella, no?
2: Il per pranzo. Esempio,
1: che l'ordine del giorno. Invece no, l'ordine del giorno è di quello che parlano, ecco, insomma, il tema.
2: Vabbè,
1: il tema.
2: Sì, la tematica della giornata è il dibattito comunale.
1: Allora vediamo se vi trovate. Ci sono dei bizzarri ordini del giorno, per esempio introdurre la cultura della gentilezza.
2: Adoro, questa già mi piace. Questa già mi piace.
1: Insomma, dice, ma la gentilezza nei riguardi dell'utente, la gentilezza, perché appena l'ho letto ho detto, c'è qualcuno che si prodiga,
2: si dice,
1: quando viene qualcuno al comune che da fare un documento all'ultimo esercizio.
2: Da fa?
1: No. No, allora, introduzione della cultura della riconoscenza, della gentilezza e dell'appartenenza nei rapporti con i dipendenti del Comune di Napoli. Quindi è come un comune, è uno degli ordini del giorno del calendario della discussione della riunione del Consiglio Comunale in programma domani, oggi è 4 del 5. La proposta porta la firma del consigliere del gruppo misto, questo è misto?
2: Sì.
1: Cioè, come la pasta.
2: Pasta mista. Buona però. Tu la usi per la pasta e patate?
1: Massimo Ciglienti, si chiama Massimo Ciglienti, quale che da un anno cerca di attende che sia discusso, adesso è stata calendarizzata.
2: Non lo so. No, non ho capito cosa volevi dire.
1: Detto qualcosa. No.
2: Tu stavi parlando.
1: Stavo leggendo addirittura che sta dicendo qualcosa.
2: No, tu dici sempre che ti interrompo, mi sono taciuto.
1: Stava applicato
2: in un momento.
1: L'hanno messo in calendario, ci mettava in calendario.
2: L'hanno calendarizzata, guarda a me, guarda la bocca.
1: Calendarizzata. A quanto delicato ai dipendenti del comune che secondo Ciglienti devono essere trattati con maggiore gentilezza e riconoscenza dall'ente.
2: Toto!
1: Cioè riconoscenza, dice ai clienti, si sta perdendo il senso dell'appartenenza. Ci sono persone che passano 30, 40 anni nella propria vita.
2: Proprio così l'ha detta?
1: Sì, proprio così.
2: 30, 40 anni.
1: Vabbè, non con questo tono, con questo. Però siamo fra virgolette, sono le sue parole. Si sta perdendo il senso dell'appartenenza. Ci sono persone che passano 30, 40 anni della propria vita in un ente come il Comune di Napoli e non è proprio una passeggiata. Dice, una passeggiata. È un una semplice pergamena per riconoscere l'impegno e il tempo dedicato alla pubblica amministrazione, darebbe un grande valore e senso di appartenenza, dice lui.
2: No, non è del tutto sbagliato il suo ragionamento, secondo me.
1: No, voglio capire come sta essere l'introduzione della costruzione della riconoscenza quando se sta a mettere a mattino un sindaco sotto la porta quando sta dipende, poi grazie a sta che si è venuto.
4: E no, qua sì. Ci sta proprio bene.
1: Eh sì.
4: Putin, Milano.
1: Zitto, cacchino,
2: l'ha distratto Putin, lasciatelo stare. Sta
1: comunque
2: distratto.
1: Sono 16 queste delibere su cui l'aula presieduta da Enza Amato, che è la presidente, sarà chiamata ad esprimersi. Per esempio alcune sono simpatiche pure. Mozione per la concessione di varie cittadinanze. cittadinanza onoraria, no? A partire quella da Francesca Albanese, la conoscete, no?
2: Eh sì, per i diritti della Palestina.
1: Per i diritti della Palestina, la quale è stata sanzionata dagli Stati Uniti, a quella recente a favore del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, la quale non è passata più, oppure quella cittadinanza onoraria della città a
2: Canè.
1: No, a Canè, ma pure a Jarbas Faultinho. Canè, proprio così si chiama, Canè.
2: Cognome e indirizzo.
1: Calciatore simbolo del Napoli e figura storica dello sport e dell'integrazione della città, proposta dal consigliere Gennaro Esposito. Insomma, poi c'è stata l'introduzione del ticket di accesso al centro storico per contrastare il sovraffollamento. Che secondo me piace.
2: No, non è che mi piace, però dicono che a Venezia la cosa ha funzionato.
1: È funzionato. L'intitolazione di una strada a Pino Daniele.
2: Quella manca da un po', no? Ancora non l'hanno fatta, scusa, non è stato fatto qualcosa.
1: Promozione dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole e formazione di programmi per rafforzare l'inclusione. Un sesso-affettivo, mi sa che sesso-affettivo.
2: Questo è importante, lasciate pregare.
1: Sesso-affettivo tu, c'è sesso-affettivo.
2: Beh sì.
1: Mi tengo un affetto sulla sesso-affettività.
2: No, ma
1: l'agevolazione dei canoni.
2: Tu sei ripassato per il via, non fai testo, ricordatelo. Cioè, tu sei
1: ma c'è l'agevolazione ai canoni del servizio di protezione civile, insomma, gli uffici, queste cose qua. Dai. E vabbè, insomma, di tutto si parla. Ma tutto, la cittadinanza, la gentilezza.
2: Vabbè, di cosa volevi parlare?
1: Come dice l'amica Putin, riparla, ecco, metterla là. Ecco. Mettete cacciatina a mano, Micino.
2: Facciamo questa cosa.
1: Facciamo questo gioco.
2: Sei il consigliere comunale. Sei il consigliere comunale.
1: Questo. Allora, signore e signori che siete in ascolto, facciamo finta che io sono il presidente, pensacane e il segretario. Il presidente Ufacino.
2: Ma okay. Perché devi farlo tu? Mettiamo ai voti, siamo in democrazia.
1: Il sindaco Fabio. No, mi sposto cado Fucino.
2: Ma perché no?
1: E me ci sposto la coppa, no.
2: Ma se facciamo, il popolo lo vuole,
1: facciamo il conto che noi prendiamo queste proposte. Fateci le proposte dell'ordine del giorno. Ecco, quale allora, ordine del giorno vorreste che fosse messo in discussione al Comune di Napoli? Ecco.
2: Chiamiamo gli amici del web dall'altro lato, dei social, e facciamo questo sondaggio. Chi vorreste come sindaco di Napoli? Mettiamo ai voti.
1: No, come sindaco, quale tema, ecco, vorreste che si mettesse all'ordine del giorno? Per esempio, chi fosse a Napoli, i trasporti, non lo so, le. Amunezzander, la differenza
2: sono tutte cose risolte, dire,
1: gli asili nido, oppure gli aiuti alle coppie, giovani coppie. Cosa vorreste che fosse fatto oltre a cittadinanza a Canè?
2: A non ridere.
1: Canè, Canè ha segnato. Ma tutto coppo pallone in questa cazzo.
2: No, no.
1: Cioè, nascimmo roba.
2: La gentilezza
1: ma
2: che
1: tutto coppo pallone. Ma si capisce pallone, dai, manco consigli comunale, capisci? Niente, cioè, non ma capisci
2: questo...
1: il pallone, ma che non consigli comunale, lo capisco.
2: No, no, no, non puoi fare il sindaco. No,
1: non ne capisce valore.
3: Signor
1: non
3: puoi presidente,
1: fare... presidente,
3: signor Rosario,
1: prego.
3: Io faccio parte della giunta, sono stato eletto.
1: Ah.
3: Io controllo tutti i fitilli, ok?
1: No, ma non basta, chiediamo scusa, ci dissociamo da questa cosa.
2: Ma forse intendeva una cosa diversa da quella che abbiamo inteso.
1: Allora,
2: noi,
1: fateci sapere voi, quale sarebbe per voi l'ordine del giorno che qui metteriste? Si tenesse questa facoltà. Ecco, parliamo di questo, per esempio.
2: I cantieri a Napoli, per esempio.
1: Più mezzi di trasporto, più cose, non lo so, mettiamo i pulmini per accompagnare i bambini a scuola.
2: Ecco qua, lo vedi.
1: Si stronzate.
2: Sono cose. Si devono parlare di cose realizzabili, non di quelle irrealizzabili. I sogni, cioè, vanno fuori da certe cose, capito?
1: Sogniamo, tanto che ci
2: costa.
1: Siamo qua, fateci sapere al 342-00-00100. Pronto?
5: Presidente, facciamo assessore man, assessore alla cultura.
2: Bene, io direi sentiamo una canzone, che è meglio, c'è Paola e Chiara, festa totale.

0: causare, Marco. Ordine del giorno: chi sporca paga. Chi butta cose dentro la spazzatura che non devono essere buttate paga.
1: Ma c'è, c'è, c'è.
0: Sequestro dei veicoli, pagare.
1: Sequestro il veicolo no, però so che quando si mettono cose sbagliate nella differenziata c'è la multa al condominio, mi sbaglio, una cosa del genere.
2: Fatto il controllo, se qualcuno è andato a verificare, comunque sì, c'è la sanzione assolutamente.
1: Pronto?
2: E pagano tutti, ti ricordi che volevano mettere il fatto dei sacchetti, diciamo, con riferimento a quell'appartamento e quindi a quella famiglia, che venivano buttati in questi cassonetti con un codice che non si apriva.
1: Se non lo mettono così, non gli mettono tu quando coppa l'assemedia.
2: Dici, eh?
1: Pronto?
2: Non è rincuorante questa cosa.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Qui Enzo, ciao.
3: No, volevo dire, Rosario, tu hai fatto tutte le proposte che comportano un onore economico per metterli in atto, mentre che loro fanno tutto e non ci spendono una lira.
1: Ah, targo, tu dici giustamente, che prendi una piazza Pino D'Angelo.
3: A gentilezza, a cittadinanza del presidente, a Canea, che da già dice in ufficio che ha cravatto, non costano niente, mentre a fare buca, a mettere i pulmini.
1: Però ci sta, pure a costo zero.
3: Molto quattrini.
1: Però pure a costo zero c'è un ascoltatore che ci scrive sul messaggio, dice la differenza che c'è dell'assicurazione fra nord e sud, anche se non si può fare niente, ma almeno nominalmente ci sta una presa di posizione del
2: magari
1: del
2: scrivere comune. Qualcosa a chi di dovere, no? Far presentare fare pressione sulla tematica.
1: Almeno metterla in discussione così, non lo so se si è fatto, però non
2: abbiamo letto quelli di oggi,
1: Dimmi. Vai.
4: Rosà, buongiorno. L'ordine del giorno dovrebbero mettere a Napoli. Ci sono passato ieri il degrado della villa comunale in uno stato di abbandono incredibile.
1: Sì.
4: Una cosa bruttissima per la città. Non riesco a capire come non si possa trovare. Cioè, risorse per poter far sì che quel lo spazio diventi un'altra volta uno spazio civile per la comunità. È
2: ma fosse solo quello, io farei proprio una cosa su tutta la città di Napoli, cioè tutti i parchi urbani di Napoli che hanno bisogno tutti mano.
1: Non dico perché, ma se la sovrintendenza ci tiene tanto al chioschetto, alla panchina, alla cosa sul lungomare, però arriviene. Ah, così, scusa, se ci tiene assai pure là.
2: Ci vorrebbe una mano là, sì.
1: E figli che è questa vita.
2: Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno ciao. A te, ciao.
5: Ciao, sono Pasquale.
2: Ciao, Pasquale.
1: No, ciao.
5: Buongiorno, sento, voglio dire una cosa. Quando parlando della cosa pubblica, dal mio punto di vista, quando uno va dentro un ufficio pubblico e deve spiegare una pratica, non bisogna mai dire per favore o per piacere.
1: Oh, mamma mia, no.
5: Come la vedo io, perché è un segno di sottomissione, di debolezza nei confronti della persona che gli sta di fronte.
1: Sì, mamma mia.
5: Bisogna
1: la squadra, ma che? I barbari!
5: Bisogna dire, andare dal vostro hotel, questo colloquio, e dice: senta, io devo fare questa pratica.
1: Lui dice che è una cosa dovuta, quindi perché devo chiedere la cortesia?
5: Andare, diciamo, nell'ufficio pubblico, cioè l'ufficio pubblico di tutti, e stare lì, e quella persona sta lì pagando quei contributi dei cittadini, non bisogna mai dire.
1: Ma secondo me è una questione di carattere, se sei una persona gentile, sei una persona gentile.
5: È di sottomissione, ragazzi.
2: Mamma mia, no.
1: Si può sottomettere.
2: Pasquale, no. Cioè, nel senso, io sono sempre dell'idea che anche chi ha un ruolo dove deve fornire un servizio, deve dare una mano, così come un cameriere in un ristorante, ok, essere gentili è l'ABC.
5: Ma quella è gentilezza dire: devo fare questo documento, perché quella persona sta lì per fare questo.
1: Sì, ma comunque l'ordine del giorno verteva sul fatto dell'amministrazione comunale, che dovrebbe essere gentile con i suoi dipendenti diversi. Sì, abbiamo capito, grazie. Sicuramente sì, è un pensiero suo. Grazie, grazie.
2: In un'altra vita Pasquale era dittatura, probabilmente.
1: Ma no, insomma, il suo punto di vista.
2: Andiamo avanti, 0816 46 6873.
6: Buongiorno, cammina Savas da Gragnano.
1: Ciao, voglio.
6: Nell'ordine del giorno io metterei: visto che non si trovano case da affittare, gli affitti, i costi, esatto, delle case sono saliti alle stelle, metterei una bella costruzione di case popolari dove mettere tutti gli operai, però gli operai dentro, e dargli la possibilità di poter pagare una somma, diciamo, ragionevole per un periodo di tempo, e dopo poterla riscattare la casa, come faceva una volta che i palazzini in Agassi, Gescalsi, cose qua. Così, oltre a dare, diciamo, un tetto sopra la testa a tante persone, darebbero anche un po' di dignità.
1: Io devo spezzare una lancia a favore del Comune di Napoli su questa cosa, perché il Comune di Napoli, per arginare l'aumento degli affitti per colpa che si fanno tutti questi B&B e roba varia, mi pare che in alcune zone di Napoli ha messo una legge che in un palazzo non possono essere più del 30% i B&B, cioè non può diventare tuo palazzo un B&B. Quindi può essere su 10 appartamenti 3, ma non tutti e 7, di esso devono essere.
2: Vedi, ci sono le tue cellule dormienti che si scietano solo in certi frangenti. Buongiorno ragazzi, vieterei assolutamente l'uso del reggiseno. All'ordine del giorno. Se,
1: anche dipende.
2: Senta, questa
1: dipende dalla misura, dipende dalla misura.
2: Perché?
1: La terza, la seconda, no, proprio vietato.
2: La quarta?
1: Ah? Dipende da come dovrebbero venire a fare prima l'esame da me. Io penso.
2: Stai facendo questa cosa con le io mani, penso, non mi piace.
1: Io penso e stabilisco se è così o no. Ecco, la dittatura
2: della la dittaturina.
1: La dittatura. La tettatura, bravo. È una tettatura.
2: Esposito is on fire.
1: Ma che ci piace a Esposito? Pronto? Pronto? Luca?
7: Sì.
1: Oi, ciao. Luca?
7: Ragazzi, buongiorno.
1: Dimmi, Luca.
7: Salve.
1: Ciao. Mi
7: sono io, ragazzi. Buongiorno.
1: Sì. Calma fa.
2: Luca, io non ho un pensiero su questa cosa che hai detto.
1: Dimmi tu. Va bene, non va a parlare, Luca, vai.
2: Giustamente.
7: Sto parlando.
2: No, stai parlando, Luca.
1: Dai, dici.
7: Pasquale. Perdonate.
2: Ci sta sentendo con l'app, secondo me.
1: Ah, vabbè, allora lascia stare.
7: Sto togliendo l'audio. No, perdona, io ora sto cavendo l'ordine del giorno. Ho chiamato perché mi faceva piacere controbattere un attimino a Pasquale, che comunque dalla voce mi sembrava un uomo di una certa età, no?
1: Certo, sì.
7: Io sono un dipendente pubblico. Ovviamente, privacy, non mi dico qual è il settore. Però è bello quando i cittadini vengono, la prima cosa, buongiorno, salve, cioè la cortesia io penso sia la base di tutto.
1: Certamente sì.
7: E mi dispiace che una certa età abbia questo pensiero, perché figuriamoci cosa può trasferire per i figli, per i nipoti. Ci troviamo in una situazione abbastanza critica, dove veramente la gentilezza e la bontà abbiamo dimenticato veramente dove stanno di casa.
1: Sono d'accordo
7: per
1: con te.
7: Per quanto riguarda Napoli, io posso dire che sicuramente i controlli devono essere, secondo me, per di una parte dei problemi ci vuole un controllo un po' più ferrato, soprattutto nel centro storico, dove ne vediamo la qualunque, soprattutto, non lo faccio discorso razzista, però scontri dei immigrati tutti i giorni, dove ecco, si accoltellano, sono zufferiste, e vengono coinvolti anche quei poveri turisti che vengono qui comunque a trascorrere le giornate in tranquillità.
1: No, ma io sul fatto del razzismo, scusami un attimo, sul fatto del razzismo mi sposto, perché ci sono un gruppo di napoletani che si chiamano ammazzati, allora dice: ma che degrado, guarda là, si stanno ammazzate cose. Si sono un gruppo extra comunitario, dice: ma questo è razzista, però.
7: No,
1: cioè, esatto,
7: dai,
1: ci capite? Cioè,
2: degrado lo stesso.
7: Ma la base del degrado, abbiamo perso rispetto, l'aspetto reciproco, l'aiuto del settore. Noi ci vantavamo, no? Negli anni passati, anni 70, 80, di essere persone magnanime, di aiutare il prossimo, di essere di cuore. In sovranità, cioè, vedo tutto perché questo.
1: È il segno dei tempi, amico mio.
2: Io noto un profondo egoismo che si è molto, molto alimentato. Ed è brutto, perché il napoletano teoricamente era il contrario. Cioè, nella storia il napoletano ha sempre rappresentato.
1: Ci siamo porticizzati, capito? Il vortice ci ha invaso.
2: Vergogna, ma cosa dici?
1: Vergogna.
2: Vabbè, giusto, ciao caro, ciao. Allora, ho fatto una breve ricerca in questo momento.
1: Napoli solo a Portici, a così, ma pure Napoli è diventato, sai, Portici tenendo i soldi, sai, che cavolo,
2: sono di una gentilezza. Sono di una gentilezza a Portici.
1: Ti chiamano bello, che cavolo.
2: Sono di una gentilezza a Portici.
1: Ti chiamano ancora cavo.
2: Ah?
1: Cavo.
2: No.
1: Salutare.
2: Per esempio, due
1: amici. Ma pure Napoli è diventato, sai, Portici tenendo i soldi, sai, che cavolo,
2: sono di una gentilezza a Portici.
1: Ti chiamano bello, che
2: cavolo. Sono di una gentilezza a Portici.
1: Ti chiamano ancora cavo.
2: Ah?
1: Cavo,
2: no.
1: Salutare.
2: Per esempio, due amici, ti ho detto, ci hanno mandato i saluti da fuori a

0: europea per migliorare la situazione del verde. No, per il verde a Napoli, citando Virgiliano, Villa Comunale e Parco del Poggio. In realtà sembrerebbe che il Comune di Napoli ha già chiesto soldi per questa cosa.
1: Mi domanda, non Ferru, non l'hanno risposto.
0: No, dice che sono stati distanziati 4 milioni per la Villa Comunale e 3,7 milioni per il Virgiliano.
1: Sono stati distanziati.
0: Si pare che siano anche addirittura iniziati i lavori.
1: Ovvero.
0: Sembrerebbe.
1: Ovvero.
0: Bisognerebbe chiedere informazioni. Vabbè. Il Parco del Poggio, no, al momento è stato escluso da questa cosa, però vabbè.
1: E cosa che per solo l'intelligenza attiva. Vabbè, ci fermiamo un attimino, pubblicità e torniamo.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Buongiorno ragazzi, io farei un lavoro all'inverso. Sì, gli argomenti possono essere qualunque, quello che avete menzionato, quello che viene fatto, quello che non viene fatto. Però farei proprio un report pubblico settimanale per i cittadini, su una pagina web, su un giornale, su una cosa dove si dimostra quello che è stato fatto.
3: Buongiorno, poche parole, chiamo all'ufficio anagrafe e diciamo: vuoi tu fammo un certificato di residenza?
4: Però effettivamente c'avevo ragione Rosario, perché dalla quarta in poi comincia a sentirsi il peso della gravità, quindi può essere brutto senza reggiseno.
5: Qui è il mio fisico che è me, sì.
6: Capasca, ma che dici?

0: Allora che fa? Quando trasse in due bar e vicino al barista, oh, fammo un caffè, che a chi addirittura al barista lo paghi pure. Stai dicendo, la protezione civile magari ti aiuta, chi le so volontari, quindi non le ringrazia. Pasca, Pasca.
1: Ragazzi, buongiorno. In risposta al signor Pasquale vorrei dire, prima del fatto tecnico del rapporto che si ha con un ente pubblico, con un impiegato, c'è ovviamente prima il rapporto umano, quindi il salutarsi e essere gentili nella richiesta, poi il fatto tecnico che se richiede una certa impostazione, una certa imposizione personale, allora ci sta che uno sia più fermo, ma la gentilezza è alla base di ogni rapporto. Magari...
2: Buongiorno, Ayu. Sul discorso dell'egoismo, io non dico nemmeno il mio nome, però non tutti siamo egoisti, perché proprio ieri mi è successo che una famiglia ha avuto bisogno, con due bambini piccoli, ha avuto bisogno di una piccola spesa e fanno i cipriati e non ci ho pensato a coppia voto, cioè prima qualcosa per mangiare i cipriati, perché tengo primo figlio 2 anni, perché se sono cose non si possono sentire, non dirò né il mio nome e né ovviamente quello degli la ricevuto, però...
3: Se dicevo peccato, non è peccato, abbiamo Antonio al telefono. Antonio?
4: Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, ciao, buona ciao. Giornata.
3: Ciao, vi siete una R bella chiara chiara.
5: Vedo che state parlando del rapporto tra clientela,
3: sì.
5: Lavoro, io svolgo un servizio che comunque mi pigli tutti gli assemi, tutto Napoli.
3: Okay.
5: Specialmente quando a volte salta qualche corsa, diciamo, passi e ti dici buongiorno, ti manda a fare direttamente.
3: Ah, fa parte il pullman.
5: Comunque devo dire una cosa, voglio fare un appello per radio ai motociclisti di tutta Napoli e pure quelli che biciclette. Quando facciamo il formato, non sul passate, quando apriamo le porte, ci sono bandi pazzi, agenti buttati all'aria.
3: Sì.
5: Messaggio social.
6: Abbiamo un grave problema sotto questo punto di vista, ultimamente, mica solo col pullman. Purtroppo con i motorini si stanno facendo cose abbastanza azzardate. Allora, 081 546 6873, se volete dire la vostra. Buongiorno ragazzi, che organizzino un laboratorio con sociologi, economisti, urbanisti, pedagoghi, anche antropologi, per mettere su un progetto a molti anni per sanare la nostra società malata, dice Salvatore.
3: Vabbè, sì, sarebbe bello, sì, sì.
6: Allora, poi andiamo a vedere.
3: Ma cosa ha detto un ascoltatore prima nel messaggio? Non so quale paese del nord Europa, ogni anno ti manda un resoconto lo Stato a casa, no? Dici, per esempio, quest'anno abbiamo incassato 1 miliardo di tasse, sul miliardo abbiamo speso questo per quello, questo per, a macro, proprio in grande. Poi se vuoi sapere anche nei dettagli, vai sul sito e ti dicono anche i dettagli.
6: Non è l'Italia questo paese.
3: Non è l'Italia,
6: mi sa che non è. Buongiorno, bellissimo. E ce l'ha con te, ovviamente. Poi Arois. Se ne è andato il mio collega. Rosario, dalla quarta in su si tengono alte perché sono finte, dice un altro amico. Buongiorno ragazzi, io proporrei un'installazione maggiore di ciastini per strada, specialmente nelle zone molto affollate dai turisti. Quelle esistenti sono pochi e aggiungerei un ripasso della pulizia delle strade. Tutto questo servirà a zittire quei turisti che dicono che Napoli è sporca. E aggiungo che se Napoli è sporca, la maggior parte è colpa di loro che lasciano rifiuti dappertutto.
3: Ah, beh, certo, sì.
6: Certo, complimenti.
3: C'è Checco a telefono. Francesco, pronto?
7: Rosario, buongiorno.
3: Buongiorno.
7: Come detto prima, cosa? Dopo 100.000 euro.
3: Dopo 100.000 euro, in
7: banca. Ah, io perciò ne metto 3 in ogni parola.
3: Che l'ho detto?
6: Sei ancora alla ricerca, insomma, li stai mettendo insieme.
7: Buona giornata
3: a te. Ciao,
6: caro. Vedi, anche logopedia facciamo qui agli Estano Kiss. Pronto?
8: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao. A lei, salve, chi è?
8: Ragazzi, io sono un umile vostro ascoltatore. Sono il ragazzino di 44 anni che a breve concilia laurea.
3: Bravo,
8: siamo,
3: sì, ciao.
8: Sentiti un po'
3: ciao.
8: Di tempo fa.
3: Come ciao, stai? Ragazzi,
8: complimenti. Io... No, ancora non lo so, aspettiamo.
3: Ma già è un passo, hai fatto un passo enorme, dimmi, vai.
8: Ragazzi, io vi volevo dire una cosa, io rapporto col pubblico, ho fatto cameriere, pizzaiolo, un po' di tutto. Se pure chi è da quest'altra parte si rivolge con un sorriso, svolta la giornata anche a chi sta di fronte.
3: Certo.
8: Nel senso, io molto spesso sono andato, ho visto padri e madri che stavano con i cellulari in mano e un altro cellulare in mano figli a casa e vivevano a mangiare la pizza. E io ricordo che spesso e volentieri mi avvicinavo, mica glielo dicevo, mica gli proponevo in modo burbero, semplicemente mi mettevo là, facevo due chiacchiere e dicevo: ma hai visto papà che lavoro fa, mamma che lavoro fa? Loro erano costretti, tra virgolette, a posare il telefono o per mandarmi a quel paese o per collegare. Poi alla fine uno se si porge in un certo modo, a prescindere, pure se dall'altra parte c'è uno scostumato, tu la tua parte l'hai fatta, il tuo lancio di... non benevolenza, però di voler aggiustare ed equilibrare un po' questo modus operandi che c'è oggi, lo inizi a fare, fa un passettino alla volta, se ti viene ben venga.
3: Mi chiedono dove facevi il cameriere.
8: Allora, ho fatto il cameriere a Fratta Maggiore in vari localini, perché io sono della zona di Fratta Maggiore.
3: A Cadenare, a Cadenare, sì. Il vortice a Fratta Maggiore, Tungheripo, Avezzo. Avezzo, Fratta Maggiore.
6: Tutti i posti dove non ci sta lui, secondo
3: Io me ne accorgo quando vedi il lunch bar. Per esempio, Avezzo, un cofre di lunch bar, poi ci stanno i padani, Poi ho parlato
6: con lunch bar, ci stanno i padani.
3: Ho parlato con un amico mio che c'ha questo club di scambisti. E che vengono da una sola città, la maggioranza viene da una sola città. Dice: lo sai, è strano, ma vengono tu andare là.
6: E qual è questa città?
3: E non te lo dirò mai. È una di queste tre che ho nominato, va bene?
6: Fratta Maggiore.
3: Portici, Fratta Maggiore, Aversa. Vabbè, ci siamo fermati un attimo.
6: Allora, su Aversa ha aperto un po' l'occhio, quindi secondo me, però chissà, forse sbaglio.

0: Page, Cherry Lips, qui su Kiss Kiss Napoli, direttamente dal 2001. Wow. Allora, stiamo un po' parlando sulla scia di quelle che sono le tematiche di domani, se non sbaglio, del consiglio comunale, di tutto ciò che
1: no, verrà discusso a Napoli. Il giornalista che ha preso quelle là un pochettino più simpatiche, più insomma
0: fuori dalle righe, quindi stiamo ragionando un po' su quelle che sono le vostre proposte di discussione in consiglio comunale. Voi di cosa vorreste parlare?
1: Quale ordine del giorno mettereste?
0: Esatto, e anche se molto si sta discutendo sulla gentilezza, perché è uno dei punti all'ordine del giorno, e poi c'è stata un po' la telefonata di Pasquale che ha aperto e infiammato la discussione. 081 546 6873, ma ci sono anche messaggi, Fabio. Sentiamo qualcosa? Non si può mandare. Ok, allora 342 00 00 100. Ciao ragazzi, all'uscita dell'asse mediano di Villa Literno ci sono tanti sacchetti della spazzatura lungo la strada, sono arrivati fin lì. Vabbè, l'asse mediano purtroppo in diversi punti è un po' penalizzato,
1: dove abito io, no? Sull'asse mediano lasciano la spazzatura perché ci stanno tutti i paeselli attorno, Marano, Mugnac, fanno la raccolta differenziata, la fanno bene, fanno bene, però ci sta proprio l'irriducibile che sa da mettere un sacchetto in da macchina, fa il triplo del lavoro per non fare la raccolta differenziata, e poi l'animale, il bestio o munnez, diciamo così, l'abbandonano sull'asse mediano.
0: E poi mettere il sacchetto di spazzatura nella macchina, io la trovo
1: Una volta visto uno che partiva da Giugliano e andava a buttare la spazzatura a Nola. Uomo. Ti ricordi?
0: È vero.
1: La spazzatura a Nola, quindi si buttava sacchetto con messa, la russificasse fino a Nola per non fare la raccolta differenziata.
0: Però lasciava solo la sacchetta, non restava anche lui là.
1: Ci sta ancora gente che si fa seri fa raccolta. Con meno fatti i principi, cioè un bicchiere di plastica da 81.
0: Vabbè. Ciao ragazzi, buongiorno. Io all'inizio che sono venuto a Mantova ero solito, per persona educata, dire buongiorno quando entravo ai colleghi e loro non mi degnavano nemmeno di uno sguardo. Una mattina entrando dico andate a fare in culo tutti quanti, e risposero tutti.
1: Oi.
0: Adesso mi rispondono al saluto. Luigi, sempre purtroppo da Mantova. Poi altri messaggi che stanno arrivando. Buongiorno, aspetta un attimo, qua ne parliamo dopo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io penso che il problema reale di tutti i comuni italiani, ma principalmente del sud Italia, è la burocrazia che ammazza tutto. Per la cura del verde, per la cura di tutte queste cose, no? Basterebbe fare in modo che nel parco virgiliano mettiamo 4 piascette, mettiamo quello con le giostrine, quelle che giochi, catapavano un affitto, un pigione, e tu i soldi che pigliano là tieni cura del parco, a posto di magna, a posto di fa che congiù parco invece.
0: Non sappiamo se funziona così, però c'erano i canarini che cantavano dalle sue parti. Poi c'è un altro amico che dice la differenza nord-sud per le assicurazioni, anche questa è una tematica già detta.
1: Io so che teniamo il Bosco di Capodimonte, che è tenuto benissimo, ma lo sto frequentando un pochettino più spesso.
0: Bello,
1: cioè, ad allenarmi.
0: Scritto a fa tre passi, tra una coscia spezzati,
1: un giorno no. E vedi che là ci sono parecchio, però lo tiene il ministero in mano, eh? Sì, non lo so, ma si sa, tutti i parchi, tu verrà a mano lo comune di Napoli, ci rimane promesse.
0: Va bene, andiamo in pausa. C'è Sal da Vinci con la sua nuova canzone. Poi. Si chiama Poesia. Poi una piccola pausa e torniamo su.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Altro messaggio, amici cari, ma perché giriamo intorno alla verità? Lo sappiamo bene che è sempre più facile che becchi il furbacchione, diciamo così, che vuole approfittare di qualcosa per un tornaconto personale. Poi se riesce anche a coinvolgere anche altri, stanno apposta e si fanno i danni se non vengono denunciati. Ma il più delle volte nessuno denuncia per paura di essere lasciato solo di fronte a un sistema che si rivela più grande.
1: Di che state parlando?
0: Non lo so, non è così talmente presente la cosa che io ne faccio ormai un facente parte della cultura umana. La corruzione fa parte dell'essere umano. Vabbè, penso sempre un po'.
1: Ma sta rispondendo a noi? Mi parla di corruzione, scusa. Non...
0: Beh, forse stiamo parlando comunque di politica, di gestione delle cose pubbliche, di queste cose qua. Forse lui dice anche nel momento in cui tu provi a denunciare un qualcosa che non va, poi sei un po' da solo, sei un po' abbandonato rispetto a un sistema più grande.
1: Povero, hai tutto fatto.
0: Non l'hai sentito?
1: No, va bene. Allora, no,
0: sto leggendo un altro messaggio.
1: Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. A proposito della cura del verde pubblico, sì. Io volevo fare un applauso a quel ragazzo su TikTok, Gennaro di Secondigliano, se non sbaglio, che insieme alle persone del posto hanno messo a posto, hanno pulito le palazzine dove abitano, e oggigiorno queste palazzine sono piene di bambini che giocano. Complimenti ragazzi, ce ne fossero gente così. Buongiorno, io lavoro dalla tangenziale, sì. Su 100 persone danno il buongiorno il 10%. Ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao. E vabbè, beh, sì. Vi racconto l'esperienza che ha avuto mio figlio, sta scrivendo la tesi del master, sta facendo in Svizzera, sì. È arrivato là, è andato nell'ufficio comunale, poi mi ha chiamato e ti sono rimasto sconvolto.
0: Perché?
1: Talmente della gentilezza dell'impiegata là, ma talmente della gentilezza, come si è messa a disposizione, come se avesse messo in imbarazzo il ragazzo. Ma una gentilezza, dice, enorme. A parte che parlava tre lingue la signora, e dice che non so che era pure l'italiano.
0: Quindi hanno fatto una cosa in una frase, una frase in una lingua.
1: Ma dice di una gentilezza, di una cosa che proprio ha messo
0: così
1: in
0: dovrebbe essere
1: il ragazzo. Va
0: così
1: bene,
0: dovrebbe
1: pronto?
0: Essere.
1: Sì. Pasquale?
3: Pronto?
1: Buongiorno Pasquale,
0: rieccolo.
1: Sta a posto.
3: Senta, voglio dire un'altra cosa. Il concetto che io...
1: Ah sì, il concetto prima, di prima. Sì.
3: Il concetto che io ho detto prima. Io parlavo di un concetto di diritto.
1: No, io ho capito quello che stavi dicendo tu, ma pure se è un diritto bisogna essere gentili, che c'entra?
3: Sì, gentile. Io vado in ufficio e dico buongiorno, buonasera. Ho bisogno di questo, scusa, perché devo dire, perché devo ringraziare?
1: Eccetto, una manata voce, si dice grazie a prescindere. Che c'è?
3: Effetto missione, ragazzi.
1: Pure quando fai l'amore con tua moglie, non per dire grazie, chitarra. Taglia.
0: Ciao, facciamo, però è bello. Buongiorno, esegui quello che mi serve. È giusto.
1: È il mio diritto.
0: Amici, amiche, chiudiamo questa nostra prima ora dove abbiamo fatto il nostro consiglio comunale. Ecco, mettiamola così.
1: Dopo parliamo di ricchezza.
0: Giusto, perché siamo poveri.
1: Dopo parliamo di ricchezza.
0: Quindi niente R nella prossima ora per te.
1: Cristiano Ronaldo si è fatta a casa nuova.
0: Ah, bene.
1: Va bene.
0: Scopriremo.
1: No, a casa nuova, hai detto Garibaldi, ignorante.
0: Ah, sei stupido.
1: Ronaldo in casa nuova.
0: Sai che figata, però.
1: È una figata.
0: Sai che figata. Fermi lì che torniamo subito.

0: Seconda ora di Yes and No Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Ah, con lui Marco Pesacane.
0: Grazie sempre a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. Vuoi recuperare qualche messaggio o andiamo direttamente sulla nuova?
1: Come vuoi.
2: Rosa, ma non è che vogliono c'è un blu un figlio.
1: No, che è una signora,
0: A maggior ragione.
3: È gentile fino a un certo punto. È sociologo con me e noi. Se quella è troppo gentile, quella mentre parlo, non ci avrà prima a nulla.
1: No, signore, è una nonna.
4: Era una cosa che un brutto caggio sono fino a mo.
1: Era una mamma, una nonna, mi diceva. Gentilissimo, mi dice che è proprio in imbarazzo.
0: Guarda l'associazione di idee. Tuo figlio donna, ha trovato donna. Una donna gentile e c'è sempre la Rattusamma sotto in qualche modo. Guarda, incredibile.
1: Fa, cane, è incredibile. Dice ancora chi è Rattuso.
0: Vabbè.
1: Allora, domanda. La nuova casa di Cristiano Ronaldo, il calciatore, no? Lo conoscete? Sì. Siamo su una carriera sportiva, quindi lo conoscete tutti. Cristiano Ronaldo è costata 35 milioni.
0: Uh-huh.
1: L'ha comprato in questo posto esclusivo del Portogallo. C'ha i rubinetti d'oro. Non ci capito perché uno mette un rubinetto d'oro, che è proprio la lega meno indicata per i rubinetti, insomma, che è mollo l'oro. Non va bene.
0: Esce l'acqua mineralizzata da dentro, chissà.
1: Non si sa. Cinema, c'ha un cinema all'interno che dice: amore, ma fa una camminata, tenimi i miei soldi. No, rimani in ma casa. Chiama Avrino Film, no, Trimucino, ma casa. E quello che mi ha sconvolto a me è 300, e quando dico 300 metri quadri, pensa cane.
0: Uomo, me...
1: 300 metri quadrati, fatevi il conto di quanti sono.
0: Cioè, una casa
1: metri.
0: Grande sono.
1: No, no, tutta la casa.
0: Una, lo so, dico.
1: Una stanza è 300 metri quadri di camera da letto.
0: Solo la camera da letto, sono tre appartamenti.
1: Solo la camera di letto, pigliamo tanti cazzettini, non so, ci si tende da casa a Davide Pullman, passa l'R2 da casa di chi.
0: C'è il monopattino elettrico per muoversi nella stanza.
1: 300 metri quadri di camera da letto. La mia domanda è questa: che te ne fai i 300 metri quadrati di camera da letto?
0: Bisognerebbe vedere le
1: foto. Ancora in Francia, ma anche il re, come si chiama, quello dei dove non andava mai il sole, come si chiamava? Teneva una camera da letto da 300 metri quadri.
0: Cioè, pensa, quando sono le 6 del mattino da un lato della stanza, dall'altro lato sono ancora le 5.
1: Ma chiusa, 300 metri quadri di casa. Ma la domanda ve la faccio su quest'altra notizia. Comunque questa casa è stata costruita nel 2026, comunque hanno speso un cofino di soldi va bene. Sentite quest'altra: bonifico sconosciuto, vedete il caso. Questo è successo in Turchia, se non erro. Questo sta facendo la spesa, all'improvviso gli arriva un bonifico sul telefono, va a vedere, bonifico sconosciuto, si trova 20 miliardi sul conto.
0: È morto.
1: Bonifico sconosciuto si ritrova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al mercato. Bene, un bonifico di origine sconosciuta, certamente frutto di un errore. Così un cittadino turco si è ritrovato ad avere 20 miliardi di dollari sul proprio conto in banca. Il protagonista in questa incredibile storia, un 32enne, Ahmad Takallo.
0: Prego.
1: Si chiama Takallo.
0: Takallo.
1: Sarebbe Tarallo in italiano. Tarallo. Ecco. Che ha scoperto di possedere 1 trilione di lire turche dopo un malfunzionamento della sua carta di credito. Mentre faceva la spesa al mercato, la somma in questione farebbe rientrare Takallo.
0: Tarallo caldo.
1: fra i 120 uomini più ricchi del pianeta, praticamente questo in un attimo si trovava ad essere il 120esimo uomo più ricco del mondo. Allora, se controllate il vostro bonifico, cioè il vostro conto corrente, vi trovate 20 miliardi in più sul conto.
0: Vado 20 a prelevare.
1: Miliardi, 20 milioni, no?
0: Vado a prelevare subito. Vado
1: 20
0: a chiudere il conto.
1: Che fate?
0: Ve ne fui subito.
1: Che fate? La prima kit pensate come la restituite? Ve ne fui? Non lo so. Che fate con 20 miliardi? Di euro in più sul
0: o cercherei di ammaccare corrente. Qualche decina di milioni di euro giusto per far finta di capire che
1: danno
0: si vede.
1: Pronto.
0: Comunque ho visto le foto della casa in questione di
1: esagerato.
0: Cristiano Ronaldo, è un resort, ragazzi, cioè,
1: esagerato,
0: si sembrano le fotografie
1: non
0: di un resort quando scegli le vacanze, fondamentalmente.
1: Ma non l'ammetto, cioè, puoi essere anche ricco ma avere una camera da letto da 300 metri quadri,
0: sì, sono tre appartamenti,
1: cioè, proprio a dirti anche sotto la c'è spendere in una maniera, no?
0: Casa tua, che si sa, tu hai una mezza reggia, quanti metri quadri sono?
1: Mezza reggia, 175.
0: Cioè, pensa, è il doppio cioè la sua camera da letto è il doppio di casa tua. Cioè, è una cosa infinita praticamente. Cioè.
1: Secondo me è uno spreco, non è avere soldi e spenderli così. Cioè.
0: Ma che cacchio ci hai messo?
1: Questo è schifo del capitalismo proprio. Vabbè, pronto?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
5: Ciao. Ragazzi, agganciandomi al discorso che facevate ieri, che ho sentito così di sfuggita della rottamazione, eccetera, eccetera.
1: Sì. Sì.
5: Volevo sapere da voi un parere, se è più giusto che un contribuente paghi la rottamazione per magari per non essere riuscito a pagare le tasse in tempo debito, o sarebbe più giusto che la politica in generale, italiana, europea, eccetera, eccetera, rimborsi quelle piccole e medie imprese che sono state rottamate dalla politica stessa?
1: Una via di mezzo farei io, cioè io per esempio fare il condono per chi ha già pagato è uno sfregio, però interrogherei il cristiano, per esempio il Sagane non ha pagato quella tassa, perché non l'hai pagata? Cioè li avevi i soldi sul conto corrente e non l'hai voluto pagare, lavoravi, guadagnavi bene e non l'hai voluto pagare, o eri disoccupato, stavi nella cacca fino in testa e non l'hai potuto pagare?
0: Vabbè, se eri disoccupato, le tasse,
1: se eri disoccupato, eri in difficoltà e non ha pagato quel tipo di tasso, di multa e roba varia, allora io in quel punto ti vado a fare il condono per me. Però se stavi bene, roba varia, e non l'hai voluto pavare, allora
0: perché ti hai fatto una vacanza?
1: Perché ti hai fatto una vacanza o ti hai cattato la macchina e non hai pagato la tassa, allora è diversa.
5: Vabbè,
1: la cosa.
5: Io mi riferivo anche alle persone.
1: Non la farei generalizzata come si fa.
5: Che hanno dovuto chiudere le aziende proprio per, diciamo, per necessità.
1: Andrei a vedere perché.
5: Quindi dovrebbero essere rimborsati, dato che sono stati rottamati dalla politica, quei piccoli imprenditori o medi imprenditori.
1: Non dico rimborsati, però andrei a vedere perché quello ha chiuso l'azienda, oppure perché quello non ha pagato quelle tasse. Si teneva,
5: è inutile che vai a vedere, cioè praticamente dobbiamo anche ringraziare la politica espansionistica.
0: Senti, qua stiamo parlando di problemi più importanti, stiamo parlando che Cristiano Ronaldo c'ha una camera di 300, una camera da letto di 300 metri quadri, e questo la notte quando si sveglia che deve fare pipì
1: a Dabbia
0: o Pullman con chi indobagna,
5: se non monopattino
1: 300 metri quadrati,
0: torni a casa e ti senti stanco del percorso che devi fare per arrivare in cucina praticamente. È una cosa imbarazzante.
1: Vabbè, pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Renato.
1: Lui Renato?
6: Oui, Rosario, carissimo. Senti, io pensavo una camera da 300 metri quadrati, una cosa buona è quando uno fa quella buzzetta prima di entrare nel letto. A me la stanza è grossa, si perde.
0: Gli viene una crisi di claustrofobia la puzzetta, non sa dove deve andare.
1: Però si vai tre volte in bagno, hai fatto un chilometro, pensi.
0: Ma quello si tiene in allenamento così, capito?
6: Ma voi sai quando siete mettendoli e punto meno se ne loce, mamma, oppure papà, porti l'acqua.
1: Ma non pensi che erano i servitori là, cara amica.
0: Ragazzi, ho visto le foto, ripeto, da lontano, da fuori sembra un resort, cioè, capito? Io ci direi, ah bello, sto posto, ci vorrei andare in vacanza. No, è la casa di Cristiano Ronaldo, vabbè.
7: Ragazzi, buongiorno, Fabio da Capodichino.
1: Fabio,
7: per quanto riguarda la notizia di Cristiano Ronaldo, certamente non ci possiamo meravigliare più, perché comunque Cristiano Ronaldo è un marchio, è come se stessimo parlando di Ferrari o di Lamborghini. Cristiano Ronaldo ormai è un'azienda personale che fa i propri interessi, lui direttore generale, direttore sportivo, l'amministratore delegato, e quindi è lui, perciò attualmente si mantiene ancora in attività, perché ovviamente ha dei contratti da rispettare e quindi probabilmente come sta giocherebbe anche per più anni ancora. Per quanto riguarda la notizia del bonifico che per errore è arrivato a Fisto Turk, decidiamo nome e cognome, ma sinceramente va a pigliare la Turchia a Fisto. Si va a fare un ballo della pianta.
1: Penso che si trovi a NASA a casa, Fisto. Cioè, proprio.
0: Beh, l'amico c'ha ragione, perché sembra che Cristiano Ronaldo sia il primo calciatore miliardario della storia, con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari.
1: È proprio l'esempio della stortura del capitalismo nostrano, cioè proprio una stortura, cioè secondo me è immorale.
0: Sì, diciamo, cioè, che a un certo punto è osannato come un re, no?
1: No, ma i posteri ci studieranno e diranno, cioè, è immorale. È come una volta ci si vuole sultano che teneva tutti quelli soldi, c'era gente che si muoveva di fame, no? Dice, ma è immorale, mo, vedendolo all'epoca era una cosa. secondo me è immorale, cioè,
0: non... quello è un po' come se
1: non dico comunismo, non dico socialismo, ma che cazzo,
0: però cioè... è un po' come se la stessa tematica dell'epoca poi si veste di nuove forme, però i sultani continuano ad esistere, cioè, in qualche modo
1: questa gente non si riesce a fare una radiografia e chi si sa fatto una stanza di 300 metri quadrati a Mamurì, Putin vai te due
0: che sì tutti li stai fa l'appello totale, comunque si è fatto il centro cardiologico e radiografico pure nella casa lui, figurati.

0: Roma Bangkok qui su Kiss Kiss Napoli. Ovviamente stanno arrivando un po' di messaggi e ci si sta mettendo un po' a confronto con la casa di Cristiano Ronaldo. Sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno. Ma poi quando la moglie era dalla Vandera San Sirio,
0: Giorgina,
1: povera Cristiano.
2: Sì. Buongiorno, io e mia moglie siamo in affitto in una casa da 45 metri quadri. In poche parole, c'è Cristiano Ronaldo.
0: Ma ne ha! C'è lo sgabuzzino 45.
3: Allora, la stanzaretta a 300 metri quadri, che sta pure stretta là dentro. Ma voi avete visto la moglie Giorgina? Nina, te ne sono un uomo. Praticamente la zizia e Giorgina sono 20 metri quadrati.
0: Bellissimo. Bellissima, allora, però
4: sapete quale potrebbe essere un tema della puntata? Proprio questo fatto di questi super ultra ricchi, primo Cristiano Ronaldo, no? Cioè sì, tutto il lusso che volete voi, ma secondo voi, no? Vivere una vita dove non sai se i tuoi amici ti vanno bene a te o i soldi che tiene, non poter uscire veramente con
0: ma
4: la
0: schifato, ma come ne fotte?
4: Però stiamo parlando di super ma ultra dai. Ricchi, no? Che le cattana e pezzi.
0: Ma chi lo punto là che te ne porta ad essere voluto bene? Metri,
4: tipo Ronaldo, Messi, Steve Jobs, chi si caga,
0: Che poi ti posso assicurare, più soldi tieni, più potente sì, più le caculi attorno c'hai, più gente che ti ama, ce l'hai, non ti preoccupare.
5: Vedi, per questo noi non abbiamo nessuno, perché è evidente che siamo due poveri, fondamentalmente, siamo due poveracci.
0: Siamo poveri, perché siamo poveri?
5: Economicamente.
0: Dipende da quello che intendo tu.
6: Però sai, in una casa di 170 metri quadri, sì. A faccia mia, se sempre ritte, chi chiagna, fotta chi ride.
5: E chi chiagna? Poi parla di me, capito? Poi parla di me, vabbè, lasciamo perdere.
0: Tipo c'ha ricevuto pure di cazzo dei tuoi, La c'hai oggi dice di cazzo dei suoi perraggi, ma no, mi permette, babù, che non fa niente.
5: Non ho detto niente, hai fatto tutto tu. 081 546 6873.
0: Ma discorso di cose, cioè cancelli, che fa?
5: 081 546 6873, per dire la vostra. Rosario, il vero problema è che noi poveri ci siamo assuefatti, abituati ormai a questa normalità. Pensa, lui invece si è abituato a quella normalità. Cioè, capito, della casa a 300 metri quadri, poi ognuno vive la sua dimensione.
0: Ma che casa? La stanza elite, se c'è 300 metri quadri.
5: Eccola, non mi confondo, capito?
0: Pronto!
7: Pronto, ragazzi, buongiorno. Io, Filippino, lavo la casa Cristiano Ronaldo. Voglio cambiare, pulire le camere da letto, troppo tempo.
0: Ma esagerato, 300
5: vabbè.
0: Metri quadri.
5: Penso che abbia una squadra di pulizie praticamente.
0: Ah, sì,
5: saranno 30 persone, bravo.
0: Impresa.
5: Saranno 30 di loro. Saranno. Va bene. Qualche altro messaggio arrivato al 342-00-00-100. Dopo che ha comprato questa casa, Ronaldo ha detto: è che sto struzzio?
0: Perché è struzzio?
5: Non lo so, lui l'ha scritto così.
8: Mi venghi i soldi, Ronaldo, ma va a creare un problema se la gente muove bene o non muove.
0: Ma che figurati.
8: Aiuto, ma che mana foot.
5: Ma allora, certo. Dice un amico, questa non la so sta cosa, confermatemi se è vero o sbagliata. Voi sapete che la sorella di Giorgina, la moglie di Ronaldo, vive in povertà. Vero che loro fanno tanta beneficenza, ma al di là di quello che sia successo con la sorella, farla vivere bene anche a lei.
0: Ma non lo so, sappiamo. Non sappiamo di queste cose, no?
5: Sì, pronto!
9: Buongiorno!
0: Qui, bella,
9: amica mia! Che mai se Putin, senti, però posso dire una cosa, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sì. Che ti ascoltano e cose, però noi non sappiamo, Cristiano Ronaldo, è vero che ha la casa di tanti così, però noi non sappiamo se fa beneficenza, portate pure se fa beneficenza al silenzio però,
0: Sì, ma la carità, sai amica mia, non è il fatto che la carità può fare o non la può fare, la carità, è immorale il fatto che una persona abbia una camera da letto di 300 metri quadri, cioè ci sei getti i soldi per spendere, cioè,
9: no, vabbè,
0: talmente che ne tieni getti, cioè proprio...
9: Che abbia questa casa va bene, perché ci stanno delle persone miliardarie che insomma fanno beneficenza in silenzio, senza dire niente, per carità.
0: Il vabbè, speriamo, speriamo.
9: Io spero che sia come ho detto, perché se fa beneficenza con i soldi che guadagna e c'ha la casa grande va bene, noi non vogliamo tenere invidia di nessuno, però di aiutare persone che hanno bisogno.
0: E speriamo che lo fa. Grazie amica
5: ciao,
0: mia.
5: Sì, ciao, sì, ciao. Rosario, buongiorno, faccio parte del comitato La Terza al Vento, ti vorremmo ospitare.
0: Vedi? Se mi fate presidente vengo, pronto?
10: Ciao Marco, Rosario, Carletto da Secondigliano.
5: Ciao Carlo.
10: Allora, lui è nato a Matera, Cristiano Ronaldo.
0: Sì.
11: Quando negli anni 90, dopo il 93 praticamente, i portoghesi iniziarono a venire in Inghilterra a lavorare invece dei russi, che non avevano praticamente la possibilità di lavorare, erano tutti di Matera. Ronaldo ha comprato praticamente mezza di questa città, o forse tutta, costruendo ospedali, dando lavoro, quindi quindi ha fatto abbastanza e non fa ancora beneficenza. Io ho letto un po' di biografia, però fa tanto Ronaldo per questa città, che è nata totalmente in povertà e con ignoranza.
0: Cioè, ma ti porto un altro esempio, per te è giusto, per esempio in Italia il 5% degli abitanti detiene il 45% della ricchezza. Cioè, stai capendo? Il 5%, cioè su 100 persone, 5 persone detengono il 45% della ricchezza.
5: Biata allora.
0: Capì?
11: No, io non è.
0: Cioè, ti pare normale, è un sistema giusto.
11: No, non è normale, ovviamente non è normale.
0: L'1% del mondo, della popolazione mondiale, l'1% può mettere tutto quanto in coppa un aereo. Cioè, talmente caso pochi. Detengono il 60% della cosa. Cioè, sta gente che è un po' bere, un po' mangiare, un altro che getta i soldi, che fa senza di 300 metri quadrati. È normale.
11: No, non è normale, lo sai, non è normale. Però diciamo,
0: verrà una generazione che si accorgerà di questa cosa e dirà vaffanculo. Cioè, non esagerare.
11: Lui è nato in povertà, avendo un fratello tossico, e lui per fortuna giocava a calcio, perché il fratello giocava a calcio. Quindi è stata proprio una questione di fortuna che ha avuto lui. Però
0: fortuna è bravo, che c'entra? Noi qua non mettiamo in dubbio.
11: Io non lo parlo a livello calcistico, però so che magari le persone che comunque vivono in quel paese, Matera, ne parlano abbastanza bene. Quindi,
5: guarda, stavo facendo una ricerca un po' su tutta la beneficenza che ha fatto Cristiano Ronaldo. Effettivamente risultano 300 milioni di dollari donati nel corso della sua carriera.
0: A San Zelitti, mobile a San Zelitti, a mobile l'ingresso praticamente.
5: Tipo, per esempio, l'asta della sua scarpa d'oro del 2012 ha fatto ricavare 1,5 milioni di euro interamente devoluti per finanziare la scuola e strutture educative nella striscia di Gaza.
0: Un milione per chilo sono 10 euro nusso, cioè, ma neanche 10 euro, che non c'ho già
5: niente,
0: 10 euro, vai. La pubblicità praticamente, sì.
5: Dovrebbe.
0: Ci va. No, così no, continua
5: a parlare. Vogliono te.
0: Pare che andate.

0: ci sono un po' di vocali interessanti, sentiamoli.
1: Diciamo.
2: Lo so, allora retta Mark, non so perché vuoi dire quando abbatando la femmina di Fubidette
0: no. Molto interessante.
1: Ma no. Vai avanti, vuol dire a quello che passa. Vai,
3: ragazzi, se volevo fare una cosa,
1: sì.
3: fare i conteggi da un commercialista di quanto mi è costato questo figlio fino all'età di 19 anni.
0: Ma bruttissimo questa cosa.
3: Tutti i soldi che ho.
1: Ma mica che ha chiesto lui di nascere.
0: No. Ma poi scusami, ma perché hai fatto sto figlio?
3: Tutto. Prima si sono 250.000 euro.
1: È mentalità, Marco.
0: Vabbè, però dai, cioè uno fa un figlio proprio per crescerlo, per dare, per accudirlo.
1: Bravo, fermati là, per dare.
0: Ma certo.
1: Capito? Non per ricevere.
0: No.
1: Hai capito?
0: No, poi tu certo ricevi affetto, ricevi amore.
1: Niente. Mamma,
0: che brutta sta cosa che dici,
1: sarà brutto, ma così è.
0: Ma no,
1: come Jenner, Nor, figli e nipoti.
0: Ma è lo stesso concetto. Ma tu fai.
1: Allora facciamo nipoti, figli.
0: No. Fai per avere. Cioè, tu quando fai per amore o fai per affetto.
1: No, non per i soldi.
0: Fai per fare anche un gesto di ritorno. Ma non è solo aspettare.
1: Non è solo per i soldi. La maggioranza, non tutti, però per il 90%, tu, per esempio, stai vicino a un nipote, no? Gli dai tutto, vai a pigliare un compagno, fai, sto parlando di nipote, no? Poi quando è arrivato un momento che a te ti serve qualcosa, ti servono pochi conforti, non lo trovi. Iener, no? Insomma, tu ce l'hai cose, questo e quello, poi quando hai bisogno tu, quello non ti caga proprio altro, capito? Perché se si dice tutto per tu, no? Per un fatto economico.
0: Dai
1: a dormire così, io accompagno, non puoi mi accompagnare a me a dormire, che non è che fai?
0: Ma magari non è così.
1: In vecchiaia, pensa cane, fanno chi fuio a cacchi, fuio a là, capito?
0: Ecco perché pure la badante, capito?
1: Quindi se arrivi in vecchiaia che tiene 200 euro di pensione, è meglio che ti dica la coppa bascia, e capi? A me ne fai rifondere pure lo funerale. Ciao fango.
0: Mamma mia, va bene.
4: Ragazzi, andiamo. Buongiorno, io da genitore non prenderei un euro. Una sterlina o quel che sì, ma pigassi direttamente un biglietto.
1: bravo.
0: Primo vatte e poi mi piglio biglietto.
1: Che cavolo, fatti, non ti pago. Non.
0: Vabbè.
1: Un biglietto umì.
0: Sia il padre sia il figlio hanno dichiarato. È che sto stronzio. Io credo che veramente gli estanochischis sta diventando una filosofia in generale da applicare in tutto il mondo. Vedi, ogni tanto.
1: E non lo so.
0: Ci sono varie, da Putin Minal a sto strunzo, insomma, ce ne sono tanti di must. 081-546-6873 se volete dire la vostra, ma anche 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi. Ci sono anche altri vocali, c'ho tutti i vocali. Nellino, mi dispiace, il lavoro per te, li sta ascoltando. Ragazzi, ma i soldi per acquistare il biglietto vincente chi li ha cacciati? Nicola da Ischia.
1: Il ragazzo ha giocato, il ragazzo ha preso. Poi è

0: Ma da casa e ha nascosto ai genitori che aveva preso il biglietto. Poi dopo un po' di tempo gliel'ha detto.
1: Buongiorno ragazzi, però comunque ad essere onesto, a Rosario la badante comunque una cosa deve essere giovane, e poi è lei che, essendo a contatto con un anziano, è lei che si deve fare 2-3 docce durante l'orario di lavoro, cioè, quindi ecco, è d'obbligo.
0: E mandatelo in duca un bagno a me, chissà fare,
1: in modo che Rosario, che può avere magari qualche patologia visiva, mantiene la vista allenata.
0: Bravo. Vedi chi mi vuole bene. So, chi capisce?
2: Ma quanto so paraculi, mamma mia.
0: Chi capisce? Chi capisce?
2: Chi capisce?
0: Pronto? È caduto.
2: Ma io posso campare bene con lo stipendio, fammi un regalo ai tuoi fratelli e se dovessi aver bisogno ti chiederò aiuto. Io direi questo, sempre Nicola. Vedi, Nicola fa un ragionamento molto da padre, se vogliamo. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Sono Antonio da Buscramo, Gera.
0: Qui andò.
2: E se mai di tu vinci qualcosa, ciò dice a tua moglie.
3: Molto più semplice di quanto pensate. Io sto bene economicamente, non li chiedo. Ma se per esempio il mio figlio vede che io la notte dormo perché mi sono falso facendo una vitaccia per farlo campare bene e avere tutti i pensieri, deve essere un gesto suo dire...
0: Ma chi l'ha? Hai detto che tu vorrai 850.000 euro di Borà. Il problema è che i genitori vanno 50 piccini della vince.
3: Io sto bene economicamente, bello mio, vedi come ti ama,
0: ne capito. Non ha capito. Il figlio ha detto sì, ti voglio dare 850. No, se ne aiuto proprio. Parlo a monologo.
2: Sono editoriale. Allora, un po' di musica The Cure con Lullaby dal 1989. Nel frattempo vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri messaggi al 342 00 00 100 o chiamare in diretta 081 546 6873. In caso di una bella vincita, che fareste? Lo direste? Condivideste con i familiari? Terreste tutto
0: ma
2: per voi?
0: Ma non è familiare, è un padre, a mamma, cioè vostro figlio stretta, vince 4 milioni e vi chiedete il 50%, diverso un familiare.
2: Vabbè, un familiare, ma intendo quelli
4: stretti. Così sordo.
0: Diverso, piglio mio cugino, piglio 4 milioni.
2: Al cugino, ciao.
0: Un parente stretto è il figlio che chiede al genitore, decidono su 4.800.
2: Il cugino penso che ti disconosce proprio se vince una cosa del genere. Ti incontra per strada, fa finta di non riconoscerti, capito? Si dà alla macchia.

0: Così all'improvviso ti arriva un capolavoro. Allora, torniamo al telefono 081 546 6873.
1: Sto qua da stamattina, che sono arrivato all'improvviso, il capolavoro.
0: Ma non ce l'avevo con te.
1: Ah, scusa, ho capito, è arrivato il capolavoro, ho detto questo, no, ce l'ha con me.
0: Musica.
1: Ah, con il capolavoro.
0: Parlavo della musica.
1: Sono tutti capolavori quelli che passiamo.
0: Ah, dai, vuoi dire di no?
1: Ne manca Gabbani, chi? Come dici che.
0: Lazio De Cure.
1: De Cure e Gabbani è la stessa cosa.
0: Gabbani ha tanto da dire.
1: Anche di più.
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Lui Enzo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, oggi ho dedicato l'argomento stamattina che mi ha fatto domandare patetico.
0: Perché?
2: Perché io tengo un nipote che tiene 3 anni e mezzo che mi emoziona ancora. Cioè quello mi ti fa delle cose, l'ultimo che mi ha fatto ha detto come si chiama il nonno? Il nonno si chiama come io.
1: Ah, come
0: bellino.
2: È stato esagerato, Marco, poi vedrai pure tu fra qualche anno quando Leonardo incomincerà a fare queste cose, ti emozioneranno a vita. E poi
1: pensa l'anno che bene ci ho fatto, sei in estate, cioè.
2: E poi per esempio mio figlio, l'ultimo che tiene 45 anni, sono stato all'ospedale, lui sta in ufficio, e ti dice, no, non ce la faccio, mio padre sta all'ospedale già in là e se n'è entrato, quindi non fa niente, Marco, Rosario, che quando tu fai vecchio non ti accompagna, però che
1: è imbagabile.
2: Ciao.
0: Vedi, questo è un messaggio saggio di un vero padre. Io gli direi: ma non stai proprio in grado di portarsi sordi, si nu puzzate fam, impara a usare prima la R moscia e poi ne riparliamo.
1: Muccusa.
0: Beh, devo dire che da padre è quasi un messaggio motivazionale, oserei dire, per un figlio ricevere un Muccusa. 081 546 6873. I genitori sono due, cane e pecora, perché il ragazzo ha pensato a loro. Forza Napoli, Gianluca da Mandello.
1: Non si dice Mandello. Ah, Lecco.
0: Ah, ma lì, Mandello.
3: Da genitore i soldi me li prenderei, li investirei in immobili che comunque creerebbero una rendita a me per la vecchiaia, ma quando moro comunque rimarrebbero a loro, capito?
1: Che certo, sì. Amico, la gente che ama papo, frate. Ma ora con l'inquilina in gamba papa, che certo amico.
0: E tu, sfortunato come sei...
1: C'era Fonga pure l'avvocato.
0: L'inquilino avrebbe anche la R moscia.
1: Sì,
0: sarebbe di un certo livello anche, capito? Ah, cioè proprio oltre al danno la beffa. Rosa, perché Marco, che c'hai da dire contro quel grande capolavoro di Stefano De Mappino, né?
1: No, dico, no, De Martino, no De Mappino, non è nata così De Mappino.
0: Vero, però sia ieri che oggi non ti abbiamo chiamato Stefano.
1: Meno male così. Sembra stessa cosa, poi diventa stereotipato, no, non funziona più.
0: Parlavo degli ascoltatori.
1: Come Putin Mingo, ogni tanto.
0: Sì. Ci fatto due...
4: Non mi ha mai dato un euro. Ha dato tutte alle figlie femmine e niente a me.
1: No, questo no.
4: Poi quando deve andare all'ospedale per una visita, si ricorda che io ci sono. E lì dicono: purtroppo io stamattina ho delle commissioni mie da fare. Chiama il 118 o un bel taxi.
1: Vabbè, hai ragione. Insomma, se dà tutto alle figlie femmine, ai maschi no.
0: Vabbè, da sociologo.
1: I figli sono uguali.
0: Da sociologo risponde a questa domanda: ma se il ragazzo si comprava un cornetto, per dire una cosa, doveva fare metà con i genitori?
1: Io non lo so, va bene.
0: L'hai
1: voluto leggere, ma giustamente dice Nellini: chi c'ha zec? Che boricere? Che significa?
0: Non porta pena, non c'entra niente.
1: Che significa?
0: Tu vuoi le domande? Io te la faccio. Pronto?
5: Pronto?
1: Oui, ciao, sì.
5: Buongiorno, Stefano.
1: Sono Stefano, sono Rosario Verde. E che lo ride?
0: Come ride?
5: Ma dimmi che andare a
1: no, niente, tu che facessi? Ti pigliassi su 50% della vincita oppure gli rimani i soldi al tuo figlio?
5: Ma se l'hai
1: spesso. Bravo questo.
5: Ma da parte dei genitori?
1: È certo.
5: Certo, ma se i figli mi fa rendere un po' tu, però ti raccomando, non mi spiega. Ma che si può fare? Ricordati bene, il detto si dice.
1: Accattate in tu cucaino, vai!
5: No! Non mi raccattate in te figlia, ma non si è in te figlia una mamma. Oddio, non
1: lo dice, ma che ci piace su padre.
5: Come? Come?
1: A Marco non ci piace si detto buono, una mamma piccendo figlio,
0: no, questo
1: figlio,
0: è vero,
1: mamma,
0: questo
1: è vero, perché l'hai
0: testa, l'hai
1: testa,
0: no, vabbè, che gli figli,
1: figli gli erano pure la stessa cosa,
0: piace. Non, questo non mi piace, questo non mi piace,
5: però nonna, per carità, non sono tutti uguali, però ricordati bene, un genitore vuol sentire il bene dei figli, eh?
1: Non sempre, no, non sempre
5: vuole bene ai genitori, intendiamoci, perché la cosa, però uno certo fa che si sempre felice più i figli, no?
1: No, non sempre, no, non pensi che a Leonardo va bene a Marco. Non penso.
0: No, mi schifo e mi odio.
5: Leonardo.
1: Tu va bene, Leonardo?
0: Mi ama.
1: No, ma no, dai, ma quando finiamo?
0: Mi fa dei sorrisoni e mi apre le braccia.
1: E tale qua la is. E tale qua la Marco, piccolo, bello, piccolo.
5: Ma già cammina, già cammina.
0: Cammina da 10 mesi. Corre,
1: sì, sì, ma per ma vattene lì. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Niente. Ciao,
0: ciao, sì, chiudi, vai, chiudi, vai. Vai.

0: 15.000 euro, mi servono 15.000 euro per mi accattare una Ford Focus o c'è se macchina con 200.000 chilometri, su cazzo ne parò.
1: Era uno sfogo, noi raccogliamo anche lo sfogo, però effettivamente è
2: paradossale. Vieni in radio sabato, te da pesacane, vieni.
1: Sì. Non fare false promesse.
3: Ragazzi, ma la nota triste di tutto questo, mo non parlo di Cristiano Ronaldo, è che queste persone famose si permettono degli sfarzi che alla fine neanche pagano, perché sono degli sponsor ambulanti.
4: Certo.
3: Cioè il fatto che loro si facciano, che ne so, un vestito da 4.000 euro, loro non lo pagano, perché solo fatto che lo indossano fa pubblicità. Quindi praticamente lui piace pulsarmi fama, fa otto cose. Loro ottengono il massimo, spesso non pagandolo nemmeno, neanche i viaggi. Ci sono star, personaggi famosi che fanno viaggi in dei villaggi a 5 stelle.
4: Bello.
3: Per il solo fatto che lo pubblicano le storie, eccetera, fanno pubblicità e non pagano. Non pagano niente.
1: Vabbè, questi qui sono d'accordo con te, però Cristiano Ronaldo
2: n'aveva bisogno. Sì.
1: No, il mazzo se l'è fatto nella sua carriera, cioè mo lascia stare, noi vediamo il risultato finale, però quello, ragazzi, comunque in 40 anni di vita che c'ha si è dedicato allo sport, ad allenarsi in un certo livello, è diventato
2: mica come voi che facciamo niente la mattina.
1: Cristiano Ronaldo è un fenomeno, punto. È un unicum sulla faccia della terra.
2: Ha chiamato che ci servono i 15.000 euro, non fanno cazzo la mattina la sera, vuoi fare? Non fai sport, non fai, come fai questi 15.000 euro?
1: È messo nel suo contesto,
2: non c'è nessuno, tieni dai, non tieni niente, c'è che cazzo gamba fa, ciao.
1: Ma non arrivare a dire,
2: ma che gamba fa, 15.000 euro,
1: ma stavo rispondendo alla mia.
2: Non sa fa niente.
1: Senti, che stai facendo? Ah, le istruzioni.
2: Sei culturale,
1: forse ragazzi. Perché così capisci come funziona il tutto. Vabbè, c'è Diego Armando Maradona Junior, ragazzi, che fra pochissimo arriva con Diego. C'è pronto?
2: Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno Antonio.
2: Ciao Anto.
5: Allora, sai, io proverei a fare un discorso inverso, cioè io riconosco il fatto che soggetti che si sono arricchiti a livello meritocratico, chi parte dal basso, io addirittura ti stupirò, sono un operaio ma ero berlusconiano, mi spiego, tanto
2: no?
5: Di cappello Berlusconi, perché chiunque arrivi a fare il successo che ha fatto in maniera lecita o illecita, qua non sta a me discuterne. Il dottore di turno che chiama il cameriere a casa e dice: senti, lei deve lavare a terra, spolverare, fare, eccetera, eccetera. Bene, dottore, a me mi servono 100 euro al giorno per fare tutto sti soldi. Io ti vorrei rispondere, se potessi. Bene, dottore, ha ragione. Lei me ne offriva 30. Faccia una cosa, risparmi anche i 30 euro se lo fa lei. E qua torniamo al discorso del reddito di cittadinanza. Quando diciamo i vari imprenditori andavano in televisione e dicevano: non si trovano più i ragazzi di 20 anni che vogliono lavorare perché stanno a casa con reddito di cittadinanza. C'era un soggetto, che non posso fare il nome, che si lamentava che non trovava gli schiavi sul proprio lido.
2: Sì.
5: E la domanda è: lo schiavo, il ragazzo di 20 anni, non viene sul tuo lido per 30 euro al giorno, 12 ore, perché non va bene 30 euro? Il ragazzo viene se tu lo paghi.
2: Quindi sì, ma pure senza reddito, manco non è che ci sono andati tutti questi ragazzi a lavorare mo in questi posti da fame, ma pure senza reddito, quella è invidia sociale, perché chi lo dice faccia fatica,
5: esatto,
2: e chi lo no.
5: E qua il discorso, tu puoi anche essere la persona, il chirurgo, per me non deve guadagnare 30.000 euro al mese, deve guadagnare 200.000, perché ha studiato,
2: certo,
5: perché è bravo, perché salva,
2: ti salva la vita.
5: Ora
2: sì,
5: il chirurgo attorno a lui, quando va al ristorante e vede un pezzente umile che non ha studiato, un essere scordato dal mondo, che gli porta la pizza a tavola, perché quel soggetto deve pensare che va bene 20 euro? Allora io vorrei rispondere a questo soggetto: hai ragione, sono anche troppo 20 euro. Portatelo tu, pigliatelo tu a pizza, fa da lavandera, lavaci tu, fallo tu. Se pensi che per te è tanto 50 euro per lavare a terra, lava tu.
2: Tu dici vogliono risparmiare su queste cose, sul lavoro,
5: esatto,
2: e poi
5: e
2: loro.
5: Io non mi sto è il sistema che non funziona.
2: Dai, cioè, vieni, ragazzi, che facciamo la rivoluzione domani. Vieni, allora, cade cellule dormienti, ci stiamo organizzando. Ma capi soltanto un periodo, perché muove un cavere, non avevi carico.
1: Non ho ricevuto nessun programma.
2: Ma perché
1: nessun...
2: tu vieni a fare rivoluzione?
1: Mi hai invitato?
2: Ma qua pure si ti invita.
1: Ah, non...
2: Tu sei un problema, perché poi ti fai corrompere dal ricco, capi, dal potente.
1: Ma ci saranno dei ricchi?
2: Sicuramente.
1: Allora, pronto? Posso venire?
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
2: Qui Chicco, ciao
1: Franci.
4: Ciao ragazzi, velocissimo, riguardo al fatto che ci sono delle star che guadagnano talmente tanto e poi le cose costose addirittura gliele regalano. Abbiamo un esempio molto vicino a voi, soprattutto nella vostra radio, sì. Antonio Manganiello.
1: Mamma mia. Perché lo devi sempre cantare a Manganiello? Io non lo so.
4: Stamattina Rosario, tu per me sei il mio comandante supremo, ma stamattina per me tu sei passato al secondo posto,
2: okay.
4: Perché Antonio è un grande che racconta tutti i fatti della sua vita, ci ha raccontato che addirittura una volta una donna pagava lui per stare insieme ad Antonio.
2: Che se ne ha strunciato, sì.
4: No, non è geloso, perché sì. Altri non se ne è mai successo.
2: Ma
4: se
2: lo conosciamo, già era che se ne vorrebbe, quando la conosciamo, a 6 mesi a questo.
4: Purtroppo.
2: Dall'asilo.
4: Antonio questa mattina si è un po' sfogato con noi, ci ha rivelato delle cose ed è vero, non fu geloso.
2: Cioè, domani quando lo vedo.
1: Una donna ha pagato per stare con Antonio Manganiello.
2: Ha pagato Manganiello per stare con lui.
4: No, è una cosa che.
1: Se vedo la fattura, non ci credo.
2: Ma Bruzio avrebbe parlato. Ma Bruzio vedo in stanza di lì.
1: Se vedo i soldi passare dalla mano di lei a lui.
4: Ma me la registro e gliela mando.
2: No, vabbè, c'ho domande rimane. Ciao fratello. Allora, signore e signori, finisce qua questa puntata di Yes and Non Kiss Kiss. Fra poco c'è Diego ci vediamo domani con lui Marco Pisacan.
1: Ci sarà ovviamente lui Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica. Stavo pensando che tutta questa radio è più piccola della stanza da letto di Cristiano Ronaldo. È una roba incredibile. A domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.

non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche però di qua, qualcuna ci ha messo un menù.